0: siamo soli.
1: Radio Italiana 531.
2: Speed camera locations per giovedì 2 luglio, Briar Road, Felixstowe, Glenburn Road, Burnside, The Parade, Kensington, South Terrace, Adelaide and Osmond Terrace, Norwood.
3: Nei Romeo Woodland di Croydon, Rosewater, Salisbury, McGill, Campbelltown, Rostreva, Ethelston, Loughlis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
4: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
5: Panini Brothers ha aperto anche a ovest, a Fulham Gardens.
6: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
2: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
2: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
2: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!
5: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: E gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
3: Calabria, Calabria, terra d'amore.
4: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
5: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
6: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
4: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere.

la mia prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande, vivere per voi non sarà certo così.

0: Radio Italiana 531.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Mamma, il frigo è vuoto!
3: Ed io ho finito la farina e il pane.
4: Ma in questa casa manca tutto!
3: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
5: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

0: ore 10:25 siamo live. Paola, buongiorno.
1: Buongiorno Sara. Ancora non amiamo il nostro dottor Orso Osti, che è ancora in Italia a divertirsi e soffrire Santa. 40 gradi di caldo.
0: Chissà cosa ci racconterà tra un paio di settimane.
1: Quando
0: siamo
1: rientra.
0: tutti curiosi. Allora, cara Paola, giovedì mattina sono le 10:26, siamo qua col mondo della donna. Ricordiamo tutti che potete chiamarci all'83407700. Paola risponde al telefono, quindi siamo qui. Qualsiasi cosa avete da raccontarci, come ogni giovedì mattina, è il nostro momento, il momento del bello delle donne, del mondo della donna, che è anche bello.
1: Veramente noi siamo belle, dite quello che volete, ma...
0: Ma noi siamo bellissime,
1: Le
0: Paola.
1: Donne sono tutte belle.
0: Belle.
1: C'è anche la canzone, sono tutte belle le mamme del mondo, quindi siamo tutte belle.
0: Non posso che essere d'accordo.
1: Giovani, vecchi, non ha importanza.
0: Tutte.
1: Perché qui si parla di generazione, quindi...
0: Adesso parleremo anche di generazione, Paola si stava facendo dei film sulle generazioni. Adesso ve lo dico, poi vi racconto che cosa Paola stava dicendo. Ma prima di entrare nel vivo del nostro programma, niente, piove. Ve lo volevo dire.
1: No, perché chi non lo sapesse, ma
0: perché non lo sapesse, piove.
1: Guarda fuori dalla finestra e vedi una giornata proprio veramente
0: terribile,
1: da cavolo.
0: Terribile. Piove, per fortuna io ho la finestra alle spalle, quindi vedo te, Paola, che
1: basta,
0: mi porti.
1: Che io sono il sole.
0: Il sole.
1: Esatto, il sole. No, perché appunto pensavo, la Sara è un po', insomma, è un po' nostalgica, ovviamente, pensa alla sua città Milano, guarda che oggi non c'è differenza, guarda fuori, ti sembra di essere a Milano in inverno.
0: Le manca giusto la nebbia.
1: Sì,
0: un po' di nebbia e poi
1: siamo. Manca la nebbia, se venisse solo un po' di nebbia, lei non è sicura di essere in Australia o di essere a Milano. Ma insomma, anche Bologna comunque ci va vicino.
0: Ma infatti tu dici tanto, ma a Bologna c'è più nebbia che a Milano, Paola.
1: No, Bologna, guarda, lo dico sempre, è una città meravigliosa, andatela a vedere, però preparatevi per il clima, un caldo afoso.
0: Vabbè, il caldo ormai abbiamo capito.
1: È un freddo che ti si gelano le orecchie.
0: Ma
1: anche
0: sai
1: sotto
0: che
1: il cappello, dimmi.
0: Pensando a questa cosa, no? Questo caldo, questi 50 gradi che abbiamo già detto sono arrivati in Europa, stamattina, prima di venire qui, ho aperto il giornale e tu lo sai che ieri,
1: no,
0: primo luglio, sullo Stelvio ha nevicato.
1: Capirai, se vedi che anche lo Stelvio sapeva cosa fare.
0: Ha detto, che faccio con questi 50 gradi? Butto giù una bella nevicata. No, questo per dire che purtroppo non è una cosa positiva, perché il clima è impazzito.
1: Sta cambiando. Esatto, quindi c'è da avere anche paura, perché se lo Stelvio nevica...
0: C'è da avere paura, primo luglio. No, più che altro poi dopo questa ondata di caldo ci sono stati storm, tempeste.
1: Sì.
0: Bruttissime, vento fortissimo, e questo spesso fa paura, perché
1: fa paura,
0: comunque
1: sì.
0: Non siamo un paese pronto,
1: no, non
0: per
1: siamo preparati,
0: cambio
1: non
0: climatico,
1: no,
0: perché
1: siamo
0: diventando
1: esatto
0: sempre più con un clima tropicale,
1: sì.
0: E a questi tifoni, a questi venti incredibili, non siamo assolutamente preparati in Italia.
1: Immagina lo Stelvio se nevica.
0: Esatto. Quindi, detto ciò, buongiorno a tutti, siamo qui, ascoltateci. Adesso andiamo ad ascoltare una bellissima canzone di Jovanotti, romantica. Facciamo così,
1: strano.
0: Paola, stamattina?
1: Sì, va bene.
0: State con
1: va
0: noi,
1: benissimo.
0: Con Baciami Ancora.
2: 1, 2, 3, 4.

cosa impossibile, l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume.

voce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Athelstone, Loughlease, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
2: Looking for a delicious meal? Just like Nonna used to make? Nonna's Cucina delivers hot or frozen meals straight to your home, right across Adelaide. Prepared by qualified chefs and delivered with care by amazing volunteers. You can choose from a traditional Italian-style menu or the new grandma-style menu. Nonna's Cucina proudly supports private clients, my aged care and support at home participants, helping seniors maintain their independence at home. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
3: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
4: Il mondo della donna
5: è sponsorizzato da
4: CFC Australia.
6: Felce azzurra, profuma la tua vita.
7: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chopley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: infatti sulle note di questa canzone bellissima,
1: sì,
0: che sentiamo ancora in sottofondo,
1: la
0: siamo
1: Fiorella
0: tornati.
1: Mannoia.
0: Fiorella Mannoia con Quello che le donne non dicono, una canzone bellissima, Paola.
1: Che poi noi siamo oneste, diciamo tutto, dai, di la verità.
0: Sì, perché è entrato un ometto qui chiedendo, ma allora cos'è che non dite?
1: Noi abbiamo detto, no.
0: Noi siamo dei libri aperti. Cosa dici, Paola?
1: Vorremmo essere persone che non parliamo, non diciamo, ma poi diciamo tutto.
0: Poi diciamo tutto alla fine.
1: Alla fine, dai, non è che.
0: Sono gli uomini che non.
1: Non
0: magari
1: ascolta.
0: Lo diciamo, devi interpretarlo, no?
1: Sì,
0: quando
1: vabbè,
0: noi
1: però,
0: parliamo.
1: Cioè, però lo diciamo.
0: Però
1: vai.
0: Alla fine lo diciamo. Va bene, allora, Paola.
1: Allora,
0: di che cosa mi vuoi parlare oggi?
1: No, ti volevo appunto chiedere,
0: sentiamo,
1: visto che tu mi hai dato questi appunti molto interessanti. Della generazione Z, perché adesso voi dovete sapere che i giovani si dividono in generazioni, così mi ha detto Sara, siccome io non sono più giovane.
0: Non l'ho deciso io, Paola, è un dato di fatto.
1: È un dato di fatto.
0: Le generazioni vengono dati dei nomi alle diverse generazioni.
1: Esatto. Mentre noi eravamo gli hippie o i figli dei fiori, qui adesso abbiamo
0: tutte invece adesso c'è tutto l'alfabeto.
1: Tutto l'alfabeto.
0: X, Y, Z, boomer. Boomer addirittura,
1: sì, quello lo sappiamo,
0: esatto,
1: più o meno, perché è un po' che va.
0: Esatto. E no, mi era passata sotto l'occhio questo articolo a proposito della generazione Z.
1: Z, appunto.
0: La generazione Z sono quelli di età compresa fra i 18 e i 27 anni.
1: Quindi se voi siete prima o dopo non siete generazione
0: no,
1: Z,
0: siete
1: andate
0: generazione
1: a vedere che generazione siete, perché noi non ve lo possiamo
0: allora,
1: dire.
0: Allora faremo uno studio io e Paola settimana prossima.
1: Assolutamente no.
0: Come no, Paola? Bisogna essere, devi saperle queste cose,
1: no,
0: ai tuoi
1: ma
0: nipoti.
1: Ma scusa, ci cominciano a telefonare per chiedere se la dai,
0: Paola,
1: numeri, cara
0: Paola,
1: mia.
0: Paola,
1: no, assolutamente.
0: Voglio che tu sia
1: rifiuto.
0: Preparata sulle generazioni e sui nomi, così scopriamo anche che generazione sei tu.
1: No, beh, quella non c'è bisogno, guarda, questa è la generazione, non so, after.
0: After, abbiamo una nuova generazione, la generazione after.
1: After, sì.
0: No, avevo appunto, mi era caduto l'occhio perché questi ragazzi... È sempre un po' il trend che due o tre puntate che torniamo sull'argomento, questo ritorno sui giovani, questo ritorno a una vita più autentica.
1: Più semplice.
0: Più semplice. E anche questo articolo mi dimostra questo, ovvero dopo il boom degli anni 2000 in cui il partner lo si trova online con i siti di incontri eccetera eccetera eccetera, che più
1: con
0: ne ha più
1: con
0: ne
1: i
0: metta,
1: pericoli che ci sono perché non sapete mai cosa incontrerete,
0: che comporta, ma anche lo sai che un sacco di matrimoni un sacco di
1: sì,
0: coppie
1: sì, sì,
0: si
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: formate,
1: lo so,
0: quindi
1: lo so,
0: non ci sono solo
1: so.
0: Pericoli, ma ci si incontra perché
1: veramente
0: la matcha le tue caratteristiche con quelle
1: matcha.
0: Allora io sono un po' vecchietta e quindi
1: voce del verbo matchare, mai
0: esiste?
1: Sentito dire comunque.
0: Non esiste il matchare?
1: No,
0: non
1: no.
0: Ok, quindi come si dice in italiano matcha?
1: Beh, forse non so, mette insieme,
0: vedi due... che non lo sai,
1: sì,
0: Paola,
1: non c'è
0: anche
1: un
0: tu.
1: Verbo che dice...
0: però matcha lo capiamo noi.
1: Match.
0: Capisco
1: match
0: che è proprio brutto
1: le...
0: non è italiano, diciamo che mette insieme,
1: quello che ti ho detto,
0: mette insieme le caratteristiche delle persone e cerca di farle incontrare. Adesso non voglio...
1: La generazione Z non è tutto questo, preferisci
0: no,
1: fare una cosa più normale.
0: No, la generazione Z ha detto, ma io come generazione, noi come generazione, vogliamo tornare un po' alla spontaneità.
1: Dell'incontro.
0: Degli incontri, ovviamente. Esatto. E quindi ci si è chiesto, e se questa anima gemella si trovasse, sai dove?
1: Al supermercato.
0: Esatto. E da qui ti dirò di più, non è una cosa nuova questa,
1: no.
0: Ancora prima che ci fossero queste app, che io vivevo a Milano, quindi avevo quell'età lì, insomma, 20 anni, 18 anni, era risaputo che l'Esse Lunga di Viale Papignano, adesso che
1: proprio specificata
0: certo,
1: dove, quindi
0: certo,
1: se, volete, se vivete a Milano andateci.
0: E saluto i miei amici dell'Esse Lunga, che è il mio supermercato preferito, era risaputo che lì andassero i single a fare la spesa.
1: Benissimo.
0: Perché
1: benissimo.
0: Era una delle prime Esse Lunghe che rimaneva intanto aperta fino a tardi.
1: Ecco, quindi dava
0: e
1: la
0: quindi
1: possibilità
0: dava
1: a
0: la possibilità a tutti di andare e si ritrovava, si era stata questa cosa per cui tanti single andavano lì. Quindi oggi questi giovani cosa dicono? Noi vogliamo incontrare il nostro partner in un contesto più quotidiano.
1: Esatto.
0: E cosa c'è di più quotidiano che non camminare fra gli scaffali di un supermercato?
1: Ah, niente, nient'altro. Forse la libreria, se veramente...
0: Sì, però si fa più a fare la spesa al giorno
1: si
0: d'oggi che in libreria.
1: Spesa, esatto, è vero. Però anche in libreria, insomma, anche nei negozi di, appunto, di libri.
0: Sì,
1: c'è gente che piace leggere, quindi li trovi lì.
0: Sì,
1: di,
0: certo,
1: di
0: in supermercato leggono. Ci vanno tutti.
1: Al supermercato
0: perché c'è comunque si mangia.
1: Si mangia, no matter what, magari del libro puoi fare a meno, ma
0: del mangiare
1: del pane
0: no.
1: No.
0: Del pane no. E quindi dicono, è un cambio di rotta proprio profondo, perché loro dicono, è vero che le app ti permettono di incontrare persone che magari non avresti mai incontrato, perché non le incontri di persona, però loro vogliono conoscere le persone dal vivo. E quindi dal vivo poi si capisce subito se c'è un'intesa.
1: Sì, ma infatti secondo me è vero, perché se tu vedi una persona ti fai subito un'idea, poi che sia sbagliato o giusto lo impari dopo.
0: Certo,
1: però
0: l'idea insomma, te la fai
1: invece magari sul computer vedi
0: esatto, perché tu vedi la persona, vedi come si muove, che gesti fa,
1: sì, come parla,
0: come
1: se
0: parla.
1: È pulito, se sporca, non lo sai, se
0: esatto.
1: La vedi lì la fotografia ti sembra
0: dici,
1: bellissima,
0: poi magari uno zozzone
1: non si lava le mani, ha le unghie nere, ne so io. Sono cose che danno veramente fastidio alla donna,
0: esatto,
1: penso, no?
0: Poi vedi anche come è vestito,
1: appunto.
0: Insomma, e quindi il contrasto è forte, perché appunto è una generazione, la generazione che nasce con internet, perché
1: appunto.
0: Loro sono cresciuti
1: con internet,
0: per loro non può esserci un mondo senza internet.
1: No, assolutamente.
0: Assolutamente, e però ricercano un amore offline.
1: Ma vedi, sta diventando così un po' anche per noi, generazione passata, insomma, non siamo più, io almeno non sono più generazione Z, però ti posso
0: non
1: dire...
0: Sei più ma tu non l'hai trovata la tua anima gemella sul web?
1: No, no, sul
0: no.
1: Web. No, l'ho trovata grazie a mia sorella, veramente. Però
0: vedi, la vita reale l'hai trovata.
1: Sì, la vita reale,
0: certo.
1: Ma allora c'era solo la vita reale.
0: Cioè, la vita
1: al massimo
0: reale.
1: Usava il telefono, ma non il cellulare, il telefono fisso.
0: Ai miei tempi c'era il citofono, Paola. Si andava e si citofonava,
1: sì.
0: c'è Mario?
1: Sì,
0: e tu dovevi
1: appunto.
0: Rispondere al genitore di Mario, capisci? Sì. Ti veniva l'angoscia.
1: No, no, c'era solo il citofono, no, c'era solo il telefono fisso, quindi non c'erano
0: appunto,
1: mezzi.
0: Appunto, che si chiamava e la solita frase era «Buongiorno, sono Paola, posso parlare con Mario?»
1: E invece Mario non c'era mai.
0: Mario non c'era mai e la maggior parte dei
1: perché
0: miei...
1: la mamma!
0: E la mamma diceva, «Non c'è!» No, ma soprattutto questa cosa del telefono è bellissima, perché io mi ricordo quando chiamavano i miei amici, magari un po' di fretta dicevano «Ah sì, c'è Sara!» E mia madre diceva «Innanzitutto con chi sto parlando?» E poi con la cornetta in mano diceva «Il tuo amico ti cerca e non è neanche educato!» E io morivo.
1: Sì, è proprio vero, le madri facevano...
0: Esatto, c'era l'ostacolo da superare, i genitori.
1: Sì, i genitori che erano sempre presenti comunque,
0: sempre,
1: non è mai che uno telefonava, che non c'era nessuno, c'era solo la persona che cercava.
0: Oppure suonava il telefono, tu aspettavi la telefonata e praticamente facevi i 100 metri per casa buttandoti sul telefono dicendo «rispondo io».
1: E invece no, c'era la nonna che pigliava il telefono.
0: Esatto, quindi...
1: Sì, insomma, proprio...
0: Però, insomma, bello, questa inversione di marcia... Di
1: sì,
0: questa
1: molto
0: generazione
1: bella, sì.
0: Mi piace molto, tornate alla vita reale,
1: sì,
0: alla
1: sì.
0: Spontaneità della
1: esatto.
0: Vita reale, che sia al supermercato, che sia al bar, che sia qualsiasi
1: la panchina
0: cosa.
1: La panchina
0: del
1: parco.
0: E dopo ci rifacciamo alle panchine, perché parleremo delle panchine.
1: Del parco.
0: A più tardi, a fra poco, rimanete con noi.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
5: Ciao, sono Anna di Amaran Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Amaran Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: mondo della donna, su questa canzone bellissima, semplicemente di un po' di anni fa, devo dire, degli Zero Assoluto. Siamo tornate qui in onda, cara Paola, giovedì mattina, sono le 10.54, volevo dare un aggiornamento perché gli Stati Uniti stanno vincendo 1-0 nel secondo tempo contro la Bosnia.
1: Appunto. E Sara è molto arrabbiata perché lei va per la Bosnia.
0: No, non sono arrabbiata, però come dicevamo anche stamattina con Marco, insomma, se gli Stati Uniti uscissero, anche se la Bosnia ci ha buttato fuori, ricordiamocelo, per carità, tutto quello che volete, però gli Stati Uniti, insomma, è il caso che tornino un po' a casa loro,
1: che...
0: così via, ciao, perché un po' c'hanno...
1: Beh, a parte il fatto che gli Stati Uniti non è mai stata una squadra veramente
0: il calcio non è il loro...
1: è il loro gioco,
0: no,
1: quindi...
0: no, che giochino a football lì, cosa giocano?
1: Football, whatever, basketball,
0: baseball, basket, quello che giocano, ma lasciate il calcio a chi sa giocare. Però i mondiali sono a casa loro e sicuramente
1: ci saranno delle...
0: Non dire che hanno comprato gli arbitri, Paola, perché non è vero. Continua a dire che hanno pagato gli arbitri. No, non è vero, Paola.
1: È questione di soldi. Hai capito? Come diceva la mia povera mamma, l'argento fa la guerra.
0: Eccola.
1: Quindi, appunto, allora non si sa mai. Però sicuramente ci sono degli intralassi lì in mezzo. Non ti preoccupare.
0: Paola.
1: No, ma scusa, una squadra che non sa neanche cosa vuol dire football.
0: Sì, però sono dei mondiali. Allora, all'inizio mi avevano preso poco. Invece adesso mi sto divertendo, perché devo dire che ci sono delle sorprese incredibili.
1: Sì, veramente.
0: E io tengo sempre per le squadre quelle un po' più poverette, no? Come dicevamo prima, quindi Forza Capoverde, per esempio, Forza Australia anche, perché
1: io
0: adesso
1: ieri
0: non è che abbiamo
1: la Giordania, praticamente non so neanche dov'è. Che giocatori hanno, però io te
0: però
1: ne
0: ti piaceva, loro. Vedi?
1: Mi piaceva
0: così,
1: la giornata, non che giocassero benissimo, intendiamo.
0: E beh,
1: però...
0: come stamattina, alla fine ha vinto il Belgio, perdeva 2-0.
1: Vabbè,
0: insomma.
1: Ma il Belgio sai, è abbastanza,
0: infatti,
1: tosto.
0: Però, vabbè, la Francia, ok, l'Inghilterra ha vinto ieri sera.
1: Sì.
0: Va
1: la
0: bene,
1: Germania
0: va bene.
1: Ha perso perché
0: Germania
1: non lo sapesse.
0: Germania è uscita, tutti felici.
1: Tutti felici, poi sconfitto da Paraguay.
0: Sì, che non ce l'aspettava nessuno.
1: No,
0: però...
1: nessuno, infatti Paraguay proprio...
0: Chi di spada ferisce, di spada perisce. È inutile. Dopo questa...
1: dopo questa...
0: Va bene.
1: Questa chicca. Andiamo avanti con il nostro programma.
0: Andiamo avanti,
1: Paola. Panchina.
0: Allora, ci colleghiamo a un'altra cosa. Se io ti dico panchina, te cosa ti viene in mente?
1: Il parco con le panchine dove tu ti puoi sedere, gli alberi, i fiori, poi gli uccelli.
0: Beh, come sei romantica.
1: Per esempio a Bologna abbiamo i giardini Margherita, che è famosissimo, e c'è anche il laghetto dove appunto ci sono i pesciolini.
0: A me mi viene in mente la panchina dell'autobus. Sono un po' meno romantica.
1: Beh, la panchina dell'autobus proprio no. Ah beh, anche quella, perché
0: sì,
1: ti puoi
0: così
1: fermare sotto, sì, perché ti
0: però
1: puoi,
0: diciamo che la panchina porta tanti pensieri, no? Ognuno ha la sua idea, la sua. E se vogliamo ci possiamo ricongiungere al discorso di prima,
1: sì.
0: Perché la panchina è una cosa alla fine banale, se ci vuoi pensare, però sai che cosa questo giornalista si è accorto mm-hmm. che di panchine ce ne sono sempre meno nelle nostre città.
1: Per forza, perché la gente non si siede più, non va più a passeggio nei parchi, non va più a passeggio per la città, e quindi non c'è bisogno di panchine, e se c'è bisogno vai in un bar, bevi un caffè, ti siedi.
0: Esattamente,
1: è
0: Paola.
1: Però non
0: hai
1: è
0: centrato
1: la cosa.
0: Il punto dell'argomento,
1: sì.
0: Ovvero non ci sono più le panchine intese come una volta, in cui ci si sedeva, si chiacchierava, si incontrava l'amico. Oggi, se devi incontrarti con qualcuno, cosa fai tu? Gli dici, ci vediamo al bar, per esempio.
1: Al bar, esatto.
0: Ci mangiamo qualcosa insieme.
1: Pigliamo
0: ci
1: un caffè.
0: Beviamo un caffè.
1: Esatto.
0: L'aperitivo no, perché qua non
1: esiste.
0: Non esiste. Però da noi si dice, prendiamoci un aperitivo, per
1: esempio.
0: E quindi una panchina che è sempre stata quel luogo di incontro, di riposo, di osservazione, dove anche, per esempio, per me la panchina, quando avevo i bambini piccoli, era quel momento in cui mi sedevo al parco
1: e giocavi con loro, o vedevi loro giocare.
0: Li aspettavo e li guardavo mentre andavano sull'altalena.
1: Colpa tema d'animo, perché uno cadeva, l'altro si faceva
0: esatto, quindi stavi seduta 5 secondi, però sapevi che tu, che la panchina era lì. Allora oppure si aspetta, mi ricordo fuori da scuola c'erano anche le panchine e aspettavo i ragazzi fuori da scuola.
1: No, quando andavo a scuola io non c'erano.
0: Quindi sembra che questa socialità della panchina oggi non ci sia più.
1: Non ci sia. Ed è un peccato perché si perdono appunto le usanze di una volta che sono importanti, perché infatti noi non avevamo appunto il telecom, non avevamo internet, non avevamo il cellulare, però ci si sedeva su una panchina e 5 minuti dopo qualcun altro ci si sedeva a fianco e cominciavi a conversare del più e del meno, molte volte di cose attuali, molte volte anche così dalla famiglia.
0: Sì, perché non avevi, non chiamavi nessuno per dire sono qui, quindi ci vediamo infatti alla panchina, e chi arrivava arrivava, chi non arrivava ciao, non c'era più.
1: Però era un modo di passare il tempo e di conversare con persone diverse, era anche piacevole.
0: E sì, rappresenta anche una panchina per tutti, quindi rappresenta un luogo in cui
1: tutti si
0: possono incontrare, non c'è distinzione di età, non c'è distinzione di nulla.
1: Anzi, direi che forse più gli anziani sono quelli che, anche alla mia età, quando ero giovane, vedevo che appunto erano più gli anziani, però era una cosa piacevole, cioè non è una cosa che ti seccava o insomma ti preoccupavi, no, perché si sedevano, erano in conversazione, parlavano.
0: Esatto. Quindi... ma infatti se ci penso, in città forse la panchina non è stanno scomparendo, adesso che ci penso, sì. Però per fortuna rimangono in luoghi belli, come mi immagino sul lungomare, per esempio dove vado io al mare, è pieno di panchine, esatto. E spesso davvero a un certo punto ci si siede lì, passa quello che conosci, stai mangiando un gelato, i vecchietti si siedono lì a prendere un po' di fresco,
1: esatto,
0: quindi
1: esatto.
0: La panchina è un simbolo. È
1: ma
0: un
1: penso
0: simbolo.
1: Che nei luoghi di villeggiatura siano rimaste ancora le panchine.
0: Sì, speriamo che siano rimaste.
1: Sì, in Emilia Romagna, in Romagna.
0: In Romagna, sì, certo, la Pineta, no?
1: Cioè, la Pineta,
0: si passa sotto.
1: Sì, no, esiste ancora in certi posti, nelle città forse sta
0: nelle
1: piano,
0: città
1: piano
0: si sta cambiando,
1: sì.
0: E soprattutto quello che sottolineiamo è che alla fine dicevamo prima dove ci si incontra, yeah. E bisogna spendere soldi, perché se io ti dico andiamo a prendere un caffè
1: è logico,
0: paghiamo
1: automaticamente,
0: andiamo ci mangiamo qualcosa insieme, paghiamo, quindi è diventato l'incontrarsi una spesa. Sarà anche una moda?
1: Beh, non lo so, forse sì, forse anche una moda, però penso che proprio il concetto della panchina come concetto sia un po' sparito. Non tanto nelle persone di una certa età, ma nei giovani, cioè difficilmente tu vedi questi giovani che si radunano sulle panchine, almeno quello che
0: ma sai perché?
1: Io,
0: Perché se ti devo dire qualcosa ti mando un messaggio.
1: È quello, non è più quindi... il fatto che dobbiamo parlarci. E poi un'altra cosa che ho notato negli ultimi anni, quando rientravo a Bologna, che la cosa mi dispiaceva moltissimo, vicino alla stazione c'è parchi, non grandi, ma parchi piccolini con panchine, e ci vedevo questi barboni dormirci sopra, insomma,
0: esatto.
1: È una cosa un po' brutta, ecco perché anche le panchine stanno scomparendo.
0: Sì,
1: perché...
0: esatto, stanno scomparendo per questo motivo, perché la gente ci si sdraia sopra e dorme, oppure vengono messi dei divisori di metallo per non far sdraiare le persone.
1: Sì, perché molte persone senza dimora, oppure sai... poveretti, non so, gente che si sdraiava sulla panchina e dormiva, soprattutto in primavera e estate, dove quando non piove, non fa freddo, ti
0: è vero,
1: sdraiare.
0: È vero, sì.
1: Quindi quella è una cosa che ha fatto sparire le panchine, che erano poi necessarie, perché se per esempio in centro a Bologna, se tu hai bisogno di sederti...
0: Dove ti siedi? Devi andare in un bar.
1: Devi andare in un bar. Invece in queste aiuole verdi c'era sempre una panchina o due dove ti potevi sedere e dove potevi insomma rifocillarti un attimo, riposarti, poi riprendere i tuoi
0: sì.
1: Acquisti,
0: sono d'accordo.
1: O quello che deve fare, quindi mancano anche per quello, secondo me.
0: Va bene, va bene. Allora, cosa ne pensate della panchina? Chiamateci, noi siamo sempre qui all'83407700. Raccontateci i vostri ricordi sulla panchina e noi ci sentiamo fra pochissimo col mondo della donna. A fra poco, rimanete con noi.
2: Radio Italiana 531.
3: Sono le 11:04. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è giovedì 2 luglio 2026. Apriamo con il maltempo che ha colpito il Sud Australia. Una forte perturbazione ha portato piogge intense su Adelaide e in diverse altre zone dello Stato. In alcune aree è caduta in poche ore una quantità di pioggia pari a gran parte della media del mese di luglio. I servizi di emergenza sono intervenuti per alberi abbattuti, rami caduti e danni ad alcune abitazioni. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione nelle zone ancora interessate da allagamenti e a seguire gli aggiornamenti sulle condizioni delle strade. Le forti piogge hanno avuto conseguenze anche sui trasporti. Il maltempo ha costretto a rinviare l'avvio degli scavi del progetto Torrens to Darlington, una delle più importanti opere infrastrutturali del Sud Australia. Il ministro dei trasporti, Joe Sokax, ha spiegato che la decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei lavoratori dopo un'ondata di temporali accompagnata da migliaia di fulmini. Proprio a causa delle condizioni meteo, la polizia del Sud Australia ha rivolto un nuovo appello agli automobilisti. Nelle ultime ore si sono verificati numerosi incidenti e diverse strade sono risultate allagate o rese pericolose dalla presenza di detriti. Il sovrintendente, Shane Johnson, ha invitato tutti a ridurre la velocità, mantenere una maggiore distanza di sicurezza e, quando possibile, evitare di attraversare strade coperte dall'acqua. Chiudiamo con una notizia che riguarda il costo della vita e milioni di lavoratori australiani. Dal 1 luglio sono entrate in vigore diverse misure economiche annunciate dal governo federale. Tra le principali novità c'è l'aumento del salario minimo nazionale, destinato a sostenere i redditi di molti lavoratori in un periodo in cui il costo della vita continua a pesare sui bilanci delle famiglie. Sono entrate in vigore anche modifiche ai contributi pensionistici, con un ulteriore incremento della quota destinata alla superannuation. L'obiettivo è rafforzare i risparmi per la pensione nel lungo periodo. I telegiornali nazionali hanno dedicato ampio spazio anche agli altri cambiamenti validi da questo mese, che interessano lavoratori, imprese e famiglie in tutta l'Australia. Il governo ha definito queste misure un sostegno concreto al potere d'acquisto, mentre gli esperti ricordano che servirà del tempo per valutarne l'effetto sull'economia. Passiamo ora al meteo. Oggi, nel Sud Australia, il tempo rimane instabile. Su Adelaide sono previste schiarite alternate ad alcuni rovesci, con temperature comprese tra 9 e 15 gradi. Venti moderati da ovest in attenuazione nel corso della giornata. Piogge sparse interesseranno anche le regioni meridionali e le aree costiere, mentre le zone settentrionali avranno condizioni generalmente più asciutte. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: Il mondo della donna
0: è sponsorizzato da
6: CFC Australia.
7: Malizia, profumo d'intesa.
8: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: meraviglioso sulle note di questa canzone. Bellissima,
1: meravigliosa.
0: Negramaro, meravigliosa.
1: Molto bella, sì.
0: Siamo tornati
1: alla panchina.
0: Sulla panchina, al mondo della donna.
1: Al mondo della donna sulla panchina, perché effettivamente in un mondo come viviamo oggi c'è bisogno di panchine.
0: C'è bisogno di panchine.
1: Sì, no, perché,
0: facciamo un appello al governo.
1: No, perché effettivamente è vero, se tu pensi, la panchina potrebbe essere un luogo di incontro, un luogo, ma soprattutto anche penso per gli anziani o chi si sente solo, va al parco, si siede sulla panchina
0: e chiacchiera.
1: Fiori, chiacchiera, insomma, legge il giornale, passa il giornale al vicino se vuol vedere, oppure il vicino ti legge il giornale.
0: Chi legge lì insieme a te?

0: so, onestamente.
1: Sì, ci sono le panchine. Adesso io sono un po' fuori dal parco giochi, però ci sono, sì, al parco giochi ci sono, sì, sì,
0: ci sono panchine all'ombra, al sole, dove vuoi.
1: Sì, però per strada? Sì.
0: No, per strada no, forse come dici sulla fermata
1: dell'autobus. Beh, la fermata dell'autobus ci sta.
0: Ci sta, appunto, ma è talmente veloce perché arriva l'autobus e la gente se ne va, non è la panchina da socializzare, il riposo, che ti metti lì, chiacchieri, trovi qualcuno, vedi una mamma col bambino, sì, fai due carezze al bambino, se poi te lo lasciano fare.
1: Se te lo lasciano fare. No, hai ragione, hai fatto un quadro della situazione...
0: No, pensandoci bene, insomma, qui esistono ancora, forse io mi riferisco più all'Europa o alla città, l'Italia.
1: Adesso sto pensando, mi vengono in mente i grandi, ma come andare in centro a Randall Mall, cioè alla fine che panchine ci sono, non ce n'è di panchine.
0: Non ce n'è di panchine, c'è quel posto lì dove ci sono i maiali, non so cosa c'è,
1: sì,
0: le palle. Ecco, quelle cose lì, ma non ci sono molte panchine.
1: No, devi entrare dentro al bar, comunque ritorni sempre lì e devi consumare,
0: esatto.
1: Per sederti.
0: Io penso che qui esistano solo nei parchi, personalmente, che mi ricordo, io non vedo panchine in altri posti.
1: Sai che ci farò caso adesso?
0: No, ma facci caso, perché effettivamente nei parchi no, ma direi che i parchi qui sono molto ben attrezzati.
1: No, assolutamente,
0: più di quello che è in Italia, insomma.
1: No, sai che cos'è la differenza? Non solo sono ben attrezzati, il problema è che sono molto ben tenuti. A differenza dell'Italia.
0: Sì, poi c'è l'uso della toilet, quindi puoi usarla ed è sempre quasi.
1: E ci sono sempre le toilet. Cioè, da noi, ragazzi, nei parchi non ci sono mai.
0: Mai.
1: Mai. Puoi morire.
0: Perché portano via il gabinetto.
1: Sì, no.
0: La carta igienica.
1: Chissà come sarebbero, infatti, chissà cosa succederebbe a quelle povere toilet. Qui devo dire che quello che ho sempre detto venendo qui è che c'è questo senso del civico.
0: Civico, sì.
1: Di ciò che è di tutti, molto sentito.
0: Esatto.
1: Ma lo vedi anche per esempio in queste zone dove puoi fare il barbecue nei parchi,
0: c'è tutto.
1: E sono sempre puliti, diciamo la verità, tu arrivi lì e lo trovi pulito, cioè ti fa anche piacere usarlo.
0: Sì, è vero. No, ma poi come sono attrezzanti,
1: sono attrezzatissimi,
0: tutto. Se tu non puoi fare il barbecue a casa, vai al parco.
1: Ma infatti qua si usa molto, cosa che da noi si usa un po' meno, ma perché non è diventa difficile fare le feste di compleanno dei bimbi in questi parchi dove sono attrezzati. Perché tu hai questa tettoia con questo il barbecue sotto, con questo tavolone, le panchine, la pattumiera a portata di mano, la toilet a portata di mano, e viene una bella festa. Da noi io ho assistito a un paio di feste, io non mi sono mai permessa di fare delle feste di compleanno al parco perché significava praticamente mettere tutta la casa in macchina, arrivare al parco, scaricare e avevi bisogno di tutti, dell'aiuto di tutti, andare in mezzo al parco con le coperte e chi l'ha vista, perché poi acqua non ce n'era, toilet
0: sì,
1: non
0: appunto,
1: c'era, una
0: no.
1: Sedia
0: no,
1: non c'era,
0: no,
1: quindi devo riconoscere il senso civico proprio qui è molto, molto sentito, ci si rispetta, le cose di tutti vengono rispettate.
0: Sì, è giusto, ma anche perché viene insegnato fin da bambini, invece da noi non lo insegnano. Perché
1: no, purtroppo da noi c'è sempre questa,
0: vai al parco,
1: questa educazione del vabbè non è mio, chi se ne frega, questa è la triste verità.
0: Appunto, e poi...
1: dell'Europa poi, perché non è solo
0: una
1: roba italiana.
0: No, sono d'accordo con te, dell'Europa.
1: Poi in generale dall'altra parte del mondo, invece qui mi piace molto questo, mi piace molto trovare la toilet pulita,
0: le attrezzature, la carta igienica, c'è
1: tutto praticamente,
0: quello che hai bisogno.
1: Esatto. Addirittura... mi piace molto anche, scusami ti ho interrotto, il fatto che tu hai sempre l'acqua a disposizione, perché diciamoci la verità, anche nei parchi c'è sempre il lavandino dove tu puoi riempire la tua borraccia.
0: E dove puoi bere.
1: Dove puoi bere e riempire la tua borraccia e andare. Sì, l'acqua, infatti... devo dire, da noi invece l'acqua è oro. Perché una bottiglia d'acqua ormai
0: ne abbiamo tanta,
1: $3, 4 euro, 3 euro.
0: Addirittura ci sono delle toilet, non so se tu sei mai stata giù a Glen Elg, dove c'è il barettino.
1: Sì,
0: lo so,
1: sì.
0: E lo sai che...
1: il Mosley.
0: Mosley, sì. Esatto. Ci sono le varie toilet. Sì. Che però ti danno un tempo massimo di 10 minuti.
1: È
0: allora
1: vero.
0: Ti racconto questo che è successo proprio quest'anno.
1: Sentiamo cosa è successo a Glen Elg, Paola, in spiaggia.
0: Perché naturalmente erano tutte rosse, quindi non erano
1: occupate.
0: E insomma non usciva mai nessuno. A un certo punto si apre la porta, un ragazzo sul vato che leggeva il giornale. E c'è rimasto naturalmente, perché ti danno... lui non fosse...
1: E tu eri lì davanti. No, sarei morta.
0: E io ho detto...
1: lui è morto,
0: ma lei legge il giornale. No, perché ti danno 10 minuti di tempo, quindi in 10 minuti fai in tempo a fare quello che

0: E invece...
1: Ma lui invece no, leggeva il giornale.
0: Leggeva il giornale. Quindi... lui era rilassato. Lui come ha detto, no, vado a Glenek e leggo il giornale.
1: Pubblica, non era a casa sua, tu eh.
0: Pensa come si sentono a casa loro nelle toilet pubbliche questi australiani.
1: Sì, appunto, ti dico, eravamo lì tutti allibiti perché lui non è che faceva niente, era lì.
0: E ma poi si è richiusa?
1: Cioè, no, no, lui... dopo lui è rimasto aperto, lui si è tirato i suoi calzoni in fretta e è dovuto uscire.
0: È uscito?
1: È per forza, perché non è che, capisci, magari se aveva necessità poteva spingere il bottone, si richiudeva.
0: Se gli scappava ancora?
1: No, lì non le scappava, lì stava leggendo
0: stava
1: il giornale.
0: Paola, è sicura, stava leggendo il giornale.
1: No, era lì seduto col giornale, ma è la prima volta che mi è successo in tutti questi anni.
0: Paola,
1: guarda,
0: solo tu mi puoi raccontare.
1: Ma te lo devo dire perché... ciò. Anch'io sono rimasta libita, non immaginavo mai questo.
0: Allora, ricordatevi che alcune toilet pubbliche vanno a tempo.
1: Vanno a
0: così,
1: tempo.
0: Lo diciamo.
1: Il giornale non lo portate con voi perché non lo potete leggere.
0: Leggetelo a casa. Ecco, o in spiaggia, perché in questo caso a Glenek in spiaggia.
1: Lo so che riparati così tranquilli, non ti brucia, non c'è
0: niente,
1: sole. Poi stai meglio, però dovete considerare che la gente fuori aspetta.
0: Fuori aspetta, non leggete il giornale nelle toilet.
1: E quello lui è rimasto così male. Questo povero ragazzo.
0: Oh mamma mia. Allora rimanete con noi, abbiamo ancora tanto da ridere e da raccontare. E mandiamo un piccolo break perché anche gli sponsor sono importanti. A fra poco.
1: Esatto.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to Those Who Know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000. E organizza un tour personale.
5: Ciao, sono Anna di Amaran Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Amaran Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: Ma che belle canzoni oggi, Paola.
1: Sì, maledetta primavera.
0: Ci piace, maledetta primavera, l'ho messa apposta.
1: Sì, perché qui è maledetto inverno,
0: maledetto
1: per la verità.
0: Inverno. Allora io volevo pensare alla primavera e ho messo questa bellissima canzone di Loretta Goggi.
1: Arriverà la primavera. Abbiate un po' di pazienza, adesso abbiamo tutto luglio, poi dopo forse...
0: Tutto agosto, te lo dico, tell this me, come si dice a casa mia, tell this me, tutto agosto.
1: Ma non lo so, speriamo che a metà agosto cominci un po' a fare...
0: Ma sai, a me se fa freddo non mi interessa.
1: No?
0: No, nel senso che se c'è quel bel cielo blu...
1: Ah beh sì, d'accordo.
0: Anche se fa freddo, perché un paio di settimane fa ti ricordi che ha fatto un freddo che sembrava di... Io dicevo, mi svegliavo e dicevo siamo a Livigno, perché c'era proprio quell'aria secca da montagna, da neve che non viene giù. Però ti mette il buon umore, no? Questo grigio, questa pioggia è veramente pesante.
1: Deprimente.
0: Tra l'altro io non ho fatto... Quando sono arrivata qua, adesso ti dico, esattamente 4 anni fa io sbarcavo in Australia,
1: capirai, ad Adelaide,
0: con 2 valigie e ignara di tutto ciò che avevo davanti,
1: succedere.
0: Tra l'altro con anche una certa gioia, perché
1: la
0: uno
1: nuova
0: arriva
1: nazione.
0: E dice che bello,
1: sì,
0: che bello, volevo morire. Volevo morire perché sono arrivata qua a luglio, ignara di quello che...
1: luglio è in Australia.
0: Ignara di che cos'era Adelaide, ignara di luglio nel South Australia, e la prima cosa che ho fatto è andare a comprare dei vestiti pesanti.
1: Eh sì, immagino, perché nessuno...
0: Perché nessuno aveva pensato
1: che poteva essere freddo.
0: Sì, ovviamente. E mi ricordo che pioveva sempre. E io, niente, ho passato questo primo mese
1: così, a piangere. Piangevi col tempo.
0: Io guardavo fuori, pioveva e piangevo. Ma detto ciò, poi ho deciso che me ne sarei sempre andata via a luglio, cosa che ho fatto fino a quest'anno, quando ho avuto questa famigerata idea di rimanere qui, perché volevo rimanere qui. Niente, sono qua.
1: Perché gli
0: volevo...
1: altri anni andavi in Italia a luglio.
0: Sono sempre andata in Italia. A luglio, quindi esatto. Saltando un pezzo d'inverno, che insomma uno torna qui e già i primi di agosto insomma è un po' più in discesa.
1: Sì, è vero.
0: Quest'anno invece facciamoci del male, ho pensato, rimaniamo qua a luglio.
1: Ma forse hai fatto bene, perché non so se i 40 gradi in Italia li potevi sopportare.
0: Chi se ne frega, meglio i 40 gradi, bellissimo.
1: Ah, non lo so.
0: Andavo al mare,
1: io quando andavo in Italia, che appunto prendevo sempre giugno e luglio, diceva sono contenta perché vado al caldo. Cavolo, mi arrivavano dei caldi che non ero più abituata.
0: Ma adesso quest'anno magari, secondo me quest'anno è stato più forte nella misura in cui è arrivato un po' prima, perché ha fatto un giugno tremendo, e poi l'ha fatto veramente in tutta Europa.
1: Ma sì, dico, perché 40 gradi non è che si...
0: No, però ti dico, io l'anno scorso, quando siamo arrivati in Italia, si moriva, non si poteva andare in giro, quindi...
1: più o meno, insomma.
0: Più o meno ci siamo, perché, come al solito, questo tasso di umidità che ti fa aumentare la percezione del caldo, che ti ammazza, sì. Però, detto questo, sono le 11:29 di giovedì mattina, volevo darvi quest'ultimo aggiornamento che gli Stati Uniti ha segnato un altro gol, 2-0.
1: Vabbè, quindi insomma andiamo a casa.
0: No, non andiamo a casa, perché non è finita finché non è finita, ricordatelo Paola, nel calcio, perché stamattina il Belgio perdeva 2-0, ha poi vinto 3-2 alla fine.
1: Ho capito.
0: Quindi non si sa mai.
1: Ma nessuno osa, dai, contro gli Stati Uniti.
0: E invece dobbiamo osare.
1: Yeah, ma dillo ai giocatori, poverini. Comunque te l'ho detto, io ho l'idea che gli arbitri si sono venduti.
0: Madonna, stamattina Paola, cosa mi tocca se fate finta di niente, che Paola non ha detto niente.
1: Ma no, non parlo degli arbitri di qua, degli australiani, degli arbitri europei, parlo di quelli americani, che poi non so se ce ne sono, perché magari sono tutti di nazionalità diverse, non so.
0: Sono tutti di nazionalità diverse. Diversa parla dei mondiali, gli arbitri,
1: mondiali,
0: assolutamente
1: esatto.
0: Sì.
1: Però sai, ognuno ha le sue simpatie, non dirmi che sono immuni, perché
0: sono esseri umani.
1: Se uno fa l'arbitro si interessa di calcio, quindi ha la sua squadra del cuore, non lo dice, ma però ha la sua squadra del cuore.
0: Beh,
1: no?
0: Però sai, il bello del calcio è anche quello, no? Quante volte si litiga sulla decisione dell'arbitro?
1: Sempre. Ma non c'è una volta che nessuno è contento,
0: infatti,
1: della decisione.
0: Arrivati a questo, abbiamo introdotto anche tantissima tecnologia del calcio, quindi non solo il VAR che può farti rivedere l'azione, ma adesso gli arbitri hanno questa telecamera che tu vedi cosa vedono loro. Credo che in questi mondiali sia stato inserito anche quel chip nella palla, per cui se entra, perché sai che spesso la palla entra ma
1: e
0: non ci
1: esce, deve, sì.
0: Poi esce, se entra è gol, quindi sono belli che aiutati anche sti arbitri, insomma.
1: Ah, sì,
0: anche
1: comunque...
0: se il momento del dare il calcio di rigore è sempre
1: Però è sempre
0: decide
1: arbitro,
0: sempre l'arbitro, arbitro alla venduto, fine. Arbitro venduto, niente, una volta si diceva anche arbitro cornuto.
1: No, no, quello no, diciamo sempre venduto, perché ma d'altra parte deve essere molto difficile fare l'arbitro.
0: Tu pensa alla pressione che questi poveri uomini, sai che ci sono anche tre donne arbitro?
1: Sì, l'ho sentito. L'ho sentito
0: finalmente, brave. Finalmente.
1: Non so se verranno tenute.
0: Se arrivano alla fine?
1: Non so se verranno tenute in considerazione, perché
0: no, io
1: con
0: grandi
1: squadre di 11 e 11 uomini è difficile che ascoltino la voce dell'arbitro donna. Non
0: devono ascoltarle, per... sono anche carine, le ho viste tutte vestite da arbitro, belle, sono molto felice di questo.
1: Sì,
0: perché
1: no, non durerà molto, vedrai.
0: No, dai, come sei, perché no, il calcio non no, è uno sport,
1: so.
0: Sì, è uno sport più maschile, perché è ovviamente uno sport fisico, l'uomo ce l'ha dentro nel giocare a calcio, diciamoci anche la verità, io sono donna, però quando vedi le donne giocare, insomma, è un po' diverso. Non
1: sì, giocano diversamente.
0: Giocano diversamente.
1: Sono brave anche le donne, guarda le
0: Matilda, No, però
1: meglio.
0: È come guardare un altro sport certe volte.
1: Sì, vabbè, non è proprio uguale.
0: Però ci sono tantissime donne che si interessano di calcio.
1: Interessarsi di calcio è una cosa, essere appunto giocatrice.
0: No, però
1: oppure...
0: giocatrice è un altro, ma anche queste donne arbitro che sanno tutte le regole. Perché per esempio io vivo in un mondo fatto di calcio, ho calcio dappertutto, dalla mattina alla sera. Io ancora una volta devo riconoscere, certe volte guardo le partite e il fuorigioco mi sfugge, cioè non ce l'ho proprio nel mio cervello.
1: Sì, anch'io proprio devono farmelo vedere.
0: Con la linea.
1: Con la linea, se no io non lo
0: Infatti
1: capisco.
0: Ogni tanto dico, perché non è gol?
1: Perché era fuori gioco. Anche quello lì poi si tirano indietro, i giocatori fanno la menina.
0: Certo, è logico.
1: Sai com'è, nessuno è contento di prendere un gol.
0: No. Va bene, aspettiamo la fine della partita e ci risentiamo a fra pochissimo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per giovedì 2 luglio, Briar Road, Felixstowe, Glenburn Road, Burnside, The Parade, Kensington, South Terrace, Adelaide and Osmond Terrace, Norwood.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
5: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
1: Il mondo della donna
0: è sponsorizzato da
1: CFC Australia.
6: Felce azzurra, profuma la tua vita.
7: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: grande.
1: Eccolo, con il regalo più grande torniamo al mondo della donna e stavamo proprio commentando il fatto che questa canzone è proprio bella.
2: Sì, è bellissima. Vero, le parole, Paola? Sono meravigliose, ma ha sempre delle parole belle, Tiziano Ferro.
1: Vero? Anche secondo me.
2: Sì, cioè è sempre romantico, è sempre dolce, insomma, non è che...
1: Sì, è proprio bravo, ha fatto delle canzoni belle, sì... Perché non è solo la musica, è proprio le parole, la storia della canzone.
2: Sì, le
1: vero?
2: Parole che lui usa sono belle, sono molto belle, si possono adattare insomma a tutte le situazioni.
1: Esatto, quindi gli auguriamo il meglio, perché abbiamo appunto, ci siamo ricordati che si è diviso dal suo compagno, sì. E quindi chissà, cosa, dove lo vedremo.
2: Non lo so. Sono problemi poi loro. Ma d'altra parte, nel mondo dello spettacolo, guarda,
1: si prendono e si lasciano.
2: Si prendono e si lasciano. Sì. Ci sono poi dei casi da mettersi le mani nei capelli, ma comunque voglio dire, sì, cose che non. Insomma, ai miei tempi non esistevano, ecco, diciamo così.
1: Paola, ai tuoi tempi non esistevano tante cose. Comunque,
2: che adesso ci sono
1: e ne prendiamo atto.
2: Appunto da
1: perché il
2: cellulari,
1: mondo...
2: dal social tutto, media, tutto, da quello tutto, che succede. Tutto. Una volta, prima di imparare una cosa, passavano degli anni.
1: Adesso pensa. Adesso abbiamo tutto a portata di mano. Cioè, tu vuoi sapere qualcosa?
2: Due secondi, esatto. Una volta invece no, anche le cose che succedevano nel mondo.
1: Ma va, dovevi arrivare a casa e accendere il telegiornale.
2: Ma se c'era il telegiornale, perché tu pensa che i primi del Novecento...
1: No, beh, adesso... oddio, non sai che sei dei primi del Novecento,
2: no,
1: Paola.
2: Però voglio dire, era già molto avere un televisore, insomma, ecco. Okay. Però erano tempi totalmente diversi, insomma. Non so se poi tutta questa massa di tecnologia, queste notizie, poi ci fanno tanto bene, non lo so.
1: Beh,
2: non...
1: sicuramente siamo tartassati.
2: Appunto, siamo tartassati
1: da tutto,
2: perché adesso impariamo tutto, troppo presto, velocemente e
1: subito.
2: Di tutto il mondo. Una volta era il tuo piccolo quartiere, al massimo che potevi sapere.
1: È vero. Cioè, adesso sai tutto di tutti, in qualsiasi parte del mondo succede, in 5 secondi.
2: Sì, appena è successo, delle volte anche prima che succeda.
1: E infatti vi do la notizia in tempo reale: la partita Stati Uniti e Bosnia è finita, ecco. 2-0 per gli Stati Uniti, con gol di Balagun e Tillman. Niente, quindi gli Stati Uniti passano.
2: E la Bosnia va a casa.
1: D'altronde ci ha mandato a casa e va a casa.
2: Vabbè, cioè, ma se ci ha mandato a casa è perché noi non eravamo all'altezza, insomma. Dobbiamo dire la verità. L'Italia è sempre stata forte, ma stavolta proprio devo dire che non
1: ci diciamo
2: siamo.
1: Con dispiacere, perché poi...
2: ci saranno giocatori bravi anche nelle nostre squadre, però purtroppo forse non so perché il divismo del calciatore in Italia è una
1: cosa...
2: Non
1: lo so, però stamattina pensavo, ma mi sono tanto esaltata a vedere sta partita del Belgio, penso se giocava l'Italia qua, cioè mi sarebbe piaciuto.
2: Sì, ma ci vorrebbe sempre la squadra. Ma secondo te l'abbiamo la squadra?
1: No, dobbiamo ricostruire da capo e io spero che lo faremo.
2: Ma perché? Secondo te dov'è che è sbagliato?
1: No, non ti so dire, non voglio fare...
2: polemiche.
1: No, non polemiche, però ci sono tante cose che credo non hanno funzionato negli ultimi anni nel nostro calcio.
2: Senz'altro. Anche se è lo sport nazionale più seguito, direi.
1: È lo sport nazionale più seguito, è tutto un insieme di cose. Credo che abbiamo toccato il fondo con la terza volta, non...
2: Sì, perché,
1: ammessi ai mondiali, anche perché siamo una delle nazioni che ha vinto più mondiali nella storia, quindi questo... è abbastanza strano, no?
2: Ma
1: però
2: infatti,
1: certe
2: pensi...
1: volte va bene anche così. Secondo me abbiamo toccato il fondo e spero che a poco saremo in grado di risalire
2: esatto.
1: e di continuare a vincere. Detto ciò, dall'altra parte, per fortuna ci sono altri sport che ci danno soddisfazione. Adesso Marco Petta dirà che io parlo di Sinner, ma Sinner, insomma... Io ne sono orgogliosa di questo ragazzone che ci rappresenta in uno sport in cui per tanti anni purtroppo sono mancati tanti campioni. Invece adesso ha innanzitutto riportato in auge il tennis come sport, che da noi era un po' finito
2: calato,
1: in fondo.
2: Sì.
1: Lui è un esempio non solo di un grande campione, ma di una persona molto umile, di una persona che veramente ha lavorato tantissimo in tutti questi anni per arrivare dov'è, perché la pressione che ha un campione del genere, ovviamente non è indifferente. E quindi io sono contenta che lui... No, e poi non solo lui, perché dietro di lui, ci sono tantissimi ragazzi italiani come Cobolli, Darderi, che stanno venendo fuori, ed è bello. Lo stesso Berrettini alla fine, l'altra sera, ha vinto, è passato al secondo turno di Wimbledon. Ma che bello, insomma.
2: Sì, è vero, dobbiamo essere orgogliosi, insomma. Secondo me dobbiamo essere orgogliosi. Italiana. Sì, è sempre così, sai, quando viene fuori un campione, poi quello sport
1: traina un po' lo sport, esatto. Capito?
2: Come quando avevamo Tomba.
1: Ah, beh, sì,
2: capisci? Certo. Trascinava, adesso abbiamo le
1: poi
2: donne.
1: Me lo dici tu, Tomba, che è delle due parti, no?
2: No, lo so, lo conosco. Ma quello che ti volevo dire, a parte questo, anche adesso abbiamo le donne nello sci, che sono brave, sono
1: tra l'altro, forti, assolutamente.
2: È bello vedere un cambiamento anche di bandiera, però sempre sotto la bandiera italiana, cioè cambiamento di donne e uomini, insomma, però sempre
1: bello, sì, anche le nostre donne, esatto. La Brignone, sì. No, bello, Sofia Goggia, è stato bello vederle, quindi insomma, penso questo che... fa anche ricordare che ci sono altri sport, vabbè, un po' una retorica, perché poi si sa che quando la partita di calcio alla fine è inutile.
2: C'era anche la canzone, no. perché non mi porta
1: esatto, quindi
2: di pallone.
1: Voglio dire, non giriamoci intorno, non facciamo gli ipocriti, alla fine il calcio è il calcio.
2: È il calcio.
1: Vuoi quindi, o non vuoi,
2: e quando tu
1: ti
2: vedi
1: porta.
2: Squadre come Capoverde, la Giordania, queste squadre che...
1: Ma parliamo del portiere del Capoverde, che è praticamente diventato un eroe, e della sua mamma, che finalmente è riuscita ad avere il visto e i soldi, perché queste persone, ricordiamoci da dove vengono, non aveva i soldi per raggiungere e guardare il figlio, che tra l'altro nella sua vita fa altro, sì. Perché non è un calciatore, sì, esatto. È stato chiamato in nazionale, a vederlo non aveva i soldi, quindi che sogno per loro. Per questo portiere, per tutta la squadra, ma che vadano avanti.
2: Ma quando tu vedi appunto squadre di questo genere che avanzano, che vengono... possono partecipare al mondiale, tu dici, ma l'Italia cosa sta facendo?
1: Lo so.
2: Dovrebbero ricominciare il Curaçao, come Capoverde,
1: esatto, cioè, c'era anche il Curaçao. Tu sapevi cos'era il Curaçao? Cioè io sono andata a vedere dov'è il Curaçao e ci voglio andare in vacanza, è sotto Cuba, ragazzi, un'isola caraibica meravigliosa, andiamo tutti a Curaçao.
2: Sì, perché lì sono venuti fuori i giocatori che sono ai mondiali, ragazzi,
1: l'Italia non c'è, però ciò, ricordatevi, sabato mattina alle 3:30 di notte gioca l'Australia, Paola, almeno
2: abbiamo quella,
1: dai. Gioiamo di quella, riuniamoci e guardiamo l'Australia,
2: sta andando bene, il calcio si sta
1: andando bene, vedi come qui succederà che anche il calcio magari rientrerà fra, non dico il primo sport, perché sappiamo che qui c'è sempre il footy che batte tutti, però piano piano sta venendo fuori,
2: e speriamo che veramente venga fuori, perché una volta, come dici tu, lavoravano, li chiamavano
1: e andavano a giocare.
2: Non sapeva neanche
1: cosa dovevano fare. esatto.
2: Sono tutti esperti di calcio.
1: Oggi...
2: Bellissimo, auguri, Socceruz.
1: Noi aspettiamo i Socceruz. Detto ciò, perché se non ci avete ascoltato, andate sul sito radioitaliana531.com.eu e potete riascoltarci. Fra pochi minuti è già online. Scaricate la nostra app. Insomma, potete ascoltarci ovunque. Noi ci ritroviamo giovedì prossimo. Sapremo chi è passato e chi no, perché l'Australia avrà già giocato, vedremo.
2: Esatto. Se dobbiamo piangere o ridere,
1: vedremo cosa è successo a Wimbledon.
2: E poi vorremmo anche sapere se voi avete una squadra del cuore, perché io ce l'ho, lei ce l'ha, quindi...
1: Allora, la domanda è questa, lasciamola ai nostre care e cari ascoltatori. Se l'Australia dovesse uscire a un certo punto, non lo so, per chi ti fate?
2: Avete una squadra secondaria che vi piace?
1: Avete una squadra?
2: Ecco.
1: Va bene.
2: Allora diteci qual è la vostra squadra, noi vi diremo la nostra.
1: Va bene, cara Paola, grazie mille, buona giornata
2: a
1: tutti.
2: A tutti, ciao.
0: Radio Italiana 531. Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
4: Ciao, sono Anna di Amarin Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Amarin Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12
2: e un minuto.
3: Il mondo della donna
4: è sponsorizzato da
3: CFC Australia.
5: Felce azzurra, profuma la tua vita.
6: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
8: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
9: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è giovedì 2 luglio 2026. Apriamo con il maltempo che ha colpito il Sud Australia. Una forte perturbazione ha portato piogge intense su Adelaide e in diverse altre zone dello Stato. In alcune aree è caduta in poche ore una quantità di pioggia pari a gran parte della media del mese di luglio. I servizi di emergenza sono intervenuti per alberi abbattuti, rami caduti e danni ad alcune abitazioni. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione nelle zone ancora interessate da allagamenti e a seguire gli aggiornamenti sulle condizioni delle strade. Le forti piogge hanno avuto conseguenze anche sui trasporti. Il maltempo ha costretto a rinviare l'avvio degli scavi del progetto Torrens to Darlington, una delle più importanti opere infrastrutturali del Sud Australia. Il ministro dei trasporti, Joe Sokax, ha spiegato che la decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei lavoratori dopo un'ondata di temporali accompagnata da migliaia di fulmini. Proprio a causa delle condizioni meteo, la polizia del Sud Australia ha rivolto un nuovo appello agli automobilisti. Nelle ultime ore si sono verificati numerosi incidenti e diverse strade sono risultate allagate o rese pericolose dalla presenza di detriti. Il sovrintendente, Shane Johnson, ha invitato tutti a ridurre la velocità, mantenere una maggiore distanza di sicurezza e, quando possibile, evitare di attraversare strade coperte dall'acqua. Chiudiamo con una notizia che riguarda il costo della vita e milioni di lavoratori australiani. Dal 1 luglio sono entrate in vigore diverse misure economiche annunciate dal governo federale. Tra le principali novità c'è l'aumento del salario minimo nazionale, destinato a sostenere i redditi di molti lavoratori in un periodo in cui il costo della vita continua a pesare sui bilanci delle famiglie. Sono entrate in vigore anche modifiche ai contributi pensionistici, con un ulteriore incremento della quota destinata alla superannuation. L'obiettivo è rafforzare i risparmi per la pensione nel lungo periodo. I telegiornali nazionali hanno dedicato ampio spazio anche agli altri cambiamenti validi da questo mese, che interessano lavoratori, imprese e famiglie in tutta l'Australia. Il governo ha definito queste misure un sostegno concreto al potere d'acquisto, mentre gli esperti ricordano che servirà del tempo per valutarne l'effetto sull'economia. Passiamo ora al meteo. Oggi, nel Sud Australia, il tempo rimane instabile. Su Adelaide sono previste schiarite alternate ad alcuni rovesci, con temperature comprese tra 9 e 15 gradi. Venti moderati da ovest in attenuazione nel corso della giornata. Piogge sparse interesseranno anche le regioni meridionali e le aree costiere, mentre le zone settentrionali avranno condizioni generalmente più asciutte. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
7: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
8: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
10: Radio Italiana 531.

0: questa è Radio Italiana 531, che trasmette dagli studi di 215 Port Road, Haimash. Benvenuti amici all'ascolto del programma Nel mondo della lirica, a cura di Giovanna, con la collaborazione della nostra bravissima Antonia. Ciao Antonia, grazie per tutto quello che hai fatto in queste tre settimane.
1: No, buongiorno Giovanna e bentornata.
0: Mamma mia, volevo tornare la settimana scorsa, ma avevo ancora non stavo proprio al 100%, e allora ho detto, beh, vado. Oggi non so la voce con me, speriamo che...
1: No, tutto bene.
0: Bene, oggi iniziamo il programma con un bellissimo brano che viene anche suonato alle volte nei funerali, nei matrimoni, in certe occasioni anche in chiesa. Allora, è Meditazione da Thaïs di Jules Massenet, e vi leggo due parole. Thaïs, questa qui, è il nome di una cortigiana che corrompe il popolo di Alessandria, Alessandria d'Egitto, e lo spinge al culto di Afrodite, ma è convertita dal monaco cenobita Athanael, ed ecco perché questo brano è un brano religioso. Ascoltiamo allora Meditation da Thaïs di Jules Massenet.

E il brano che abbiamo ascoltato era Meditation da Thais di Jules Massenet. Il violinista qui era Joshua Bell e l'ha accompagnato l'orchestra Royal Philharmonic diretta da Andrew Litton. Ora ho pensato di fare brani scelti dall'opera Andrea Chenier di Umberto Giordano e ho guardato i foglietti e dal 2016 che non mandavamo in onda qualcosa di Andrea Chenier di Umberto Giordano. Allora, l'Andrea Chenier è un'opera lirica in quattro quadri di Umberto Giordano sul libretto di Luigi Illica, ispirata alla vita del poeta francese André Chenier. Era nato André Chenier, il poeta, nel 1762 e deceduto nel 1794. André Chenier è l'opera più famosa lirica di Giordano e assieme alla Fedora, sempre di Giordano, è ancora oggi in repertorio. E vediamo un po' la trama del primo quadro. L'azione si svolge nella serra del castello di Coigny. La rivoluzione francese è ormai alle porte, ma la nobiltà francese continua a vivere un'esistenza spensierata. La contessa di Coigny dà una festa nel suo castello. Il giovane servitore Gerard è intento ad addobbare la serra per la festa imminente e rimugina fra sé l'odio per i padroni. Solo un membro della famiglia si salva dal suo odio, la contessina Maddalena, della quale è segretamente innamorato. Alla festa interviene il poeta Andrea Chenier, che subisce le critiche di Maddalena, la contessina, la quale gli rimprovera di non scrivere poesie alla moda. Il giovane difende con vigore i suoi ideali contro i costumi corrotti dell'opera dell'epoca che stanno portando la società alla rovina. Nel frattempo scongiura Maddalena, la cui giovinezza lo ha colpito, di tenere in maggior conto un sentimento gentile come l'amore, caduto ormai nel disprezzo della società. Maddalena, colpita dalle parole di Chenier, si scusa con il giovane, ma il giovane le risponde con questo brano. Ascoltiamo un dì all'azzurro spazio, cioè l'improvviso.

E questo primo brano era O Pastorelle Addio ed era un coro. Ora, come ho annunciato, ascoltiamo L'Improvviso, ovvero si è anche conosciuto come Un Dì all'Azzurro Spazio. E qui canta, vediamo chi canta, beh, va bene, ascoltiamo Franco Corelli. Sto facendo i passi.

E questo era il brano Un dì all'azzurro spazio, il tenore era Franco Corelli. Ora continuiamo con il quadro secondo. Siamo nel periodo del terrore e Robespierre, il capo dei terroristi, imperversa. Chenier, che è in corso negli strali del governo rivoluzionario, viene costantemente pedinato da un incredibile messogli alle coste da Gerard, ormai divenuto un capo della rivoluzione. Una donna ignota gli scrive da tempo chiedendo protezione e si tratta di Maddalena di Coigny, cui i rivoluzionari hanno ucciso la madre e che è costretta a vivere nascosta, ormai ridotta in povertà. E allora ascoltiamo dalla voce di Renata Tebaldi il brano La mamma morta.

E abbiamo ascoltato dalla voce di Renata Tebaldi, La mamma morta. Scusate, questa è perché loro erano nobili e naturalmente con la rivoluzione francese i nobili venivano uccisi, quindi la mamma in qualche modo l'ha salvata, però la mamma è stata uccisa. Ora nel quadro secondo ascoltiamo anche un altro brano cantato dal tenore Marcelo Alvarez, Come un bel dì di maggio.

E dalla voce del tenore Marcelo Alvarez abbiamo ascoltato Come un bel dì di maggio. Ora siamo sempre nel quadro terzo. Il Tribunale Rivoluzionario fa un po' disastro di tutti i nobili. L'Incredibile, rimasto solo con Gerard, lo costringe ad accusare Chenier, che nel frattempo era stato arrestato. Gerard esita, ma la sua gelosia per Maddalena lo convince a denunciare il rivale. Maddalena, sconvolta, si offre al suo ex servo perché salvi la vita di Chenier. Questi, commosso, farà tutto per salvare il giovane. Durante il processo, il poeta si difende da ogni accusa e Gerard, pentito di aver detto il falso allo scopo di sbarazzarsi del rivale, ritratta la denunzia. Questo non è però sufficiente e Chenier viene condannato a morte. Maddalena, confusa tra la folla, piange amaramente. Ed ora andiamo al quarto quadro, cioè al finale dell'opera. La scena si svolge nel cortile della prigione. Andrea Chenier si appresta a morire e scrive i suoi ultimi versi. Gerard ha tentato di salvarlo, ma Robespierre non ha accettato di riceverlo. Aiutata dal pentito Gerard, Maddalena riesce ad ottenere un colloquio con Chenier e a corrompere la guardia. All'alba, quando i soldati vengono a prelevare i condannati, si sostituisce ad una prigioniera, Idia Le Grey. Donandole il suo lascia passare, prende così posto alla carretta a fianco dell'uomo che ama. I due amanti si avviano sereni incontro alla morte, rapiti nell'estasi del loro amore. In un angolo Gerard piange amare lacrime, ma noi ascoltiamo il duetto Vicino a te si acquieta l'irrequieta anima mia, e con Franco Corelli canta il soprano Antonietta Stella.

e qui dobbiamo ascoltare dalla voce di Tito Gobbi, nemico della patria. Questa è la denuncia che lui fa per far arrestare o uccidere Chenier.

E questa era Tito Gobbi nel brano Nemico della Patria, cioè quando ha denunciato Chenier. Ed ora andiamo appunto all'ultimo brano, al finale dell'opera, Vicino a te s'acquieta, l'irrequieta anima mia. Canta Franco Corelli e Antonietta Stella.

E abbiamo ascoltato il finale dell'opera Andrea Chenier di Umberto Giordano. E il brano era cantato da Franco Corelli e da Antonietta Stella. E il titolo era Vicino a te s'acquieta, l'irrequieta anima mia. E con questo abbiamo concluso brani scelti dall'opera Andrea Chenier di Umberto Giordano. E dopo tanto canto ascoltiamo questa pastorale dall'opera Carme di George Bizet. Il coro è quello della radio di Riga e il direttore d'orchestra Alexander Vilumanis.

0: e abbiamo ascoltato questo coro intitolato Pastorelle dalla Carmen di George Bizet. E il coro era della radio di Riga, il direttore d'orchestra Alexander Vilumanis. Ed ora c'hai pronto la canzone napoletana?
1: No, prima no, andiamo alla richiesta di Italia Vella e lei vuole ascoltare dall'opera Rigoletto di Verdi La donna è mobile, e questa versione è interpretata da Alfredo Krauss.

0: Dall'opera Rigoletto di Verdi abbiamo ascoltato La donna è mobile, interpretato da Alfredo Kraus, che era la richiesta di Tagliavella.
1: Ed ora ho la richiesta di Angelo Maria. Ascoltiamo la canzone napoletana, ha richiesto una canzone napoletana, e abbiamo manderemo in onda Dicite in cielo voi a sa compagna vostra. Perdonate il mio accento napoletano. è cantata questa canzone da Mario Lanza.

0: E questa era la canzone di Cidin Gilluvui a sa compagna vostra, cantata da Mario Lanza, ed era la richiesta di Angelo Maria. C'è un'altra richiesta, andiamo avanti prima di fare sì. L'intervallo.
1: La richiesta di Nella e lei vuole ascoltare una polca pizzicato di Johann Strauss.
0: Molto bello.

0: Hai ballato? Sì. Hai ballato nella...
1: Sì, un pizzicato polka di Johann Strauss.
0: Ed è la Pernella, vero?
1: Sì, sì, Pernella.
0: Ciao Nella. Allora, chi abbiamo adesso?
1: Ritorniamo al programma.
0: Ah, ritorniamo al programma. Bene, allora stiamo a metà programma, quindi state ascoltando un programma di musica classica con Giovanna e Antonia. Se desiderate ascoltare qualche brano voi gradito, fatecelo sapere. Cercheremo sempre di accontentarvi. E con questo andiamo ora a un'opera di George Bizet. Dalla Carmen ascoltiamo questa pastorale. Il coro è della Radio di Riga, il direttore d'orchestra Alexander Willimas. L'abbiamo già mandata in onda.
1: Sì, sì.
0: Ah, mi dovete scusare perché non so, sono un poco arrugginita, come dice Mario, sì, il direttore dei programmi. Dunque, sempre dalla Carmen, però, ascoltiamo il preludio al primo atto. L'orchestra è quella filarmonica di Londra, diretta da Sir George Scholti.

E questo era il preludio al primo atto dell'opera Carmen di Georges Bizet. L'orchestra è quella filarmonia di Londra, diretta da Sir George Scholti. E sempre dalla Carmen ascoltiamo Habanera, ovvero È l'amore uno strano augello. Il soprano qui è Tatiana Troyanos nel ruolo di Carmen.

Questa era Habanera e l'amore uno strano augello. Il soprano era Tatiana Troianos nel ruolo di Carmen. Ed ora sempre dalla Carmen ascoltiamo la canzone del Toreador. Il baritono qui è José Van Damme nel ruolo di Don José e il coro è quello di John Oldies diretto da lui stesso. L'orchestra, quella filarmonica di Londra, e il direttore d'orchestra Sir George Scholti.

0: Dall'opera Carmen di Georges Bizet abbiamo ascoltato La canzone del toreador. Il baritono era José Van Damme nel ruolo di Don José e il coro era quello di John Oldies ed era diretto da lui stesso. L'orchestra era la Filarmonica di Londra diretta da Sir George Scholti. Vai avanti con la richiesta e dopo andiamo, ritorniamo al programma.
1: Sì, per Clara abbiamo scelto dal Schiaccianoce Valse dei Fiori di Tchaikovsky.
0: Il balletto, lo Schiaccianoce, sì.

0: E dal Schiaccianoci abbiamo ascoltato Valse dei Fiori, che era per Clara, e il compositore era Tchaikovsky.
1: E ringrazio tanto Clara perché lei ha molto apprezzato oggi i brani dell'Andrea Chenier, perché naturalmente lei conosce bene quest'opera,
0: Sì.
1: avendola vista varie volte in Italia con Franco Corelli e Maria Callas, niente meno. Grazie Clara. Allora andiamo avanti con
0: Sì,
1: le richieste.
0: con la nostra scelta per
1: Ah sì, per Marina,
0: Marina,
1: sì.
0: dall'opera Don Pasquale, abbiamo scelto Com'è gentile, interpretata da Tito Schipa.

0: Dall'opera Don Pasquale abbiamo ascoltato Com'è Gentil, interpretato da Tito Schippa, che era la nostra scelta per Marina
1: sì. E che salutiamo. Sì. Ora vai con l'ultima richiesta.
0: Sì, la richiesta di Diodoro, e lui dall'opera Nabucco di Giuseppe Verdi vuole ascoltare il coro Va Pensiero.

0: Dal terzo atto, dall'opera Nabucco di Giuseppe Verdi, abbiamo ascoltato Va pensiero, interpretato dal Dresden Orchestra e Coro, che era la scelta di Diodoro.
1: Ok, andiamo al programma?
0: Sì.
1: Bene, allora iniziamo con il preludio dal primo atto dell'opera La Traviata di Giuseppe Verdi. E il coro e l'orchestra sono della Royal Opera House Covent Garden e il direttore d'orchestra è sempre Sir George Scholti.

E questo era il preludio al primo atto dall'opera La Traviata di Giuseppe Verdi. Ascoltiamo ora il Brindisi, sempre dal primo atto. Il tenore qui è Frank Lopardo, è un tenore americano. Frank Lopardo nel ruolo di Alfredo, il soprano è Angela Gheorghiu in quello della ragazza. Allora, l'orchestra e il coro sono della Royal Opera House Covent Garden e il direttore è sempre Sir George Scholti.

Abbiamo ascoltato dal primo atto dell'opera La Traviata di Giuseppe Verdi il Brindisi. Il tenore era Frank Lopardo nel ruolo di Alfredo, il soprano Angela Gheorghiu in quello di Violetta, e il coro e l'orchestra erano della Royal Opera House Covent Garden, dirette da Sir George Scholti. Adesso andiamo di nuovo al programma, vero Antonia? Sì, e abbiamo un brano da Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Dal primo atto ascoltiamo Din Don suona vespero. Il coro e l'orchestra sono del Teatro alla Scala di Milano, il direttore d'orchestra Herbert von Karajan, maestro del coro Roberto Benaglio.

Dal primo atto dell'opera Pagliacci di Ruggero Leoncavallo abbiamo trasmesso Din Don Suona Vespero. Il coro e l'orchestra erano del Teatro alla Scala di Milano, il direttore d'orchestra Herbert von Karajan, maestro del coro Roberto Benaglio. E abbiamo ancora qualche minuto e vogliamo mandare in onda un brano dal quarto atto dell'opera Otello di Giuseppe Verdi. Allora, siamo nella camera di Desdemona, la moglie di Otello. È notte. Desdemona si prepara per la notte, obbedendo all'ordine di Otello che ha promesso di raggiungerla. Agitata da cattivi presentimenti, canta una vecchia canzone imparata da un'ancella della madre, la canzone del Salice. Ma oggi non mandiamo in onda la canzone del Salice, ma soltanto l'Ave Maria, perché poi dice le sue preghiere, l'Ave Maria, e si corica. E ascoltiamo appunto l'Ave Maria dall'Otello di Giuseppe Verdi. E il soprano qui è Katia Ricciarelli. L'orchestra e il coro sono dell'opera La Scala.

0: Dall'opera Otello di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato l'Ave Maria. Il soprano era Katia Ricciarelli, l'orchestra e il coro della Scala di Milano. E con questo chiudiamo il programma di oggi. Grazie per averci seguito e per le vostre telefonate. A risentirci giovedì prossimo dalle 12 alle 14. Un grazie specialissimo alla nostra Antonia, che è sempre qua pronta a aiutare tutti, soprattutto a me. Grazie Antonia. Ciao da Giovanna.
1: Un piacere Giovanna, e di nuovo bentornata Giovanna.
0: Grazie. Beh, sono, come ho detto prima, sono un po' arrugginita perché dopo 3 settimane va bene. Ringraziamo Dio che adesso sto abbastanza bene. Ciao da Giovanna.
1: Restate in ascolto con Radio Italiana 531. Dopo dello stacco ci sarà Michele Giglio, che già è pronto in studio, che presenta il programma L'Italiano allo Specchio. Buon ascolto e buona giornata.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per giovedì 2 luglio. Briar Road, Felixstowe, Glenburn Road, Burnside, The Parade, Kensington, South Terrace, Adelaide and Osmond Terrace, North.
2: Pur essendo ancora così giovane.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Foods!
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Radio Italiana.

0: Gentili ascoltatori, ben trovati e benvenuti all'ascolto del programma italiano Allo Specchio con Michele Giglio e Albina. Salve Albina, come va?
1: Bene, grazie Michele, e tu come stai?
0: Fino adesso ringraziamo Dio. Allora, tutti i nostri ascoltatori ringraziamo, in particolare ringraziamo Santino, ringraziamo Antonio Lavista, Damiano, Antonio Damiano, poi per anche tutti gli istriani con Aldo Tonon, Luciana e Franco Leo e tutti i leccesi, Angelo Mario, Maria Teresa, Olga, Cosimo e poi naturalmente Martino, tutti i calabresi e tutto il coro e anche mia moglie e soprattutto mia moglie Fenicia e in finale Assunta e Filippo. Allora, gentili ascoltatori, partiamo subito con la prima canzone. Se volete telefonare, Albina è sempre pronta a rispondere e il numero di telefono è
1: 83 40 7700. Vi aspettiamo.

0: E questo era Antonello Venditti con questa bellissima canzone, Che tesoro che sei, una bellissima poesia anche, veramente. Sì, sì,
1: belle parole.
0: È d'accordo pure Albina, quindi non c'è problema. Allora è 83 47 700, qualora voleste telefonarci in questa giornata un po' freddina. Specialmente al mare faceva freddo stamattina.
1: Sì, perché c'è il vento, però dentro fa piuttosto caldo, ora il vento si è calmato un po'.
0: Hai capito? Sicuro?
1: Sì, sì, vedo dell'albero.
0: E io un pezzo che sto qua perché volevo salutare Giovanna, che è mancata per 2 settimane.
1: Sì, sì.
0: Allora, l'italiano è una delle lingue forse più sessiste che ci sono.
1: Sì.
0: Eh sì. Per quale ragione la cucina deve essere femminile?
1: Sì.
0: Perché la donna cucina. Non è vero, non è giusto.
1: No.
0: E perché il treno deve essere maschile? Poi strane cose. Il mare è maschile, però in francese è femminile, la mer. Queste cose sono un po' strane. Perché succedono? E adesso vediamo un po'. La distinzione fra nomi maschili e femminili è sentita solo se questa risponde a una realtà fisiologica, cioè scolaro e gatto. Li sentiamo maschili, però possiamo dire anche scolare e gatta, cioè del genere grammaticale corrispondente al loro senso. Però diciamo melo e mela. Quando diciamo melo indichiamo l'albero. Quando diciamo mela indichiamo
1: la frutta.
0: Questo in genere, quasi sempre, eh? Naturalmente ciliegio e ciliegia la stessa cosa. Quindi non pensiamo mai al sesso delle parole, classificandole maschile e femminile. Li usiamo e basta. Quella è com'è, è la lingua, la usiamo, però c'è una ragione. Com'è nata la distinzione tra parole maschili e femminili? Allora, inizialmente il genere corrispondeva alla distinzione biologica del sesso degli esseri rappresentati dalla parola. Per esempio, nelle lingue antiche, compreso l'italiano e compreso il latino, esistevano 3 generi, anche il greco, tutte le lingue antiche avevano 3 generi: maschine, per indicare le persone e gli animali di sesso maschile, il femminile per le persone e gli animali di sesso femminile, e poi il neutro per le cose inanimate, cioè le cose che non avevano appunto un'anima, cioè che non erano né animali né persone. Quindi tutti i neutri, e cosa è successo? Ora, il neutro latino, neuta, si affievolì col tempo, perché col tempo il latino volgare, che si parlava a quei tempi, che erano il latino volgare, non era altro che il latino che si parlava nelle zone in cui erano i romani. Per esempio, il latino che si parlava in Francia era un latino francesizzato. Difatti, anche in Francia, la lingua francese si distingue in tanti diversi dialetti, soprattutto il provenzale, che è il più vicino al latino e che è molto vicino al piemontese pure.
1: Sì.
0: Comunque, andando avanti, a poco il neutro, senza alcuna regola, la desidenza maschile o femminile acquistò un genere grammaticale che non aveva mai avuto, fisiologicamente non hanno. In altre parole, non si spiega per quale ragione tutti i neutri, cioè le cose inanimate, sono diventate maschile e femminile. È così. Il treno è maschile e la cucina è femminile, ma non c'è nessuna ragione per cui la casa è femminile. È vero,
1: sì.
0: L'abitazione è femminile, ma il palazzo è maschile. Non c'è nessuna giustificazione. Sono cose inanimate che in latino avevano il neutro, cioè una.

0: è il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
1: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
2: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
3: Bene, allora questo è L'Anzano Club, anche questo club ha fatto 50 anni.
4: Sì.
3: Ma sono molti che hanno fatto 50
4: sì,
3: anni.
4: Sì, di questi tempi sì.
3: Penso che uno dei più vecchi sia il Focolà Furlan,
4: sì.
3: E poi anche il Veneto, ma ce n'è anche uno ancora più vecchio che non è, è una festa veramente, le feste. C'è quella di San Giorgio la Molara che c'è più di quasi 60, 57 anni, una
4: sì.
3: cosa del, no, più di 60 anni sono. Comunque, allora... abbiamo parlato un po' della lingua italiana, adesso parliamo un pochettino della storia romana. Immagini di essere un cristiano a Roma, che ti sei convertita. Una volta si convertivano solo i poveracci,
4: sì.
3: E allora li mandavano a far ammazzare. Poi dopo hanno cominciato a convertirsi anche quelli che erano ricchi. Allora che hanno fatto gli imperatori? Non solo li ammazzavano, ma gli levavano pure tutti. Confiscavano i beni. Comunque nella Roma di Traiano, quindi parliamo già della Roma imperiale, la comunità cristiana era molto piccola ed era stabilita soprattutto nelle zone più periferiche, quindi le più povere della città. Il ricordo delle persecuzioni di Nerone 50 anni prima era ancora molto vivo, quindi il numero di fedeli però continuava a crescere. Perché? È perché Cristo ha promesso il paradiso a sì. chi seguiva lui, e se morite nel mio nome sicuramente andate in paradiso, e quindi i martiri
4: avrete la vita eterna.
3: Sì. Allora il numero, specialmente i poveracci,
4: sì.
3: dice beh, tanto se finisce la vita qua dopo sto meglio.
4: Sì.
3: Allora il numero continuava a crescere anche se lentamente, ma anche l'organizzazione, i gruppi cristiani avevano gerarchie strutturate con i vescovi. I vescovi sono stati i primi a essere i capi, diciamo. Erano soprattutto quelli che ricevevano i soldi, amministravano i soldi, quei pochi soldi che
4: sì,
3: ci avevano.
4: Sì, sì.
3: Poi c'avevano anche sacerdoti, i diaconi, e poi avevano una rete nascosta ma molto efficiente di cimiteri e luoghi di culto. Ed ecco che arrivi, tu l'hai vista le catacombe?
4: Sì,
3: no?
4: Sì, sì.
3: Le catacombe vanno per chilometri e chilometri.
4: Sì,
3: chilometri.
4: Sì.
3: Erano cimiteri, però erano anche luoghi di culto, perché quando uno andava a seppellire uno dei morti, naturalmente celebravano le messe. E quindi poi diventò il luogo di culto per eccellenza. Spesso si trattava dell'abitazione, più tardi si cambiò un pochino e quelli che avevano le abitazioni più grandi, e soprattutto persone benestanti, mettevano a disposizione la loro casa per le riunioni fra i fedeli. I primi credenti venivano dagli strati più umili della popolazione, e non disponevano di grandi ricchezze, ma col passare dei decenni, come abbiamo detto, la tendenza si invertì e molti benestanti si convertirono al cristianesimo. Infatti le persecuzioni successive, soprattutto quella del III e IV secolo, prevenevano non solo la morte per chi avesse abbandonato la fede cristiana, non avesse abbandonato la fede cristiana, ma anche la confisca dei beni. Quindi confiscavano i beni, era una scusa. I romani facevano molto presto, confiscavano. Confiscare. Sì. Poi abbiamo detto che i romani, sempre molto tolleranti con le religioni, si accanirono contro i cristiani. Perché si accanivano contro i cristiani? Dovete scusare che la voce è un po' bassa, vero?
4: No,
3: è ok.
4: Sì, sì.
3: Come fai a sentirla? Mettete il mio.
4: Ti sento benissimo.
3: Very good. Allora si accanirono perché contro i cristiani? Soprattutto perché questi cristiani, che erano monoteisti, rifiutavano di riconoscere la natura divina dell'imperatore. I romani a un certo punto, gli imperatori, una volta morti, diventavano divini. Ma come? Diventavano divini. Chi l'aveva stabilito? Gli stessi imperatori.
4: Loro stessi.
3: Difatti uno degli imperatori, mentre stava per morire, disse ai suoi fedeli, ai suoi, quelli che gli stavano intorno, sto per diventare un dio. Caligola ammazzò la sorella. Dice, non ti preoccupare, adesso diventi una dea, quindi sarai immortale. Sai com'è? Vabbè. Allora l'atteggiamento dei romani, che appunto non riconoscevano la divinità degli imperatori, quindi la Pax Deorum, era ritenuto rischioso per la stabilità dell'impero, per questo era proprio dei momenti di crisi, diciamo, in cui potevano, in cui l'instabilità politica poteva far crollare l'impero. C'erano momenti in cui a Roma facevano la fame, momenti di carestia, e in quel momento dovevano cercare un capro espiatorio, e chi erano? I cristiani. E questo è successo dopo Nerone. Nerone accusò cristiani di aver incendiato Roma.
4: Sì.
3: I poveri cristiani non sapevano nemmeno che cos'era l'incendio. E vabbè. Finché l'imperatore Costantino alla fine si accorse che, data la crescente diffusione del credo cristiano, era molto più saggio guadagnarsi l'appoggio dei cristiani dando loro libertà di culto anziché continuare a combatterli. Ora l'imperatore Costantino stabilì che quello cristiano era il culto ufficiale dei romani, quindi era molto importante, era fondamentale, direi, che a quei tempi i cristiani avessero a disposizione appunto un imperatore come Costantino, che stabilì tutto il contrario, abolì tutti gli dèi e stabilì che la vera religione era quella cristiana. Tu sai che la mamma di Costantino che poi diventò una santa, era cristiana. E quindi Costantino in qualche maniera fu coinvolto anche da questa scelta della madre. E poi quando lui combatté contro Massenzio, sognò la notte prima, almeno così ha detto, questi sogni,
4: sì, la leggenda,
3: lasciano il tempo che trovano, però lui disse che sognò appunto questa bandiera cristiana che diceva in hoc sign vincit, con questo segno vincerai. Vincere. E questo segno, la bandiera, era appunto la bandiera di Cristo. E allora lui, quando si svegliò e combatté contro Massenzio e vinse, si convinse che in effetti il cristianesimo era molto importante. Ora, la strada del cristianesimo è stata molto ardua e molto lunga. Sì. Il fatto che la Chiesa ancora oggi, dopo 2000 anni, esista è molto importante, ma il fatto stesso che la Chiesa dopo 2000 anni abbia ancora dei problemi, tu sai bene che recentemente un ramo della Chiesa si è staccato, si è stato dichiarato
4: Si è messo da parte.
3: Sì, perché Lefebvre, che è un vescovo francese, ha nominato 4 vescovi. E la nomina dei vescovi è strettamente dovuta dal Papa, quindi tutti coloro che andavano contro questo venivano scomunicati. Perciò i lefebbriani, quelli che appunto auspicano la messa in latino, sono molto tradizionalisti,
4: sì.
3: Sono praticamente cattolici al 100%, però auspicano che la Chiesa non cambi alcuni riti, specialmente quello del latino. E siccome Lefebvre ha una certa influenza nel clero francese, ha stabilito appunto dei vescovi, e questi vescovi li ha nominati lui e non il Papa. E allora il Papa l'ha scomunicato a lui e a tutti quelli che lo seguono. Purtroppo questa
4: perché volevo... io prima non capivo cosa vuol dire, perché si sentiva che si faceva la messa in latino, ma non è proprio il latino che...
3: No, il fatto della messa in latino non è il problema.
4: È il rito come si diceva la messa una volta e come si dice la messa ora.
3: Sì, ma quello non è un problema, perché la messa in latino c'è anche qui in Sud Australia.
4: Quello che ti voglio dire, no?
3: La messa in latino ancora esiste,
4: sì.
3: E si può dire.
4: Sì.
3: Ma per loro è l'unica messa che deve essere fatta. E questo non è annesso, perché loro sono molto tradizionali. E allora Lefebvre e tutti coloro che lo seguono, non è la prima volta che succede, perché Lefebvre lo ha fatto anche prima, però questa volta ha nominato i vescovi, che è una prerogativa del Santo Padre, e allora automaticamente hanno ricevuto la scomunica. Non è che il Papa li ha voluti scomunicare, ma è stata una cosa automaticamente. Speriamo che si ravvedano.
4: Speriamo.
3: Anche perché la Chiesa...
4: Perché non vogliamo vedere divisioni tra la Chiesa...
3: Dopo quello che ha fatto Trump contro il nostro...
4: Oh, mamma mia, sì.
3: Contro il nostro Papa. Anyway, adesso abbiamo un po' di pubblicità.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
6: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
7: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: Telefono.
8: All'Alta Villa Club, naturalmente. C'è il Friends of Alta Villa Lunch.
7: Ah, sì. E cosa fanno?
8: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
7: Ma che bello! Tutti i giovedì?
8: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
7: Ok, prenotiamo allora.
9: Friends of Alta Villa Lunch. Prenota all'83310631.
10: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Allora, pronto, mi senti?
1: Sì, ti sento, Michele Giglio, ti sento. Pronto? Da Melbourne, Pontadura.
0: Mi pare che qua abbiamo messo tutto. Come mai non si sente?
2: Quelli lì, quell'altro.
0: Pronto, mi senti?
1: Adesso ti sento, anche prima, però adesso siamo in onda, vero?
0: Pronto? E che sì. Succede qua?
1: Ciao a tutti internet. Del Sud Australia, e di Adelaide fuori, specialmente. Quindi,
0: pronto?
3: Oggi... Ti deve mettere quelli.
0: Allora, mi senti?
1: Adesso ti sento.
0: Allora, siamo con... Tom Padula al telefono. Allora Tom, ben trovato. Michele stamattina è mezzo rimbambito a forza di guardare le partite di calcio la notte, poi arriva al giorno e per fare il programma metà della destra sta da una parte, metà sta dall'altra parte. Per fortuna che c'è Albina che ogni tanto mi dice guarda che devi metterti le...
1: In questi tempi siamo tutti un po' rimbambiti.
0: Solo questi tempi, vabbè, meno male, va.
1: È il viaggio verso la nuova gioventù.
0: Veramente, noi siamo gli anziani giovani, vogliamo dire così.
1: Ma è vero, siamo sempre giovani noi.
0: Allora, Tom...
1: Uno guarda allo spirito, all'intelletto... Non ti invecchi mai, perché anche fino all'ultimo momento puoi parlare.
0: Allora, Tom, fammi una cortesia, parla vicino al microfono, al telefono,
1: va
0: così...
1: Va bene, sono qua, va bene, consiglio.
0: Allora, adesso mi ha detto che vuoi leggere una poesia, vero?
1: Uno o due, due sarebbe meglio. Ma una, la prima è il consiglio. E questa l'ho scritta durante gli anni, ai primi degli anni 70, quando ho cominciato, già scrivevo qualche cosa allora.
0: Quando ti sei rivelato un poeta?
1: Mi disse, scrivi quando sei contento, le tue poesie sono un po' tristi. Gli risposi, uno scrittore tende a scrivere quando è un po' giù di morale. Però il mio amico aveva ragione, tanto la felicità è da coltivare, quanto il dolore e la tristezza. Le emozioni sono tante, negative e positive, e tu, poeta, dovresti conoscerle un po' tutte, specialmente perché si va dall'alto in basso, a seconda come ci sentiamo. Scrivi quando sei fuori, a vedere posti e persone nuove. Scrivi sull'amicizia e i tanti individui che ti vogliono bene. Scrivi dei tuoi successi e delle tue soddisfazioni, quando hai fatto una buona azione. Scrivi di coloro che ti fanno piacere e di quelli che sono veramente buoni, perché ce ne sono pochi di quelli.
0: Beh, sì, sicuro.
1: Un po' ogni giorno ovunque ti trovi. Dai questo tuo dono alla vita, scrivi sul tempo e le cose, sui fatti di tutti. Non discriminare, includi gli uomini e le donne, i bambini e gli anziani, gli animali e la natura, e poi tanto, tanto di più. Apprezza il positivo e dona il tuo ottimismo come un bocciolo di fiore. E questo a principio. Quindi,
0: allora, quello che avete ascoltato è una poesia di Tommaso, Tom Padula. Tom Padula è della Basilicata, è di Montemurro, provincia di Potenza.
1: Sì, provincia Potenza, sì. Sono venuto qua in Australia all'età di 15 anni.
0: Niente
1: però
0: di meno.
1: La mia nuova lingua, la mia lingua di adesso...
0: L'ha imparata subito l'inglese.
1: È l'inglese, non è più l'italiano. L'italiano, ma insomma, andiamo abbastanza bene ancora.
0: Very
1: Questa
0: good.
1: Poesia qui è stata scritta e pubblicata per il giornale Allora di Sydney. Venerdì 28 giugno 2026, quindi si può anche...
0: Sì, ce l'abbiamo, Allora viene qui da noi alla radio, ce l'abbiamo qua. Allora, la prossima poesia?
1: La poesia è il venerdì 26 giugno 2026, e sotto la poesia c'è qualcuno ha scritto un commento sulla mia poesia, quindi la puoi leggere tu dopo che ho finito, va bene? Se c'hai il giornale là, ma se non
0: no, c'è... non ce l'ho, però lo farò la prossima settimana. Non l'ho portato le poesie tue, dì. vai.
1: Ok, il successo, si chiama il successo. Il successo ti dà alla testa come un forte brand dopo una lunga giornata piena di attività. Sei stanco. Il successo ti prende piano piano e ti innalza davanti ai tuoi occhi, ciechi, nel silenzio dell'evasione, della tua realtà fragile e terrena. ti circondi di importanza propria e dimentichi gli altri tuoi colleghi e ti agiti con il tuo spirito ergastolo, con illusioni volute. Quando fai così, perdi tutto, incluso la tua vana dignità. Tu pensi di acquistare potere, non ce la fai, dovrai per forza cadere. Capire quanto è importante l'umiltà davanti ai momenti di vero successo, quando tu non dimentichi tutti coloro che ti hanno appoggiato ed incoraggiato, sii forte ed apprezzi il tuo momento. Non dimenticare i tuoi parenti e gli amici, che sono le vere perle dell'esistenza giornaliera in questo mondo che cambia. Capire quanto è importante l'umiltà davanti ai momenti di vero successo, quando tu non dimentichi tutti coloro che ti hanno appoggiato ed incoraggiato, sii forte ed apprezzi il tuo momento. Non dimenticare i tuoi parenti e gli amici, che sono le vere perle dell'esistenza giornaliera in questo mondo che cambia. Mi sembra.
0: È bella questa poesia, sì. Comunque, chiamiamola poesia, più che altro è un enunciato, diciamo, ma tutto è poesia nella vita, anche tutti i nostri pensieri.
1: Ho parlato di poesia da tanto tempo, perché tutti credevano che era solo il ritmo delle parole.
0: Anche quello.
1: Ma io dico sempre che la vera poesia è nel cuore, cioè quello che tu vuoi esprimere, di quello che tu hai in giro a te.
0: Certo, sono d'accordo. Senti, mi devo scusare, ma dobbiamo andare con la pubblicità, perché tu sai che la radio italiana vive anche di pubblicità. Noi siamo praticamente indipendenti da qualsiasi altro fattore esterno.
1: Senza
0: perché
1: soldi siamo... non si cantano mezzo.
0: Grazie per il tuo intervento, ci sentiamo per telefono più tardi.
1: Grazie, alla prossima.
0: Ciao.
3: Radio Italiana 531.
4: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
5: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Allora, le colline sono in fiore, speriamo che abbiamo fatto contento il nostro amico. E naturalmente questa è anche una bella canzone, molto molto,
1: sì,
0: però la sentite tutti i giorni quasi, sì. Soprattutto mercoledì e giovedì, è vero?
1: Sì.
0: Va bene, comunque gentili ascoltatori, adesso ve la leggo io un'altra poesia, perché già siamo in clima, avete ascoltato prima Tom Padula, ma io voglio leggervi di nuovo un'altra poesia di Guerino Floreani che mi ha dato Rita Foresto. Quella della terza età mi piace tanto, mi piace tanto perché è molto reale. Allora, si sono amati un giorno la coppia dei vecchietti, è calata la sera ed ora non so, ed ora sono più stretti. Ogni giorno viene sera, ogni sera viene notte, si guardano i vecchietti e ricordano tante lotte. La vista sta calando, l'udito ancor di più, si presentano gli acciacchi e si prega il buon Gesù. Di non chiamarli ancora, che sia con lor clemente, lasciarli ancora insieme in mezzo alla lor gente. Ma non han tempo i figli di star vicino a loro. E la corsa per la vita è l'impegno del lavoro. Si guardano l'un l'altro con certa simpatia, chi due due prima toccherà andar via. È calata la sera e il faro si accende che mostra la strada dove il Signore li attende. Bello. È bella sta poesia,
1: sì,
0: anche
1: bella,
0: perché è molto
1: sì,
0: veritiera, e ogni tanto all'età nostra ci dobbiamo pure pensare a queste cose.
1: Sì, le dobbiamo
0: succede.
1: Pensare, sì.
0: Mamma mia. Vabbè, allora, adesso mettiamo un'altra canzone, perché poi fra poco ci abbiamo anche il come si dice, la nostra pubblicità. Allora, come dicevamo prima, Tom Padula da Melbourne è il nostro corrispondente, ha scritto moltissimi libri ed è anche uno che ha una montagna di libri, addirittura forse 10.000 libri, ma li insegna a bookshop, li vende, e se volete mandare qualche ordine basta mandarlo a Insegna Bookshop. Va bene, ascoltiamo questa canzone. Paul, pensami di Julio Iglesias, la dedico a mia moglie che ci ascolta sempre.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Speed camera locations per giovedì 2 luglio. Briar Road, Felixstowe, Glenburn Road, Burnside, The Parade, Kensington, South Terrace, Adelaide and Osmond Terrace, Norwood.
3: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
4: You're listening to Radio Italiana 531.
5: Eccoci di nuovo a Radio Italiana 531. Allora, gentili ascoltatori, qualora vorreste telefonare 8340 7700, e coloro che ancora non hanno consegnato i soldi che hanno promesso.
6: Sì, quello lo deve dire, sì.
5: Mi raccomando, perché la Radio Italiana è una promessa, se volete che restiamo in onda, datevi anche voi da fare, sì. Perché è importante che le promesse sono un impegno.
6: Sì, certo, perché quello lo volevo dire ieri io, perché quelli che hanno promesso le devono dare.
5: A te ti hanno promesso qualcosa, qualcuno soldo?
6: Qualcuno sì, ma ancora non ho preso niente.
5: E valla a pigliare.
6: Yeah.
5: Valla a pigliare, perché la gente ci mette tempo.
6: Sì, sì.
5: Quando si tratta di chiacchierare fanno presto, ma quando si tratta di sganciare...
6: Ma delle volte pure, sai, ti cade di mente, per dire, no?
5: Si dimenticano, si dimenticano. Quando si tratta di soldi si fa presto a dimenticare.
6: No, no.
5: No, veramente, gentili ascoltatori, se avete promesso questi soldi, per favore, perché quasi tutti hanno consegnato, dateli a coloro che, a cui vi riferite, diciamo, no? Quelli che hanno promesso Albina, li diano Albina, ci sono altri che hanno promesso ad altri. Per esempio Lorenzo Ferino.
6: A me proprio non hanno promesso, quelle che mi hanno promesso me le hanno dato, però c'è qualcuno che ha telefonato e ha detto che le dà a me, no?
5: E allora te li desse magari domenica a messa.
6: Può darsi, sì.
5: Perché a messa,
6: sì,
5: dopo la messa.
6: Veramente la domenica scorsa io ho dovuto correre subito, non ho fermato, non ho visto quasi nessuno, so, può darsi pure che non mi ha visto che ero lì.
5: Adesso invece, se qualcuno ha qualche soldo da dare, domenica alla chiesa di Madre Cristi a Seton potete consegnarli ad Albina, e Albina naturalmente li porta alla radio e vi darà la ricevuta,
6: sì,
5: come
6: sì,
5: tutti noi,
6: sicuro,
5: che
6: sì.
5: Abbiamo ricevuto soldi, diamo la ricevuta. Per esempio Lorenzo mi ha detto che ha preso più di $1,000,
6: sì.
5: e a tutti ha dato la ricevuta.
6: Sì.
5: È importante, perché noi di Radio Italiana siamo qua volontari, quindi non è che ci vogliamo arricchire. I soldi che date alla radio, ovviamente.
6: E ci sono tante spese qui.
5: Eh sì, ci sono spese, poi abbiamo adesso anche persone full time, quindi abbiamo bisogno anche di qualche soldino in più. Va bene, adesso quando, questa è una canzone che a me è sempre piaciuta, e vediamo la canta, ok, vediamo un po', ascoltiamola.

0: è una versione di quando un po' particolare, vero Albi?
1: Sì, un po'
0: ma comunque l'accettiamo
1: sì.
0: Com'è,
1: sì, sì.
0: Perché in effetti era una bella canzone, è stata una dei successi italiani che è andata a ruba in tutto il mondo. Bene, allora gentili ascoltatori, vi leggiamo un'altra poesietta, una, diciamo che volevo, io incoraggio molti poeti locali, perché secondo me la letteratura locale ancora deve esprimersi. Non abbiamo soltanto un grande poeta qui alla radio, che sarebbe Franco Ba, ma ci abbiamo anche altre persone che hanno scritto e che noi abbiamo scoperto e leggiamo. Una di queste persone è Francesco Creazzo, di Delia Nuova, un carissimo amico scomparso, che ha scritto diverse poesie e la moglie naturalmente ce le ha date e la ringraziamo a Rosetta. E una delle poesie è questa nostra epopea. Lungi dal nido come foglie al vento, volando siamo all'estero caduti, cercando per la vita un cambiamento per vie lontane e luoghi sconosciuti. Or ditemi se questo non è amore per le radici e la nativa terra che tanti abbandonammo a malincuore, costretti a conseguenze della guerra. La spinta del bisogno è assai potente e solo Dio lo sa quanto fu triste la patria lasciar col cuor dolente quel nostro azzurro mar per altre piste. Dopo l'immane strage, i bastimenti solcavano le vie della speranza. Chi mai non ha provato quei momenti? Comprendere non può la lontananza. Ah, quante belle note musicali si sono scritte sull'emigrazione, ma solo due motivi principali ci fanno suscitare l'emozione. Chi mai non si è commosso nel sentire quell'inno di Mameli o il va pensiero che tanti penti è scosso e, no, e si può dire fu del risorgimento il grido Piero. È bello questo, questa,
1: bellissima, sì.
0: Questo cercando per la vita un cambiamento per vie lontane e luoghi sconosciuti. E prima ha detto volando siamo all'estero caduti, quindi siamo bello, la nostra sì, anima come bello. Se volasse e cascasse all'estero. È molto bella, è molto sentita, è una poesia che Francesco ha scritto e ne ha scritte tante altre molto belle. Lui faceva parte del coro,
1: sì.
0: Lo stesso coro per cui canti tu. E naturalmente lo ha fatto per molti anni, poi il coro è diventato il coro di Santa Cecilia, non so come si chiamava,
1: un altro coro,
0: il coro che guidava Coppola. Poi naturalmente il coro si è diversificato, ci sono stati dei problemi, però poi alla fine è uscito fuori l'Ozzy Australian Community Choir.
1: Ozzy Italian Community Choir.
0: E che veramente finalmente, finalmente il coro si è stabilito su qualcosa di importante. E vorrei dire a tutti coloro che vorrebbero partecipare a questo coro, coloro che hanno una voce discreta,
1: sì,
0: fatelo, perché costa una fesseria, costa $50 all'anno. Avete a disposizione un maestro come Mario Bellanova,
1: molto
0: avete
1: bravo.
0: A disposizione un'organizzazione sì, molto potente, molto capillare, e praticamente potete imparare a cantare, perché cantare fa anche bene allo spirito.
1: Fa tanto bene per tante cose, perché
0: vi rilassa.
1: Si vuole tante voci per fare un coro, non è che uno deve avere una voce chissà che come, però ogni voce fa il coro.
0: Ma è più che altro un esercizio
1: è un
0: spirituale.
1: Yes.
0: Che vi fa
1: vi solleva l'anima.
0: Sì,
1: la musica, esatto. La musica è sostanza dell'anima, per conto mio.
0: Quindi cantare è importante, e se avete il tempo, mi pare che una volta, 2 o 3 ore alla settimana.
1: Una volta alla settimana facciamo le prove, lunedì sera.
0: Questo è l'Ozzy Community Choir.
1: Ozzy Italian Community Choir.
0: Non ha niente a che fare con quello di Madre Cristi.
1: No, quello di Madre Cristi è a parte. Ci facciamo le prove pure di Madre Cristi alle 5. Se qualcuno ci vuole, veramente quello, il cuore della Chiesa, abbiamo tanto bisogno di uomini, perché abbiamo rimasto pochissimi.
0: Peccato che non ho una bella voce.
1: Perché avevamo tante belle voci che purtroppo sono scomparsi e non si hanno messo nessuno avanti. E dico sempre che abbiamo più bisogno degli uomini, perché siamo poche donne, però gli uomini di meno ancora.
0: È il problema che le donne cantano di più, non è il problema degli uomini.
1: Ma ci sono tanti bravi uomini pure, no, che possono venire a cantare.
0: Certo, perché abbiamo anche un ragazzino bravo,
1: sì,
0: Antonio.
1: Sì, Antonio, lui è in tutti e due molto bravo.
0: Antonio è un campione, veramente, è molto dedicato.
1: È il nostro mascotte per Diocese Italian Community.
0: E poi il nonno che lo appoggia.
1: Sì, sì, la nonna, sì. E la nonna Natale. Si mette col cuore pure, proprio per lui.
0: Ma la nonna c'è, ma non il nonno.
1: No, il nonno no.
0: E vabbè.
1: Ho cercato di convincerlo, ma ha detto di no.
0: Il fatto è che, diciamo, avere una bella voce è qualcosa di naturale, ma molti di noi non sanno che la voce può essere educata, può essere migliorata.
1: Sì, si
0: perché
1: può,
0: è
1: sì.
0: Come uno strumento, la voce
1: sì.
0: Come
1: with a bit of training,
0: con un po' di training, quindi specialmente se siete un maschietto, anche se siete un po' anziano, la voce è sempre buona.
1: Sì.
0: Potete andare lì e io penso che la musica vi può rilassare. E poi il maestro Bellanova, che al momento sta in Europa ma tornerà presto, lui è un simpaticone, sicuramente
1: vi entertain. Yes.
0: Voi passate un'ora, due ore, quanto state?
1: Un'ora diciamo.
0: Un'ora con lui è piacevolissimo,
1: è molto piacevole, sì.
0: E quindi, e poi ha avuto un grande successo il coro quando è stato due domeniche fa.
1: Sì, sì, abbiamo fatto un bel concerto.
0: Un concerto che era veramente eccezionale. E poi siete in mano a persone serie.
1: Sì, sì.
0: C'è il cavaliere Martino Princi, c'è Angela.
1: Molto bravi tutti e due.
0: E poi c'è anche
1: Sono
0: Rosa.
1: Molto dedicate.
0: Sì, e poi fanno parte del coro anche persone molto interessanti, sì. Molto brave. È un coro in cui si va tutti d'accordo. Adesso un po' di pubblicità e poi ascolteremo un racconto di Angelo Mario.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide con un profondo impegno

0: Zio, hai sentito la notizia?
1: Oddio, mi devo sedere.
0: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
1: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
0: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
1: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
0: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplin Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
1: Si fa festa allora!
0: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
2: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401066617. Siete tutti benvenuti!
3: Qui raccontare i tanti avvenimenti della guerra di cui fui mio malgrado testimone, ma solo alcuni particolari che hanno lasciato in me ricordi perenni. I fatti risalgono alla fine del 1943, quando avevo 12 anni. Il mio paese, Mozzagrogna, nella provincia di Chieti, è situato sulla dorsale collinosa e spesso scoscesa a nord del fiume Sangro, che va dall'Adriatico alla Maiella. Lungo tutto questo ciglione i tedeschi si erano fortificati con trincee, rifugi, postazioni e campi minati, lavorandovi da metà settembre fino a tutto novembre. L'intento era di bloccare l'avanzata da sud dell'ottava armata inglese, composta da truppe provenienti da tutto il vasto impero britannico. Tutta questa linea di difesa partiva dall'Adriatico, attraversava tutti i nostri paesi fino alla dorsale appenninica, per poi scendere verso Cassino ed il Tirreno. Essa venne denominata linea Gustav. Dall'inizio della guerra erano state introdotte le tessere annonarie e con esse soltanto entro certi limiti era permesso acquistare alcuni beni di consumo quali scarpe, sale, pane, tabacchi, eccetera. Questo breve racconto concerne appunto le scarpe, un banale argomento in un contesto così grave come una guerra. A causa della politica autarchica, le scarpe erano di pessima qualità. Avevano suole di cartone pressato, la cui durata era molto limitata. Bastava camminare un po' nel bagnato perché il cartone si disfacesse. Mia madre le riparava o ritagliava alla meglio, trasformandole spesso in pianelle o ciabatte. Il più grave problema nella stagione invernale era quella di avere i piedi bagnati e freddi. Verso la fine dell'ottobre 1943, mio padre con molti suoi amici avevano deciso di sfollare a sud, oltre il fiume, dove le difese tedesche erano quasi inesistenti. Tutti sapevano che rimanere in paese sarebbe stato molto rischioso. Le famiglie disposte a sfollare si riunirono in campagna nella casa di Antonio Lucecato, il cieco, ma è solo di soprannome. Eravamo oltre 200 persone, quasi tutte donne, bambini ed anziani. Molti erano carichi di cesti e fagotti enormi, con dentro cibi e le cose più care. C'era solo disperazione ed incertezza nel nostro futuro. Ci avviammo verso le 10 di sera in una notte fredda e buia, preceduti da un grande carro agricolo trainato da due buoi, stracarico di masserizie varie. A causa

0: delle abbondanti piogge dei giorni precedenti, c'erano pantani e fango dovunque, che causavano non pochi disagi, dovendo procedere al buio. Attraversando un ennesimo pantano, rimasi piantato nel fango fino alle ginocchia. Fui estratto a fatica, ma mi ritrovai senza le ciabatte e dovetti così proseguire scalzo. Attraversammo le linee di difesa tedesche nel più assoluto silenzio, rotto solo dal rumore delle ruote del carro, ma è assurdo pensare che i tedeschi non ci avessero sentiti. Giungemmo al fiume che era in piena moderata. La nostra guida era il mio compare Nicolino Skips, un aitante giovane ventenne, esperto nell'attraversare il fiume a guado, avendo dei parenti oltre il Sangro. Siamo tutti grati a questo ragazzo che purtroppo finì dilaniato col suo cavallo su una mina anticarro alcuni mesi dopo. Nel guado l'acqua freddissima mi arrivava appena sotto la vita. Mio padre reggeva sulle spalle mia sorella di 8 anni, mentre noi ci tenevamo per mano a gruppi per opporre più resistenza alla forte corrente. Alcuni anziani furono portati a spalla con grave pericolo, ma per fortuna non ci furono vittime. Andarono perduti solo alcuni fagotti. Unica cosa positiva, avevamo attraversato il fiume ripuliti dal fango. Ormai era quasi l'alba e non era prudente farci trovare dai tedeschi in così gran numero. Ci dividemmo sparpagliandoci verso le varie cascine chiedendo ospitalità. Fummo tutti accolti con gentilezza nelle case, accesero grandi fuochi nei camini per riscaldarci ed asciugarci. Verso le 8 del mattino anche la mia famiglia aveva trovato ospitalità in un grande cascinale posto su un'altura in località Piazzano. Non dimenticherò mai quanto freddo incorporai quella notte. Una parte deve essermi rimasto nelle ossa, tanto il mio odio per il freddo. Trovammo posto nello scantinato dove, tra molte botti di vino, damigiane ed attrezzi vari, spargemmo della paglia a fungere da isolante col suolo. Ma torniamo ai miei piedi. Mia madre me li copriva legandovi degli stracci che ogni giorno venivano lavati ed asciugati al fuoco del camino. Nella zona di Atessa e Piazzano c'erano pochi gruppi di tedeschi che furono spazzati via in novembre, in un solo giorno, dalla seconda divisione neozelandese. Le nuove truppe si accamparono tutto intorno su colli vicino ai caseggiati. Gli automezzi e camion militari avevano trasformato le poche strade in fiumi di fango. Dal loro arrivo gli alleati avevano piazzato una batteria di cannoni a semicerchio intorno alla collinetta della nostra cascina. Comandante della batteria era un giovane sottotenente col quale sarei in seguito divenuto molto amico. Almeno 2 volte al giorno annunciava con un megafono agli artiglieri quanti colpi sparare e i dati per il tiro. I proiettili erano tutti indirizzati verso i nostri paesi dall'altra parte della valle. Sognavo giorno e notte calde calze di lana dentro scarpe sane ed asciutte, specie ora, guardando i piedi dei soldati, ed il mio odio per il freddo aumentava sempre più. Il secondo giorno del loro arrivo, io e mia madre risalivamo a lavati quando il tenentino ci chiamò. Mostrandoci un paio di camicie, calzini e fazzoletti, accenni ci chiese se volevamo lavarglieli. Mia madre acconsentì subito, mostrando però il nostro pezzetto di sapone ridotto alla fine. Ci diede subito una buona scorta di sapone da bucato, perfino profumato. In breve tempo fu tutto lavato, asciugato davanti al camino e stirato in maniera impeccabile. Quando riconsegnai il tutto, i soldati presenti rimasero così contenti da mettermi davanti una montagnola di camicie, mutande, maglie, calze, perfino un paio di divise complete. Il tenente prese un pantalone e vi fece un nodo all'estremità di una gamba che usò come sacco, riempendolo di scatolame, carne, fagioli, piselli, margarina, oltre a caramelle mu, pezzi di cioccolato e sigarette for papà. Non riuscivo a credere che mi si desse tutto quel ben di Dio per così poco lavoro, ma la sorpresa più grande doveva ancora arrivare. Il tenente mi fece sedere sulla branda, ordinandomi a gesti di togliermi le mie scarpe fatte di stracci. Eseguii mettendo a nudo la carne bianca e un po' disfatta dei miei poveri piedi freddi. L'ufficiale tirò fuori da un cassone un paio di spesse calze di lana che mi fece infilare. Ringraziai più volte e mi alzai, ed egli mi fece cenno di sedermi ed aspettare. Passò qualche minuto ed ecco che tornò un soldato da lui comandato poco prima con un paio di scarponi da ufficiale, nuovi, color marrone. Quando me ne fece calzare uno, mi mancò il fiato e dal pensiero che forse me li avrebbe regalati, sentii il mio cuore battere in gola. Mi fece quindi segno di calzare anche l'altro. Mi portai ambo le mani al petto chiedendo: «Sono per me?» Egli assentì. Io cercai di sorridere perché nessuno in quel momento era più felice di me, ma avevo un nodo in gola e scoppiai a piangere. Ricordo le parole del tenente che cercava di tirarmi su dicendo: «Ok, ok, come on, boy», mentre mi scombigliava i capelli con una mano. Gli altri soldati erano commossi per la mia felicità. Ripresa la calma, mi asciugai gli occhi, arrossati dal pianto, e mi infilai le scarpe ripetendo non so quante volte grazie. Legarono la biancheria da lavare dentro una camicia a mo' di fagotto che un soldato mi aiutò a portare fino a casa, mentre io recai a spalla il pantalone con scatolame e le cornie varie. Oh, camminare con calze di lana e con scarpe nuove ai piedi! Mi pareva di volare. I miei piedi ancora freddi fra poco sarebbero stati finalmente asciutti e caldi. A casa, vuotato il pantalone, tutti rimasero sorpresi e contenti nel vedere tanta roba che neanche avrebbero mai sognato. Si divise tutto fra di noi come in un'unica famiglia. Io feci molta passerella sfoggiando le mie scarpe nuove. Da quel giorno le donne lavavano, asciugavano e stiravano indumenti militari come una piccola impresa commerciale per molti soldati. Fummo sempre ricambiati da loro molto generosamente con ogni bene, dal cibo, le scarpe, alle coperte di lana, e tutto veniva fraternamente diviso. Posso giurare che mai nella mia vita io abbia ricevuto un regalo così immensamente gradito come quel paio di scarpe. Avevo presto capito che, pur essendo ancora così giovane, che per apprezzare appieno qualcosa bisogna profondamente sentirne il bisogno e la mancanza. E più l'attesa è lunga, più grande è la felicità quando la ottieni. Ancora oggi, quando devo disfarmi di un vecchio paio di scarpe, ci penso e ripenso a lungo. Mi torna sempre in mente il tenentino alleato e le sue stupende scarpe. Non ho mai saputo il suo nome, perché chiamavamo tutti i soldati alleati, bianchi o di colore, col nome di Johnny. Molti anni dopo feci ricerche tramite giornali della Nuova Zelanda, inclusa una rivista per ex combattenti, dando dettagli sui luoghi e sui tempi dei fatti, ma senza successo. Peccato. Avrei voluto regalare a lui e alla sua famiglia le migliori scarpe italiane. Per finire, voglio ricordare che il nostro paese fu liberato il 29 novembre 43. Noi lasciammo la cascina dei nostri ospiti subito dopo, salutando i nostri benefattori. Ero molto emozionato quando per ultimo abbracciai il mio amico Tenentino. Con le nostre poche cose a spalla, dopo esserci riuniti ad altre famiglie di sfollati, ci avviammo verso il fiume. Questa volta avremmo attraversato il Sangro sul ponte in ferro Bailey numero 2, costruito dagli alleati. Ma fummo sfortunati perché era stato trascinato via dalla piena del giorno prima. Ormai non potevamo più tornare indietro e si decise di passare a guado. Scarpe a tracolla, reggendoci insieme a gruppi, iniziamo la lunga traversata. L'acqua era freddissima e la corrente molto forte. Ci bloccammo tutti a metà fiume, dove la corrente era più forte e l'acqua ci arrivava quasi alla vita. I soldati neozelandesi, che dalla sponda osservavano il nostro tribolare, si decisero infine a mandare due camion semicingolati che ci trassero in salvo. Raccogliemmo rami e sterpaglie tutto in giro e ne facemmo un gran mucchio al quale i soldati diedero fuoco, alimentandolo con della nafta. Ci riscaldammo ed asciugammo alla meglio. C'era solo tanto orgasmo e voglia di tornare al nostro paese e alle nostre case ormai distrutte. Ma questa è un'altra storia.
1: Radio Italiana 531.
2: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Soccer Club, dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, pasta con le melanzane, capretto, dolce e caffè. Costo $60 per i membri del Calabria Club, $65 per i non membri. Chiama Josie allo 0411 062016. Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Social Club, 72 Stradbroke Road, Newton.

0: Bene, gentili ascoltatori, siamo ormai in dirittura d'arrivo e quindi vi vorremmo ringraziare per la vostra attenzione. Naturalmente siamo qui ancora, se volete telefonarci, il numero è sempre quello. È vero, Albino?
1: 83 40 77 00.
0: Spero che diciamo le poesie che abbiamo fatto ascoltare vi siano state gradite, perché adesso me ne faremo ascoltare altre. Naturalmente noi possiamo anche leggere qualsiasi cosa che voi abbiate scritto e che abbia un certo senso, ecco, perché la poesia è un po', come ha detto il nostro Tom Padula, è un po' l'anima del nostro spirito che ci fa sentire, che ci fa declamare questi versi, perché noi parliamo non solo, le poesie non sono scritte per noi stessi, sono scritte per tutti, e chiunque le legge trova un po' di se stesso in essa, perché molti di noi hanno magari una vena poetica, però non la sanno esprimere. E allora che cosa succede? Che la cosa migliore è sempre quella di magari provare a leggere altrui quello che non è nostro. Una cosa importante, specialmente per coloro che studiano la lingua, è quella di leggere molto, perché leggendo si impara moltissimo, e imparando altre cose uno può avere questo, diciamo, questo incentivo a scrivere anche loro, perché per scrivere è importante leggere e capire ciò che gli altri hanno detto. Adesso vogliamo farvi ascoltare un'altra poesia, se riusciamo a trovarla. È una poesia di Gabriele D'Annunzio, il grande Gabriele D'Annunzio, grande diciamo vate abruzzese, pescarese, scrisse queste belle poesie, ma una delle più popolari è appunto I Pastori. Ascoltiamola un attimino e vediamo quanto sia bella.
2: I Pastori di Gabriele D'Annunzio. Settembre, andiamo, è tempo di migrare, ora in terra d'Abruzzi i miei pastori lasciano gli stazzi e vanno verso il mare, scendono l'Adriatico selvaggio, che verde è come i pascoli dei monti, han bevuto profondamente ai fonti alpestri, che sapor d'acqua natia rimanga nei cuori esuli a conforto, che lungo illuda la lor sete in via, rinnovato hanno verga d'avellano, e vanno per tratturo antico al piano, quasi per un erbal fiume silente, sulla vestigia degli antichi padri, o voce di colui che primamente conosce il tremolar della marina, ora lunghesso il litoral cammina la greggia, senza mutamento dell'aria, il sole impiomba sì la viva lana che quasi dalla sabbia non divaria, il sciacquio, calpestio, dolci rumori, ah perché non sono io coi miei pastori?

0: E questo era Gabriele D'Annunzio. Adesso vi volevo leggere io una poesia, perché quest'anno cade l'ottocentesimo anno dalla morte di San Francesco, e il corpo è stato dalla tomba che si trova a Santa Maria degli Angeli è stato riaperto e rimesso a posto, quindi è un periodo molto importante. San Francesco scrisse moltissimo, ma non è che lui scrisse, dettò soprattutto. Prima di morire dettò una bellissima poesia che è anche uno dei fondamentali pilastri della poesia italiana, forse la prima poesia italiana scritta in dialetto umbro del tempo, è uno dei primi esempi di lingua italiana, che è appunto il Cantico delle Creature di questo grande santo, che era il santo dei poveri, il santo di chiunque lo avvicinasse, era il santo che dava e non voleva niente in ritorno. È un santo che visse sull'esempio di Gesù Cristo, tanto che uno scrittore moderno ha scritto che San Francesco è uno dei personaggi che nasce ogni millennio, come Buddha, Gesù Cristo, anche San Francesco è uno di questi. Adesso vi leggo questo Cantico delle Creature, che è forse il primo esempio di amante della natura, di elogio alla natura, al creatore, e quindi è una poesia ecologica al 100%. Ascoltatela bene. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore ed ogni benedizione. Ad è solo altissimo se confane, e null'uomo è degno te rentovare. Laudato sì, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messer lo Frate Sole, lo quale è giorno ed illumini per noi, per lui, ed ello è bello e radiante con grande splendore, de te altissimo porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite e preziose e belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento e per aere, e nubilo e sereno, ed ogni tempo per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sì, mi Signore, per sor acqua, la quale è molto utile ed umile e preziosa e casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale nell'umine la notte, ed ello è bello, e iucundo e robustoso e forte. Laudato sì, mi Signore, per sola nostra madre terra, la quale ne sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengo infirmità e tribolazione. Beati quelli col sosterranno in pace, che da te altissimo siranno incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scampare, guai a quelle che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontate, che la morte seconda non farà male. Laudate e benedicete, mi Signore, e ringraziate e serviteli con grande umilitate.
1: Bellissima.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.

viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

0: E con questo inno all'Italia, gentili ascoltatori, vi salutiamo, vi ringraziamo dell'ascolto e vi auguriamo una buona settimana. Ci risentiamo domenica con Nicola Moffa nel pomeriggio dalle 6 alle 8. Ringrazio Albina, grazie Albina.
1: Grazie Michele.
0: E il tuo contributo è sempre stato molto valido.
1: Grazie.
0: E naturalmente salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato. Mantenetevi freschi, al momento non fa tanto freddo, vero?
1: No, veramente no.
0: Speriamo bene.
1: Sì.
0: Arrivederci a tutti e grazie dell'ascolto.
1: Ciao ciao.
2: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:04.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Giovedì 2 luglio, Briar Road, Felixstowe, Glenburn Road, Burnside, The Parade, Kensington, South Terrace, Adelaide and Osmond Terrace, Norwood.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
7: Amici di Radio Italiana 531, anche se siamo in inverno è arrivato il momento del programma più caldo della settimana, quindi non distraiamoci, stesse frequenze, stessa spiaggia, stesso mare, stesse vibe e bando alle ciance, abbiamo tanto di cui parlare. Sigla!

0: E partiamo subito col pugilato e con i grandi che hanno reso questo sport assolutamente leggendario. E ricordatevi che la box non è violenza, la box è pura disciplina. E sì, perché ci sono pugili che diventano campioni e poi ci sono pugili che diventano pure leggende. Carlos Monzon appartiene a questa seconda categoria, ma la sua storia non è soltanto quella di un uomo che ha dominato il ring, è anche il racconto di una vita fatta di miseria, gloria, violenza e tragedia, una parabola che ancora oggi divide il mondo dello sport. Carlos Monzon nasce il 7 agosto del 1942 a Saint-Javier, nella provincia argentina di Santa Fe. È il quinto figlio di una famiglia poverissima. Fin da bambino conosce soltanto sacrifici. Lascia presto la scuola e lavora come lattaio, muratore, garzone e venditore ambulante per aiutare la famiglia. In Argentina, negli anni 40 e 50, il pugilato rappresenta una delle poche vie per uscire dalla povertà. E Monzon sceglie quella strada. All'inizio nessuno immagina che quel ragazzo alto, magro e apparentemente impacciato possa diventare uno dei più grandi pesi medi della storia. Non possiede la velocità di un ballerino né il fascino spettacolare di altri campioni. Il suo stile è essenziale, quasi freddo. Combatte in piedi, con la guardia alta, senza movimenti inutili. Ogni colpo sembra calcolato, ogni jab apre la strada a un destro devastante. Dopo alcune sconfitte nei primi anni di carriera, qualcosa cambia. Monzon inizia una lunghissima serie di incontri senza perdere più. Diventa una macchina da pugilato. La consacrazione arriva il 7 novembre 1970, quando affronta il campione del mondo italiano, Nino Benvenuti, a Roma. Benvenuti è il favorito, il campione elegante e amatissimo dal pubblico. Ma Monzon lo domina con una freddezza impressionante. Al 12° round arriva un destro perfetto che manda al tappeto l'italiano. È il nuovo campione del mondo dei pesi medi. Da quel momento inizia un regno destinato a entrare nella storia. Per 7 anni resta sul trono della categoria. Difende il titolo mondiale 14 volte consecutive. Un record che resisterà per quasi 30 anni. Sul suo cammino cadono grandi campioni provenienti da ogni parte del mondo. Nessuno riesce davvero a trovare il modo di batterlo. Nel 1977 decide di ritirarsi ancora campione del mondo. Un gesto rarissimo nel pugilato. Il suo record parla da solo. 87 vittorie, di cui 59 prima del limite, soltanto 3 sconfitte e 9 pareggi. Ma il dato più impressionante è un altro. Negli ultimi 81 incontri della sua carriera non perde mai. Fuori dal ring, però, Carlos Monzon è un uomo completamente diverso. Diventa una celebrità internazionale, frequenta Monte Carlo, Parigi, Roma, lavora anche nel cinema e conosce l'attrice argentina Susana Jimenez, con cui vive una relazione che riempie anni nelle pagine della cronaca rosa. Ma dietro il successo emergono anche il carattere violento, gli eccessi e i continui episodi di aggressività. Quella che per anni era rimasta un'ombra diventa tragedia nel febbraio del 1988. Monzon viene accusato dell'omicidio della sua compagna Alicia Muñiz. Dopo il processo viene riconosciuto colpevole e condannato a 11 anni di carcere. Il campione invincibile scopre finalmente la sconfitta, non sul ring ma nella vita. Nemmeno la sua morte è ordinaria. L'8 gennaio 1995, durante un permesso del carcere, rimane coinvolto in un incidente stradale nella provincia di Santa Fe. Muore a soli 52 anni. Una fine improvvisa per un uomo che aveva sempre dato l'impressione di essere indistruttibile. Oggi il nome di Carlos Monzon continua a generare discussioni. Da una parte c'è il pugile straordinario considerato da molti esperti uno dei migliori pesi medi di tutti i tempi, inserito nella International Boxing Hall of Fame e ancora oggi punto di riferimento tecnico per intere generazioni di boxer. Dall'altro c'è l'uomo condannato per un femminicidio, una vicenda che impedisce di separare completamente il campione dalla persona. La sua storia ci ricorda una verità scomoda: il talento non rende migliori. Si può essere imbattibili sul ring e fallire drammaticamente nella vita. Carlos Monzon resta una delle figure più complesse e controverse dello sport mondiale, un campione che ha scritto pagine indelebili nella storia del pugilato, ma la cui eredità sarà per sempre accompagnata da una domanda difficile. Fino a che punto possiamo celebrare un atleta quando l'uomo dietro ai guantoni ha commesso crimini così gravi? È una domanda che ancora oggi non ha una risposta semplice. E dunque, per un campione del genere, anche se controverso, ho la traccia giusta per voi. E ora ascoltiamo Arricchiti di 22 Simba Feat Wè.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Celine, mi vizzano poco. E non spendo poco, Dio buono che odio chi cosa si

alla fine, casa nuova, cani in casa tipo a fine, soldi più soldi più soldi conferma, non bastano a farti felice, e cioè sbatti, e che in seguito soltanto i contanti.

0: prima, meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, e che Dio mi benedica.
2: Rigiriamo tutte le boutique, ricompriamo un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo

0: Scampia, Marianella, Piscinola, Secondigliano. Luoghi dove la realtà non si racconta, si vive. E spesso non ti chiede neanche il permesso. Ed è proprio lì che si incontrano Antò e Luchè. Due ragazzi, due percorsi che si incrociano, due teste che iniziano a pensare allo stesso beat. Non c'è industria, non c'è fama, non c'è business. C'è solo un microfono e la necessità di dire qualcosa che nessuno stava dicendo in quel modo. E il nome che scelgono non è casuale, Co-Sang. Col sangue, appartenenza, legami e identità. Non un marchio, non un prodotto o una dichiarazione. Da subito il loro rap è diverso, non cerca di imitare, non cerca di addolcire, è diretto, crudo e senza rete. Le prime tracce sono fotografie sporche di realtà, non raccontano un mondo immaginato, raccontano quello che succede fuori dalla finestra. E poi arriva il momento che cambia tutto, anno 2005, Chi muore per me. Boom, non è solo un disco, è una scossa, è un pugno nello stomaco della scena rap italiana. Mentre molti cercano il suono più commerciale, più leggero, i Co-Sang fanno il contrario, alzano il volume della realtà. Il dialetto napoletano diventa lingua musicale, non barriera, ma identità. Brani come In Torion non sono semplici tracce, sono strade raccontate con le rime, sono muri, palazzi, sguardi e silenzi. E da lì succede una cosa inevitabile, la gente ascolta, perché riconosce la verità, non c'è bisogno di spiegare troppo, la realtà si sente. I Co-Sang iniziano a diventare un punto fermo del rap italiano. Non perché cercano il successo, ma perché non lo inseguono. Lo costruiscono restando fedeli a se stessi. E questa è la prima lezione. Poi arriva 2009, Vita Bona. Ma attenzione, Vita Bona non è vita facile. È ironia, è contrasto, è sopravvivenza. Dentro ci sono crescita, contraddizioni, cambiamenti. Perché quando resti fedele alla strada, la strada cambia con te. E il pubblico cresce con loro. I Co-Sang diventano un simbolo, non solo di Napoli, ma di un modo diverso di fare rap in Italia. Un rap che non si trucca, che non si addolcisce, che non chiede il permesso. Poi però arriva il silenzio. Anno 2012, lo stop. Il duo si divide. To e Luchè prendono strade diverse. E per molti sembra la fine di un'epoca. Ma alcune storie non finiscono, restano sospese. Perché il nome Co-Sang continua a vivere nelle casse, nelle playlist, nei ricordi della scena. Influenza una nuova generazione intera. Perché quando apri una strada così, non la puoi chiudere. E poi il tempo passa e arriva qualcosa che nessuno si aspetta. Anno 2024, finalmente la reunion. E boom, il ritorno dei Co-Sang, non nostalgia, non operazione commerciale, ma un ritorno che è il peso della storia. Napoli risponde subito, piazza del plebiscito esplode, gente ovunque, energia altissima, mani al cielo. È più di un concerto, è un evento culturale. E nello stesso periodo arriva Dinastia, un nuovo capitolo, stesso DNA, nuova maturità. Perché non si tratta di tornare indietro, ma di dimostrare che certe radici non muoiono mai. E adesso fermati un secondo e ascolta questo concetto. I Co-Sang non sono solo due rapper, non sono solo un gruppo, sono una voce collettiva, sono un pezzo di Napoli che ha deciso di parlare al mondo senza tradursi. Sono la prova che puoi partire dalla strada e trasformarla in linguaggio universale. E soprattutto sono questo, verità senza trucco. Co-Sang, questa non è una storia passata, è storia e continua a suonare. E ora un po' di spazio ai nostri sponsor.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

E ora ascoltiamo Power in Mano, che vuol dire polvere in mano, dei Ko Sang. E questa è dedicata a tutte le persone innocenti uccise per mano della mafia.

Radio Italiana 531 e l'ora di parlare di un altro pugile leggendario. Oggi parliamo di El Flaco Esplosivo Alexis Arguello, nato a Managua, in Nicaragua, anni 50. Un ragazzino cresce nella povertà, nella strada, nei colpi della vita, prima ancora che nei colpi del ring. E da lì nasce una cosa chiara: o ti spezzi o diventi qualcosa di più grande. E lui diventa decisamente qualcosa di più grande. Alexis Arguello debutta nel 1968, giovanissimo. E la verità non parte come una favola. Perde, cade, KO al primo round. Non è il classico inizio da leggenda, è un inizio da sopravvivenza. Ma ascoltate bene, da quel momento qualcosa scatta, perché da lì in poi Alexis diventa una macchina, una progressione di vittorie, una scalata silenziosa, metodica, quasi chirurgica. Non era il più rumoroso, non era il più spettacolare, era il più preciso. Jab lungo, distanza perfetta, e quando arriva il destro finisce la discussione e il mondo inizia a capire. 1974, primo grande momento, titolo mondiale dei pesi piuma. Arguello arriva a giocarsi il mondo contro Ernesto Marcel. Perde i punti dopo 15 round durissimi, ma attenzione, i grandi non si misurano solo quando vincono, perché lui torna e sempre nel 1974 cambia tutto. Sfida Ruben Olivares, uno dei più pericolosi dell'epoca, e cosa succede? KO, titolo mondiale WBA, Nicaragua al suo campione. E da lì inizia un regno, difese, avversari, pressione, ma Alexis resta sempre uguale, freddo, calcolato e letale. Non cercava il caos, lo controllava. Poi sale di categoria, perché i grandi non restano fermi, salgono, rischiano, super piuma, poi leggeri, e cambia anche la storia. Nuovo titolo mondiale, nuova dominazione e la leggenda cresce. Ma il vero marchio di fabbrica di Arguello non è solo vincere, è come vinceva. Ogni match era una costruzione, prima lo studio, poi il logoramento, poi il colpo finale. Un pugile che sembrava educato, ma dentro il ring diventava inevitabile. E nel frattempo il mondo lo riconosce. Tre categorie di peso, tre corone mondiali, uno dei più grandi della sua era. Ma ogni leggenda ha anche il suo specchio oscuro. 1982, Iron Prior, Battle of the Champions, un incontro diventato storia del pugilato. Arguello entra nella guerra e lì non basta la tecnica. Prior è ritmo, caos, pressione continua, e Alexis perde. E poi perde ancora nella rivincita. Due battaglie che segnano una generazione, ma anche lì rispetto totale, perché quei match non hanno distrutto la leggenda, l'hanno scolpita ancora di più. Poi arriva la fine della carriera, ritiri, ritorni, ultimo giro sul ring a 42 anni, ancora una vittoria, ancora orgoglio. Ma Arguello non è solo pugilato, perché dopo il ring entra nella storia del suo paese anche come figura politica e simbolica del Nicaragua. E questo è importante capirlo, non era solo un atleta, era un'icona nazionale, un uomo che ha rappresentato un popolo intero. 2009, Managua, Alexis Arguello muore a 57 anni. Ma la sua storia non finisce lì, perché ancora oggi, quando parli di tecnica pura nel pugilato, quando parli di pugili eleganti ma devastanti, il suo nome torna sempre. Arguello non era rumore, era precisione. Non era caos, era controllo. E nel silenzio del ring era lì che faceva più male. Alexis Arguello è il flaco esplosivo, e il suo pugno continua ancora a suonare nella storia. E per un pugile così storico, solo un rapper storico italiano può rappresentarlo. E dunque ascoltiamo Soli di Marracash, ma prima vi farò ascoltare anche il sample di questa canzone, che è Uomini Soli dei Pooh.

0: l'ha imparato. Senza materialismo sei come smaterializzato. Ansia sociale, includersi come ossessione. Anima animale, segrate di separazione.
1: Cari amici di Radio Italiana 531, vi dimostrerò giorno dopo giorno che la musica italiana è parte integrante del rap italiano. E questo è stato uno degli esempi. Ma ora ritorniamo alle rime graffianti, al rap che conta. Oggi non stiamo parlando di un rapper qualsiasi, oggi parliamo di Chaos One, uno dei pilastri assoluto dell'hip hop italiano. E quando dici Chaos, dici una cosa sola: origine. Torniamo indietro, metà anni 80, Italia che ancora non sa cosa sia davvero il rap. E in mezzo a tutto questo silenzio c'è lui, Marco Fiorito, Caserta, classe 71. Ma prima ancora di essere un MC, un rapper, è un b-boy, un writer, uno street soul. Uno di quelli che la cultura hip hop non la segue, la costruisce. Breakdance nei parcheggi, graffiti sui muri, gemme improvvisate. Qui non c'è industria, c'è fame. E poi succede una cosa che cambia tutto. Nasce la Fresh Press Crew. Dentro ci sono i nomi che oggi sono storia: DJ Kraf, DJ Schizo, Soul Boy, Sean e anche Chaos. Da lì si evolve tutto e diventa Radical Stuff. E attenzione, primi anni 90, quando in Italia il rap è ancora quasi fantascienza, loro lo stanno già facendo. 1992, Jazzy Rap Nightlife. Jazz, rap, sperimentazione. Non seguono il suono, lo contaminano. E poi il salto, il rap inizia a parlare italiano e Chaos diventa uno dei primi a farlo sul serio. Non è più imitazione americana, è identità italiana hardcore. E qui entra la leggenda, 1996, il suo primo album, Fastidio, boom, prodotto da Neffa. E già qui capisci il livello: non è un disco, è una dichiarazione di guerra. Suono scuro, ossessivo, sporco, voce aggressiva, testi che non cercano approvazione. Chaos non rappa per piacere, rappa per colpire. È uno stile che sembra rabbia controllata, come se ogni barra fosse un colpo dato con precisione chirurgica. E da lì la scena cambia, Colle del Fomento, DJ Graff, tutta la vecchia scuola. Chaos è sempre lì in mezzo, ma mai uguale agli altri, perché lui non segue il trend, lui è il riferimento. 1999, nuovo disco, L'Attesa, più evoluto, più maturo, ma sempre fedele a se stesso. E mentre il rap italiano cresce, lui resta una costante. Non si vende, non si addolcisce, non si piega. E questa è già una lezione. Poi arrivano gli anni 2000, progetti, collaborazioni, nuova sperimentazione. Neo-Ex, Melme Merda, nomi che già da soli dicono tutto, underground, puro. Ma Chaos non sparisce mai, perché uno come lui non vive nel mainstream, vive nella cultura hip hop. E infatti nel 2007 torna con Karma, un disco che dimostra una cosa chiara: la rabbia non è finita, si è solo evoluta. Poi Postscripta nel 2011, e lì succede una cosa importante. Chaos non è più solo artista, è memoria storica viva del rap italiano, uno dei pochi che può dire io c'ero quando tutto è iniziato. E mentre la scena cambia, lui resta credibile, perché non ha mai seguito il momento, ha sempre costruito il linguaggio. Arrivano gli anni 2020 e succede quello che pochi si aspettano. Chaos torna, 2022, Chiodi, un altro album, boom, nuovo disco, stesso DNA, stessa voce ruvida, stessa attitudine, ma con qualcosa in più, ancora più esperienza. E il bello è questo: non sembra un ritorno nostalgico, sembra una continuità naturale. Nel frattempo collaborazioni, featuring, rispetto totale della scena nuova, perché tutti prima o poi devono passare da lì, dalla scuola di Chaos. E adesso fermiamoci un secondo: Chaos non è solo un rapper, è uno dei punti d'origine dell'hip hop italiano, uno di quelli che hanno preso una cultura importata e l'hanno resa reale qui. Non copia, non imitazione, traduzione culturale e soprattutto una cosa: coerenza assoluta. Perché mentre tutto cambia, lui resta fedele alla stessa idea. Il rap non è intrattenimento, è identità. Chaos One, e questa non è nostalgia, è storia che ancora respira. E ora pubblicità.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
6: Aiutami a sparire come c'è.
5: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: E ora ascoltatori di Radio Italiana 531, è ora di ascoltare la zona morta del leggendario Caos.

Radio Italiana 531, torniamo a parlare delle leggende del pugilato, perché vi sto parlando di Marvelous Marvin Hagler, nato a Newark, New Jersey nel 1954. Strade dure, vita semplice, niente scorciatoie. Un ragazzo cresce in un mondo dove non ti regalano niente e se vuoi qualcosa te lo devi prendere. E lui decide una cosa sola, diventare qualcuno. Inizia a boxare nel 1973, ma non è la classica storia perfetta, è una scalata piena di ostacoli, perché è uno di quei pugili che tutti evitano. Troppo forte, troppo pericoloso, troppo completo. Joe Frazier lo dice chiaramente, sei nero, sei mancino e sei bravo, e questo ti crea problemi nel business. Ma Hagler non si ferma, perché lui non combatte per l'hype, combatte per il controllo. Stile Southpaw, guardia dura, pressione costante, non elegante come altri, ma devastante. Ogni round è una guerra lenta, costruita e inevitabile. E poi arriva il momento che cambia tutto. 1980, campione del mondo dei pesi medi. Da lì inizia un regno. E non è un regno normale, è uno di quelli che fanno storia. 12 difese del titolo mondiale, quasi tutte vinte per KO. Non è dominio, è dominio assoluto. Il mondo del pugilato in quegli anni ha quattro nomi che pesano come montagne: Hagler, Hearns, Duran e Leonard. E lui è quello che tutti devono affrontare. 1985, The War. Hagler versus Tommy Hearns. E se ami il pugilato, sai già cosa significa. Tre round di caos puro, nessun respiro, nessuna pausa, solo impatto continuo. Due guerrieri che entrano nel ring per distruggersi e Hagler vince, non ai punti, non per strategia, ma per imposizione. Quella è una delle tre riprese più violente della storia del pugilato e dopo quel match il suo nome diventa immortale, perché non hai bisogno di 15 round per essere leggenda, ne bastano 3 se sono scritti nella storia. Ma la vita del campione non è mai lineare. 1987, Sugar Ray Leonard, il match più discusso. Leonard torna dopo anni di ritiro, Hagler è ancora il re. E succede quello che divide ancora oggi il mondo del boxing. Decisione controversa, vittoria a Leonard. Per Hagler è uno shock. E poco dopo si ritira, non perché è finito, ma perché ha dato tutto. Record di 62 vittorie, 3 sconfitte, 2 pari e ben 52 KO. Numeri da leggenda vera. E soprattutto una sola cosa quasi impossibile: Hagler viene messo al tappeto una sola volta in tutta la carriera, un uomo con il mento di granito. Ma la storia non finisce sul ring, perché Hagler non è solo un atleta. Dopo la box si sposta in Europa, tra Italia e cinema, diventa attore, vive una seconda vita lontana dai riflettori americani. Ma il suo nome resta intatto, perché certe figure non appartengono a un solo mondo, appartengono alla cultura. 2021, la notizia: Marvin Hagler muore a soli 66 anni e il mondo del pugilato si ferma, perché non era solo un campione dei pesi medi, era uno dei più grandi di sempre. Tecnica, resistenza, mentalità, ferocia controllata, un mix che pochi hanno avuto. E adesso chiudi gli occhi un secondo, pensa a un ring illuminato, silenzio, pressione, pubblico che urla e poi lui che avanza, passo dopo passo, senza paura. Quello era Hagler. Non cercava spettacolo, non cercava approvazione, cercava solo una cosa: dominare. Marvelous Marvin Hagler. E questa non è storia del passato, è standard di grandezza. Per una leggenda del genere ci vuole un pezzo di tecnica assoluta e quindi ascolterei Maratona di Vegas Jones.

0: Ma che bello questo pezzo, e torniamo di nuovo all'argomento rap, e oggi vi porto dentro Roma, dentro la voce più street, più diretta. Oggi parliamo di Air Costa, e già dal nome capisci tutto. Roma non è solo monumenti e cartoline, Roma è periferia che pulsa e asfalto caldo e notti lunghe e verità non filtrate. E dentro questo scenario nasce il suono di Air Costa. Nessuna maschera, nessun personaggio costruito a tavolino. Qui si parla chiaro, diretto, romano stretto, quello vero. Perché il rap, quando arriva da certi posti, non chiede permesso, entra e basta. Air Costa si inserisce proprio lì, nella nuova onda del rap romano, che non ha paura di essere crudo, di essere semplice, di essere reale. Voice, tag, forte, barre dirette, e attitudine della strada, non serve complicare quello che nasce per essere autentico. Il suo stile è questo, raccontare senza filtri, la vita urbana, le dinamiche di quartieri, le notte tra amici, le scelte sbagliate, le rivincite personali. Non è cinema, è quotidiano. E quando ascolti i suoi pezzi senti una cosa precisa: non sta recitando un ruolo, sta raccontando un ambiente. Roma, in questa generazione di artisti, diventa una scuola. Air Costa è uno di quelli che la interpreta senza tradirla. Nel suo percorso entra dentro la scena che negli ultimi anni hanno portato il rap romano di nuovo al centro della mappa italiana, tra trap, street rap e storytelling urbano. Ma lui resta fedele a una cosa: la lingua della strada, non quella costruita, quella vissuta. E questo crea identità, perché oggi nel rap puoi essere tutto, ma la differenza la fa sempre una cosa: quanto sei credibile. E lui gioca lì, tra barre che suonano come conversazioni reali, tra produzioni moderni ma radice forte, tra ironia romana e durezza quotidiana. È quel tipo di artista che non hai bisogno di alzare la voce per farsi sentire, perché quello che dice pesa già di suo. E nella scena romana questo è importante. Roma ha sempre avuto un rap diverso da Milano, da Napoli, più sporco, più narrativo, un po' più diretto. Air Costa si inserisce proprio in questa linea: non copia nessuno, rappresenta un mondo. E mentre la scena è evolve, lui resta dentro il suo linguaggio, perché il segreto non è cambiare per inseguire il trend, il segreto è restare riconoscibili mentre tutto cambia attorno. E questo è hip hop vero. Ora chiudi gli occhi un secondo, immagina una notte romana, lampioni accesi, motorini che passano, gruppi ai bordi della strada, e una voce che racconta tutto questo senza filtri, senza sceneggiatura. Quella voce potrebbe essere Air Costa. E alla fine il punto è semplice: non serve essere perfetti, serve essere veri. E ora è il momento dei nostri sponsor.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
4: Davvero? Ma come ha fatto?
3: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto: visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
4: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
3: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178, o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
4: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
5: Australia Legal Migration Agents.
6: In questa notte Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia.
7: E mi fai pazzi.
0: E ora andiamo ad ascoltare proprio Air Costa con Amore Sporco featuring Giulia Lenz.

Amici di Radio Italiana 531 e siamo arrivati alla fine di questa meravigliosa puntata. Abbiamo parlato di Carlos Monzon, di Kosang, Alexis Arguello, Chaos One, Marvelous, Marvin Hagler e infine Ercosta. Per me questa è stata una puntata fantastica, meravigliosa, e ricordatevi che ci vediamo ogni giovedì alle 4 PM e alla prossima Radio Italiana 531. Grazie a tutti per essere stati qui con me.

0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: La vostra radio? Radio Italiana 531.
2: Sono le 17.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Giovedì 2 luglio, Briar Road, Felixstowe, Glenburn Road, Burnside, The Parade, Kensington, South Terrace, Adelaide and Osmond Terrace, Norwood.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Strong mix. Oh!

0: night on Radio Italiana 531 AM. Make sure you tune in on the dial or get onto the website, radioitaliana531.com.au, and listen to us. Download that app and we'll be back after this break.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: stai con me anche con l'alta marea.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Looking for a delicious meal? Just like Nonna used to make? Nonna's Cucina delivers hot or frozen meals straight to your home, right across Adelaide. Prepared by qualified chefs and delivered with care by amazing volunteers. You can choose from a traditional Italian-style menu or the new grandma-style menu. Nonna's Cucina proudly supports private clients, my aged care and support at home participants, helping seniors maintain their independence at home. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
3: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
4: Davvero? Ma come ha fatto?
3: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
4: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
3: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
4: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
5: Australia Legal Migration Agents.
1: Radio Italiana 531.

0: ataque.
1: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, o passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova notte di guerra in Ucraina. È di almeno 8 morti e 34 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito Kiev. Secondo le autorità locali, Mosca ha lanciato decine di missili da crociere balistici, oltre ad un massiccio attacco con droni che ha interessato anche altre regioni del paese. Distrutti edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro della capitale e incendiati diversi palazzi. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro dell'Ucraina. I giorni scorsi il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato nella residenza di Stato il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzhny avrebbe comunicato la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali che potrebbero svolgersi già dal prossimo autunno, qualora la situazione bellica lo consentisse. Il mandato di Zelensky è scaduto nel 2024, ma la legge marziale ha finora impedito il voto. L'obiettivo, secondo le fonti ucraine, sarebbe quello di evitare divisioni interne che potrebbero favorire la strategia del Cremlino.
5: Si apre uno scontro destinato ad avere pesanti conseguenze all'interno della Chiesa Cattolica e le febbriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi nella sede di Econe, sfidando apertamente Roma, nonostante l'appello di Papa Leone ad evitare lo strappo. Durante la celebrazione, il superiore della fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarà, ha dichiarato che il movimento è pronto a pagare qualunque prezzo per, a suo dire, salvare la Chiesa dal Vaticano e tesora la scomunica di nuovi vescovi.
4: Giornata politica intensa a Roma. Oggi si celebra all'ambasciata statunitense il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, ma resta ancora incerta la presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le recenti tensioni con Donald Trump e tentativi di ricucire i rapporti. Intanto, ieri a Palazzo Chigi, la Premier ha riunito i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti per preparare il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Al centro del confronto l'aumento delle spese militari e il programma europeo SAFE. Slitta invece alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato intesa sul tema delle preferenze e il testo approderà in aula il prossimo 15 luglio.
5: Dopo giorni di temperature estreme arriva una tregua dal caldo, ma il maltempo torna a interessare gran parte dell'Italia. Oggi il bollino rosso per le ondate di calore resta soltanto a Catania e Reggio Calabria, mentre Messina è in arancione e tutte le altre città sono in giallo. Per domani la situazione migliorerà ulteriormente, con criticità previste soltanto in 9 centri urbani. Sul fronte meteorologico però è massima attenzione per piogge temporali. Scatta infatti l'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, comprese le isole.
4: La cronaca: un uomo di 62 anni è stato ucciso con una coltellata nella sua abitazione a Civitanova Marche, che in provincia di Macerata. I sospetti degli investigatori si concentrano sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Un altro episodio arriva dall'Abruzzo: è morto durante un inseguimento dei carabinieri il 43enne di etnia rom, condannato per l'uccisione nel 2012 di un tifoso del Pescara. L'incidente è avvenuto tra città Sant'Angelo e Silvi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
5: Chiudiamo con lo sport. Modelle di calcio: il Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarra, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
4: Tennis: Jannik Sinner Sinner approda al terzo turno di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha superato in 3 set il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 e affronterà ora lo statunitense Jenson Brooksby. Oggi in campo anche Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Tira Grant e Jasmine Paolini. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!
8: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
9: Aiutami a sparire come c'è.
8: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Buonasera dell'aire, tornato il trio delle meraviglie in diretta dallo studio Sanremo per farvi compagnia in questa bella e fredda serata invernale, si può dire, ragazzi, di Adelaide con l'ammiraglio Giuseppe Annese.
1: Piacere a tutti e vi do il benvenuto anche stasera, e sono colui che è incaricato a rispondere alle vostre telefonate.
0: Ma
1: aspetta, fammi dire il numero di telefono, non incominciare a interrompermi.
0: Here we go.
1: Il numero di telefono è 83 40 77 00. Allora, accanto a me, sulla mia sinistra, io vedo Juan
0: Cachitarra.
1: o Giovanni, però c'è qualcosa sotto il naso, gli è cresciuto qualcosa sotto il naso, non vedo tanto bene di qua perché ho dimenticato gli occhiali a casa. Lui ve lo dirà.
2: Sì. E non ci puoi fare niente, purtroppo, carissimi amici dall'altro lato. Buonasera, un salutone al nostro carissimo ammiraglio, al nostro carissimo delegato.
0: Che è tornato a fare il compagnia.
2: Federale, come devo dirti?
0: Federale, mi piace. Che è quella faccia, Giuseppe? Devi essere contento che è tornato Giovanni, perché dopo le 8 è Gianni, ma prima è Giovanni.
1: Va. Cercherò di abituarmi a quella situazione dopo le 8, però.
2: Sì. E poi vogliamo pure ricordarvi, ragazzi, che il programma è diretto dagli studi, per cui se volete partecipare, il numero di telefono l'ha già dato il nostro carissimo ammiraglio. Passiamo quello lì del SMS WhatsApp 0416 531 531, perché questa sera c'è il nostro carissimo delegato, che lui è capace con i telefonini e i computer, per cui è più esperto.
0: Non really, sono un po' impegnato perché mi sto trascinando qualcosina che devo fare prima, ma arriva sempre all'ultimo momento, devo arrivare sulle cose, però provo a parlare bene perché ultimamente devo fare un po' fatica. Se è tornato l'insegnante, il dottore, quindi se c'è qualcosa attendo che c'è pure la bacchetta.
1: Non ti preoccupare, lo aggiusto io se ti fa qualcosa di male.
0: No, vedi, è tornato rilassato, con la faccia pulita, il baffo.
1: Che rilassato, tu lo devi vedere quando ha bussato alla porta, che ho aperto la porta. Mi sembrava Napoleone Bonaparte.
0: Ma di chi è la colpa? Lui che è entrato, di te che hai aperto la porta?
1: Ma lui ha bussato. Sono una persona educata, ho aperto la porta.
0: Questo ne parliamo, perché ci sono troppi. C'è qualcosina che io non capisco ancora di questa cultura australiana. Ma a proposito, tu sei australiano?
2: Io.
0: Yeah.
2: Come australiano?
0: Hai la cittadinanza australiana?
2: Sì, doppia cittadinanza.
0: Ok, e siamo in due. Te non netto?
1: No.
0: Ok, allora, ci aiuterai in una discussione quasi filosofica.
1: Quasi.
0: Filosofia, yeah.
2: Michele.
0: Lo voglio vedere sveglio.
2: Sono le ore 18, a quest'ora siamo tutti un pochettino... Minimo il 50% dei neuroni stanno andando a dormire.
0: A dormire addirittura.
2: Mi raccomando.
0: No, discussione tranquilla. Lasciamo anche lo spazio alle telefonate, il dottore ha fatto qualcosa di buono, ha già dato i numeri, di telefono. Chi vuole telefonare, Giuseppe?
1: Sì, mi chiamasse al numero 83 40 77 00, io vi rispondo, però passerò la linea a Michele.
0: No, faccio fatica a controllarvi a voi due, a guardare fuori la finestra
1: è oscuro.
0: Le canzoni. A proposito di canzoni, mi hanno richiesto... delle canzoni particolari oggi.
1: Sì.
0: Facciamo anni 60, anni 70 e Nomadi, ovviamente.
2: Sì.
0: Eccolo, senti?
2: C'ho una lista qui.
1: Ma dove le metti i Nomadi? I Nomadi
0: sono nati negli anni 60, Giuseppe.
1: Tutte e due sono nati, o i tre, quattro.
0: Ma l'hai trovato così quando sei arrivato?
2: Sì,
0: era...
2: non è cambiato, non lo stesso.
0: Sta peggiorando, secondo me.
1: Mi stavo sorseggiando uno di quei quattro caffè.
0: Ma non è il problema del caffè, perché, è quello che ci metti nel caffè.
1: E quello c'era la canzone, ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te?
2: Non lo so se l'abbiamo...
0: Corretto grappa, ci facciamo test di palloncino.
2: Sì,
0: dopo.
2: Non ti preoccupare, dopo. Vai.
0: Stacchetto e poi torniamo subito in diretta e a farvi compagnia, dai.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: E vabbè, sono le ore 18:20 e siete sempre sintonizzati sul 531 AM Radio Italiana. Tenervi compagnia questa sera il team al completo, GMG, e il programma è Novereg. Vogliamo ricordarvi di nuovo, anche se lo diciamo definitivamente, il programma è diretto dagli studi, per cui se volete partecipare ci farà un grandissimo piacere. Numero di telefono 83 40 77 00. Allora ragazzi, il tempo, avete visto che è successo con questi ultimi due giorni, da quello che dicono, abbiamo superato tutti i record che avevano preso. Infatti in questi ultimi due giorni abbiamo ricevuto tanta acqua che in passato neanche durante tutto il mese di luglio ricevevamo. Dimmi.
1: No, non ricordo quanta acqua veniva al mese di luglio, perché se pioveva e non ci tenevo... Diciamo, non tenevo nessun controllo alla quantità di acqua che veniva giù, ma però queste due settimane ho visto che nel giardino acqua che...
0: Eh sì, in particolare negli ultimi due giorni, ieri e oggi, è superato veramente tutti i record che erano. Poi vogliamo pure cogliere l'occasione per ringraziare SES, State Emergency Service, and CFS, Country Fire Service, che veramente sono dei volontari che aiutano in questo periodo quando veramente ci sono allagamenti, famiglie che hanno problemi con l'acqua, qualche infiltrazione, qualche albero che cade. Io l'ho fatto per alcuni anni, parecchi anni fa, e ti dico la sincera verità, veramente è ti dà tante soddisfazioni. Per cui invogliamo anche ai nostri amici dall'altro lato, in particolare quelli giovani che se vogliono fare qualche cosa di volontariato, beh, lo possono veramente, perché sono delle cose che ti danno tanta soddisfazione quando aiuti a quelle che hanno più bisogno. Dimmi, dicevi, ti vedo un pochettino fuori questa sera, che è successo?
2: Molto fuori.
0: No, fuori alla porta. Allora,
2: dimmi. Giuseppe, fa caldo. Il problema è che hanno fatto anche la serata quando tu eri off, SSA,

0: SES, State Emergency Service.
1: Esatto, e raccoglievano volontari per partecipare appunto perché sembra che c'è sempre richiesta di queste persone che danno il loro tempo per fare in modo che in caso di emergenza come quelli di adesso possano veramente dare una mano alla comunità.
0: Sì, abbiamo bisogno di queste persone, infatti, ma non soltanto, cogliamo l'occasione perché ci è successo queste 2 giornate, questa settimana di cattivo tempo, dove veramente ci sono stati allagamenti, case che hanno preso acqua, alberi che sono caduti, per cui, però ci sono tanti altri modi per fare il volontariato. Maestro.
2: Io sto guardando
0: Che guardi tu?
2: il telegiornale che fanno vedere il Venezuela, quelli volontari che si stanno dando proprio l'anima per cercare di salvare quelli che sono stati, diciamo, seppelliti da quelle montagne di pietre. L'altro giorno hanno trovato un bambino di 3 anni che è stato 3 settimane sotto le pietre.
0: Eh no, quello è verissimo perché stiamo parlando del il terremoto che è successo in Venezuela dove ci sono stati danni e sono anche parecchie migliaia di persone che sono disperse, non si sa che fine hanno fatto. Vogliamo pure ricordare che c'è anche un gruppo italiano che è andato lì a dare una mano.
1: Esatto, sono volontari che prestano il loro tempo a gratis, senza nulla in cambio e che vanno a dare una mano veramente a chi ora come ora sta soffrendo. In Venezuela è molto legato ancora dall'Italia. Una delle prime immigrazioni dopo il Brasile è stata appunto il Venezuela, anche dopo la seconda guerra mondiale. E il problema è che gli aiuti stanno arrivando veramente alla goccia, proprio poco alla volta. Ci sono più di 100.000 persone, un paese grande, praticamente come Molfetta, che non si trova. È una cosa terribile se uno ci pensa. Pensa che tante persone si sono salvate grazie all'app di Google. Google ha avvisato tutti quanti: ehi, mettetemi in sicurezza, c'è qualcosa che sta arrivando, un brutto terremoto. Perché il sismografo ha registrato, Google ha mandato questo avviso e molte persone sono riuscite a scappare dai condomini che sono crollati grazie a questo.
0: Beh, certamente è sempre difficile perché anche noi, mi ricordo già con il terremoto dell'Irpina nell'80, quando successe tutto, dicono che è quasi sempre difficile prevenire i terremoti, anche con tutta la tecnologia, però si vede che forse negli ultimi anni riescono soltanto già a capire se casomai inizia a esserci degli sciami sismici, può darsi, già possono pensare e prevedere che può succedere qualche cosa del genere. Anche nel napoletano, negli ultimi periodi, anche quando sono stato lì, si vedeva, si sentiva spesso che dicevano che è successo qualche piccola scossa, però per fortuna che si sono sempre limitate a essere piccole, diciamo.
1: Vero, purtroppo chi noi abbiamo vissuto nel 2012 terremoto a Modena, chi lo vive è veramente un'esperienza bruttissima. Poi viene in mente l'Irpina dell'80, il Friuli del 76, Amatrice, l'Umbria. Purtroppo l'Italia è come il Venezuela, è su una faglia molto attiva e quindi quando capita. E poi quella la cosa non strana, per amore del cielo, che la scienza sta aiutando tanto, però ancora adesso non si riescono a capire come prevenire o avere la previsione dei terremoti. Possiamo pensare di andare su Marte, facciamo i raggi spaziali, però se uno ci pensa, vediamo il cielo, ma nella Terra sappiamo poco o niente, sappiamo. Se uno pensa, vanno addirittura alla missione Antares, che è andata attorno alla Luna e poi è tornata, ma non riusciamo a capire quello che c'è sotto di noi e cosa c'è nell'oceano. Cioè, sono quelle cose paradossi, si chiamano, che non è strano, Giuseppe. Possiamo fare tante cose, ma non riusciamo a capire cosa c'è sotto di
0: Sì, mi ha
1: noi.
0: fatto anche un'altra, diciamo. Paradosso è pure questo, nel senso che siamo riusciti ad andare nello spazio, ad arrivare, come dicevi tu, a fare un'altra missione in giro alla Luna perché si sono preparati per in futuro un atterraggio di nuovo, però ci sono zone dell'oceano che sono inesplorate perché purtroppo la tecnologia al momento non riesce a scendere a quelle profondità perché la pressione è veramente altissima. Abbiamo visto anche uno degli ultimi incidenti che è successo, che sono andati a vedere il
1: Titanic.
0: Titanic, e infatti poi c'è stato un'implosione,
1: Implosione.
0: nel senso che invece di esploso. Vabbè, allora
1: È la
0: questo
1: tecnologia, Giuseppe.
0: dobbiamo
1: Te
0: soltanto dare.
1: pensa che ai tuoi tempi andavate col sestante, con le stelle, con la vela, poi arrivato il carbone. Noi invece facciamo tutto con la GPS qua, con il telefono.
2: Scusa, che io non sono tanto vecchio.
1: Che...
2: Però io ti dico una cosa.
1: Anche due.
2: Quando su una nave ho navigato un capitano di questa nave, lui ancora, era anziano, però ancora guardava le stelle. Non andava con i libri o con la riga, la distanza, basta che alzava la testa e vedeva. Un giorno, mentre lui mangiava, il timoniere ha sbagliato la rotta. Lui l'ha sgridato, ha detto: voglio, mantieniti dritto, voglio. Lui si è sentito che la barca si era girata. Era proprio una persona che dei tempi, quando non esisteva la tecnologia che ci sta adesso,
0: quello è capito. Perché se vogliamo ricordare i pionieri come Cristoforo Colombo, facciamo un esempio, come che ha scoperto l'America, purtroppo usavano quel modo per orientarsi.
2: Sì.
0: E noi oggi come oggi abbiamo tutta questa tecnologia eppure ci perdiamo. Maestro, allora passiamo allo stacco musicale o continuiamo?
1: Assolutamente, io voglio fare solamente un avviso. Mi raccomando, a proposito di maltempo, cercate di stare safe, di stare a casa. È prevista ancora pioggia per la notte, la temperatura è sempre sui 10 gradi, ma è umido, quindi farà molto freddo. Però dopo le 9:30 diciamo che dovrebbe calmarsi un attimino, perché oggi ha fatto un po' la wave, up and down il tempo. Quindi rimanete tranquilli. Ho guardato, e non dovevo farlo per il weekend, se ci va bene, Giuseppe, siamo con l'ombrello.
2: Giocheranno i Kraus sotto la pioggia?
1: No, giocano aperto, giocano, quindi altro stato, altro tutto quanto, ok? Non toccare l'argomento perché ho già dato. E ne parliamo se volete, Giuseppe.
2: No,
1: una parente.
2: No.
1: Apriamo una parente e poi la chiudiamo.
2: Okay.
1: Stacchetto, poi torniamo con la canzone...
2: Di Enza.
1: Esattamente, i cugini di campagna che facciamo fila al maestro, dai.
3: Radio Italiana 531.
4: Speed camera locations per giovedì 2 luglio, Briar Road, Felixstowe, Glenburn Road, Burnside, The Parade, Kensington, South Terrace, Adelaide and Osmond Terrace, Norwood.
5: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
6: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
7: All'Alta Villa Club, naturalmente. C'è il Friends of Alta Villa Lunch.
6: Ah, sì. E cosa fanno?
7: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
6: Ma che bello! Tutti i giovedì?
7: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
6: Ok, prenotiamo allora.
8: Friends of Alta Villa Lunch. Prenota all'83310631.
9: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Erano anni che non ascoltavo questo pezzo dei Cugini di Campagna, Anima Mia. Giuseppe, quanto sei bello stasera.
1: It's nothing wrong with you, right? Secondo, cioè, si è messo gli occhiali per
0: vedere più
1: bello.
0: Sto qua. Giuseppe, io conosco due lingue, o Molfataus o l'italiano. Prova l'uno o l'altro.
1: Io non posso parlare Molfataus con te, perché già hai sbagliato all'entrata. Non è Molfataus.
0: Okay. No, secondo me non l'ha capito. Io sto facendo così, così non parliamo l'argomento a Crows. Apro una parentesi e la chiudo subito. No?
2: Chiudi la parentesi, chiudi la parentesi.
0: La apro e la chiudo. Allora, la partita è stata un disastro per i Crows e ti do ragione. Ci può stare, è lo sport. La cosa che più mi ha fatto, non fastidio, avevamo i biglietti per la tribuna, avevamo bella atmosfera, ovviamente. C'erano molti tifosi anche di Adelaide. C'erano 50.000 spettatori, io dal mio punto di vista forse c'erano 20.000 Crows e 30.000 Port, ok? La cosa che mi ha fatto veramente, che non mi è piaciuta, devo essere sincero, è stata vedere il fanatismo e le brutte parole che uscivano dai tifosi, ok? Lo sfottò ci può stare, sono i primi a farlo, lo faccio con i miei amici, con i miei colleghi, con mio cognato per esempio, lo faccio. Però, quando senti che un bambino ascolta quelle parole o fa certi gesti, Giuseppe, c'è qualcosa che non va. Non perché ti cresce un'altra generazione di Bogan, non perché sono un po' volgari o cafoni. Un bambino non deve fare queste cose. C'era un bambino di fianco a me, quando il giocatore, penso Warhol, è caduto a terra dei Crows, si è alzato, quello che un bambino ha avuto 8-9 anni. 9 anni. Si è alzato, devi rimanere giù. Con tutte le parole che il vocabolario della lingua cattiva conosce. Ma stiamo scherzando? I gesti, la volgarità. Se fosse, ok, tra di noi ci può stare fino a un certo punto. Ma quando senti che anche i bambini prendono questa parentesi, no. Ne ho viste altre partite con Port. Ho visto anche, ovviamente, quando ci sarà Long Game di Adelaide contro Port, ci andrò. Ma non più bevere in quella situazione, perché non te la godi e non c'è bisogno di questo attaccamento cattivo, usare brutte parole, soprattutto se poi c'è un bambino o anche una bambina che fanno certi gesti. Giuseppe, io alla mia età faccio fatica a concepirlo, perché siamo un altro tipo di background, però non che un bambino impari queste parole, perché come le vede fare da me, da Giovanni o da te, lo può fare anche con i coetanei e non è una bella cosa.
1: Ma tu stai parlando di...
0: dei tifosi di Porta Adelaide.
1: Questi bambini erano...
0: che prendevano spunto da quelli che dicevano i genitori.
1: I genitori di Porta Adelaide.
0: Esattamente. Ah. Non è una bella cosa, Giuseppe.
1: Che ne posso fare io?
2: Si vede che tu, però guarda, dobbiamo pure ricordare, perché infatti si parlava spesso, che anche la settimana scorsa abbiamo accennato con Giuseppe che stanno cercando di fare una decisione che lo sport dove ci sono i bambini che giocano nelle scuole, in particolare gli arbitri che sono dei teenagers, vogliono cercare se è possibile di farlo a porte chiuse, perché hanno visto che veramente i genitori molte volte abusano questi ragazzi che sono dei giovanissimi che si divertono oppure fanno una decisione sbagliata e purtroppo a questo punto qui certamente che i bambini prendono esempio dai più grandi, per cui se i più grandi si comportano in questo modo in una competizione tra persone giovani, tu immagini un pochettino quando c'è veramente una competizione importante come può essere un derby tra i Crows and Port Adelaide, è automatico che lì poi, però come diciamo, il broccolo come si dice, prende dalla rapa, nel senso è che come fanno i genitori così fanno pure i figli.
0: Il frutto non cade mai lontano dall'albero. Sì, punto e virgola. Abbiamo aperto la parente chiusa.
1: No, ma voi avete perfettamente ragione, perché se i bambini non ascoltano i genitori, ok, quello non imparano. Sono i genitori che bisogna castigare dicendo che
0: Eia.
1: Che non bisogna parlare vicino ai bambini, ma però ci stanno certi genitori che sfortunatamente quelli con rispetto parlano se ne fregano.
2: io penso che una generazione totalmente cambiata, perché anche noi siamo, da quello che dicono spesso, che siamo di una generazione che quando andavi a scuola e la maestra ti rimproverava oppure ti faceva una nota che ti mandava che voleva parlare con i genitori, veramente era cioè chi è che prendeva tra parentesi le botte era l'alunno. Invece adesso vediamo spesso che anche quanti maestri cercano con un certo numero dei genitori, molte volte i genitori, quelli che fanno, cercano di aggrediscono anche i genitori, perché aggrediscono i maestri, gli insegnanti, anche i presidi, perché c'è questo modo di vedere le cose, che i bambini, in particolare i figli di queste persone qui, non commettono nessun errore. Però guarda caso dove alla fine ci troviamo con questi problemi qui.
0: Verissimo.
1: Hai perfettamente ragione, Giova. Purtroppo
0: questa è la vita,
1: siamo in un mondo differente da quello nostro.
2: E va bene, allora chiudiamo, partiamo un altro paragrafo, un'altra notizia veramente importante per questa sera, che il governo ha dichiarato codice blu. Sarebbe il codice blu, che perché nelle prossime serate ci sarà veramente temperature che scenderanno sotto i 10 gradi, ha dichiarato che tutte le persone che non hanno l'opportunità di avere un tetto, che dormano sotto i sottoscale oppure in altri posti, ci sono dei posti particolari dove possono ripararsi. Adesso mi sfugge l'organizzazione di cui potete mettervi in contatto, che vi daranno le indicazioni, però le direzioni, per ora quello che mi ricordo di alcuni anni fa, ci sono molte volte utilizzano anche la sala d'aspetto per i pullman, insomma in questi centri governativi dove veramente possono stare al caldo. Dicevi tu, perché sei tecnico in questa roba.
0: Esatto, vieni in aiuto all'intelligenza artificiale. È un servizio che, appunto, come sta dicendo perfettamente Giovanni, c'è il numero gratuito 1800 003 308 per un aiuto immediato. Sono centri di accoglienza come West Care, gestiti da Baptist Care South Australia, che aprono più di un luogo per offrire riparo alle persone per l'addiaccio.
2: Vabbè, questa è una cosa, dobbiamo ringraziare questi enti che danno una mano a queste povere persone che purtroppo, per sfortuna, non hanno un posto dove passare queste serate abbastanza fredde.
0: Esattamente, mi raccomando, cerchiamo di fare come uno spirito di comunità. Se c'è qualcosa, anche il vicino, anche qualcun familiare che ha bisogno, aiutatelo, perché il primo aiuto che possiamo dare è il nostro cuore, le nostre mani, se magari succede qualcosa. A volte può capitare che, come è successo, andate via la luce di casa, arriva il vicino, ti serve qualcosa, bisogno, cioè ci si aiuta, il senso di comunità deve essere forte, specialmente quando le persone sono un po' anzianotte, che magari hanno più bisogno di aiuto immediato. A volte, guarda, lo sto vedendo purtroppo, una parola, parlarci, stare di vicino fa veramente la differenza. Quindi ben vengano questi enti di volontariato, di soccorso, soprattutto quando ci sono questi, come vogliamo chiamare, questi
2: tempo, questo tempaccio. E come dicevamo pure prima, ci sono tante persone che trovano difficoltà, c'è chi dorme anche in macchina perché purtroppo non hanno la possibilità di potersi permettere sia una casa oppure un affitto con il costo. E ringraziamo queste enti che almeno in questo particolare periodo, dove veramente le temperature scendono a una certa al di sotto di 10 gradi, hanno dichiarato che possono aiutare, dove queste persone possono trovare anche un modo per potersi fare una doccia, cibo caldo e altre cose pure. E va bene, allora che facciamo? Passiamo allo stacco, maestro?
0: Stacchetto, poi a gentile richiesta da parte mia, i Nomadi.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
7: Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Soccer Club, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta con le melanzane, capretto, dolce caffè. Costo $60 per i membri del Calabria Club, $65 per i non membri. Chiama Josie allo 0411 062016. Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Social Club, 72 Stradbroke Road, Newton.

0: Nomadi! Nomadi che ci portano direttamente alle 6.50 e alla parentesi ancora sportiva, però sul tema mondiali di calcio che tanto stanno facendo parlare sia per i risultati sul campo ma anche per tutto quello che c'è attorno. Vero Giuseppe?
1: Verissimo, Michi. Guardo, diciamo, non è più quella voglia e l'entusiasmo di guardare le partite che si vedevano una volta. I giocatori erano combattenti, non erano signorini come quelli che stanno adesso, che appena appena vengono toccati, la punizione, vogliono la punizione, un rigore, poi arriva l'infermiere che gli mette la fascia e già si sente meglio. Poi ogni quarto d'ora devono andare a bere l'acqua.
0: Ogni 23 minuti, a metà tempo.
1: Vabbè, 23 minuti. E va bene, va. E perché no? Prima ogni 23 minuti andavano a bere, però aspettavano a metà della partita e andavano a bere. No?
0: O se c'era l'occasione che magari si, purtroppo magari si fa male qualcuno, andavano subito a bere per idratarsi.
1: Sì.
0: Hanno fatto tutto questo perché le temperature adesso in America sono molto alte, specialmente in Stati Uniti e Messico. Come farà per dire la partita prossima in Brasile, sembra un'ondata di calore come quella che c'è adesso in Europa. Però è tutto. Però c'è da dire una cosa, con questo break stanno vendendo tantissimo le pubblicità in mezzo alla partita, quindi mi vende, si chiama Hydration Break, in Australia è chiamata anche Macca's Break, che fa Macca, che fa riferimento a McDonald's Break, quindi chiamali festi Giuseppe, è tutta una questione di soldi. Prima avevamo magari un tipo diverso di calcio, ma adesso, come diceva giustamente, li tocchi e cadono o rotolano. A me è quello che piace, cioè sto guardando le partite, che con gli orari che ho al lavoro mi aiuta, magari al mattino, la mattina presto, 5:30, 6:30, guardo qualcosa ed è bellissimo. Sai cosa? Quando viene appena sfiorato un giocatore, neanche toccato, si rotola a terra, cade, se non vince il suo scopo, piano piano si alza e continua a giocare.
1: Sì.
0: Allora o sei scemo tu o sei scemo chi ti guarda, mi viene da dire. Il problema, Giuseppe,
1: sì,
0: è di chi paga il biglietto per andare a vedere. Ho sentito tante interviste, che sto vedendo, giusto così pur parlare, no? Molti tifosi negli Stati Uniti, diciamo, no? E ci vuole il costo dell'aereo e l'accommodation. Ci vuole tante, e sono spese. Più la partita costa biglietti anche a $700. Cioè uno scozzese ha pagato per la partita Scozia Brasile per dei posti discreti quasi $1,000, cioè allora mi viene da dire, ok, vai a tifare la tua squadra ed è bellissimo, ci sta, cosa vai a vedere però? Se io devo andare a un evento mi voglio godere tutto quanto quello che c'è prima, durante e dopo, ovviamente, come stanno facendo i tifosi sono i primi a essere elogiati, perché norvegesi, scozzesi, secondo me stiamo parlando del folklore, la gioia proprio di vederti nella partita, anche molti africani che vedi la statua di Lumumba, cioè è bella l'atmosfera, però deve essere anche un ritorno. Il ritorno sono tante belle partite, sì, però non è il calcio di una volta, secondo me, così a vedere da esterno. Mi ricordo Paolo Maldini, aspetta, per farti un esempio, colonna del Milan, lui diceva: la prima cosa che ho imparato a giocare quando ho giocato in Serie A era picchiare. Come picchiare? Perché se c'è l'attaccante, c'è una gomitata quando ti mette l'audio, ci tiri la maglia e fai qualcosa, fa, quelli cadevano, ma dopo che gliene hai date tante, fa, l'unico che non cadeva mai e gliele hanno combinate calci, pestoni, Diego Armando Maradona, le prendeva ma non taceva. Prova a fare la stessa cosa con un Mbappé o un Neymar, che appena li tocchi sembra che gli è arrivata una lavatrice al quinto piano.
1: Ma mi puoi spiegare una cosa?
0: Anche tu, Giuseppe.
1: Quella, non lo so se ogni tanto fanno vedere sto giocatore che è caduto vicino a una porta e ha rotolato per tutto il campo fino a quando è arrivata l'altra porta.
0: Era una presa in giro per Neymar, perché è uno di quelli. Hanno fatto una statistica nell'ultimo mondiale in Qatar. I giocatori quando cadono a terra, ok, hai il contrasto, cadi a terra, hanno calcolato quanto rotolano i giocatori. Neymar, gli hanno fatto questo video perché la sua distanza di arrotolamento, se si può dire così, da porta a porta andava.
1: Appunto.
0: Ma che stiamo parlando?
1: Ma e si fa una cosa del genere, far vedere...
0: Ma
1: non, ma lo so, non lo so.
2: Ma io penso che, secondo me, cioè io non, ti devo dire la sincera verità, non ho visto neanche una partita. Non mi interessa tanto questo mondiale, neanche gli altri. Perché da come ho capito io, ormai le squadre, in particolare i calciatori, hanno perso, la volontà per cui giocare. Perché prima... quando indossavano una maglia, la maglia azzurra, diciamo, degli italiani, erano una cosa che, cioè, era un orgoglio. Invece adesso no, sembra che veramente sia un dovere, che, cioè, qualche cosa che gli è capitato così, perché poi alla fine dei conti loro non è che pensano alla partita, al mondiale, a vincere o a impegnarsi, stanno pensando soltanto a cercare di non farsi male, oppure, che questo può esserci pure, che perché pensano ai loro guadagni futuri.
0: Assolutamente.
1: Quello sì.
2: Invece prima, ricordi come dicevi tu prima, quelle squadre di una volta che veramente i calciatori lottavano, ma lottavano perché avevano la volontà di vincere. Una volta che indossavano la maglia azzurra avevano la volontà, adesso quelle la mettono, sembra che sia soltanto un colore differente, cioè non hanno quella volontà che c'era una volta.
0: Come si dice dalle nostre parti, va dove tira il denaro.
1: Appunto,
0: è tutto cambiato.
1: Stavo dicendo io la stessissima cosa. Quello calcolano i soldi che prendono, non il valore di indossare quella maglia. Invece prima era completamente differente. Purtroppo stiamo in quest'era, se lo vogliamo vedere.
2: Infatti, quello che stiamo vedendo, da quello che ci ascolto, vedo per telegiornali, che le squadre, quelle meno quotate, stanno veramente facendo bene, perché penso che quelle persone lì veramente, quando scendono in campo, scendono perché hanno una volontà di vincere e hanno lo scopo di lottare per la loro nazione. Vediamo queste squadre africane che stanno andando abbastanza bene pure.
0: Esatto.
2: Quelle lì asiatiche pure stanno andando abbastanza bene. Vediamo la Germania, è stata buttata fuori da chi? Adesso
0: hai rigore dal Paraguay,
2: Paraguay,
0: cioè, una roba assurda, cosa che non capita. Però la Germania, ovviamente hanno sfottuto noi sfottiamo nel piccolo a loro. La Germania sono ben 3 edizioni dei mondiali che non arrivano nemmeno agli ottavi di finale, perché il ricambio generazionale è un po' lento, ci vuole veramente pazienza. Gli africani corrono, i sudamericani difendono, magari sbaglio io. Questo nuovo calcio, diciamo, è un po' diverso dai nostri.
2: Ma io, guarda, di quella sincerità, io mi ricordo che diceva Berlusconi quando comprò una delle del Monza, ha comprato il Monza o il Como, una delle squadre
0: Monza.
2: Lui disse che era uno di quelli che, quando iniziarono ad arrivare gli stranieri, lui ne voleva sempre di più perché sapeva benissimo che entravano i soldi. Però alla fine si rese conto, dice: beh, il Monza deve essere una squadra di tutti italiani. E io penso, finché non si arriva a una cosa del genere, dove ci sono tutti questi stranieri, purtroppo l'Italia non penso che farà meglio nei prossimi mondiali.
0: Difatti è quello, il calcio è diventato un business, cosa capita? Ne parlavo con i colleghi a lavoro, proprio ieri o oggi, che fa: ma per cosa sta succedendo all'Italia? E ci ha detto, la generazione è cambiata, quindi forti non ci sono più, i giovani che entrano non gli danno tempo per crescere in Italia, e la maggior parte dei giocatori sono stranieri. Il Como ha fatto un record quest'anno, la prima squadra di calcio che neanche un giocatore nato in Italia, nemmeno italiano, nato in Italia, ha fatto gol, la prima volta nella storia della Serie A italiana. Prima non c'erano le frontiere chiuse, poi hanno iniziato ad aprire 2 giocatori, poi 3, con la legge Bosman del 94 hanno aperto le frontiere e non si è capito più niente. Chiamano giocatori da ogni parte del mondo, anche dall'Australia, e cosa fanno? Non li pagano come un giocatore italiano può essere pagato, faccio un esempio, $100,000, uno che viene dal continente nero $20,000, uno che viene dal Sud America $10,000, uno che viene dall'Asia $5,000, e uno si fa i conti in tasca, si dice: se io investo su Pinco Pallo che mi costa $10,000 e lo rivendo a $10,000,000, io ci faccio profitto. L'italiano, se lo pago $100,000, non riesco a venderlo, perché magari va a giocare in un'altra squadra che ne dà 10 volte tanto. È successo con un giocatore italiano adesso, si chiama Palestra, è stato chiamato dal Chelsea, che gli danno almeno 25 volte di più quel che avrebbe guadagnato in Italia.
2: Un giovane
0: che fa?
2: Oppure vede cosa lì, Ronaldo, che è andato a giocare per il Qatar lì, da quelle zone. Non so quanti caspita, Saudi Arabia, quanti soldi prende, che quelli lì non è che lui ne aveva bisogno, già era ricco, però infatti ha fatto quel tipo di decisione proprio per questa ragione qui.
0: Come diceva quello, chiamalo Fesso, noi abbiamo fatto le 7, se avete un'impressione anche voi sui mondiali di calcio, chiamateci pure all'83407700.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 19 e un minuto.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Lobini Piccianini.
7: Tralalelo tralala.
8: Trippi troppa troppa trippa.
6: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
8: 531.

0: eccoci qua, una bella canzone calabrese, così giusto per arrivare alle 7:05. Vi ricordo che siamo in diretta dallo studio Sanremo, la Rai Italiana 531, in compagnia con Giuseppe, Giovanni e Michi.
1: I tre dell'Apocalisse.
0: O dell'Ave Maria, io mi ricordo tre dell'Ave Maria, non è quattro dell'Apocalisse. Ne ho perso uno,
2: erano quattro.
1: È andato a vedere il calcio.
2: Si è ritirato.
0: Tre briganti, tre sommaggi.
2: Vogliamo prima di tutto una notizia, per curiosità. Nel 1979, in questa settimana qui, la Sony ha lanciato il Walkman. Quella piccola radietta che si portava a fianco, allora suonava soltanto le cassette. Poi con il tempo è diventata anche una radio e, se non ho capito male, adesso sembra che veramente sta ritornando di moda. O Walkman, te lo ricordi?
1: Sì.
2: Ecco qui.
0: Quello che mettevi le cassette.
2: Le cassette dentro, perché te lo portavi, veniva attaccato. Infatti io ricordo pure che c'erano un sacco che lo portavano attaccato alla cintura, con le cuffie, quelle grosse, non queste piccoline che portano adesso. Ed era veramente un qualche cosa che allora sembrava una tecnologia avanzatissima. Oggi vediamo che su una pennetta lì puoi caricare 50.000 cose, è totalmente differente. Però vogliamo ricordarvi che nel 1979 la Sony ha lanciato il Walkman.
0: Ed è stata una di quelle invenzioni che hanno iniziato a cambiare il mondo. Poi dalla Walkman e la radio siamo passati ai CD. Dai CD siamo passati alle chiavette, alle penne, adesso è tutto sul telefono. E wow!
2: E infatti io ricordo che sono Harry, i fratelli Harry, quelli lì che facevano le cassette nel
0: Mixed
2: napoletano.
0: Mixed by Harry.
2: E successe che veramente, quando per caso che finirono, non so come finirono in Giappone, da quelle zone lì, iniziarono a vedere i primi CD e iniziarono a copiare i CD, veramente fecero un successo che veramente... Hanno fatto pure il film, un documentario su questi, che hanno bruciato tanti soldi perché veramente ne facevano una. Ed erano arrivate a essere così potenti che, in particolare, le canzoni di Sanremo uscivano prima sul loro brand che quelli proprio, diciamo, quelli lì legali.
0: Ed è un film che vi raccomando a tutti, è bellissimo, fa vedere un'Italia degli anni 80-90 che merita. E i fratelli Frattasio, Enrico, Beppe, Angelo, che praticamente da quartiere di Forcella hanno rifornito 180 milioni di audiocassette false. Con loro hanno dato da mangiare a tantissime persone, il mercato delle bancarelle giù era invaso da Mixed by Harry e dal falso originale, perché anche l'etichetta Mixed by Harry, che negli anni, anni 90 era la prima praticamente casa discografica in Italia. Sono partiti dal loro quartiere Forcella, poi hanno fatto Napoli, poi da Napoli Campania mezzo meridione, con cifre quasi, Giuseppe pensa, su quattro cassette tre erano di Mixed by Harry, talmente non popolari. Ovviamente è nata il termine pirateria, non si potevano fare queste cose qua, e cosa hanno fatto loro, questo business che ha veramente fatto...
2: E infatti facevano pure delle compilazioni, no?
0: Oh,
2: è vero che, cioè, l'originale e la scrittura era rossa, Mixed by Harry, però c'erano tante persone che facevano, copiavano le canzoni, le cassette, ed erano nere. Però veramente hanno fatto un successone davvero enorme. Un'altra notizia pure, è una cosa che ormai tutti quanti abbiamo sentito parlare di questo Christmas in July. Natale a luglio, tu lo festeggi, Presidente?
1: Io lo festeggio quando è Natale, il 25 dicembre.
2: E tu non lo fai Christmas in July?
1: E che lo dovevo fare a fare? Quanto Christmas ci sta in un anno?
2: Vabbè, uno dice, perché ci sono tante, c'è questa moda che festeggiano Natale a luglio pure, tu lo fai,
0: ce n'è uno di Natale. A dicembre.
2: No, però ci sono tante persone che fanno pure per curiosità oppure perché... Però guarda, dobbiamo dire... Io mi ricordo che anni e anni fa, quando stavo con zia Dora, facevamo un'intervista, lo avevamo spesso, padre Luca Pirone.
1: Oh, yeah.
2: E in un'intervista del genere, nel periodo di Natale fu, e lui disse, sì, Gesù Cristo è nato in uno dei 365 giorni, però nessuno veramente sa quando è nato.
0: È vero.
2: Hanno soltanto deciso, insomma, in quel periodo lì, che fosse di dicembre, perché c'erano altre feste sociali,
0: pagane.
2: Roma, quelle pagane pure, però nessuno veramente sa quando è che veramente Gesù Cristo è nato. Può darsi che è nato pure verso luglio, non si sa.
0: Esatto.
1: Vabbè, c'è stato, diciamo, ci è stato detto e l'abbiamo messo in mente che quello è il giorno della nascita di Gesù Cristo. Da bambino l'abbiamo sentito dai professori a scuola, poi dal sacerdote quando andavamo a messa. Allora ci siamo tutti noi a quell'età, ci siamo fissati dal 25 di dicembre.
2: No, quello è vero, pure io.
1: Poi, un sacerdote a parlare così doveva essere non era una cosa giusta per me.
2: No, che c'entra? Anzi, non è la verità, purtroppo non è che diceva.
1: Perché gli altri sacerdoti prima di lui cosa faceva?
2: No, però come
1: dicevano,
2: ha detto,
1: la bugia.
2: No, detto una bugia, come ha detto pure Michele. E loro in quel periodo lì, il periodo romano, hanno scelto delle feste pagane che erano già, la popolazione le seguiva, per cui ecco come che hanno attaccato quello con la religione cattolica pure, proprio per questa ragione qui. Però la verità nessuno lo sa quando è veramente successo. E questo, però ci sono persone qui in Sud Australia che veramente festeggiano Natale a luglio.
0: Vero, verissimo.
1: Allora tu mi farai due regali quest'anno.
2: Sì, aspetta il primo.
1: Uno il 25 del 6, luglio, scusa. E il 25 del 12.
2: Sì, non ti preoccupare, tu aspetta questo primo. Poi c'è un'altra notizia veramente che secondo me mi ha fatto un pochettino pensare. Negli ultimi anni hanno notato un aumento di queste ragazzine, teenagers, che frequentano palestre per impararsi, cioè per imparare a difendersi da sole. E dicono veramente che stanno diventando veramente parecchi. Tanto è vero che anche in classe loro, i maestri, suggeriscono, perché stiamo vedendo veramente che succede, che molte di queste ragazzine, per sfortuna, capitano dei delinquenti, e così facendo veramente riescono, sanno imparare, cioè imparano veramente a difendersi da sole anche. Tu che ne pensi di questo, che tu hai dei nipoti, tutti maschi sono, o tu c'è qualche femminuccia pure, come nipote?
1: Una.
2: Allora, tu che ne pensi?
1: Un maschio e una femmina. Sono fratelli e sorelle. Uh-huh. Okay. Per me hanno perfettamente ragione a farle imparare da bambini a difendersi. Hai capito? Perché quello che io vedo quando guardo i telegiornali, sia quello italiano che quello australiano, la delinquenza sta aumentando giorno per giorno. E come hai detto tu, precisamente, si devono difendere anche loro, no? Non devono fare, allora se si possono difendere, si difende da un attacco di qualche altro ragazzo, ragazzino o una ragazza. Dico di sì, di mandarle a fare un po' di sport, diciamo, come si dice, di difendersi.
2: Delegare, tu che ne pensi? Secondo te è una cosa maschilista o femminista? Cioè, soltanto i maschi dovrebbero imparare a difendersi o anche le donne?
0: Anche le donne con i tempi che corrono, così almeno possono si possono difendere prima di tutto, che è la cosa migliore.
2: Tu immagina un pochettino, io che sono singolo, chissà caso oggi o domani troverò una ragazza che si sa difendere da sola, può darsi che esco sempre con gli occhi neri.
0: Esatto, occhi neri.
1: Magari vedrò quel giorno, Giovanni.
2: lo sapevo, ecco qua. E va bene ragazzi, vogliamo sempre ricordarvi che siete sintonizzati sulla 531M Radio Italiana, numero di telefono 8340 7700, siete benvenuti. Vi ricordiamo che il programma è diretto dagli studi e dal vivo, come dicevamo una volta, live. Maestro, che succede adesso?
0: Stacchetto, poi andiamo con una bella canzone anni 80.
3: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
5: Questa settimana da La Vera i seguenti specials: mozzarella grattugiata La Vera, $15.99 al chilo; brie La Vera, 400 grammi, $10; melosi ham, $19.99 al chilo; prosciutto spagnolo serrano, $41.99 al chilo; lupini siena, 500 grammi, $3.99. In più, devi assolutamente provare il nuovo blu di crema La Vera, a $24.99 al chilo.

0: E va la canzone nuova, hai trovato Mickey. Ci riporta al passato, veramente nel, quanti anni fa? Non riesco a capire, ma sarà nel 75 una cosa del genere.
1: Ma quasi 50 anni.
0: Il significato era che quando lui ha cantato quella canzone la prima volta, il Papa ha fatto cambiare il titolo della canzone. Perché la canzone era intitolata Gesù Bambino. Allora il Papa l'era fatto cambiare e ha messo la data di nascita di
1: Lucio Dalla.
0: Di Lucio Dalla.
2: Vabbè, allora la censura decideva tante cose, soprattutto anche quelle parole che c'erano nelle canzoni. Molte volte hanno dovuto cambiare i testi proprio per questa ragione. Nei film, anche nei film, quando venivano proiettati i film, c'era sempre il parroco che lo guardava prima, in modo che se casomai lui pensava che c'era una scena non tanto bella, allora quello lì, che il macchinista dietro, doveva tagliare quel pezzo perché,
0: o veniva censurato.
1: Eccola là, la parola censura.
2: Sì, la censura, quello sì, è vero. È per cui queste cose succedono.
0: Allora,
2: già tanto tempo.
0: Sono intelligente, no?
1: Ogni tanto, quando
0: sì,
1: ti questo, apri.
0: Grazie.
2: Sì, a quest'ora sono le ore 19:20 e a quest'ora il nostro ammiraglio diventa intelligente.
0: A quest'ora.
2: Sì. E va bene, vogliamo pure ricordare che in Italia sono le ore mezzogiorno meno 10, per cui tutte le persone che ci stanno ascoltando da oltreoceano, buon pranzo, perché tutti si preparano al pranzo. E vediamo, come stiamo vedendo pure, che in Europa, ed in particolare pure in Italia, stanno veramente attraversando un'estate caldissima, tant'è vero che ci sono stati tanti avvisi anche dalla parte della protezione civile di evitare che persone anziane stiano fuori durante le ore più calde. E poi la cosa più, diciamo, che molti di questi hanno pure un'aria condizionata, però non lo utilizzano, per che motivo? Credono che tu con l'aria condizionata ti ammali, anche nelle macchine.
0: Ma nonostante quello che loro pensano, ma se tu guardi con la percentuale che loro devono pagare annuale per pagare la corrente in Italia, diciamo, è aumentata alle stelle.
2: Noi qui non è che sia buon mercato.
0: Ma
2: no?
0: Noi parliamo degli anziani, diciamo, non è in Italia ancora di più. Allora, quello che loro pagano, diciamo, gli anziani o i pensionati pagano qua, non è lo stesso valore, la stessa quota, diciamo, che pagano all'estero.
2: Beh, io ti dico la sincera verità, secondo me, anche se uno veramente, cioè, diciamo, farei più cassa, eviterei di fare qualche cosa che è meno importante, però se uno fa caldo, secondo me l'aria condizionata ci vuole. L'unica cosa che veramente, da come ho capito io, anche questo mese che sono stato in Italia, iniziava a fare caldo, c'era questa idea, però l'idea è quella che loro, quando accendono l'aria condizionata, ce l'hanno a palla, nel senso la mettono di 19-20 automatico, che lì ti prendi un

0: freddore, però il modo, secondo me, noi qui che abbiamo, sappiamo utilizzarlo un pochettino meglio, nel senso non è che veramente la metti a una temperatura che ti fa, che dopo ci vuoi la coperta, però la mettiamo a un temperatura, da quello che dicono, ci dicono sempre che bisogna stare minimo o un 5-6 gradi meno della differenza che c'è fuori. Se fuori c'è 35 gradi, allora tu lo puoi mettere. Io la mia a casa ce l'ho sempre 27-28 e si sta bene.
1: Quella è la cosa importante.
2: Ci stanno tanti che quando arrivano le stagioni loro spendono più tempo nei centri commerciali.
0: Vabbè, lo vediamo pure qui, se tu vai.
2: No, no, non in Italia soltanto, io parlo a tutte le parti del mondo. Quando fa caldo spendono più tempo.
0: Poi io non è che vado spesso a Titri Plaza, quando vado nel periodo di anche adesso nel periodo, tu vedi lì che ci sono persone che stanno sedute sui divani perché si evitano di utilizzare l'aria condizionata perché si riscaldano. Poi quando fa freddo, quando fa caldo, se ne vanno lì perché c'è l'aria condizionata accesa.
2: Sì.
0: E non è che sia una cattiva idea cioè cercare di utilizzare questi centri per poter avere un refrigerio sia dalla parte dell'estate che anche da parte dell'inverno. Bene, ragazzi, abbiamo ricevuto una telefonata durante il primo stacco musicale. La signora Mariangela ci diceva che abbiamo menzionato questo Sony e dice che lei sarà cioè un'età più o meno come la nostra e diceva che quando veramente ha fatto i soldi di gioia quando suo padre gliel'ha regalato, perché era un qualche cosa che allora c'è pochissime persone si potevano permettere. Quando lei si è vista veramente avere un regalo del genere però la cosa che gli è successo è che, come abbiamo visto spesso anche in queste cose, quando uno compra questi telefonini nuovi che dalla gioia gli cade a terra, questo veramente l'ha utilizzato, ma dopo una settimana, perché lo portava attaccato al pantalone, gli è successo la stessa cosa, è caduto a terra e si è rotto questo Walkman. Per cui ringraziamo la signora Mariangela per la telefonata e speriamo realmente che il programma sicuramente le sta piacendo, anche le canzoni, da come ho capito, che sono abbastanza Michele, dove stai questa
2: che
0: sera?
2: Gradite.
0: Sulla luna.
1: Sono qua con voi, ragazzi, non mi preoccupavo, anche c'è la bella canzone per allietare un po'.
0: Che cosa hai scelto, dimmi?
1: La sera. Tu vuoi fare l'americano, dai.
0: Bene, allora ci sentiamo fra poco, ragazzi. Persona. Thank you.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
3: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
4: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401-066617. Siete tutti benvenuti!
5: E va bene, sono le ore 19:31, siete sempre in compagnia con il programma Non Drag Più, questa sera team al completo, GMG. Giuseppe, GMG. Sì, io sono l'ultimo, Giuseppe, Michele e Giovanni.
6: Vabbè, sei l'ultimo arrivato.
5: Vabbè, che l'ultimo in che cosa pensavi tu?
6: No, invece io ti avrei classificato l'ultimo nella... del trio che stiamo qua
5: è l'ultimo sempre l'ultimo arrivato,
6: però bene. Sei il più intelligente,
5: sì, non è vero,
6: uno di quei più intelligenti.
5: No, ma noi abbiamo il federale che ci passa, il federale ci passa tutti quanti.
6: Vabbè, ma io parlo di te, non di lui.
5: Certamente dobbiamo pure essere onesti, molte volte uno deve capire quanto i suoi limiti.
6: Non è che sei onesto, tu sai dire le bugie.
5: Mi fa piacere. Va bene, vogliamo ricordarvi ragazzi che questa sera, come abbiamo detto pure prima, il codice blu è stato indetto dal governo, per cui se persone oppure state persone che, dei senza tetti, che veramente, in particolare in questi prossimi giorni, prossime serate, che veramente farà parecchio freddo, il numero di telefono è 1800 003308, è un numero dove potete chiamare e vi indicheranno quali sono i posti che prestano, danno aiuto, nel senso di potervi riparare lì al caldo e stare fuori da questo tempaccio. Bene, un'altra notizia, questa qui infatti è una cosa veramente che mi è interessata, MFS, Metropolitan Fire Service, è successo che cosa stanno facendo? Stanno facendo un reclutamento di personale, significa che hanno bisogno di persone e guarda caso, da come dicono, che si sta cercheranno di dare, reclutare più personale femminile, perché sembra che veramente non ce ne siano troppe, e anche personale che vengono da differenti culture.
6: Non è mica una male idea. Una buonissima idea, Giovanni.
5: Sì, no, perché guarda, io mi ricordo una volta, parecchi anni fa, quando facevo parte dell'SIS, ci fu un cattivo tempo, andammo a dare una mano alla unit di Campbelltown, nudi di Trigalli, siamo andati lì e non mi ricordo che cosa era, un allagamento, un qualche cosa, e noi parlavamo lì e c'erano dei vecchietti che il loro inglese non è che sia stato tanto, e io mi sono fatto avanti, dico, ma che parla d'italiano? E infatti parlai con questi vecchietti e si sentirono così contenti che c'era qualcuno che riusciva a comunicare con loro. Poi tanto è vero che dopo ci hanno riempito di caffè, dolci, e infatti tutta la squadra facevamo fatica ad andarcene perché sembrava strano che li lasciavamo così. E ci hanno ringraziato in questo modo, per cui sono sicuro che se casomai riescono a fare questo reclutamento dove persone che possono parlare differente lingua, chi lo sa, può darsi... Speriamo che non succeda mai, ma se dovesse succedere possono veramente comunicare anche con persone che non parlano l'inglese al 100% oppure non lo parlano affatto. E io penso che sia una buona idea.
6: Anche io penso, sì, che sia una buonissima idea. Purtroppo sono successi nel passato, sono successi certe di quelle, diciamo, disgrazie che non hanno avuto soccorso in tempo, diciamo, aiuto e tutta quella roba lì. Adesso invece, diciamo, da un errore imparano.
5: Beh, quello è verissimo, perché
6: nel futuro come si devono comportare.
5: Se uno può sempre imparare dai problemi che succedono, però l'unica cosa che tu puoi soltanto chiedere al massimo, però non è che veramente possono fare miracoli, perché sai, uno anche per uno unit, per un gruppo, per spostarsi da un posto all'altro ha bisogno di tempo. Non è che puoi stare lì, anche noi quando stavamo, che ricorrevano che dovevamo essere abbastanza veloci, avevamo dei tempi, però non più di tanto, perché poi alla fine dei conti mica puoi fare il pilota di Formula 1, perché poi sei alla guida di un camioncino dove ci sono altri volontari sopra, per cui è difficile, non è che puoi andare e correre come un matto.
6: Io ti do perfettamente ragione,
5: è la seconda volta.
6: È una cosa, una notizia che stai dando, mm-hmm, che ti devo dire che hai al 100% ragione, perché
5: Tu
6: hai trascorso anche quel periodo.
5: Sì, ho fatto un periodo di prova, un periodo di quasi 4-5 anni sono stato in quell'unità, che veramente a me piaceva. Dopo ho dovuto lasciare perché a casa mia mamma aveva un pochettino più di bisogno e non ero a disposizione per poter rispondere quando c'erano degli interventi da fare. E va bene, allora ragazzi, infatti guarda, venendo a casa ho notato che anche, vogliamo ricordare anche ai nostri amici, cercate di fare attenzione quando vi trovate sulla strada, cioè guidate secondo le condizioni del fondo stradale. Perché anche venendo qui alla radio, ho dovuto scegliere un'altra strada perché ho dovuto fare rifornimento. E guarda caso, io per fortuna che tra la macchina che sta davanti a me mi tengo sempre lontano, e infatti c'era un tassì che ho visto già dallo specchietto del retrovisore, sembrava che entrava o usciva dalle file perché voleva sbrigarsi, e si è messo a fianco a me. E poi per fortuna che io tengo sempre la distanza, è successo che quello che stava di fronte a lui ha frenato di colpo, cioè ha bloccato quasi la macchina, e lui per poter evitare di tamponarlo ha dovuto per forza tirarsi verso sinistra e si è andato a finire nello spazio che avevo tra me e la macchina che andava avanti. E non è che c'è stato nessun incidente, per cui cercate di fare attenzione con queste condizioni, con questo tempaccio, assicuratevi in particolare che la macchina sia abbastanza, in particolare le gomme, che siano di buona
6: pressione,
5: ma che ci sia un pochettino di battistrato.
6: Giovanni, sì. Io quello che ho notato, che ci stanno il 75% sulla strada che non mantengono la velocità prescritta, hai capito? Vanno sempre a 70-80. Non è che vanno a 40 al posto giusto, e poi quei sorpassi che ti fanno, che tu non sai dove andrai a finire, quando quello o esce fuori strada o ti ferma proprio vicino a te, al di fronte di... Anche tu devi tenere il piede sempre pronto sul freno, ma però i freni non è che possono frenare per, diciamo, 10 metri, 2-3 metri, si fa...
5: No, quello è perfettamente ragione, ma ecco perché ci avvisano, anche perché ci sono stati degli incidenti, se non stanno aumentando in questo periodo, e anche le persone che hanno perso la vita in paragone dell'anno scorso, proprio per questo, perché parecchie persone non guidano secondo veramente le condizioni della strada, fanno delle cose che non sono tanto sicuri al volante, tanto è vero, parecchi guidano anche ubriachi sotto influenza di stupefacenti, per cui è automatico che quando stai in quelle condizioni ti... E poi vogliamo, io ricordo sempre che quando presi la patente dal Don Aurelio a Benevento, quello diceva sempre, diceva: ragazzi, ricordatevi che la macchina è un'arma. Se non la sapete maneggiare, potete veramente ammazzare qualcuno, ed è così.
6: O vi potete ammazzare voi.
5: È quello pure vero. Allora, benissimo, carissimo Michael, federale, che la prossima canzone che hai scelto qual è? Fammi sentire.
7: Portami a Napoli.
5: Portami a Napoli, infatti, di questo periodo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 04 92 20 5319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!

0: sì, luglio, canzone per...
1: È una signora, Anna Rita si chiama, hai capito? E una che, cioè, ha ascoltato la canzone Luglio e mi ha detto, luglio fa freddo.
0: È vero,
1: E lei si aspettava che era luglio dell'Italia.
0: E capito? La canzone la dedichiamo a?
1: Alla signora che ci ha chiamata, la signora Maria. Oh, Cristina, scusa.
2: E vabbè, è tardi, siamo ormai, siamo quasi arrivati alla fine del programma, siamo automatico, siamo cotti. Siamo...
1: Purtroppo ho dimenticato.
2: Allora facciamo una cosa, se casomai è meglio che chiudiamo il programma, così poi l'ultima canzone suoniamo quella canzone che la dedichiamo a Cristina. Che ne pensi?
0: Trovate, voi siete l'enciclopedia della musica, trovatemene una.
2: Ma non l'avete già
1: trovata? Ma lei ha chiesto...
0: Che è la canzone che aveva appena messo, cioè, Luglio, che abbiamo dedicato, che Giuseppe messo, ha fatto un po' di...
2: Ah, allora la canzone già l'abbiamo suonata per Cristina.
1: Vabbè,
0: è Giuseppe che ha suonato.
1: Scusa, vabbè, non Cristina, ma c'è stato un po' di confusione.
2: Benissimo, allora ragazzi vogliamo ricordarvi che dopo di noi continueranno i Campani e questa sera il team è formato da Di Fede, Domenico, la signora Maria, alla console c'è Tilde, programmi della serata attualità, inizieranno a parlare della grande festa della Madonna di Montevergine che si terrà a settembre, per cui mi raccomando partecipate, se volete chiedere informazioni, volete anche già iniziare ad acquistare i biglietti per la lotteria, beh fatelo perché è veramente un qualche cosa di importantissimo. Allora, carissimo Presidente, noi ci sentiamo la prossima settimana, se tutto va bene, vero?
1: Ma è logico, no?
2: Vabbè, allora...
1: Noi ci sentiamo tutte e tre.
2: No, noi tramette, io ci vediamo la prossima settimana, dopo passo a salutare il nostro carissimo federale, ci sentiamo giovedì, tutto a posto, speriamo che va meglio, che stai meglio, in modo che stai un pochettino meglio, meno stanco perché il lavoro purtroppo stanca. E da parte mia un salutone a tutti quanti, mi raccomando restate, fate attenzione al cattivo tempo e vi auguro un buon weekend e a tutte e due e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Prima che chiudiamo, sì? Posso farti una domanda? Ritornerai con i baffi o senza baffi?
2: Sempre, infatti anche le signore lì hanno detto che sto bene con i baffi.
1: Tu sai solo copiare dagli altri.
2: Ecco,
1: non c'hai un'indicazione di farti le cose personali.
2: Se devi copiare te troverò sicuramente una fotografia di quando ero ragazzo, con i capelli lunghi, ricci, baffi pure.
1: Ma tu eri ragazzo allora, adesso sì. Sei diventato ragazzo?
2: Non sono diventato ragazzo, però non si può mai sapere. E il cambiamento di agenda può essere pure.
1: E va bene.
2: Bene, allora, buonasera a tutti, ragazzi, ci sentiamo.
1: Buonasera, buonanotte a tutti, ci risentiamo giovedì prossimo.
0: Dalle 6 alle 8 col programma Numbereg Q.
1: Ok.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
3: State ascoltando Radio Italiana 530.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Continua inesorabilmente a salire il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Gli ultimi dati parlano di circa 2.300 vittime e oltre 11.000 feriti. A dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez. Le persone estratte dalle macerie in vita una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando a un piano di ricostruzione rapida. Restiamo all'estero, nuova notte di guerra in Ucraina, il servizio della redazione.
4: È di almeno 8 morti e 34 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito Kiev. Secondo le autorità locali, Mosca ha lanciato decine di missili da crociera e balistici, oltre ad un massiccio attacco con droni che ha interessato anche altre regioni del paese. Distrutti edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro della capitale e incendiati diversi palazzi. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro dell'Ucraina. Nei giorni scorsi il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato nella residenza di Stato il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzhny avrebbe comunicato la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali che potrebbero svolgersi già dal prossimo autunno, qualora la situazione bellica lo consentisse. Il mandato di Zelensky è scaduto nel 2024, ma la legge marziale ha finora impedito il voto. L'obiettivo, secondo le fonti ucraine, sarebbe quello di evitare divisioni interne che potrebbero favorire la strategia del Cremlino.
3: Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato ieri in un condominio di 10 piani ad Anversa. Una densa colonna di fumo si è elevata dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Linkerover. Un video drammatico mostra un uomo che si cala dal suo balcone attraverso una finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. Nel condominio vivono più di 200 persone distribuite su 80 appartamenti. La cronaca: un uomo di 43 anni è morto al culmine di un inseguimento ad altissima velocità con le forze dell'ordine quando è finito fuori strada con lo scooter e dopo non essersi fermato a un alt dei carabinieri. È avvenuto nella serata di ieri tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Lo sport, il tennis: a Wimbledon Jannik Sinner ha superato il portoghese Nuno Borges in 2 ore e 31 minuti di gioco con un secco 3-0 e con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. L'altoatesino rischia nel secondo set, va sotto di un break ma rimonta e allunga poi definitivamente nel terzo parziale. Ora per Sinner c'è la sfida con lo statunitense Jenson Brooks-Bye, vittorioso per 3-0 sul peruviano Buse. Avanti anche Novak Djokovic, che ha battuto in 3 set Stefano Tsitsipas qualificandosi al terzo turno. Il serbo, ex numero 1 al mondo, ha vinto per 6-3, 6-4, 6-2 in appena 1 ora e 28 minuti, e al prossimo incontro se la vedrà con il francese Arthur Rinderknecht. Tra gli altri risultati del tabellone maschile, hanno superato il secondo turno anche Daniel Medvedev, il canadese Félix Auger-Aliassime e il brasiliano Joao Fonseca. Per gli italiani oggi alle 12 Lorenzo Sonego affronta il canadese Diallo, nel pomeriggio Flavio Cobolli se la vedrà con l'australiano Duckworth, mentre Matteo Berrettini affronta il francese Arthur Fils. Abbiamo terminato, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
5: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
6: Lanzano Club festeggia i 50 anni. celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis! Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
7: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: Ok, siamo qui di nuovo con voi. Per le prossime due ore non ci lasciate, restate sempre con la 531. Un saluto, un abbraccio a tutti voi dove voi state in giro per il mondo. Noi siamo sempre qui nello studio Sanremo con la 531 a 215 Port Road, Haima, Adelaide, bellissima Sud Australia. Diamo subito un saluto alla nostra tecnica di questa sera. Andiamo a salutare la bravissima che sta proprio ingappottata. C'ha due quintali di lana addosso.
1: Ora è quasi una pecora, allora.
0: Peggio di una pecora, perché...
2: Allora, Carusam, stasera.
0: No, domenica così, ha detto, così diciamo. Più facile quando se la leva completamente e così può fiatare. Se no, durante la serata... È troppo calda e poi non funzionano i bottoni.
3: Giovanni, buonasera.
0: Buonasera, Tilduccia.
3: Come stai?
0: Very nice. Come va? Te bene?
3: Sto bene, grazie.
0: Okay. Grazie per lo spuntino, grazie a Maria, grazie a Immacolata e grazie a Domenico, a Immacolata, a Maria e a nostra Tilda, perché... Domenico ci ha portato il nice,
1: nice show.
0: Per accontentare quello che hanno fatto le signore.
1: Eccoci.
0: Oh. Ok, allora, siamo qui. Diamo subito il saluto proprio a Domenico. Parlavamo, ma non arrivavamo al saluto.
1: Giovanni, buonasera. Buonasera qua nello studio e buonasera voi a casa. Sa, questi giorni che non so se a casa vostra ha piovuto un po', ha piovuto tanto, magari è scioccata pure, non so. Però intanto siamo qua stasera per le prossime due ore, telefonateci, fateci compagnia, 83407700, così sappiamo che voi siete con noi e non siamo soli. Giovanni, a te.
0: Grazie Domenico, andiamo subito. Non so perché questa signora c'ha un cappotto, un fascicollo, ma stasera si gioca pure partito o no?
2: Sabato mattina giochiamo, gli australiani giocano.
1: Alzatevi presto!
0: Ma aspetta, questo non è da football?
2: No, questo è Australia Soccer.
0: Oh, aspetta, mamma mia! Come fai a vedere quale da mettere addosso la sera quando ti prepari o la mattina? Hai primo vedendo?
2: Eh no, e so che la giornata che viene, allora mi preparo, no? Qual è la bandiera?
0: Allora, ciò vuol dire che te sei una grande spesa nella famiglia, perché ti hanno comprato e maglie, e i cappotti, tutte...
2: That's ok, quello viene pure, invece di farmi il regalo una cosa che non apprezzo, mi fanno una sciarpa, una maglia, così di quello là che io apprezzo. That's it, tutto a posto.
0: E a stagione quanto ti deve strip off? Come
2: no, ci stanno pure le cose, stanno pure le cose estive che puoi portare.
1: Magliette.
2: Ah. Però a stagione non giocano, allora
0: lasciamo, tu stai calma.
2: Le lasciamo fold for the next season.
0: Belle stirate,
2: perché a settembre finisce il football, allora
0: si attende che qua nei stile non ci va qualche surice
2: e addirittura mo i surici camoci, ma stanno poco a corte, stanno in da farm.
0: No, ma ora
2: è tempo.
0: Tu non ne chiami surici, chiami topi, però vanno dappertutto.
2: I piccirilli si infiltrano sotto pure in dello stile della porta.
0: Buonasera Maria.
2: Buonasera a tutti quanti qua stasera e a voi a casa. Telefonateci, cioè, così finimi a parlare il mio football. Andiamo.
0: Benissimo.
3: Andiamo una bella canzone.
2: Sì.
0: Andiamo un piccolo break. 83407700, siamo sempre qui nello studio, vi aspettiamo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È tempo di salame da Banquet Food.
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
2: veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per le gare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti

0: Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Soccer Club, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta con le melanzane, capretto, dolce caffè. Costo $60 per i membri del Calabria Club, $65 per i non membri. Chiama Josie allo 0411 062016. Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Social Club, 72 Stradbroke Road, Newton.
3: Ok, non vi dimenticate di partecipare. Grazie a Tilda, grazie a Sfonsa, grazie alla bellissima canzone. Ok, piano piano andiamo avanti. Domenico, ti vedo, vogliamo cominciare a dare informazioni così svegliamo tutti a casa?
4: Perché no?
3: Cosa
4: perché
3: c'hai
4: no?
3: Di bello?
4: Io, incominciando stasera, c'è un pezzo di giornale qua che mi parla dei nostri piuttosto male abitudini quando siamo sulla strada con le macchine. Siamo tailgating, non so per italiano come si dice,
5: culo a culo
4: le macchine. Il fatto è che se uno davanti si ferma, tu non c'hai tempo di fermarti, dunque in particolare questi giorni che piove, le strade sono bagnate, i freni tante volte prendono sì, però non subito come vogliamo noi, e tu cammini magari ancora 5, 6 metri, 10 metri prima che la macchina si ferma, perché...
3: Ma non c'è una distanza che quando...
5: Dovrebbe esserci
4: 3 seconds, che sarebbe la distanza, la lunghezza di una macchina e mezza davanti a te, e poi
3: allora,
4: continui.
3: Allora, 5 metri e mezzo, 7 metri.
4: 7 metri. Yeah, 3 seconds. Però... tante volte sa uno cammina distrattamente, si trova dietro una macchina e loro fermano e non ne accorgi, così ci abbiamo. Però devo dire pure un'altra cosa, le macchine di oggi subito cominciano a fare bip, bip, bip, bip, bip, bip, se ti avvicini troppo. Dunque ci sono metodi di,
3: quando,
4: diciamo, un allarme.
3: Quando dietro.
4: Ecco, sì. Un allarme che ti segnala che sei troppo vicino. Sono abitudini qua, è un fenomeno non solo nel Sud Australia ma per tutta l'Australia, che dicono tutti quanti che vengono dall'estero: ma voi camminate troppo, come
5: piano,
4: dicevano
5: piano.
4: Culo a culo, no?
3: Bamba to bamba,
4: bamba to bamba. Oggi stavo guardando un clip sul telefonino, mi ha fatto vedere un pochino della costa maltese. Bellissima, camminavano tutti quanti bello, giusto della distanza. Certamente il traffico là, a questo punto che ha fatto vedere, non era molto traffico, però si vedeva che noi magari portavamo un po' più pressa per arrivare al punto che dovevamo arrivare. Tante volte, dico la verità, mia moglie è anche se, ma vieni che sta troppo vicino. Slow down a bit. E io ho due.
3: Quando fa, e qualche volta fai vedere pure che non ci senti.
4: No, io dico tengo o per il coppo freno.
3: Noi quando io vado con mia moglie in da macchina non ci troviamo, perché io c'ho un

0: sistema, essa c'ha un altro sistema, e allora come è? Chiudo finestrino, chiude l'aria condizionale, accetta, ciò vuol dire che non ci sta un momento che io dico, ma no, parla di un'altra cosa.
1: No, ma c'è è la natura che quando uno guida e tu sei in controllo, allora, mentre quelli che stanno a fianco a te, io se sto vicino a mio marito o qualcuno, se io butto i freni prima di loro.
0: Ah, no, perché tu non tieni lo stesso, non tieni
1: allora,
0: i freni.
1: Allora vedi qualcosa differente quando sei backseat driver, you know? Però,
0: backseat è ancora differente, ma quando stai, per esempio, vicino a quello che guida.
1: Oh no, ma io dicevo backseat perché quello pure quello significa
2: così, si backseat, chiama backseat driver,
1: però sei
2: pure
1: vicino,
2: pure accanto.
1: Sì. Che anche che siete a Fran. Allora, siamo differenti.
0: Quando eravamo giovani non complainavo.
2: Ma Giovanni, quando eravamo giovani, i sedili davanti era uno sedile. Allora, la missis che c'è oggi, a girlfriend di allora,
1: veniva
2: si avvicinava,
1: l'urazza
2: torna a essere una sacca postezza.
0: Allora era più pericoloso.
2: Le macchine non c'erano sulla strada come ci sono oggi, e dunque camminavo più tranquillo.
0: Quei momenti che hanno venuto fuori le minigonne. Oh, Madonna!
3: Ci avete qualcosa da raccontare o what?
2: Sì, stiamo. Ma stiamo che lo chiami questo, Tilde?
3: Non è racconto, questa è
1: una discussione.
0: Una
1: che
0: storia vecchia.
1: No,
2: sono vecchia. Sono verità.
3: Erano verità.
2: Ma dimmi, allora, Tilde, faccio una domanda. Non ci sei passata anche tu?
3: No, perché io mi sono sposata prima che camminavo qua.
0: Viaggiare cioè, nella macchina
1: a fianco
0: con il tuo sposo.
3: No,
0: prima.
3: Ma che sei matta che mi faceva andare fuori mia mamma e mio padre.
2: Non c'avevo la scorta di tuo fratello o qualcosa
3: di scorta. Io non ho sperimentato le cose.
2: Allora,
3: che voi avete fatto.
2: Ascolto quando diciamo noi, e magari l'avrei passato pure io.
3: Allora,
0: non hai fatto come quella canzone napoletana, i mamma de tu.
3: No. Oggi lasciate mamma a casa.
0: No, ma erano da veramente, come dice Domenico, i sedini lunghi erano perché che ci andavano più persone. E poi hanno cominciato a mettere le marce vicino esterno.
2: Meglio ancora.
0: Così potevi avere la mano sinistra.
2: Quando è difficile a girare.
0: No. Tu con questa mano
3: siete tornati di nuovo su quel soggetto. No. Andiamo a un altro soggetto.
2: Se uno guarda, eravamo davvero autisti in quei tempi, per cambiare le marce sotto lo sterzo della macchina, quanto è difficile con la mano destra mentre che tu la mano sinistra è occupata.
1: Perché dovevi usare il piede, le mani, come potevi abbracciare?
2: The clutch, everything.
1: Invece adesso è automatico, è più facile.
0: Per me era meglio perché io con le ginocchia lunghe
1: potevo arrivare.
0: Mantenevo sterzo. Perché quando guidavo il camion, io con le due mani dovevo mangiare. Prima mi metteva.
2: Prima
0: mi metteva a parlare e poteva. Poi come mi mettevi in tuo camion, c'ho fame.
1: Il panino arrivava.
0: Qualche cosa, veramente, che tu astringivi, però mezzo già
1: era partito.
0: Però era buono,
1: sì.
0: Perché con le ginocchia io mantenevo
3: il
0: senso.
3: Il panino, era buono il panino?
1: Sì, il panino, sì.
0: Il panino che faceva Tilda.
1: Hai visto?
0: Allora io mi fermavo a tre parti. A Zanatta, su San Bernardo,
1: yes.
0: La signora Zanatta
1: c'aveva il deli.
0: C'aveva deli, era molto accogliente. Poi mi fermava anche andando giù a left la signora che è l'amica di Virginia. C'aveva il deli lì. dove sta Settebello, il primo Delhi. Cioè noi ci dovevamo fermare dove e potevamo fermarci con il camion.
3: C'aveva tre choices, c'aveva tre
0: se
3: punti.
0: Se andavamo verso McGill ci fermavamo a sinistra. Andavamo giù.
1: Allora lui già aveva fatto esperimento dove si doveva fermare col camion. Allora là si faceva il panino.
2: Il camion sapeva già dove fermarsi. Come un ciuccio già sapeva.
1: No, ma così era, così no, era, così, ma, guarda, si programmava, già come, sapevi come sì. dovevi programmarti la tua giornata. Dove,
2: eccoci, proprio così, se uno fa i giri per airline, lo sai, questo negozio fa, diciamo, fa un panino buono, questo fa un hamburger meglio ancora, allora tu ti fermi ogni tanto e da una cosa è buono perché conosci la gente e ti conoscono te e subito questo è cliente che viene regular.
1: Yes, yes.
0: Ma tu vedi che ora i panini shops hanno venuto fuori, prima noi lo facevamo perché vegan ne mangiavamo poco.
1: No, ma vedi Giovanni, quando noi siamo arrivati qua facevamo quei bei panini o quei bei pane così, melanzane, peperoni, tutto questo qua.
2: L'olio che scorreva.
1: Gli australiani ci dicevano, ma chi sti terroni.
0: Però noi mangiavamo.
1: Noi mangiavamo.
0: I nostri sponsor, restate con noi, non andate via.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
6: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Athelstone, Lochleas, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco $2.95, pomodori pelati o cubetti Siena 400 grammi $1, olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri $18, formaggio pecorino Leonardo $23.99 al chilo, costolette di maiale o pork ribs $16.50 al chilo.
7: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
0: Ok, c'è qualcuno al telefono, andiamo a dire buonasera, buonasera, buonasera.
8: Buonasera.
1: Buonasera,
2: buonasera
1: Gaetano.
2: A voi.
1: Tutto a posto?
8: Siamo tutti a posto qua, voi state tutti a posto?
1: Sì, sì, tu hai infurnato?
8: No, adesso ho telefonato.
3: Sì, no, questo è Gaetano della Pizza Bar.
1: Yeah, sì, sì, sì, sì. Yeah, yeah.
0: No, Maria ci ha domandato.
1: Si è informato la pizza. Sì.
3: Hai capito, Gaetano?
8: Oh.
2: Allora, che bella sorpresa, Gaetano. Che ci racconti?
8: Dominic, noi raccontiamo tutto roba buona. Stiamo ad ascoltare i panini, la bistecca, il burger. Allora dico... Questo ci fa sapere pure la pizzeria e qua facciamo le pizze buone a sera, no?
2: Allora, dopo passammene poco se ci sta ancora qualche mezza pizza ancora da fare.
8: Ma ci stanno sempre pizze da fare, quando per te 9 tutte cose pronte.
2: Beautiful.
1: Ma noi qua chiudiamo alle 10, 2 e 9 in giur.
8: Che amma fai? Ci stanno manchi i mosche dopo che ero.
3: No, no. Io dovrei dire però che le tue pizze sono meravigliose, guarda, buonissime.
8: Quel proibito do buono, ma che potremmo fare?
3: Sì, sì, ormai tanti anni che sei in pratica, le fai perfette, no?
2: Tilde, devo dire una cosa, 2 settimane fa sono stato là da Gaetano e Imma disse, vado da Gaetano e piglio un paio di pizze. Mi ho dovuto fermare fuori per aspettare la fila che c'era per prendere le pizze. Il ristorante, i tavoli dentro il pizza bar erano pieni, però c'era la gente lì in piedi. Aspettare. Non dico proprio fuori, però vicino alla porta. Dunque, è una cosa fenomenale. Lui le pizze le sa fare, sono gustose, e quando mi mette vicino alla pizza, uno ma basta.
3: una che
2: family,
1: pari
2: family
1: one, pari ones
2: family size.
8: Quella sera veramente era molto, abbastanza busy, sì sì, ti ricordo,
2: sì sì, no, no, benissimo. Gaetano,
3: perché, perché tutti sanno ormai che fai le pizze buone, vero?
8: Dopo i 56 anni se li faccio buone, non li faccio
3: ormai non ti impari più,
0: Gaetano,
8: provo a insegnarli, ma non si vuole insegnare,
3: la pratica ci vuole pure ai giovani.
0: Gaetano, stiamo attento, perché non solo fai le pizze buone,
3: che altro
0: il spaghetto
3: fa?
0: Marinara,
3: ah, sì,
0: che fa la tua bravissima chef, che ce la saluti.
8: C'è una cosa di tutto.
0: No, e poi le signore qui stanno aspettando alla le oysters, Kilpatrick. I prawns, nice. So, loro stanno aspettando, ora si sta avvicinando. Che
1: il tempo
0: dobbiamo,
3: sai, no, che una sera John Di Fede ci ha promesso che ci porta,
1: e quello sta a dire.
2: Parliamo con Gaetano, dice, Gaetano, parla con l'Enload, che si deve preparare una bella cena.
3: Yes.
0: Sì, però ma sta Gaetano, noi quando veniamo ci vediamo a mezzo ristorante.
8: Ormai chi?
1: O l'uno o l'altro deve accontentarci.
0: Però seriamente, Gaetà, venendo giù, e tu sai che noi abitiamo quasi tutti vicino a te, parlavamo proprio nella macchina che oggi è molto molto difficile. Ci sono tantissimi locali che ognuno pensa che apre una pizza bar, e poi come, quando, e ancora noi dicevamo quando siamo venuti giù, la roba che tu fai da tanti anni, non so, ormai come dicono le donne, hai preso la mano, ti danno la qualità della roba, perché ancora una volta che siamo venuti a mangiare una pizza ce ne siamo andati a casa con qualche cosa che ci ha disturbato, come o quando. So, congratulazione a te e tutto il staff, fra la più anziana, tua moglie, la signora Esposito, Tony,
3: la figlia,
0: la figlia,
3: sì,
0: la
3: figlia, sì,
0: stava arrivando.
8: Augusto è sempre in attacco, capito? Augusto, quando incomincia, che lei non mai finisce, continua, e a roba dei fuori buoni, se non va buono non la voglio.
1: No, ma certo, ma noi ancora che mangiamo là, però dopo arriva pure il pacchettino che te lo puoi portare pure a casa, hai capito?
0: Ma
1: sempre
8: lo volevo dire, no? Lei mette tutto, lei devono mangiare, devono lasciare pie, non devono fare compliance, mangiate quando volete, per me essa è contenta di tutti.
1: Sì, sì, hai ragione Gaetano.
0: Gaetano, un saluto a tutti, è sempre la pizza.
8: La radio, ci posso passare i clienti che vengono qui, adesso c'è una family pizza, 18 inci, 24 pezzi, è una bottiglia di Serafino Wine per $55.
2: Mamma mia.
0: Che folle.
3: Allora la prima persona che viene dentro al tuo negozio prende questa pizza.
8: Dice che è sentita la radio italiana, a forza di 55 facciamo 50, va.
1: Bravo.
0: Bravissimo Gaetano.
2: Allora,
0: un saluto a tutti voi.
2: correte tutto a tu Gaetano, mo.
0: Gaetano, domanda un poco che canzone Tilda vi deve mettere.
3: Dimmi un po', sì, scegli una canzone favorita.
8: Una canzone buona, come la chiamano? Marina, te la ricordo, no?
2: Sì, ah, sì. È la preferita di Giovanni.
0: Ce la cantiamo pure.
8: Ma dici che Marina, quella è l'età mia, quando avevo 14 anni, una cosa contenta.
3: Marina.
0: Sei ragazzina.
2: Te la sognavi.
0: Come hanno detto i miei colleghi qui, che guidava una macchina
2: e il marito stava accanto.
0: E i sedini erano diritto come quando eri tu giovane, Gaetano.
2: Sedini di plastica si scivolava.
8: Quei tempi hanno finito adesso, Tom.
2: Vorrei tornare indietro per un momento.
8: Basta che stiamo sempre bene, non ci sono problemi.
1: Sì. Grazie Gaetano, possiamo grazie dire, per la telefonata.
2: Possiamo dire ci siamo passati.
3: Grazie.
2: Buonasera, grazie per la telefonata.
8: Ci vediamo, no problema.
0: Ciao. La canzone a tutti insieme.
8: Vai, dai.

0: Ok, siamo in ritorno, siamo qui, caro Gaetano, ci sono state un paio di telefonate che volevano sapere il tuo indirizzo. So, non chiudere, aspetta queste persone che ti vengano a trovare. So, ora non sappiamo se vengono ora o quando, però Tilda ci ha dato il tuo indirizzo.
1: Dillo anche tu.
0: Yeah? Ok. So, diamo un buonasera ora a Giuseppe.
2: Buonasera agli ascoltatori.
0: Prima di noi, perché la settimana scorsa è meglio che ti metti all'altro lato, ti devi avvicinare vicino. Allora, Giuseppe, buonasera.
2: Buonasera.
0: La settimana scorsa siamo dovuto fare di corsa perché avevamo tanta telefonate. Grazie che ci avete venuto a salutare. Salutiamo di nuovo a Gaetano Rosserva Pizzba. Ci fa molto piacere perché persone hanno telefonato. C'è sempre
3: ascoltando Radio Italiana. C'è sempre persona.
0: Tilda, cosa c'è? Il reclamo è con noi?
1: No, andate avanti.
0: Okay. Allora, lo ringraziamo che ci ha chiamato. Quanto è importante che questa comunicazione. Va bene, speriamo che fra poco farà anche lui tanta reclama su questa radio, perché la reclama non basta mai. Allora, Giuseppe, com'è andata la tua settimana?
2: Ma abbastanza bene, vi dico la sincera verità. Che vuoi che ti dica? Non ho avuto tanto da fare, ma però ho cercato, sotto la pioggia, ho cercato di riparare qualcosa che a casa non andava bene, con le downpipe che erano distaccate un po', ho dovuto fare quel lavoro, ma però alla fine...
0: Però ha fatto, dicono, che ha fatto quasi l'acqua che succedeva dentro il mese di luglio, sì, cioè, ha fatto tanta acqua.
2: Ma io ho visto che l'acqua, come dicono a Morfetti, ce la mandavano a cielo aperto, no? E invece era così, perché acqua ne è venuta giù a secchi, ma tonnellate proprio. Ma diciamo, quelle riparazioni che succede le abbiamo fatte.
0: No, ma è importante, Domenico. Tu c'hai questo pezzo.
4: Questo pezzo di giornale, Giovanni, parla proprio di questa acqua che abbiamo avuto queste paio di settimane. Qua c'è una fotografia di un farmista che c'ha la dam, non so, la diga. Era asciutta. Due settimane dopo è piena, c'è tutta erba in giro che gli animali possono mangiare, possono bere, e lui questo gli dice fa bene perché lui cresce animali e si ingrassano, prende di più quando li va a vendere, e diciamo non deve guardare al medesimo centesimo per vivere con la famiglia, in particolare in questi giorni che magari è stata una seccita durante l'estate. Andiamo ai nostri sponsors e poi torniamo. Restate con noi.
5: Radio Italiana 531.
6: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
7: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
8: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
0: Ok, come vi dicevo prima, ringraziamo a Gaetano from Rosterva Pizza Bar che ci ha telefonato, ci siamo fatto una bella parlata. Un paio di signori hanno telefonato dopo tanti anni, Gaetano ha detto più di 50 anni che fa pizze, ancora c'è gente che non sa dove sta la migliore pizza bar in Adrive. Ok, Giuseppe, diamo un saluto al nostro carabiniere Gianni Silvestri, che è appena ritornato da questo raduno di carabinieri. Gianni, la settimana scorsa ti sei scappato di corsa, ora parlaci un po' con Mario.
9: Beh, senti, prima di tutto ti ringrazio per il tempo, voglio ringraziare anche le signore per quello, per quel bellissimo cena che ci hanno preparato, sia la signora Immacolata, anche la signora Maria e Tilde, che ha fatto degli ottimi dolci questa sera pure. Sì, li abbiamo provati. Poi colgo l'occasione per salutare quello della pizza bar
0: Gaetano.
9: Gaetano, perché veramente un paesano dei miei paesani. Conosce pure mio zio.
0: Oh.
9: E sono anni che lui va spesso al suo pizza bar, per cui veramente anche noi l'abbiamo provato tante volte. È una qualità eccellente, devo dirti la sincera. Il servizio è la cosa principale e al massimo, perché la maggior parte oggi come si cerca è più o meno il servizio. Le persone che ti vengono vicini, ti parlano, ti aiutano, è una cosa veramente fenomenale.
0: Benissimo. Allora
9: ritorniamo al raduno. Il raduno è stato.
0: Vogliamo dare un saluto a Bamonte.
9: Come no, altro
0: comandatore che... Tony Bamonte di Sydney, via tua, presidente dell'Associazione dei Carabinieri Concedati per tanti anni. E mi fa ancora tanto piacere che a quell'età ancora viaggia.
9: Sì, infatti il nostro coordinatore ci ha accompagnato per tutto il raduno lì, ha partecipato a parecchi eventi, perché poi ce ne sono tantissimi e certamente può darsi l'età, non ce l'ha fatta a partecipare a tutti, però la cosa veramente che mi ha fatto piacere è quando abbiamo fatto la sfilata per la chiusura e lui veramente guidava tutto il team dell'Australia.
0: E so più o meno quanto ne eravate dall'Australia?
9: Dall'Australia eravamo due dalla Adelaide, dieci persone.
0: Dieci.
9: Di tutta l'Australia.
0: Cioè, era un bel numero.
9: Sì,
0: bel numero. Cioè, un bel numero. Vestiti da carabinieri?
9: Noi siamo un'associazione nazionale. Cioè, la differenza tra i carabinieri e l'Associazione Nazionale Carabinieri all'estero sono differenti. Cioè, noi non possiamo indossare le difese, a meno che non c'è proprio un'autorizzazione dalla parte del generale in Italia. Però sono a queste associazioni, partecipano a tutti i vecchi carabinieri, quelli che sono in pensione, persone che ha avuto un membro della famiglia che ha fatto il carabiniere, e questo in modo questo qui per tramandare e poter continuare il servizio che hanno fatto tanti anni fa questi.
4: Una domanda, Giovanni.
9: Non troppo difficile?
4: No, non credo che è difficile. Datosi che non portate la divisa o non potete portare la divisa, c'è un distintivo che vi fa vedere che fate parte di questa troupe, diciamo, nei confronti di coloro che sono là e guardano la sfilata.
9: Sì, l'ANC, l'Associazione Nazionale Carabinieri, quelle in particolare all'estero, e poi ci sono pure quelle italiane pure. La ragione differente è: se tu hai servito come carabiniere, puoi indossare il colletto con gli alamari, perché quegli alamari, una volta che tu hai giurato, quelli ce l'hai per finché il Padre Eterno non ti chiama. Per noi che siamo simpatizzanti, la cosa è un pochettino differente. Non possiamo indossare gli alamari, e tu lo sai benissimo perché hai servito nell'esercito, per cui queste cose qui vengono soltanto acquisite quando veramente fai servizio.
4: Però qua in Australia, per esempio, quando la sfilata di Anzac Day, se non posso partecipare io e i miei distintivi di medaglia, posso darlo al mio grandson, e lui cammina, però c'ha i distintivi, non le medaglie.
9: C'è le medaglie. Purtroppo noi possiamo fare lo stesso, perché per quello siamo soci simpatizzanti, soci familiari o soci effettivi. Soci effettivo sarebbe che se tu sei figlio direttamente di un carabiniere che ha servito,
4: sangue,
9: oppure sei simpatizzante come una persona che piace il servizio, però deve avere sempre una piccola relazione con i carabinieri. Io veramente c'ho mio zio, padre Antonio, che lui è stato cappellano militare per tutta la sua vita, e gli ultimi anni l'ha fatta nell'associazione, cioè nella scuola sottufficiale di Benevento, quando era aperta, perché poi l'hanno chiusa tanti anni fa.
4: Benissimo.
0: Bene sapere. Ok, so, per te è stata un'esperienza molto differente.
9: No, hai perfettamente ragione, è stato veramente, anche se ci sono state delle cose che non sono state organizzate, però essere lì, partecipare a tutti gli eventi, ti dico la sincera verità, a me personalmente mi è piaciuto l'apertura con i carabinieri a cavallo, anche la piccola briciola, la mascotte della banda dei carabinieri a cavallo, il cagnolino che adesso è stata pure concedata, e poi è la banda dei carabinieri che abbiamo.
0: Sono quanti giorni voi siete stati?
9: Tre giorni. Sono state piene di impegni, di avevi a che fare con tante. La cosa che veramente mi è piaciuta, che anche persone, marescialli, generali, che avevano gradi altissimi, cioè erano facilmente approcciabili. Tu potevi andarci lì, salutarli, loro ti guardavano, facevi quattro chiacchiere. È veramente una cosa. Però la banda dei carabinieri, il concerto della banda dei carabinieri che hanno fatto il terzo giorno, è una cosa fenomenale.
0: Vuol dire quello che io ho raccomandato. Stasera mi sta a dire grazie.
9: Sotto una certa forma di fe.
0: No, piena forma. No, perché ho dovuto dirci. La persona giusta era Gianni Silvestri.
9: Ti ringrazio per avermi nominato.
0: Perché all'ultimamente non ci sono tanti, e come quando tu eri la persona che lui, quando è venuto quel giorno.
9: Sì, l'anno scorso.
0: È stato con lui, tu devi ringraziare a Dominic e a me.
9: Lo faccio, vi ringrazio veramente per avermi nominato. Quella è la cosa principale. Dimmi.
0: San Giuseppe, vedi quanta cosa ti tiriamo fuori?
2: Devi conoscere le persone giuste.
0: No, al momento giusto.
4: Giusto. Dobbiamo sapere quale porta bussare.
10: No, puoi bussare a qualunque porta, però non sai chi ti apre e chi risponde da quell'altro lato.
2: Scusa, se c'è un campanello poi ancora
4: possiamo pure premere il bottone.
0: No, ma la cosa principale è che siete andati e ritornati. È importante che l'Australia è stata presente, ok? Perché non è che vengano a vedere sotto a Jack come quando.
9: No, hai perfettamente ragione su questo. Hai perfettamente ragione.
0: La cosa principale è che noi parlavamo con quel signore che appena siamo salutato è di avere la presenza, perché chi è vecchio, chi non posso partire, chi come o quando, right? ma di avere una presenza dall'Australia, perché siete stati da tutte parti del mondo,
9: sì,
0: e sono tanti anni, è qualche cosa che, perché quando in Italia si parla dell'Australia, si parla di tutti noi.
9: No, hai perfettamente ragione, perché poi la cosa principale è che per noi, cioè le associazioni all'estero, in Italia non hanno problemi di avere numeri. No. Perché sai, ci sono carabinieri che si concedono, si associano, per cui. Però le associazioni all'estero, quando esistono, come quelle del Sud Australia, degli Adelaide, oppure per dirti Sydney, Melbourne, queste zone qui, veramente ti fanno vedere la volontà dei soci di poter partecipare, perché poi non è che ce ne sono una marea.
0: No, dove le sono?
9: Quelle qua, per cui già andare lì, vedere, partecipare, già questa è una cosa veramente inimmaginabile.
0: Fantastica, a me specialmente mi fa tanto piacere che hai partecipato, sei andato, sei ritornato e sei pronto per servire la comunità qui in Sud Australia.
9: Facciamo del nostro meglio come al solito, e prima di chiudere voglio ringraziare tutti quanti voi per questo spazio che ci avete dato, ringraziare la signora Immacolata, che infatti poi di nuovo a tilde la signora Maria per sempre le buone le corni che ci preparate.
0: Fantastico.
9: Il Campania Club, veramente, noi non Campania, il Campania programmi, i programmi dei Campani, noi non ci spostiamo mai.
0: Giuseppe, ti salutiamo. Siamo dovuto dare un poco più tempo, no, così no, ci ha raccontato.
2: Non sono geloso. Io sono geloso che lui si è fatto crescere i baffi perché io sono carino e lui non lo era.
9: Ho capito. Ha visto i baffi.
0: Però lui si cresceva la barbetta.
2: Quanti? Cioè, non l'ho visto mai.
0: No, ce l'aveva sempre di una settimana vecchia.
2: Ah, era sfadiato allora.
0: Era
2: non si voleva sbarbare.
0: Ho capito. Però ora è distinto,
2: sì,
0: perché c'ha i baffi. Allora, è come Gaetano della pizza, Gaetano c'ha i propri baffi.
9: Sì, quelli ce l'ha pure arricciati, come no, è difficile superarlo quel baffo.
0: Ok, Tilda, dove ci porti?
11: Un po' di pubblicità e dopo andiamo. Aspetta,
9: buonasera. Buonasera a tutti e risentirci la prossima settimana e grazie di tutto.
0: Ciao ciao.
2: Un saluto a tutti e ci risentiamo, grazie a tutti.
0: Ciao ciao.
12: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
13: Sono le 21.
12: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
14: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
15: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Tilda, grazie, grazie ai nostri sponsor, grazie per la bellissima canzone. E ancora diamo un saluto a Gianni e a Giuseppe che ci sono venuti a salutare. Andiamo a vedere Maria, si sta pulendo le occhiali, vediamo cosa ci prepara Maria, il microfono.
1: Queste persone, questi council non prendono un'iniziativa di un altro council che fanno
2: disruptive.
1: Hanno avuto tanti problemi a Glenelg per fare queste nuove vie, footpass e tutto questo qua. Adesso anche Melbourne Street vogliono fare
0: modernarlo,
1: però lo devono modernarlo che è efficace per quelli che hanno i negozi e quelli che ci passano. Vogliono mettere 40 chilometri per come camminare, però ci vuole tempo per aggiustare queste vie, queste cose. Io direi che lo potrebbero fare la sera e lasciare
0: la cosa che tu stai parlando è che dovessero farlo con meno tempo.
1: Sì,
0: perché a Glenelg, vedi, hanno chiuso tanta business e anche ora
1: hanno tre settimane senza tram adesso perché devono fare qualche altra cosa.
0: Ancora devono aggiustare.
1: E questi poveri chiudono perché non c'hanno.
0: Ora, se loro hanno visto, per esempio, Adelaide, il comune di Adelaide, da North Terrace al mercato, quel piccolo Bank Street, ci hanno messo anni per farlo. Tu non puoi avere due persone.
1: Sì, è giusto, perché allora è Melbourne Street, non solo ci sono negozi, ristoranti, caffè, tutto qua, ci sono anche tanti rooms per specialisti, per il cuore, per il bambino.
0: Ora vogliono, la cosa principale, vogliono riduci i parcheggi.
1: Sì.
0: Tu quando riduci i parcheggi, dove devi parcheggiare? Allora, gli accordi che loro dovessero fare prima con tutti i negozi di dietro, di fare quell'agreement come l'hanno fatto a Hanley, come l'hanno fatto a Norwood, che di dietro ai shop
1: possono avere un po' di
0: parcheggi,
1: possono avere dei parcheggi.
0: Allora, se tu puoi fare 3-4 parcheggi per ogni shop, ma il comune deve obbligare, perché tu, per esempio, a Glind, dove stava Mario Stowe, uno piccolo negozio ha bloccato, che volevano fare da Dustin McDonald fino a Mario Stowe lì, che si poteva andare con le macchine
1: di dietro
0: e tu parcavi 5, 10, 15, parcavi 50 macchine. Una persona, non si hanno messo in accordo.
1: Infatti hanno chiuso un street vicino là.
0: Hanno bloccato
1: tutto, adesso devi fare il giro.
0: Ma allora
1: e questo sono anche comuni che sono...
0: Un comitato dove il sindaco di Norwood, Bria, mi ha invitato di partecipare se potevamo convincere a queste persone e non ci siamo potuto convincere. Come a Campbelltown Shopping Center, lo stesso di dietro, se non si mettono in accordo per fare il parcheggio, cioè dove lo parlavamo l'altro giorno.
1: Ma a Campbelltown dopo sono riusciti a fare il parcheggio di dietro, perché c'è davanti e c'è di dietro a quel gruppo
0: ma lì era un altro problema, erano 8-9 padroni. Ora
1: no,
0: quello se l'ha comprati tutti
1: e allora, cioè,
0: allora
1: era più
0: tutto
1: fare quello che, che la comunità.
0: Ci siamo messo 10 anni
1: per fare
0: un gabinetto pubblico,
1: sì,
0: che
1: infatti.
0: Tu, perché c'è una legge. Se tu hai i negozi di 1000 metri l'uno, non ci serve i gabinetti pubblici. Poi se c'hai più di 80 metri, devi avere i gabinetti. Là, siccome che erano tanti piccoli, non c'era
1: questa necessità.
0: Ma veramente c'era la gente,
2: la legge non la gente dovevano stare.
0: Veniva da me e dice: John, io dopo 10 minuti a Jai, allora lo facciamo avanti, lo facciamo qua, non lo vogliamo qua. Ci hanno messo anni. Alle volte ci vogliono cose che devi avere una direzione e una dittatura. Dobbiamo farlo e basta.
1: E infatti ci sono tante persone che si opponono a queste cose. Però magari sono loro i primi che le usano.
0: Sì. Allora, ma su tutte tante
2: vale
0: cose.
2: Vale pure per lo staff, certamente. No? Con questo Melbourne Street, l'ho letto pure io, la peggiore cosa che possono fare è di togliere i parking davanti. Se, come ha detto John, non gli danno di spostare il parking davanti e lo mettono dietro. 47 macchine, sono tante macchine che se io vado e non trovo un parcheggio, ma
0: un'altra parte
2: me ne vado in North Adelaide.
1: Guarda, a North Adelaide c'è anche quando c'è il football season, sia at the port and sia at the Crows, che usano North Adelaide, Melbourne Street come parcheggio per parcheggiare la macchina che vanno a Adelaide Ovo. Certe volte, perché là ci sta l'hotel, ci sta tutte queste cose che tu dopo magari ti fermi per mangiare o per bere qualcosa e c'hai la possibilità di
2: però,
1: fermarti
2: Melbourne Street ha bisogno di un abbellimento.
1: Sì.
0: La cosa più principale, se loro lo fanno, devono prendere una ditta che deve lavorare 24 ore al giorno, che questo lavoro deve essere fatto diciamo un mese. Se passa tanto tempo per fare un lavoro, la gente non va
2: proprio. Giovanni, devono pure avere l'accordo di tutti quanti i tenants del street. Per esempio, se qualcuno, come ha detto tu, quello si oppone, non è stato fatto, allora qua dopo ci fermiamo i lavori. Se tutti quanti sono d'accordo, ok, diciamo per un mese noi dobbiamo soffrire un pochino e dopo diventa una cosa lussuosa. Va bene,
0: no, ma per tutti.
2: Ritorniamo quando è finito. Everything good. Sì, allora può darsi che ce la faranno così, però deve essere tutti quanti d'accordo. Sì, i dottori che hanno gli uffici là, the catering people, cafes, ristoranti, eccetera. Se tutti questi si mettono d'accordo.
0: La cosa principale è di prendere una ditta, ok? Noi ora vediamo quando facciamo i lavori. Se tu prendi a una ditta che ha 2 o 3 operai, e allora tu per fare un lavoro, ma se prendi un'altra ditta come Saccardo Brothers, ha 120 operai.
1: Si muovono.
0: No, allora, ma tu ti servono 10 oggi, perché preparano, mettono in ferro, fanno l'imbaccatura, tutto pronto. Devono buttare il cemento quel giorno. Se non hai la gente, come fai?
2: Guarda, oggi sul news stavano parlando di questo macchinario nuovo che ha incominciato a lavorare oggi.
0: Maria.
2: Sì, la chiamano Maria. Sono ancora due che vengono, Helen and mi dimentico l'altro nome. Però lavora 24 hours a day. Io l'operaio sono sicuro che stenditi li troveranno, pure se sono casual. Mi occorre tanto operai per 30 giorni. Si mettono là notte e giorno, il lavoro viene fatto per bene, senza troppo interruzione dal traffico.
0: Ma Domenico, allora il comune, il governo, deve essere come padre di famiglia, no? Perché se ti chiudono 10 business, chi è che parlava la settimana scorsa di Domenico? Io guardo al giorno il canale 24 dove parlano proprio
2: 24 News, sì.
0: E poi parlano anche di fuori fame, cose come
1: questo.
0: E parlavano di questa famiglia, dopo tanti anni ha dovuto chiudere. Ora, se quella famiglia chiude un piccolo cash shop o snack bar o che sia, cosa succede? Va a finire unemployment. Allora il governo, siccome che c'è l'obbligo di aiutarli a questa gente se finisce senza lavoro, allora cosa succede? Deve vedere di far sicuro che nessuno ci deve perdere. So, se non si stanno attenti, allora hanno fatto questo lavoro, hanno fatto quello lavoro, quell'altro lavoro, devono vedere e di consigliare fra di loro. Ok, ci costa $20,000 di più di lavorare anche alla notte, perché tu devi lavorare, però,
1: però tu, il lavoro viene finito,
0: 20 business non vanno broke, noi non parliamo, andiamo ai nostri sponsor.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
5: Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Soccer Club, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta con le melanzane, capretto, dolce e caffè. Costo $60 per i membri del Calabria Club, $65 per i non membri. Chiama Josie allo 0411 062016. Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Social Club, 72 Stradbroke Road, Newton.

0: Grazie Tilda, grazie per questa bellissima canzone. I cammini qua in Australia non troppo li conosciamo. C'è qualcuno vicino a casa, ogni tanto si mette a bicciare e leona, e mia moglie subito: ma chi è che sta bruciando sto legno? Intanto erano buoni a quei tempi. Maria, noi stiamo parlando di North Adelaide, Melbourne Street,
1: yes.
0: Però vogliamo uscire un po' fuori città, vogliamo arrivare what do you reckon, Whyalla, da quelle parti là?
1: Sì, Whyalla.
0: Whyalla?
1: Yeah, okay. Andiamo, Port Pirie, Whyalla, tutte queste zone qua.
0: Whyalla piuttosto. Qua parte di cattlefish. Cattlefish è come squid.
1: Yes,
0: quasi come un squid. hanno fermato i tours, loro portavano queste barche in giro per farli vedere e pure per pescarli, perché non ce ne sono abbastanza per sono quasi finiti questi pesci.
1: Sì, ma hanno detto, come ho sentito, hanno detto che fa parte anche di quello ago blu, che quelle,
0: dicono pure che quello là, qua, sì,
1: c'è un poco di causato, quella storia, sì. Che ci sono tante persone che non riescono più a fare questi tour su queste,
0: sì,
1: cose.
0: Hanno chiuso questo season del andare a vedere, pescarli, perché mi sembra che un altro pezzo di giornale parlava che ci sono appena una quarantina, cinquantina di questi pesci e vogliono che riproducono, così si fanno ancora di più e magari apriranno di nuovo questo tour per far vedere questi animali e per pescarli pure. Dunque, sa, tante cose, noi qua in Adelaide andiamo Sam Tess, compriamo quello che vogliamo, ad Avins vicino a noi, compriamo quello che vogliamo, non sappiamo dove e come viene preso.
1: Sì, però adesso, se, da ieri, primo giorno che hanno detto che adesso tutti i ristoranti, fish shop, tutto, ti devono dire se fish è australiano, importato.
0: Sì, da dove viene piuttosto.
1: Allora tu non ti dicono solo Australia, non ti dicono da quale paese vengono, dall'Australia, però devono devono dirti se viene overseas, è australiano o da dove viene. Allora c'è più... Io penso che c'è più interesse queste persone che andiamo noi a mangiare fuori, che tu vuoi mangiare qualcosa sapere dove
0: fish
1: viene.
0: Fish and chips, Maria.
1: Yes.
0: Tu ti credi che quando compriamo queste fish and chips è locale?
1: Appunto, allora adesso devono mettere se viene dall'Australia.
0: Sì, se io credo che questo porta a un aumento di costo.
1: Sì, e anche io penso anche qualche chiusura di posti che non possono andare avanti.
0: Certamente, perché se uno diciamo ha un contratto fisso, compra la roba che viene importata, e tu se metti là questo viene dalla Cina, questo viene dal Vietnam, questo viene da Hong Kong, agenda non entra più.
1: No.
0: Allora sì, porterà pure a chiusura di businesses,
1: yes,
0: perché non possono, non ce la fanno a comprare la roba locale che costa un pochino di più. Dunque è una cosa che... mi auguro che gli va bene.
1: Perché essendo l'Australia...
0: Fish and chips, ogni tanto noi andiamo a comprare pure fish and chips. Dunque, ma vogliamo fermarci un minuto? Giovanni c'ha il telefonino in mano, non so.
2: No, siamo pronti. Parlando di quello lì, allora, io al 67-68 avevo fish and chips, ok? Quella volta noi usavamo Butterfish. Butterfish, uno dei, ma era hake,
1: yes,
2: from Sudafrica. So, noi basta che dicevamo questo è Butterfish, Garfish, le prendevamo da Port Pirie, King George Whiting, so

0: E poi quando siamo andato alla reception center era molto molto importante che noi dicevamo chiaramente da dove venivano i prawns e da dove venivano oysters. So, ma quello lo volevamo sapere noi, perché se io prendeva tale roba io volevo sicuro che erano
1: di quella, di quelle...
0: perché arrivava un certo momento fra settembre e ottobre
1: che non,
0: che non si pescava, allora tutti ci c'hai pronti? Sì, aspetta, quale c'hai? Allora noi dovevamo dire, vedi, questi sono tiger prawns che vengono da Queensland, da Tawar, da un'altra parte. Questi sono oysters che vengono da Tasmania. So, quello che stanno a fare ora è importantissimo, perché tante volte tu vai dentro alle parti, maggiormente perché non posso mangiare tanto carne, pesce, mettono fish of the day, quello che non ha mucciappato, ma quello lo faceva il cantiniere nei paesi nostri. Se lui andava a caccia e lui pigliava un buccione o un coniglio, la signora cucinava quello che
1: prendeva.
0: So, allora tu, quelle dicevano, che se c'è oggi a Giovanni fasuli, ecco. E quelli ti mangiavi. Quello era il giorno
1: destinato che facevano.
0: Però era buono perché non ti davano roba
1: che non era
0: contratempo.
1: Era tutto
0: perché
1: quello...
0: se tu, per esempio, quella volta il piccolo paesino cresceva una roba e la vendevano a lì.
1: Infatti ci sono i mercatini che tante gente crescono quel poco e ancora oggigiorno lo fanno.
0: Ma tu vedi a Wilanga,
1: fanno
0: questo
1: market.
0: Mercato è molto conosciuto ora. Che io una sera guardava attraverso la televisione italiana, hanno fatto vedere che questo piccolo mercato lì era
1: c'hanno
0: così.
1: C'hanno tutto, quello che vuoi, quello... produzione come la season, come sì, la stagione, così vendono.
0: Ma tu hai visto due settimane fa che te ne parlavi, questo nelle montagne, fratello e sorella si hanno comprato la terra, crescono la roba e la vendono sul marciapiede. Sì. Perché la roba è fresca.
1: E qualcuno parte da Adelaide, sa che è fresca
0: sì.
1: E se la vanno a comprare là, mentre che... non voglio dire i supermercati qualcosa, però loro preferiscono di andare là, si fanno una camminata, si fermano per qualche posto per farsi una tazza di caffè.
0: No, ma lì al mercato c'è tutto.
1: Sì. No,
0: ok, Tirduccia,
1: andiamo.
0: Dove ci porti? Allora, io devo, è stata giocata, quanto tu sei pronta? C'hai la canzone delle bocce pronto?
2: Sì, vogliamo andare a un piccolo pubblicità prima perché...
0: andiamo alla pubblicità perché la pubblicità è molto importante.
2: Che ore sono?
0: Ci siamo?
1: Quasi 9:30.
0: Nove e mezza.
2: Ok, andiamo alla pubblicità.
0: Vai!
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: You're listening to Radio Italiana 531.
5: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!

0: dai.
1: Ok, allora, carissimi ascoltatori, domenica scorsa, domenica 28 di gennaio, nel Blackwell Boccia Drum del Campania Club in Sud Australia è stata giocata la Coppa di Adelaide Cemetery Cup, sponsorizzata dalla Adelaide Cemetery Authority. Era presente anche il manager Michael Robertson, che Dominic tu conosci molto bene.
2: Sì.
1: A Dominic, a Rune e tutti loro. E andiamo a vedere. Ok, poi il pranzo è stato preparato da Maria Carrozza con il vino di Sarrafino. Il bravo Rocco Boffa fa sempre le foto. Allora, i qualificati sono i seguenti. Primo, Tony Maio e Achille Rossi. Numero due, Raffaele Zollo e Rosa Maglieri, che gli diamo un saluto. Numero tre, comandatore Steve Maglieri ed Erminio Ranaldo. Numero quattro, Rocco Tropepe e Olinto Di Eso. So, questi, Tilda, tu ti sei persa una bella giornata a bocce.
0: Sì, ma mi sono divertita in altri modi.
1: Ah, no, perché era il tuo compleanno con
0: certo, tutti. Certo, con la mia famiglia.
1: Diciamo la verità, perché non ci sei andata?
0: Sì, perché era il mio compleanno, allora l'ho festeggiato con i miei.
1: Ok, ringraziamo a Gennaro Galasso che ci manda tutte le informazioni. Speriamo che we didn't miss anything, non siamo mancato qualcosa. Ora andiamo a ascoltare la canzone.
0: Ah, vabbè.

0: Ok, siamo al ritorno, continuate sempre
1: ad ascoltare.
0: La prossima gara ci sarà anche Tilda. Allora, carissimi ascoltatori, ormai siamo nel mese di luglio, luglio, agosto e settembre, dove l'ultima domenica di settembre si festeggia come tutti gli anni la Madonna di Montevergine a San Franco Assisi a Newton. Vi invitiamo a tutti voi completamente, devo dire congratulazione al comitato. Maria, guarda che bello colore che hanno preso.
1: Un colore naturale questa volta,
0: colore
1: vero?
0: Naturale, Tilda, vedi?
2: Sì, bello.
0: Cominci da preparare un bel vestito,
2: sì,
0: con
2: no,
0: le scarpe non troppo alte, i tacchini.
2: Che si può ballare. Quanto devo aspettare per questa grande giornata?
1: Un paio di mesetti.
0: Il 27 settembre.
2: Ah, domenica, due mesi.
0: 27 settembre. Ok, diamo la parola a Domenico Zollo, così ci parla un poco della grande festa.
3: Giovanni, grazie. Come avete già accennato, stasera è la prima volta che porto i programmi in giro. Mi sono stato portato a casa durante questa settimana e voglio condividere con voi questa la festa che ho al cuore. La prima cosa che devo dire, quest'anno non si fa più la messa tutte le sere della settimana in preparazione per la festa, ma facciamo solo il triduo, incominciando con il mercoledì sera, giovedì sera, venerdì sera e poi la santa messa e processione e festa la domenica. Le ragioni purtroppo è che l'avanzare d'età ci viene addosso a tutti quanti e non è facile a uscire tutte le sere, andare in chiesa. Ho parlato con il nostro prete e lui ha accettato il fatto che purtroppo durante la sera è un po' difficile, dunque abbiamo ridotto la settimana al triduo, mercoledì, giovedì e venerdì. La domenica certamente alle 10 di mattina c'è la processione, tempo sempre permettendo, poi la messa e poi inizia la festa sociale, cioè le donne che già stanno cucinando mentre che noi stiamo in chiesa, sia pasta, trip, eccetera, porchetta, bevande, eccetera, eccetera. Dunque, però, è un programma la giornata, il pomeriggio, Giovanni, se guardiamo un pochino the entertainment page, ci sono davvero il pomeriggio, vi potete trattenere con noi tutto il giorno, tutta la sera, perché c'è tanto, tanto da sentire dal palco, gustare i nostri cibi, intrattenervi con i vostri amici. Io porto sempre un orgoglio e mi commuovo sempre quando vedo la gente che viene anno dopo anno a questa nostra grande festa. Mi auguro che quando fra 100 anni che non ci siamo più noi, che coloro che restano porteranno ancora avanti questa grande festa che è stata cominciata nel 1955.
0: Va bene, allora, cosa abbiamo qui? Chissà cosa mi vuole dare. Ok, vuoi mettere la canzone? Bravo.
2: Non lo so, chiedo.
0: Ok.
3: Sì, sarebbe bello mettere un pochino di musica, okay, di Montevergine.
0: Why
3: grazie.
0: Not? Perché, se la trovi, grazie. Se la peschi.
3: Mentre che aspettiamo.
2: Okay. No, io pronto.
3: Oh, bravissima. Allora, andiamo a ascoltare.
2: Io ascoltavo,
3: sì,
2: adesso.
3: Perché no?
2: Va bene.
3: La dedichiamo a tutti quanti i nostri ascoltatori, piuttosto coloro che fanno parte dell'associazione di

0: Ok, siamo a ritorno, grazie a Tilda. Dove andiamo? Ora vogliamo...
1: Giovanni, se non ti dispiace, vorrei introdurre un pochino il nostro parroco, padre Ginish, Ginish Asai. Lui, diciamo, sono 6 mesi che è con noi, però si è dato da fare, si sta imparando a parlare italiano. E dunque è bello di avere una persona che si interessa anche per, diciamo, la comunità che non è australiana, che magari gli piace a seguire la messa in un'altra lingua. Padre Ginish è una bravissima persona, però abbiamo invitato al nostro bravissimo padre Eldridge a venire da Melbourne a celebrare con noi e per noi questa grande occasione. Lui, quando gli ho chiesto, mi ha detto: Domenico, mi fai un grandissimo onore se posso venire a celebrare, perché ce l'ho al cuore. Lui è stato con voi a Montevergine Giovanni quando siete stati voi, dunque lo sa bene il santuario, sa bene il nostro Don Riccardo, che lo salutiamo. È davvero un'occasione per avere questi due grandi preti con noi per celebrare questa nostra festa di Montevergine.
0: Fada Obridge è stato fortunatissimo perché ha avuto l'opportunità di venire a Benevento ed Avellino, un poco l'Italia, poi da lì è andato a Foggia, poi è andato alle Marche, in Abruzzo, poi è andato in Alta Italia, a Milano, e poi ha avuto l'opportunità che lui tanto desiderava, però la grande gioia quando siamo arrivati a Montevergine. E ti devo dire, l'accoglienza che ci ha fatto Don Riccardo a lui, al sindaco di Mercogliano che ti ha mandato i saluti,
1: sì, sì,
0: voleva tanto venire anche lui, con la promessa che Don Riccardo ha detto: io vengo in Australia di nuovo. Cioè, ha mantenuto la promessa. Quando ora noi guardiamo quello dell'anno scorso, what a wonderful occasione, e non siamo perso una occasione, anche quella serata che siamo stati da Gaetano, a tantissimi di noi, ancora lo ringraziamo. Ho detto a alcuni amici, vedete, noi dopo della chiesa andiamo, come tutti gli anni, andiamo da Gaetano, e hanno detto: no, noi veniamo. Ok, venite. Allora, quella sera ogni tanto io mettevo una sedia di più,
2: quasi arrivavamo fuori
0: c'è il tappo,
2: il tendone fuori.
0: Però era per stare insieme, per non perdere quell'occasione. Poi la bellissima serata che siamo fatto Domenico nella saletta nostra piccola al John di Fede Reception Center, che è stato fantastico.
1: Un'occasione proprio là, Giovanni, devo dire, è stata proprio un'occasione, perché tu hai invitato parecchie persone che Don Riccardo non conosceva affatto, e là li ha conosciuti, se n'è andato contentissimo, nonostante il fatto che gli altri anni ha abitato nel convento accanto alla chiesa, quest'anno è andato a abitare con il nostro vescovo sul West Terrace. Però
0: è stato un poco più impegnatissimo per te, perché lui ha voluto visitare McLean's Valley da Serafino, da tutti gli amici tuoi lì.
1: È stato un piacere, un piacere portarlo in giro, perché se no non vedeva. Diciamo, lui è venuto qua per la festa di Montevergine, però tante volte vogliono pure svagarsi un pochino, vedere che c'è in giro per il nostro paese. Dunque li ho portati in giro un pochino a McLaren Vale, a vedere dove sta Serevino, e lo salutiamo, altri posti, l'ho portato pure a vedere sul
0: insomma tutte le zone gli ha fatto vedere.
1: Beh, dove ha visto, mai non è stato mai con gli animali, dove poteva
0: al show kangaroo
1: a prendere il cavallo in braccio, farsi una fotografia, dunque se, contentissimo. Mi auguro che sarà un'altra occasione, può venire di nuovo prima che diciamo facciamo tutti quanti troppo vecchi. Però per quest'anno ci abbiamo il nostro padre Eldridge e padre Genish, che tutte e due faranno, sono sicuro, faranno una bellissima funzione per onorare la nostra Madonna di Montevergine. Senz'altro in questi giorni, in queste settimane, passeranno i nostri e porteranno il libretto della Madonna in giro, giusto per salutarvi, dunque che posso dirvi, mano a mano che si avvicina la festa, Giovanni, andiamo a un pochino più profondo per i nostri entertainers, i nostri sponsors, bello vedere.
0: Ma la cosa principale è che il 27 di settembre non vi preparate feste, no, niente.
2: Mettetelo sul calendario.
0: Tutti alla festa della Madonna di Montevergine.
2: Come vedi,
0: alle 9 di mattina.
2: Quelli che si sposano, quelli che fanno ingaggiamento, dicono save the date. Allora
0: date.
2: Noi diciamo a tutti gli ascoltatori save the date per il 27 settembre.
0: No, ancora ritornando quella serata, perché eravamo quasi 110 persone. Ancora l'altro giorno ho incontrato varie persone e mi ha detto: è stata una importante serata, perché mi ha trovato a parlare con questo signore, devo andare in Italia, dice, da Foggia per andare a Montevergine, poi a Napoli, quanto tempo? E io piano piano aspetta, c'è l'opportunità che l'abate di Montevergine viene a questa serata a Luigi Fantasia con la moglie l'altra sera. Ancora dice John, l'ospitalità che ci ha dato lì a Montevergine, ma Don Riccardo è da veramente molto in campo e rispende. E te, Maria, ha avuto anche te l'opportunità?
2: Sì, sono andata di partecipare. Sono andata io a Montevergine, però quel giorno lui non era al santuario.
0: Ma stava con noi.
2: Ah, quel 2015 quando sono venuta e mi sono scialata. No, devo dire ancora mi sento che ho partecipato, ho visto tutta la funzione del cambiamento del quadro, di questo, e dopo più importante avere la reception che loro hanno fatto, e in più a scendere giù con l'autobus, che voi siete saliti sopra, ma io sono scesa giù con voi.
0: No, ma è stato, e Maria ti dico, ogni volta che io vado a Montevergine ed incontro persone dall'Australia, mi commuovo che non posso neanche parlare, perché è una cosa che tu dici, mamma mia, così lontano, ci troviamo qui, lì c'era anche...
3: Di un po', quante volte sei stata sta Madonna di Montevergine in Italia? Quante volte?
0: Bella, io sono stato in Italia 25 volte e sono stato a Montevergine 26. ho fatto la promessa, no, perché tante volte sono stato, Fernando, che sei in Italia 2 volte. Perché cosa succedeva? Ogni volta che mi trovavo in Italia,
2: qualcuno dovevi accompagnare.
0: Ecco, venivano gente dall'Australia, c'è John, Madonna, parlavi con gli amici, i parenti, era tutto difficile. Non vi preoccupate.
3: Ma giusto io.
0: Dalla mattina, siamo, mettetevi pronto, che andiamo direttamente.
1: Giovanni, prima che leviamo questo davanti, se ti ricordi alla reception center che hai fatto tu, il small reception, c'era il nostro Matthew Marozzi, allora non era ancora deputato, era candidato,
0: sì.
1: Ha detto a tutti quanti che doveva diventare padre, Allora, oggi ci ho parlato, porterà la sua famiglia al nostro luncheon domenica 8, il 12, al Memorial Club, farci conoscere la sua figlia Lucia,
0: la piccola bambina, la piccola bambina che bambina, ha avuto sì, sì, durante il campagna.
1: Sì. Dunque,
2: non lui, la moglie.
1: La moglie.
0: Ma a parte
1: ci sta pure là.
2: Sì, infatti l'ho visto sabato, siamo andati a Caffè Barretto e lui è entrato con la sua pusher, portato la sua bambina là.
0: Allora Maria, ti troviamo, io sono risposto a Tilda. Ah. Se io avessi tutti i soldi che mi ho speso per andare in giro,
3: saresti milionario.
0: E in Italia, perché poi non è che poi in Italia si ferma lì solo il viaggio.
2: No, devi poi mettere sempre al portafoglio. Ci vuole...
0: No.
2: Quando vai in Italia il portafoglio nemmeno lo puoi chiudere. Quando ritorna non ci sta manco.
1: Lo puoi chiudere sempre il portafoglio. Oggi John
2: con la carta
1: passa tutto.
0: Maria, salutiamo che allora, dobbiamo salutare.
2: Va bene, salutiamo a tutti voi che ci avete ascoltato. Abbiamo passato un'altra serata e se tutto va bene ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ciao.
0: Domenico.
2: Australia sabato.
1: Non vi dimenticate, 3:30 di mattina, alzatevi
2: e guardate la televisione.
1: E guardate la televisione. Non c'è radio a quell'ora là. No, la radio c'è, però guardiamo la televisione per tifare per l'Australia. Da parte mia vi saluto anche io, perché stasera è stata una bellissima serata trascorsa con voi e sono sicuro che la rifaremo giovedì prossimo. Buona settimana a tutti, ciao ciao.
0: Prima che andiamo dobbiamo salutare il nostro caro Tony Uliano, che non è venuto con noi stasera. Siamo parlato di tante cose e non siamo salutato né a lui e né al nostro Francesco, chissà dove si trova per il mondo in giro. Lo salutiamo da parte mia, grazie a voi tutti. Tilda, grazie, sei sempre molto brava, grazie e arrivederci, buonanotte e buona fortuna.
3: Grazie a tutti voi e da me ci risentiamo domani mattina. Buonanotte a tutti, ciao ciao
1: ciao ciao, ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
2: No, sì. Sono ortodosso per quanto riguarda la musica, però ecco, ci sono tantissimi nomi delle nuove generazioni che attingono comunque a quelle che sono le radici. Se noi pensiamo che a Amy Winehouse o Bruno Mars o Adele o gli stessi italiani che sono da Nina Zilli a Giorgia Zucchero, tutti attingono da quella che è la musica delle radici.
3: È vero.
2: Il Memphis Sound è la musica black.
3: Beh, ma voglio dire, un gruppo di artisti come la Memphis Music Hall of Fame Band di fatto dimostra che questa musica attraversa anche le nuove generazioni, e poi c'è chi la interpreta nella versione più tradizionale e chi la porta verso altre destinazioni, che è sempre bello, no?
2: Ma lo stesso capobanda Curt Clayton abitualmente lavora con Justin Timberlake, lavora con i grandi nomi anche del pop moderno.
3: Senti, per questa edizione del Porretta Soul Festival dobbiamo scomodare il nome di Elvis, perché c'è un link con Elvis, vero?
2: Ma chi va a Memphis non può non visitare i Sun Studios e i Sam Phillips Studios.
3: Sì.
2: Sam Phillips fu quel bianco che mise insieme neri e bianchi per creare un genere.
3: Sì.
2: Quindi chiamò nel suo studio i neri oppure i bianchi che volevano cantare come i neri.
3: Uh-huh.
2: Quindi da lì transitarono da Rufus Thomas a B.B. King, Elvis Presley.
3: Certo.
2: Lui si accorse che c'era questo bianco che poteva tranquillamente cantare le melodie che cantavano i neri.
3: Sì.
2: Sam Phillips quindi ha costruito un impero che ha lasciato ai figli Knax Phillips, che è scomparso purtroppo qualche anno fa, e Jerry Phillips, che ha rilevato gli studi.
3: E quindi sono ancora attivi e funzionanti.
2: Sono ancora molto attivi.
3: Uh-huh.
2: E noi ogni anno a Porretta premiamo chi in qualche modo promuove e valorizza la musica soul. Partimmo con Arbore nel 88 alla prima edizione, abbiamo proseguito.
3: Hai il merito di averti fatto scoprire quel mondo,
2: certo, era un po' il mio mentore.
3: Certo.
2: E abbiamo premiato tantissimi personaggi importanti, da David Porter, che ha scritto con Isaac Hayes Soul Man, il reverendo Jesse Jackson, Peter Guralny, che citavo prima.
3: Sì.
2: E quest'anno premiamo Jerry Phillips, verrà a Porretta, il figlio di Sam Phillips, che oltretutto è un bravissimo cantante di rock and roll, di rockabilly.
3: Sì, sì.
2: E non è escluso che magari
3: che si esibisca.
2: Si esibisca.
3: Ah, vedi che bello. Beh, un Elvis allora ce lo ascoltiamo.
2: Direi proprio di
3: un
2: sì.
3: Un grande classico di Elvis, questa è la sua All Shook Up.

0: I'm all shook up. All Shook Up, Elvis Presley al Mangiadischi, perché come avete sentito dalla voce di Graziano Uliani ci sarà Jerry Phillips al Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio, che è il figlio di Sam Phillips, ovvero lo scopritore di Elvis. Continuano i vostri messaggi al 335-699-2949, tra poco li leggiamo. Tra le tante cose che sono successe in questi 38 anni di festival a Porretta c'è anche la nascita del Museo del Soul, non poteva non essere altrimenti con tutti gli artisti che sono passati da lì.
1: Beh, come ogni fan cercavo di farmi lasciare dagli artisti che arrivavano a Porretta un ricordo, per cui dopo aver riempito la casa non c'era più spazio e quindi per gentile concessione del comune di Porretta abbiamo avuto in comodato gratuito le vecchie carceri ottocentesche, e che sono diventate il Museo del Soul. Il museo è curato da Riccardo Negrelli, che è molto competente in materia, e si può visitare questo museo, ci sono cimeli audiovisivi. Abbiamo la fortuna sin dalla prima edizione di aver registrato in video e in audio tutte le edizioni del festival attraverso l'EPIDA, che è la rete telematica della regione Emilia-Romagna. Okay. Quindi abbiamo questo servizio che ci permette di documentare la storia del Porretta Soul Festival. Quindi il museo è visitabile,
0: certo,
1: dietro appuntamento, sì, e quindi
0: ovviamente sarà apertissimo nei giorni del festival.
1: E ci sono veramente delle cose interessanti come quella che stai guardando tu
0: sul
1: adesso.
0: Sito, sull'home page del sito, il sito è soulmuseum.it, molto semplice, c'è una foto splendida con Francesco Guccini che accende una sigaretta a James Carr.
1: Beh, James Carr è una di quelle medaglie che mi sono messo, perché in uno dei pochissimi, James Carr aveva una voce paragonabile a quella di Otis Redding, meno fortuna commerciale.
0: Sì.
1: In una delle sue pochissime apparizioni all'estero
0: è venuto,
1: siamo riusciti a portarlo a Porretta, e Francesco Guccini quindi accende una sigaretta.
0: Ma quindi Guccini anche lui è un grande appassionato di soul music?
1: Più che di soul music, a Guccini piace il rock and roll degli anni 50.
0: E quindi ci trova delle tracce,
1: infatti,
0: ovviamente.
1: Appena Francesco ascolta un brano di rock and roll tradizionale addrizza le orecchie.
0: Ho capito. Beh, ce lo ascoltiamo un James Carr, che dici?
1: Sì, anche perché c'è una storiella interessante, perché uno degli altri premiati è il leggendario Albi Galuten, il produttore della Febbre del Sabato Sera, dei Bee Gees, ha una storia incredibile, ha prodotto Barbara Streisand, Santana e tantissimi altri. E lui mi raccontava che Barry Gibbs,
0: sì, cioè uno dei Bee Gees,
1: quando compose To Love Somebody,
0: sì,
1: lo compose per Otis Redding.
0: Ah, vedi.
1: Purtroppo Otis Redding nel dicembre del 67 se ne andò nell'incidente, sì, aereo, e quindi i Bee Gees hanno inciso il brano, ma l'ha inciso anche James Carr.
0: E casualmente noi vi facciamo proprio ascoltare James Carr che canta To Love Somebody.

0: To Love Somebody nella versione di James Carr, veramente bellissima. Di Porretta potremmo dire ancora tante altre cose. Arrivano altre domande dei nostri ascoltatori che a breve ti faccio. Come si organizza un festival così, Graziano?
1: Beh, il festival sta in piedi perché c'è un gruppo di volontari che sin dalla prima edizione fanno parte di quello che è lo zoccolo duro del Porretta Soul Festival. Sì. Senza di loro sarebbe naufragato dopo poco tempo. Sono personaggi incredibili che fanno le attività più strane, più diverse.
0: E poi in quella settimana
1: vanno solo,
0: ma molto prima, dedicano, perché,
1: molto prima, certo.
0: Immagino ci sia un lungo lavoro di organizzazione. Enrico ci scrive da Roma, dice: puntata bellissima, ma se io volessi venire a soggiornare a Porretta in quei giorni, immagino, è difficile trovare alloggi? I prezzi sono esorbitanti? Magari c'hai anche consigli sui posti vicini dove si
1: No, allora basta andare nel nostro sito porrettasoulfestival.it e si trovano tutte le indicazioni. Ci sono ancora disponibilità, se non proprio a Porretta Centro, nei dintorni, si trova anche a condizioni interessanti. Ecco, considerate che Porretta è sull'Appennino emiliano, due passi dalla Toscana, stazione termale importante, però tutto il circondario è bellissimo, perché certo, lì abbiamo il Corno alle Scale, Lizzano in Belvedere, la patria di Monte Acuto e Pianaccio, che è la patria di Biagi,
0: sì,
1: abbiamo i laghi, Lago di Suviana, Lago di Brasimone, cioè è una zona turisticamente molto interessante, è raggiungibile in treno perché da Bologna o da Pistoia c'è il treno ogni ora. E si trova, se non proprio a Porretta Centro, nei dintorni tranquillamente.
0: Perché c'è un treno che comunque ti può permettere di avvicinarti anche a paesi vicini.
1: Certo.
0: Okay.
1: E poi ecco, per chi vuole soggiornare a Bologna e rientrare al termine dei concerti, la Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione dei bus al termine dei concerti all'una di notte,
0: per tornare
1: che fanno
0: giù.
1: Porretta Bologna,
0: fantastico,
1: col prezzo di un biglietto del treno.
0: Quindi Enrico e insomma chiunque altro fosse interessato, avete sentito che di soluzioni ce ne sono tante. Anche Francesco da Martina Franca ti fa i complimenti per il lavoro che fate e spera anche lui un giorno di poter presenziare, di poter partecipare. Luciano da Genova dice: finalmente un po' di musica, poi chiede Lurid sicuramente arriverà nelle prossime puntate, questa è tutta dedicata al Porretta Soul. E poi c'è Giacomo che chiede: ma sul palco a Porretta sale ancora con la sua energia il presentatore Rick Hutton?
1: Beh, Rick è il presentatore storico, è dalla terza edizione del festival che non ci ha mai abbandonati. Ma può salire anche il pubblico, anche lui, eh?
0: Tutti.
1: Come si chiama sto ragazzo?
0: Giacomo,
1: se vuoi salire sul palco sei autorizzato.
0: Con Rick Hutton.
1: Con Rick Hutton.
0: Poi salutiamo Vale che dice: ricordate il leggendario chitarrista dei Blues Brothers, il grande Steve Cropper, è stato un grande amico del Soul Festival e di Graziano. Beh sì, lui veramente
1: Steve Cropper
0: un gigante.
1: È leggendario, un gigante in tutti i sensi, è di una disponibilità unica. È peccato, se n'è andato qualche tempo fa,
0: sì,
1: ma lo dobbiamo ricordare Steve,
0: perché
1: tra l'altro Steve è partecipe, anzi in uno dei prossimi brani che ascolteremo,
0: sì,
1: uno degli autori è proprio Steve Cropper.
0: Certo, perché poi magari non tutti lo sanno, ma veramente ha firmato o cofirmato alcune delle canzoni più famose dagli anni 60 a oggi.
1: No, tra l'altro ricordo alcuni episodi perché amava la cucina e il vino italiano.
0: Me li immagino Steve Cropper e Guccini a cena insieme, sì, chissà se è successo.
1: E ci fu un episodio carino perché prima di salire sul palco, insomma, si lasciò andare a un po' di
0: po'
1: vino
0: troppo,
1: rosso.
0: Sì.
1: E quando scese dal palco disse: ragazzi, la prossima volta però beviamo dopo il concerto.
0: Mi pare giusto. Prima abbiamo parlato di Curtis Salgado, l'uomo che ha ispirato John Belushi per creare il suo personaggio dei Blues Brothers, e allora lo ascoltiamo con questa The Longer That I Live.

0: Questa era la voce di Curtis Salgado, The Longer That I Live, una canzone che mi dicevi è nata praticamente lì e poi incisa successivamente.
1: Sì, lui eseguì la prima volta a Porretta questo brano, io poi andando ad ascoltare le registrazioni chiesi al capobanda, al suo band leader, dove la trovavo, perché non riuscivo a trovarla. Lui mi ha detto: guarda, non la trovi perché dobbiamo ancora inciderla.
0: Che bello. Senti, a proposito di registrazioni, dicevi che da quando esiste il Porretta Soul Festival, cioè da 38 anni, avete registrato in audio e in video tutto, ma dove si può vedere, se si può vedere questo materiale?
1: Su YouTube basta andare a Porretta Soul Festival e si trovano praticamente tutte le edizioni. Poi nel sito della Regione Emilia Romagna, anzi nel sito di lepida.tv, che è la rete telematica della Regione Emilia Romagna, si trova un sacco di roba, perché loro tutti gli anni, è un bel servizio che la Regione Emilia-Romagna ci fa, registrando tutto e dandoci la possibilità di utilizzare questo materiale. Quindi
0: c'è anche una serie di CD, credo, no? Di pubblicazioni proprio ufficiali,
1: sì,
0: del Porretta Soul.
1: Sono tanti ormai i CD realizzati, anche se ultimamente con la cosiddetta musica liquida.
0: Certo, però c'è un bel archivio. Chi vuole, chi ama, sì, ancora il supporto fisico può andare a cercarli.
1: Sì.
0: Ancora domande. Max da Pisa chiede: c'è mai stato Santana a Porretta?
1: Beh, Santana no, però molti musicisti della band di Santana sono venuti per diverse edizioni.
0: Sì, quindi insomma.
1: Anche perché per diversi anni abbiamo avuto l'house band, la cosiddetta band che accompagnava la maggior parte degli artisti, era californiana, e quindi gravitavano tutti con Santana, con tutti i gruppi californiani.
0: Visto che prima citavamo Steve Cropper, io per gli 80 anni gli dedicai una puntata a Stereo Notte, una puntata intera con tutti i pezzi che aveva scritto, ovviamente un po' di Blues Brothers, insomma, davvero è stato un gigante, visto che ce lo chiedevano. Salutiamo anche Roberto da Aver.

0: ragazza che ti fa i complimenti per aver inventato il Porretta Soul Festival. Graziano, noi siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata. Io prima di tutto ringrazio Ludovico Suppa in regia e poi Federico Foroni e Alessio Caranzetti in console e Federica Forni in redazione. Diamo ancora una volta l'appuntamento dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme.
1: Vi aspettiamo a Porretta e sono sicuro che quando tornerete a casa avrete sicuramente qualcosa da raccontare. Tutte le informazioni le potete trovare a www.porrettasoulfestival.it.
0: E io direi che è un'esperienza assolutamente da fare, anche per vedere quei posti molto belli sull'Appennino a metà strada tra Bologna e Pistoia, così uno fa un po' di musica, un po' di turismo, anche un po' di assaggio di prodotti tipici. Qualcuno l'abbiamo citato, qualcun altro si scoprirà lì per lì.
1: Beh, la gastronomia a cavallo tra l'Emilia e la Toscana è veramente superlativa, vale la pena provare.
0: Immagino sia molto promettente, dovrò assolutamente farlo. E allora grazie ancora all'ideatore, fondatore e direttore artistico del Porretta Soul Festival, Graziano Muliani, per essere stato al Mangiadischi.
1: Io ti vedo a Porretta, quindi.
0: Non posso mancare, non posso mancare. Qui lo dico in diretta, ci sarò. Chiudiamo con Wilson Pickett la sua 634-5789. Grazie ancora per essere stato con noi, Graziano Uliani, e a domani con il Mangiadischi sempre alle 13:30 da Duccio Pasqua. Ciao a tutti, ciao.
1: Grazie a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Trump torna ad attaccare la NATO, gli Stati Uniti spendono più di qualsiasi altro paese senza avere alcun vantaggio, scrive sui social il presidente americano. Il capo della Casa Bianca poi elenca le spese di ogni Stato dell'Alleanza Atlantica, compresa l'Italia. Il massiccio attacco russo contro Kiev, almeno 20 le vittime, decine i feriti.
3: La ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie, il soccorso di quelli già estratti, gli idranti in azione per spegnere gli incendi. Le luci del giorno su Kiev rivelano tutta la distruzione dell'attacco russo, il più grave contro la capitale ucraina dall'inizio della guerra, ma sono più di 20 le località circostanti interessate dai crolli. I russi hanno avuto il culmine nella notte, il cielo illuminato dai bagliori delle esplosioni provocate da oltre 70 missili e quasi 500 droni. Centrati in diversi palazzi, uno di 9 piani è stato raso al suolo, colpiti anche una stazione di ambulanze, 5 medici feriti e il prestigioso Premier Palace Hotel nel centro di Kiev, oltre a diversi uffici pubblici e a un deposito per la logistica. Una strage annunciata e di ieri infatti l'allarme lanciato dal presidente Zelensky, che all'indomani dell'attacco torna a chiedere aiuto per rafforzare le difese aeree, dichiarando di aver chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre sistemi Patriot in Ucraina. E arriva la condanna dell'Unione Europea. La responsabile della diplomazia, Kaya Kallas, annuncia che proporrà oggi un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia perché, dice, le sole parole di condanna non fermeranno Mosca. Valentina Isa, GR1.
2: Tutti i consiglieri dell'opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi dalla commissione parlamentare di vigilanza RAI. Una decisione sofferta, ma necessaria e inevitabile, scrive la 5 Stelle Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Il passo indietro dei parlamentari di PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Alleanza Verdi Sinistra arriva dopo il lungo stallo che investe la vigilanza da oltre un anno. In una nota i parlamentari affermano che la commissione non è più nelle condizioni di esercitare la propria funzione istituzionale di vigilanza e aggiungono: le motivazioni che ci hanno spinto a questo atto di rottura sono gravi e strutturali. Tragedia in provincia di Imperia, un quad è precipitato in una scarpata in una zona impervia nel comune di Realdo. Secondo le prime informazioni sarebbero decedute 3 persone di nazionalità francese che erano a bordo del mezzo. Primo interrogatorio domani per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale, accusato di prostituzione minorile in inchiesta su calciatori e presunte escort.
4: Domani alle 10 Alessandro Bastoni sarà al Palazzo di Giustizia di Milano, davanti ai pubblici ministeri che lo accusano di prostituzione minorile. Un addebito che, attraverso il suo legale, il difensore di Inter e Nazionale ha già respinto al mittente. Dello stesso tenore le dichiarazioni della ragazza coinvolta, all'epoca dei fatti minorenne. Non sono una escort e non ho avuto rapporti sessuali con lui, ha messo a verbale la giovane, parte offesa nell'inchiesta sulle serate per VIP e calciatori, a base anche, secondo l'accusa, di sesso a pagamento. Ad organizzarle la società di eventi Made di Cinisello Balsamo. Gli inquirenti però sostengono che le chat di Bastoni dimostrino altro. Agli atti i messaggi con un PR dell'agenzia sotto indagine, conversazioni di questo tenore: per il dopo partita portane 3 o 4 a casa mia, beviamo là. Il presunto rapporto a pagamento nel luglio di 6 anni fa, la giovane aveva 17 anni, 21 giocatore. Bastoni è il primo calciatore indagato nell'inchiesta. Domani potrà scegliere se rispondere ai PM, rilasciare dichiarazioni spontanee oppure avvalersi della facoltà di non rispondere. Lorenzo Galeazzi, GR1.
2: Tregua dal caldo, bollino rosso solo a Catania e Reggio Calabria, il maltempo con pioggia e vento dal Veneto e dall'Emilia Romagna si sta spostando al centro-sud, temporali a Napoli e a Ischia. Dalla prossima settimana tornano le alte temperature ed è ancora emergenza caldo in Germania, l'Ipsi è andata in tilt, la rete tranviaria, l'inviata a Berlino.
5: Le spatole, ginocchiere e tutti al lavoro. Decine di residenti della città di Lipsia cercano di liberare i binari della rete tranviaria dal catrame. Il trasporto è paralizzato. Le alte temperature, il caldo estremo, 40 gradi, molto rari in Germania, hanno fatto squagliare l'asfalto. Il bitume si è riversato nelle guide dei binari, nei giunti e le ruote dei tram lo hanno trasportato su tutta la linea. Tanto che il servizio nella principale città della Sassonia si può dire completamente fuori uso. Lipsia Lombardia è unita, abbiamo bisogno di voi, ha scritto sulla pagina Facebook lanciando un appello l'azienda dei trasporti che fornisce gratis pale e raschietti riscaldati da torce a gas. Ma rimuovere il catrame è un'impresa titanica e si procede pochi centimetri alla volta. Nonostante siano oltre 50 tra uomini e donne le persone che si sono presentate per dare una mano. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
2: E restiamo in Germania. La coalizione di governo ha varato un programma di sgravi fiscali da circa 10 miliardi di euro all'anno per i contribuenti a reddito medio-basso, con particolare attenzione alle famiglie. Il finanziamento delle agevolazioni avverrà principalmente attraverso un'aliquota aggiuntiva per i redditi più alti. Sono previste anche modifiche in materia di congedo per malattia. La riforma entrerà in vigore del 1 gennaio del 2027. Aspettando ultimo sabato sera, Roma propone oggi altri due concerti molto attesi all'Ippodromo delle Capannelle. Parte il tour di Emma. Da Roma verso i principali festival della penisola è prima volta in uno spazio così grande per la cantante salentina, che ha annunciato diversi ospiti per questo ritorno dal vivo, da Elisa, ad Alessandra Amoroso e Annalisa, da Arcomi a Fabri Fibra, con i quali ha duettato quest'anno. Dall'altra parte della città invece di scena una star internazionale, John Legend. Il cantatore americano, che suonerà poi il 5 a Lucca e il 6 a Marostica, vincitore di 13 Grammy, presenta A Night of Song and Stories, spettacolo che attraversa oltre 20 anni di carriera tra musica e racconto personale. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
0: L'estate in onda.
6: Dagli studi di Saxa Rubra questo giovedì 2 luglio, molto soleggiato, molto insomma estivo. Beh, il 2 luglio possiamo dire che siamo entrati ufficialmente a pieno titolo nell'estate, vero Vale?
7: Ma sì, ma poi il sole qui negli studi di Saxa Rubra oggi alle 15 siamo noi.
6: Beh, mi piace questa lettura che ci equipara al sole.
7: Lo studio è pieno di onde, pieno di mare, di blu, e noi portiamo un po' di luce, un po' di solarità, un po' di freschezza.
6: Vai, speriamo sia così. Allora, cari ascoltatori, a proposito di estate, a proposito di sole e via discorrendo, il tema del giorno è un tema che sono sicura avrà fatto litigare coppie, separare marito e moglie, far finire amicizie, insomma chi più ne ha più ne metta, perché oggi noi vi chiediamo se in vacanza siete team pianificatori o team last minute. Quindi fateci sapere al numero della diretta, vero Vale?
7: È certo, perché c'è il 335-699-2949 dove potete dire la vostra, potete mandarci anche i messaggi audio, noi poi vi li mettiamo direttamente in diretta, così si suol dire, e mi raccomando non mandateceli troppo lunghi, perché chiaramente insomma se no facciamo fatica, quindi brevi, concisi e freschi.
6: Anche perché a noi ci piace molto ascoltarvi, quindi mi raccomando continuate a scriverci, a mandarci vocali e anche a mandarci foto, perché Vale, i nostri ascoltatori sono veramente carini e spesso condividono con noi anche degli scatti della loro vita e delle loro giornate.
7: Senti, ma tu hai pianificato questa vacanza di quest'estate?
6: Guarda, no? C'è una domanda, insomma una domanda
7: di riserva. Dai.
6: No, guardate, io non ho ancora pianificato nulla, rientro nel team, ve lo dico, dopo aver sentito Up for Soul.

0: Marzia, ma ci ha lasciato un po' sulle spine, non ci hai rivelato, quindi tu sei più team pianificatore nel viaggio, anzi pianificatrice, o last minute?
1: Rullo di tamburi, last minute. Io sono tremenda in questo, lo ammetto, mi autodenuncio, sono una persona disorganizzata per quanto riguarda i viaggi. E ora voglio sapere tu, Vale.
0: Anche io non sono proprio bravissima. Tempo fa magari preferivo, no, quando c'era proprio un po' di più la moda, tra virgolette, del last minute, avvicinarmi al, anche per risparmiare, no? E poi c'erano le famose vacanze invece pianificate quasi un anno prima, che anche lì ti davano l'accesso a comunque delle scontistiche. Adesso vivo un po' di più alla giornata, quindi non so cosa farò in quest'estate, a parte stare chiaramente qui all'Estate in Onda.
1: Bene, nel frattempo Renato ha le idee chiare, perché ci ha mandato una bella foto al numero della diretta di un barattolo di pesto e scrive: oggi pomeriggio ho pianificato di fare un bel barattolo di pesto, io sono team last minute, riesco a pianificare solamente la cucina. Va bene Renato, già siamo a un ottimo punto, però Vale, io direi di chiedere all'ospite di oggi di che team è, perché diciamocela tutta, lui sì che se ne intende di viaggio, perché è un conduttore televisivo, è un attore, uno scrittore, ha guidato programmi storici come sì. Linea Verde, Uno Mattina in Famiglia, Azzurro, Storie di Mare ed Evoluzione di
0: Terra. È un grande viaggiatore, insomma.
1: Beh sì, assolutamente. E allora diamo il benvenuto, lascio a te questo onore, Vale,
0: a Beppe Convertini. Ciao Beppe.
2: Buon pomeriggio Marzia e Vale.
0: Ciao.
2: Buon viaggio, direi. Buon viaggio, perché io che viaggio tanto nella nostra Italia, che è il paese più bello al mondo, devo dirvi che è una gioia per me andare alla scoperta di luoghi che non sono negli itinerari turistici classici. Quindi con Azzurro Storie di Mare, che andrà in onda ogni sabato su Rai 1 alle 11:30 quest'estate, saremo proprio lì a raccontarvi dei gioielli veri e propri. Io sono molto last minute, al di là del lavoro che chiaramente prevede un'organizzazione precisa, nella vita invece sono last minute, perché lavorando tanto, andando in giro con Azzurro Storie di Mare, andando a presentare Il Paese di Tradizione, che è il mio ultimo libro di Rai Libri, e chiaramente tanti spettacoli da presentare, allora organizzo tutto al last minute, e devo dirvi che sorprendentemente il last minute funziona alla grande.
1: Riserva sorprese.
2: Riserva grandi sorprese, soprattutto poi se non sei proprio preciso e non sei proprio perfettamente organizzato, anche un po' l'avventura diventa una sorpresa continua.
0: È vero,
2: certo,
0: un piacere.
2: Devi essere tipo per viaggiare così, però.
0: Certo,
2: eh?
0: Cioè, certo. Magari
2: ognuno
0: meno
2: di noi
0: comfort.
2: C'ha un'indole, no? Meno comfort, ma più sorprese, più avventura.
0: Senti, adesso stai viaggiando, dove ci chiami, Beppe?
2: Allora, in questo momento sono a Roma, okay. Però domani vado ad Ancona per la presentazione dei Palinsesti, sono stato a Matera a presentare il concerto della banda della polizia con il ministro dell'interno e con il capo della polizia, e quindi giro tantissimo in Italia ed è un'emozione incredibile. Pensate a Matera, no? La città di Sassi, un gioiello pazzesco, un gioiello pazzesco che è il palcoscenico naturale per tanti set cinematografici, è stato il palcoscenico appunto del concerto della banda della Polizia di Stato, ma è un luogo da visitare perché è un unicum insieme ad altri luoghi in Puglia. Matera siamo in Basilicata, ci sono anche Altamura, Gravina in Puglia, che sono proprio limitrofe, e entri in un mondo, quello dei Sassi, che è veramente unico.
0: È incredibile.
2: Cioè queste gravine che sono stile Grand Canyon negli Stati Uniti d'America. Non c'è bisogno di andare negli Stati Uniti d'America, in Italia si trova tutto il bello che puoi sognare.
0: Ce l'abbiamo anche qua, e tra l'altro, giusto mi ricollego a questa cosa che hai appena detto, in quest'estate 2026 sembra che gli italiani abbiano scelto di più le mete, quelle a corto raggio, quindi prediligendo quella che potrebbe essere la nostra meravigliosa Italia o comunque il bacino del Mediterraneo. Senti Beppe, io ti volevo chiedere...
2: in corso anche naturalmente, e quindi è un dispiacere che ci siano delle guerre in corso, speriamo che finiscano presto, perché ci sono tanti morti e tante distruzioni, ma ovviamente è l'occasione per poter conoscere l'Italia. Poi sai, l'Italia è talmente varia, talmente unica, ci vorrebbero tante vite, quindi approfittiamo di questa per poterla conoscere e amare.
0: E apprezzare come sempre. Beppe, ti dicevo, tu appunto sei un viaggiatore molto nostrano anche, e vai a scoprire quelle che sono un po' le tradizioni più nascoste del nostro bel paese, ma c'è un luogo in Italia che appunto magari è meno conosciuto? Ci hai parlato di Matera, ci hai fatto hai fatto un riferimento anche alla Puglia, ma un posto che magari ti è rimasto nel cuore?
2: Guarda, ce ne sono ovviamente tanti, ogni singolo posto è nel mio cuore. Civita di Bagnoregio, visto che siamo in Lazio, ti dico questo perché è un vero e proprio gioiello, è come entrare in un fantasy, no? Attraversando questo ponte con questi calanchi a strapiombo, tu vai in un posto che sembra di essere in un'altra dimensione, in un'altra epoca, e luogo dove si ritirano anche molti artisti, no?
0: Per trovare ispirazione,
2: sculture, sì, per comporre sculture, per realizzare quadri, i musicisti, ed è un posto davvero da visitare. Ma poi ce ne sono tantissimi, perché ti potrei dire Scorrano, durante la festa di Santa Domenica siamo in Salento, dove c'è il trionfo delle luminarie, 50 metri in altezza e oltre centinaia di metri in lunghezza.
1: Che spettacolo, Beppe, resta con noi però, perché noi vogliamo sapere anche altri luoghi meravigliosi della nostra Italia, ma ne parliamo dopo Vacanze Romane. Mattia Bazar.

0: E qui all'Estate in Onda su Radio 1 abbiamo in collegamento un conduttore, un attore e anche un bravissimo attore, Beppe Convertini, che è qui con noi insieme a Marzia.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao Beppe.
1: A tutti gli amici all'ascolto, perché ci saranno tanti amici e amiche che sono in viaggio in questo momento.
0: Sicuramente.
1: Chissà alcuni se luoghi di vacanza, montagna, mare, fiumi, laghi, vulcani.
2: E anche degli ascoltatori che ti salutano, Beppe. Anche gli ascoltatori che ti salutano al numero della diretta. Ad esempio, Martina da Bologna ha scritto: un saluto a Beppe Convertini, ti adoro e sei bravissimo. Vedi? Quindi
1: salutiamo con grande affetto. E salutiamo la città di Bologna, hai detto.
2: Assolutamente.
0: Tra l'altro ci stavi raccontando insomma delle chicche, delle perle, no, del nostro meraviglioso paese. Ci hai citato con particolare affetto anche Civita di Bagnoregio. E qual era la seconda città che ci
1: parlavo di Scorrano?
0: Scorrano, perché, esatto.
1: Perché durante la festa di Santa Domenica ci sono queste luminarie fatte dai grandi artigiani che sono apprezzati in tutto il mondo. Le luminarie, come sapete, sono partite dalla Puglia e si sono diffuse in ogni parte del mondo, perché questi grandi artigiani, questi maestri appunto delle luminarie, vanno in giro ad insegnare come si fa a costruire una luminaria che è fatta pezzo su pezzo. E pensate, queste strutture alte 100 metri, quindi pensate che lavoro di precisione e soprattutto che lavoro raffinato. E pensate che si fa proprio durante la festa di Santa Domenica, perché sinteticamente vi racconto la storia come nascono le luminarie. Santa Domenica appare in sogno ad una nonna.
0: Beppe, scusami se ti interrompo, non ti sentiamo benissimo. Adesso proviamo a ripristinare il collegamento. Intanto prova a vedere se riesci a spostarti leggermente. Intanto noi leggiamo qualche messaggio.
1: Ora, eh?
2: Aspetta, vediamo. Probabilmente sì, ti sentiamo, ti sei messo in un posto dove prende meglio. Parla.
1: Eccoci.
2: Che possiamo ascoltare la storia delle luminarie,
1: allora,
2: che oltretutto.
1: Mi stavo raccontando proprio questo, delle luminarie di Scorrano per Santa Domenica. Perché nascono lì? Perché qualche secolo fa la leggenda narra che Santa Domenica appare in sogno ad una nonna. A Scorrano c'era la pestilenza e Santa Domenica, appunto in sogno a questa nonna, dice che se tutti i cittadini di Scorrano avessero acceso un lumino davanti alla finestra delle loro case in quella notte, la peste sarebbe stata debellata. E così fu, perché loro accesero un lumino, quindi fu la prima forma di luminaria, no? Tutte le case illuminate con questo lume e la peste scomparve. Quindi proprio per omaggiare e onorare Santa Domenica nascono le luminarie di questi grandi maestri. Ricordiamo le luminarie anche di Natale.
2: Anche a Salerno, la mia città.
1: A Salerno e a Torino. Ecco, Salerno e Torino sono veramente, durante il periodo natalizio, due gioielli.
2: Vengono da tutto il mondo, oltretutto, a vedere le luminarie, insomma, di Salerno e di Torino. Quindi dobbiamo andarne fieri anche dei nostri artigiani, perché sono dei mestieri che si sono un po' persi e che invece andrebbero recuperati. Beppe, prima abbiamo parlato, no, del tuo nuovo programma che parte sabato 5 luglio ed è in onda su Rai 1 alle 11:30. Ma io volevo chiederti, ma qual è l'incontro, la storia che ti ha colpito di più durante le riprese?
1: Allora, parte,
2: se puoi dirlo, se puoi anticiparlo.
1: Parte ad agosto e siamo su Rai 1 sempre alle 11:30. Raccontiamo i mestieri antichi del mare, oltre che naturalmente le bellezze artistiche, storiche, culturali e paesaggistiche dei luoghi di mare, quelli che sono meno conosciuti, ma sono altrettanto dei gioielli, e ci sono tante storie. Poi naturalmente assaggiamo la cucina italiana con i vini italiani straordinari legati al mare, e quindi tutto quello che è la cucina tipica marinara italiana. E ci sono tante storie, ti posso dire un cordaro in Liguria che ha 90 anni, che costruisce da sempre, da generazione in generazione, il nonno, il papà facevano i cordari, e costruisce da sempre queste corde con le macchine poi dei primi del Novecento. Quindi un vero e proprio tuffo nel passato. Lui ha anche realizzato la tonnara di Ligure, ed è incredibile come lui nel racconto si emozioni e ricordi tutte le persone, papà, nonno, tutta la sua famiglia che hanno vissuto in questo bellissimo paese, questo bellissimo gioiello ligure, e che di lì non si è mai mosso, perché ha sempre lavorato lì, non ha mai conosciuto il mondo, però le sue corde sono in tutto il mondo. Beppe, ad esempio, questa è una storia.
0: Beppe, sì, infatti proprio di questo ti volevo chiedere, perché ci stai raccontando, no, con questo tuo modo anche molto empatico di entrare in confidenza con le persone, quindi toccando anche la loro parte più intima, no, e più vera. Ma quanto c'è in tutto ciò delle tue radici pugliesi, in questo modo di fare così bello, di fare televisione e non solo, chiaramente?
1: Ah, io credo che ci sia l'anima della mia terra, ci sia proprio il cuore della mia città di Martina Franca, come della mia Puglia, gli odori, i colori, i sapori, i valori della mia terra che porto sempre con me ovunque io vada. Prima vi parlavo appunto di Mario Scevola, di questo cordaro, di Camogli, altro luogo, altro gioiello della nostra Italia. Diciamo che io in tutto quello che poi come dire è il mio viaggio attraverso il paese più bello al mondo, la nostra Italia, di cui dobbiamo essere veramente fieri, dobbiamo essere molto più italianofili, c'è molto della mia terra, molte delle tradizioni delle tradizioni che ho vissuto da bambino, tipo le luminarie, la vendemmia, fare le conserve, tante tradizioni della mia terra le ritrovo poi in giro per l'Italia, quindi mi riporta la mia infanzia, la mia fanciullezza, con i nonni, ai trulli in Valle d'Itria, ed è un viaggio speciale anche nel mio vissuto. E ad esempio a San Fruttuoso, proprio dove vive il cordaro, che è un altro gioiello incredibile incastonato tra le rocce, tu puoi arrivarci solo via mare, per dirti, quindi pensate che prezioso questo piccolo borgo in Liguria, la Liguria che è una terra incredibile, no? Perché poi le Cinque Terre, Portofino, insomma c'è davvero da sognare viaggiando in Italia.
2: E oltretutto, Beppe, io mi immagino che tu verrai chiamato da tutti i tuoi amici, e non solo, per avere dei consigli, no? Perché sei un profondo conoscitore del territorio e devo dire che lo valorizzi veramente tanto con il tuo lavoro. Oltretutto hai scritto anche un libro, Il paese delle tradizioni, come hai detto già prima, edito da Rai Libri, quindi sei uno che veramente ci mette il cuore e la passione.
1: Sì, io amo viaggiare. Pensa che quando ero bimbo, quando ero ragazzo, io ero uno che studiava tanto, con un secchione, perché insomma la mia è una famiglia molto umile e quindi faceva grandi sacrifici per che potessi andare a scuola. Poi ho preso papà giovanissimo, quindi diciamo che studiavo, ma quando finivo di studiare io viaggiavo sul mio atlante geografico cartaceo. Ragazzi, voi siete molto giovani, all'epoca non c'era né internet, non c'erano i computer, i telefonini, e io chiudendo gli occhi, puntando il dito, viaggiavo sul mio atlante, e quindi puntavo gli occhi, chiudevo gli occhi, puntavo il dito e leggevo Roma. Chiudevo gli occhi e puntavo il dito e leggevo, che ne so, Venezia. Chiudevo gli occhi e puntavo il dito e leggevo Scilla in Calabria, altro gioiello straordinario, dalla mitologia Scilla e Cariddi, come tutti ricordiamo. E molti di quei luoghi che quel bambino ha così fantasticato di viaggiare, di conoscere, di scoprire sul suo atlante, poi li ha visitati da grande. Insomma, dentro di me c'è l'anima del viaggiatore, c'è l'anima di chi ama esplorare, conoscere e aprirsi al mondo, alle diverse culture, soprattutto alla scoperta dell'Italia. Ho visitato 6.000 comuni.
0: Sei un grande viaggiatore, Beppe.
1: Anni.
0: Ce lo stai 6.000 testimoniando.
1: 8.000 e passa.
0: Testimoniando
1: sono
0: in
1: tanti.
0: Grande qui all'Estate in Onda. Beppe, noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato con noi. E
2: ti ringraziamo e ricordiamo anche l'appuntamento per il tuo programma che inizia ad agosto.
0: Esatto. E quindi ti auguriamo buona estate, Beppe. Ciao. Grazie infinite. Ciao.
1: Buona estate a voi. Un
0: ciao.
1: Bacio.
0: Ciao. E continuate a scriverci al 335-699-2949 se siete in vacanza, team pianificatori o team last minute. E ora Following the Sun e poi Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, 15:33, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla statale dell'Abetone. Traffico bloccato in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto 4 km prima di Poggio Rusco. Andiamo in A4, ci sono code a tratti e traffico tra Cormano e Barriera Milano Est verso Brescia. Ci spostiamo in A10, lavori in corso, code a tratti tra San Bartolomeo e Andora in direzione del capoluogo ligure. Anche in A7 ci sono code per un cantiere tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Un incidente in A13, code tra Boare e Terme Euganee verso Padova. Sulla Firenze Pisa Livorno code per 1 chilometro, un incidente tra Ginestra e Montelupo Fiorentino verso Livorno. Ci spostiamo poi in A14, tratto Bologna Ancona, traffico intenso, code a tratti tra Borgo Panigale e lo svincolo Bologna Fiera in direzione di Ancona. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: E noi siamo sempre qui in diretta su Radio 1 con l'estate in onda. Abbiamo appena salutato il nostro Beppe Convertini, che ci ha fatto sognare attraverso il racconto dei suoi viaggi meravigliosi. E quindi noi ricordiamo ai nostri ascoltatori il tema del giorno. Noi vogliamo sapere se siete team pianificatori o team last minute per quanto riguarda le vacanze. Ma cara Vale, prima abbiamo letto il messaggio di Renato, che ci ha anche mandato una foto del pesto che stava preparando, no?
3: Lui sembrava anche molto
2: buono. Qui però abbiamo un messaggio di risposta, perché Fabrizio da Chiavari ci ha scritto: non solo Renato fa il pesto, guardate il pesto ligure che ho fatto io con tanto di foto, bello verde vivo. Quindi bravo anche Fabrizio, insomma.
3: Spedite i barattoli di pesto a Saxa
2: anche a noi
3: Rubra,
2: a Saxa Rubra. Uno anche per la nostra autrice Stefania Livoli, che la vedo là dietro che sorride dietro il vetro in regia, quindi mandatene uno anche a lei.
3: Esatto. E continuando appunto a parlare del nostro tema del giorno, che è appunto team pianificatori o team last minute per quanto riguarda le nostre vacanze, ci arrivano altri messaggi e Mirko da Cagliari scrive: io sono assolutamente per la pianificazione l'estate come tutto l'anno, magari c'entra anche col mio segno zodiacale, la Vergine, ma la fortuna è che anche mia moglie Francesca e mio figlio Edoardo sono della stessa identica pasta, e quindi insomma probabilmente
2: il cibo c'entra sempre comunque,
3: e lo mettiamo sempre in mezzo.
2: Ascoltatori,
3: ti posso dire che forse sì, perché io sono ascendente Vergine e anch'io ho un pochino questa roba della pianificazione, non su tutto, perché poi sono anche un po' cacciarona, un po' casinista, però su alcune cosine la pianificazione mi aiuta, eh?
2: La pianificazione aiuta, sì, però è bello anche vivere un po' l'avventura, anche
3: certo,
2: un bel viaggio all'ultimo minuto, che poi magari sono anche più belli, quelli che non ti aspetti.
3: E per pianificare tutto in anticipo, parlare di questo e di tanto altro, tra pochissimo avremo degli esperti che ci diranno anche qualcosina sulla nostra personalità e sulla nostra psicologia, perché faremo un viaggio anche da quel punto di vista. E ora, pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: E ora entriamo nei meandri del viaggio anche dal punto di vista della psicologia. Lo facciamo grazie alla nostra ospite Marzia. Lei si chiama Chiara Di Nuzzo ed è una psicologa clinica e anche esperta in psicologia di viaggio. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie.
0: Grazie per essere qui. Buongiorno, possiamo darci del tu? Rompiamo
1: volentieri.
0: Gli schemi? Dai. Perché anche psicologicamente
1: mille.
0: Il tu abbatte delle barriere, immagino.
1: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Oggi abbiamo chiesto appunto ai nostri ascoltatori se fossero più pianificatori seriali oppure team last minute. Ma cosa spinge una persona ad essere di un team o dell'altro?
1: Sono quasi curiosa di sapere che cosa vi rispondono, tra l'altro, perché è molto interessante. Noi facciamo un po' questa macro categorizzazione. In realtà, ovviamente, da un lato bisogna tenere in considerazione sempre delle vincoli che sono molto concreti, che ci portano a decidere come e in che modo pianificare, quindi le ferie che abbiamo, il tempo libero, i nostri calendari, la disponibilità e tutto. Però ci sono sempre delle componenti psicologiche che possiamo effettivamente rintracciare. Quindi se siamo dei pianificatori è molto facile che troveremo un po' più di tranquillità, proprio perché la pianificazione ci dà una sensazione di continuità e di prevedibilità, e quindi il viaggio lo viviamo soprattutto prima con un carico mentale minore. Di solito non è tanto un bisogno proprio di controllo, quanto piuttosto quello di riuscire a diluire un po' le richieste e di prendere le scelte importanti. E quindi,
0: dottoressa Chiara, prego. C'è un audio per noi, lo ascoltiamo insieme e poi lo commentiamo.
1: Ah, volentieri, grazie.
2: Buongiorno Radio Rai, Angelo da Napoli. No, io sono un super pianificatore per le vacanze. Credo che uno più preciso di me non esiste a pianificare le vacanze, perché pensa che io le pianifico anno per anno, perché non le faccio le vacanze, perciò le pianifico nei migliori dei modi. Buona radio.
0: Geniale, mamma mia, i nostri ascoltatori sono veramente top. Sei ingannato proprio fino all'ultimo, effetto sorpresa, eh?
1: Vero, vero.
0: Mi sa che quest'anno vengo anch'io in vacanza con te, Angelo. Dottoressa,
1: sì.
0: Senti, abbiamo detto ci diamo del tu. Hai scritto, sì, anche un libro, no? L'imprevisto del viaggio, piccola guida per chi teme di smarrirsi. Allora, io ho una domanda.
1: Esatto.
0: Come facciamo ad attraversare l'imprevisto senza perderci del tutto, no? Senza farci prendere dall'ansia?
1: Quello è proprio l'invito è sempre quello di riuscire a vivere e vedere anche un po' l'incertezza, nel senso che ogni volta che noi viaggiamo facciamo un po' una scommessa sul mondo, una scommessa anche un po' su di noi, perché sarà un'esperienza nuova, e quindi gli imprevisti che ci potranno essere, che non sono solo fuori ma sono anche quello che noi proviamo, perché a volte ci dimentichiamo anche questo, è proprio l'invito di riuscire a vivere ogni esperienza nel modo più anche giocoso e curioso soprattutto possibile, riuscire in qualche modo ad abbassare un po' quell'esigenza, quel senso di responsabilità che abbiamo per riuscire a vivere il viaggio proprio come parte della vita stessa, e quindi con tanta fiducia.
0: Tu, da psicologa chiaramente ed esperta, no, in psicologia, in particolar modo in psicologia del viaggio, ma può essere che chi pianifica in realtà è meno ansioso di chi fa le cose all'ultimo, nel senso, magari i procrastinatori procrastinano perché hanno delle ansie e quindi rimandano?
1: Hai assolutamente colto un elemento importante, nel senso che nella pianificazione di solito al di là di quelli che possono essere degli elementi proprio concreti, che abbiamo dei vincoli che ci possono essere, la pianificazione è spesso legata a un alto livello di coscienziosità, quindi di pianificazione, di organizzazione, di orientamento all'obiettivo e appunto di autodisciplina. Invece quando si pianifica, quando meglio si prenota un po' all'ultimo, da un lato ci può essere una motivazione legata anche alla spontaneità, al cogliere l'opportunità, ma spesso è dato proprio dalla procrastinazione e quindi dal fatto di restare bloccati nell'indecisione, quindi di vivere con più stress una scelta per paura di sbagliare, per paura di fare la scelta appunto sbagliata o di non riuscire a reggere un periodo di stress che magari dove si sono magari accumulati anche degli impegni o dei problemi anche nella propria vita, per cui c'è un carico mentale che si fa fatica a quel punto a gestire, quindi assolutamente sì.
3: Dottoressa Chiara, lei, tu che tipo di viaggiatrice sei? Sei una viaggiatrice che procrastina e quindi oppure last minute, quindi o pianificatore, insomma? Che ti guarda, in che sfera ci collochiamo?
1: Ma infatti queste sfere ogni tanto dobbiamo proprio vederle proprio come non tanto legate alla nostra personalità quanto a come in quel momento storico di vita stiamo, quindi come ci stiamo, come organizziamo anche un po' le nostre vite, il nostro rapporto anche con quello che è quel momento di vita. Nel mio caso tendo ad essere un po' entrambe, tendo ad essere flessibile un po' entrambe, nel senso che la vacanza più importante cerco di organizzarla presto per riuscire a risparmiare un pochino, per sapere di avere quella vacanza lì che mi aspetta. Però poi mi capita molto spesso durante l'anno, come è successo il mese scorso per dire, di organizzare la settimana prima una piccola fuga per poter in qualche modo staccare.
3: Vanno molto adesso anche le piccole fughe piuttosto che i viaggi lunghi eccetera, quindi
1: servono
3: dei pit stop
1: tanto
3: per ricaricarsi.
1: Sì, davvero, li consiglio a tutti.
0: Grazie mille alla nostra Chiara Di Nuzzo, psicologa,
1: grazie,
0: clinica ed esperta. Grazie, perché viaggiare è importante, molto spesso ci lasciamo bloccare da ansie, da paure, quindi avere qualcuno che ci aiuti è veramente importante. Grazie di essere stata
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie,
3: grazie
1: a voi.
3: Ciao.
1: Buona estate.
0: Grazie, buona estate a te.
1: Ciao,
0: adesso
1: ciao.
0: Un po' di musica.
3: Vacances, j'oublie tout.

0: abbiamo approfondito, stiamo tuttora approfondendo questo tema del viaggio che ci divide, divide i nostri ascoltatori, divide anche qui in studio, perché alcuni sono team pianificatori, altri sono team last minute. Anche io e Marzia abbiamo così un po' da ridire tra di noi sulla decisione, ma ora io chiederei direttamente se è team pianificatore o team last minute il nostro prossimo ospite.
1: E poi, cari ascoltatori, se voi insomma ci lamentiamo che è difficile, impegnativo organizzare un viaggio, pianificarlo, pensate il nostro Nicolò Guerrera, che è un esploratore, viaggiatore, content creator, che pensate ha fatto il giro del mondo a piedi, e non sto scherzando, vero Nicolò?
2: È verissimo, mi sono anche cresciuti i piedi di due numeri, pensa te, sono partito col 45, sono arrivato col 40, sono partito col 43, sono arrivato col 45, è verissimo, è tutto documentato.
1: E che correlazione c'è? Si sono un po', non lo so, la fatica
0: adattati forse.
1: Sì, le ossa, dici un po', dici
2: no, so, hanno ceduto i tessuti molli cartilagini, perché a forza di pestare il piede a terra si sono come dire sciancate, okay. E sono cadute le cartilagini. È una cosa in realtà che succede anche fisiologicamente con l'età, magari qualcuno l'ha notato, che quando aveva 20-30 anni aveva un numero di scarpa, e poi a 60-70 ne aveva un altro più grande.
1: Non dirmi così,
2: è una cosa fisiologica.
1: No, non dirmi,
2: ma di un numero si prende un numero, non succede niente.
0: Marzia al piedino
1: un
0: da
1: numero
0: fata.
1: Sì, già due diventa problematico qui. Senti, noi io e Vale siamo curiosi.

0: me da vivere, mi sono detto, beh, vado a fare il giro del mondo a piedi.
1: Cioè, quindi l'hai pianificato illo tempore, cioè per quanti anni l'hai sognato, creato questo viaggio?
0: Beh, dal momento in cui ho deciso di partire al momento in cui poi effettivamente ho mosso i primi passi sono passati circa 2 anni e quindi, agganciandomi a quello che dicevi prima, almeno nei primi tempi ero assolutamente del team organizzatori compulsivi.
1: Okay.
0: Però poi che cosa è successo? È successo che in realtà mi sono scontrato e mi sono anzi confrontato con il mondo, con tutti i suoi imprevisti, con le persone, con i loro di piani, e quindi ho imparato anche a essere un pochino più flessibile. Quindi mi metto adesso, oggi mi metto a metà tra le vostre due posizioni, nel senso che mi piace comunque pianificare, studiare dove sto andando, perché mi sembra di approntare delle calamite che tirino delle storie, ecco, anziché del ferro, però ecco con un margine di errore che mi permetta anche di improvvisare sul tema.
1: Beh, Niccolò, diciamo che hai fatto un po' effetto shock, no? Da che eri un pianificatore seriale, voglio dire, ti sei messo nelle condizioni di dover necessariamente cambiare idea. Senti, ma quando hai detto alla tua famiglia e ai tuoi amici che partivi non, insomma, per un mese, non so, in Thailandia, ma che avresti fatto il giro del mondo, il primo commento, se si può dire,
0: Ma i miei genitori sono stati molto comprensivi, mi hanno chiesto una settimana di tempo per pensare e poi mi hanno detto che volevano darmi una mano, volevano essere parte del viaggio.
1: Che bravi.
0: Mia sorella mi ha chiesto se potevo farlo magari in più volte, magari in 2 o 3 pezzi anziché tutto in una volta, poi gli ho spiegato il perché invece preferivo fare in un giro unico, e anche lei insomma ha accettato e mi è sempre stata favorevole, mi ha sempre supportato.
1: Ma hai toccato tutti i continenti, cioè come funziona?
2: Ma ti sono venuti a trovare poi i tuoi genitori, la tua famiglia?
1: Hanno camminato con te magari?
2: O non li hai visti per
0: sì, sì. Allora, no, per fortuna dopo loro sono andati in pensione, quindi hanno avuto la possibilità di venirmi a trovare in qualche occasione, e 2 volte ci siamo riuniti con tutta la famiglia, nell'ottobre del 2021, quando era finito il Covid e anche loro potevano tornare a viaggiare, e nel Natale del 2023.
1: Okay.
0: E in più mio padre è anche venuto in un paio di occasioni a camminare con me, una in Argentina e una in Grecia.
1: Wow.
0: Abbiamo fatto insieme quasi 200 chilometri entrambe le volte.
1: Immagino sia stato super emozionante questa cosa di condividere questa tua missione, chiamiamola così, questa tua lunga, lunghissima camminata alla scoperta del mondo con le persone a cui tieni di più.
0: Bellissimo, è stato un momento fantastico che ricorderemo per sempre.
1: Una sorta di cammino di Santiago moltiplicato, non so, per 1000. Senti Nico, ma andando proprio nel vivo, no? Come organizzavi la tua giornata? Come decidevi quanti chilometri fare? Hai fatto amicizia? Ti sei innamorato durante questo viaggio? Se ti va di condividerlo?
0: Allora, la giornata più o meno si strutturava con una camminata di 40 chilometri alla quale sono arrivato dopo qualche mese insomma di pratica e di tentativi. All'inizio sono partito facendone 30, poi sono arrivato a 40, 50, 50 ho visto che erano troppi, quindi sono tornato a 40 e vedevo che bene o male era il ritmo che mi piaceva tenere, perché mi permetteva di fare altre cose durante la giornata.
1: Che comunque è una maratona, 40 chilometri, quindi
0: sì, però sai, uno si abitua, come dire. Direi, la vedevo un po' quasi come la mia giornata lavorativa, perché ci mettevo più o meno 8 ore, con le pause arrivavo magari a 9-10 ore, questo voleva dire magari svegliarsi e partire alle 6 di mattina e poi alle 4 avevo finito, quindi avevo anche qualche ora di luce ancora per scrivere.
1: Ma quanti chilometri hai fatto in 5 anni?
0: Circa 36.000.
1: Ah, però...
0: Che vuol dire, mi sembra, 40 volte il cammino di Santiago, 8, 6, 50, 32, sì, 40 volte il cammino di Santiago.
1: L'avevamo citato poco fa, l'avevi citato.
0: Ecco, sì.
1: Perché ormai il cammino di Santiago, insomma, la passeggiata mattutina, possiamo dire così, Niccolò?
0: Sì, un bel riscaldamento, però è sempre bellissimo farlo. Io, le persone che incontro mi dicono, ma io ho fatto solo il cammino di Santiago, non potrei mai fare una cosa così, dico sempre che in realtà è un ottimo cammino, perché si imparano tantissime cose, anch'io sono partito da lì e poi... Cioè, non è che tutti devono fare cose così lunghe, così stese. A me piaceva molto camminare, avevo questo libro da scrivere e quindi per me era la soluzione migliore. Altre persone realizzeranno altri sogni.
1: Niccolò, velocemente, in questa tua estate camminerai ancora?
0: Sì, sto andando sui Pirenei tra un paio di settimane a fare un'altra 800-900 chilometri con lo zaino in spalla, e poi ho in progetto anche di fare un cammino tutto italiano da settembre a dicembre con il mio amato passeggino Ezio.
1: Ah, però allora poi ce lo verrai a raccontare,
3: vogliamo
1: noi...
3: sapere tutto.
1: Esatto, a settembre ti richiamiamo.

0: Allora, grazie a Nicolò Guerrera per la sua testimonianza.
1: Va bene, grazie ragazzi, grazie a voi, buona estate.
2: Grazie, ciao, a presto, Nicolò. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao. E ora Madonna, Holiday.

0: E oggi ci siamo divisi in team pianificatori di viaggio, team last minute, ma domani, perché noi l'appuntamento è per quello, è per domani, sempre alle 15 qui all'Estate in Onda su Radio 1, parleremo di playlist di viaggio, quindi cosa, che musica ci accompagna durante il viaggio.
1: E anche questo è un tema che insomma di famiglie ne ha divise. Allora ringraziamo il nostro regista Ludovico Suppa, Stefania Livoli, la nostra autrice, per la scelta musicale. Grazie a Corina De Laurentiis.
0: Alla parte tecnica Tommaso Margiotta, Davide Santimarro Rocchi, e ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta, e noi ci rivediamo, ci riascoltiamo domani qui
1: su Radio 1. E ricordatevi di riascoltarci su RaiPlay Sound.
0: Ciao, a domani.
1: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
2: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio, promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ore 16.
4: GR1.
5: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. In Siria, Damasco, è di 5 morti e 16 feriti il bilancio di un'esplosione avvenuta in un caffè in centro vicino al Palazzo di Giustizia. Una bomba la causa della deflagrazione, secondo quanto riferisce la televisione di Stato siriana. In Ucraina aumenta il numero delle vittime a Kiev dell'ultimo attacco russo nella notte. Sono 20 i morti, decine i feriti. Tra le persone uccise anche una bimba di 7 anni. E c'è chi lo definisce il più pesante attacco dall'inizio della guerra. Il commento di Francesco Fornari, operatore Caritas di stanza nella capitale ucraina.
6: Il fatto che sia il più pesante, non so quale parametro venga scelto, se il numero di morti, il numero di missili, il numero di impatti, la durata. Però dal mio punto di vista è paragonabile a quello che succede ogni settimana, ogni due settimane qui. Lo spirito di un popolo non lo so descrivere, le persone che conosco non vedo l'ora che finisca.
5: Il terremoto in Venezuela è stato estratto vivo dai soccorritori. L'uomo di 43 anni è rimasto intrappolato 8 giorni sotto le macerie di un edificio crollato alla Guaira. Secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità di Caracas, le vittime accertate delle scosse sono quasi 2.300, oltre 11.200 feriti, mentre gli sfollati alloggiati in rifugi temporanei sono 30.000. Torniamo in Italia. La premier Giorgia Meloni è attesa in questi minuti a Padova per il congresso della UIL. Ancora nessuna informazione invece su una sua eventuale partecipazione alla festa dell'indipendenza questa sera all'ambasciata americana a Roma. Ieri il vertice in vista dell'appuntamento NATO di Ankara del 7-8 luglio. Confermati anche questa mattina dal ministro Crosetto i fondi per l'Ucraina. Sul tavolo anche un impegno al 2,8% del PIL per la difesa e la sicurezza. E veniamo ora all'andamento dei mercati. Borse in salita a trainare proprio il settore della difesa a cui accennavamo. In diretta da Milano per noi Fabrizio Patti.
7: Sì, le borse europee sono in deciso rialzo. Milano sale di poco più del 2%, fa meglio solo Francoforte, più 2,20. Londra e Parigi invece salgono di poco meno del 2%. A Piazza Affari volano i titoli della difesa, più 7% per Fincantieri, più 6,5% per Leonardo, più 4% per Avio, dopo l'annuncio del governo che abbiamo sentito sull'aumento delle spese per la difesa. Ma i rialzi sono generalizzati e una dinamica positiva che è stata rafforzata dai dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. A giugno hanno deluso, sono stati creati solo 57.000 posti di lavoro rispetto ai 129.000 di maggio, ma questi dati pur deludenti piacciono agli investitori perché mettono la Fed, la Banca Centrale Americana, nella condizione di non rialzare i tassi nelle prossime riunioni. Anche Wall Street sale, più 0,66% per l'S&P 500 e il Nasdaq, e sul Nasdaq occhi puntati sull'italiana Bending Spoons al secondo giorno di contrattazioni. Ieri più 38%, il che ha portato la valutazione a oltre 25 miliardi di dollari. Oggi parziale correzione meno 6%. Lì nello studio.
5: La politica al centro del confronto, la legge elettorale, ma anche i temi economici.
8: Una comunità europea di difesa non è più rinviabile. Guido Crosetto chiede uno scatto, assicurando sulla spesa militare l'Italia farà la propria parte. Nel progetto il ministro include anche l'Ucraina, a cui va la solidarietà di Antonio Tajani. Poi il vice premier passa alla legge elettorale. C'è un testo e un accordo, dice, facendo intendere non include le preferenze. Preferenze auspicate da FDI, ma malviste anche dalla Lega. Nicola Ottaviani.
9: La legge elettorale in sé interessa poco agli italiani. Interessa agli italiani soprattutto
3: appunto una legge elettorale che dia stabilità.
8: Le mire del centrodestra per le opposizioni sono però altre: mantenere il potere di fronte a una probabile sconfitta. Il governo si occupi di scuola, salari, sanità, l'invito. Matteo Renzi.
4: Giorgia Meloni non ha fatto riforme. L'unica riforma che alla fine della legislatura avrà portato a casa è la riforma elettorale.
8: Anche il PD condanna i raid su Kiev. L'Europa è sotto attacco, dice la segretaria Elly Schlein, e serve un salto in avanti nell'integrazione. Poi una risposta alla Premier: non è sostenibile una stabilità senza crescita. E i 5 Stelle lanciano l'allarme: il governo vuole 7 miliardi in più per la spesa militare. Lucio Bondi, GR1.
5: Annuncio shock dell'ex ministro e parlamentare di lungo corso Clemente Mastella, che ha rivelato pubblicamente alla comunità di Benevento, di cui è sindaco, di essere malato. Pregate anche per me, ha detto durante le celebrazioni più importanti dell'anno nel Sannio in onore della Madonna delle Grazie. Anch'io sono malato, spero di farcela, ha aggiunto Mastella, salutato dall'applauso di solidarietà dei suoi concittadini. Fine settimana di incontri letterari in Val d'Orcia, a Radicofani, dove sabato e domenica torna l'ottava edizione della posta letteraria. Tra gli appuntamenti più attesi, quello con Carlo Verdone sabato sera, ma si potranno incontrare anche Marco Molendini, il vice direttore del Corriere della Sera Postiglione, la scrittrice Anna Catarina Frolic, curatore dell'appuntamento, e Stefano Maggi. Lo ascoltiamo.
9: Alcuni ragazzi del paese, piccolo paese dove abito, che è Radicofani, si sono uniti per creare qualcosa che non c'era a Radicofani. Festival autentico, ambizioso, e che sentissimo profondamente nostro e che potessimo condividere sia con il pubblico sia che con gli autori. L'obiettivo fin dal primo giorno è rimasto quello di trasformare la cultura in un'occasione di incontro, nel segno proprio della semplicità, dell'accoglienza e penso dell'umanità che caratterizza questo angolo della Toscana.
5: La linea va ora all'Italia in diretta, prossimo GR1 alle 17.
0: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.
10: Siamo in diretta anche questo pomeriggio. Buon pomeriggio appunto da Lucrezia Scardini e
11: da Claudio De Tommasi, pronti per voi, e sarete, dovete assolutamente essere pronti anche voi all'ascolto, perché oggi non vi salva nessuno.
10: Oggi vi castighiamo con 3 ore complete.
11: 3 ore, arriveremo fino alle 19, per cui saremo insieme per un bel po' di tempo, però sì, abbiamo un sacco di ospiti, vari e variopinti.
10: Non so questo perché la radio sarà difficile, però immagino di sì, considerato il tempo estivo che aiuta la colorazione. Questa è una puntata infatti piena, quella di oggi, tutte e 3 le ore come abbiamo detto a disposizione per questa Italia in diretta di oggi 2 luglio, per parlare di tante cose, a cominciare dal focus, e qui siamo seri, sul mondo del lavoro, per il quale traemo spunto dai dati pubblicati oggi dall'Istat riferiti a maggio 2026. Giocheremo poi in casa con il nipote di Guglielmo Marconi, inventore della radio. Proprio il 2 luglio brevettò questo sistema di comunicazione, ma qualche annetto fa, per la verità. Era infatti il 1897, io c'ero già.
11: Beh, questa è la nostra Lucrezia.
10: Spazio Economia, con il collegamento alla nostra redazione di Milano per la chiusura di Piazza Affari, che arricchiremo con l'intervento di un esperto in tema di tasse, e questo ahimè il periodo. È il 7:30, quest'anno ci sono delle novità, dei cambiamenti, ne parleremo infatti con un esperto. Poi c'è l'F24 e chi più ne ha più ne metta. Poi lo Spazio Libri, con un uomo che ha completamente cambiato la sua vita diventando un Iron Man, che non è un supereroe, ma è una disciplina sportiva, un triathlon nello specifico, cioè nuoto, bicicletta e corsa, e che di questa esperienza ne ha tratto un libro. Ovviamente tanta musica, e tu Claudio ci accompagnerai in questo mondo meraviglioso delle 7 note, anche con iniziative culturali ad esse legate.
11: Sì, come no, certo, cerchiamo sempre di tenere ampio, quanto più ampio il panorama musicale.
10: Ne siamo sicuramente certi, infatti sei una garanzia. Poi, visto che non ci vogliamo fare un po' di fatti degli altri, secondo te?
11: Ma ti pare che possiamo esimerci da tanto?
10: Ecco, allora infatti ci intrufoleremo nella vita di Nicola Savino, l'ospite famoso di oggi, a cura di Moreno Mantini. Ho fatto la crasi. E poi i fattacci di cose di Casa Reale, ovviamente britannica. Si avvicina infatti la data di un ritorno di Harry, figlio minore di Re Carlo III, forse accompagnato morto dalla consorte e dai due figli che non vedono però i nonni da 4 anni, quindi forse ci sarebbe. Ma direi è il momento di cominciare questo viaggio insieme.
11: Cominciamo però ricordando anche i nostri amici, anzi assolutamente necessari, insomma non possiamo esimerci neanche
10: anche
11: da
10: perché
11: ricordare
10: ci menano,
11: il loro contributo.
10: No,
11: veniamo picchiati sonoramente. Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merole e Luca Torrisi in redazione, poi Francesco Galluzzo alla regia e Federico Foroni là pronto per quel che riguarda la nostra parte tecnica. Cominciamo con la musica, con una dichiarazione di tutto quello che è o dovrebbe essere. Sto parlando d'amore, come il 97.000% delle canzoni che ascoltiamo non solo in radio ma che ascoltiamo quotidianamente. La dichiarazione su quello che l'amore è di Elisa.

0: Allora, lei è Elisa, questa è l'amore, è lasciarci liberi, una delle tante risposte che Elisa dà a questa sua affermazione. Allora, cominciamo.
1: Ragazzo mio, parliamo di cose serie, importanti, che interessano naturalmente a tutto il paese, anche molti dei nostri ascoltatori. Parliamo di lavoro, perché sono usciti, anche se provvisori, i dati su degli stat, chiaramente sull'occupazione, si riferiscono a maggio 2026, chiaramente fanno il rapporto in un anno relativo al 2025, quindi periodo 2026. Ci sono dati un po' in chiaroscuro, in effetti, perché aumentano gli occupati, diminuisce poco. C'è tutto un elenco di numeri che francamente io eviterei, perché sono talmente tanti. Comunque, sintetizzo: ad aprile 2026 gli occupati crescono di 123.000 unità rispetto a marzo dell'anno precedente e di 269.000 su aprile 2025. Questo rileva l'Istat. Il tasso di occupazione però sembra essere ai massimi dal 2004, dato di inizio delle serie storiche, al 61,31% si attesta. Il tasso di disoccupazione scende invece al 5,1%, quindi sempre ai minimi dal 2004. Quindi sembrano dati abbastanza positivi, ma dei dati e dei numeri io mi delegherei il compito, anche per non assumermi troppe responsabilità, altrimenti mi fustigano, con il nostro primo ospite, che è Andrea Spizzichin, un esperto nonché appunto responsabile dell'Istat. Benvenuto.
2: Salve, buonasera.
1: Ci aiuta a tradurre un po' che cosa vogliono dire questi dati, e magari ce ne dà qualcuno con più precisione rispetto a me?
2: Sì, intanto di nuovo buonasera. I dati che ha citato lei sono quelli relativi ad aprile del 2026, mentre oggi, questa mattina, sono usciti i nuovi dati relativi a maggio del 2026.
1: Sì, che avevo annunciato, poi ho dimenticato di dire, va bene, è l'età.
2: Per carità, relativi appunto a maggio 2026, relativi al mercato del lavoro in Italia. Quando parliamo di mercato del lavoro, quindi parliamo di occupazione, disoccupazione e di inattività. E che cosa ci dicono questi dati? Ci dicono che a maggio, dopo il forte incremento registrato il mese precedente, cui faceva riferimento lei, l'occupazione risulta in calo di 22.000 unità, pari allo 0,1%, per effetto di una diminuzione che è diffusa tra gli uomini e le donne. Questa diminuzione è da attribuire esclusivamente ai dipendenti a tempo determinato.
1: Ma la diminuzione è paritaria, voglio dire, diminuiscono sia gli uomini che le donne, o c'è sempre, come al solito, una sorta di divario tra le due?
2: Diminuiscono tutti e due dello 0,1%, okay. Poi nello specifico gli uomini diminuiscono di 8.000, le donne di 14.000, ma parliamo di una diminuzione molto contenuta, soprattutto se confrontata all'incremento che era stato registrato, certo, nel mese precedente. E tale diminuzione è da attribuire esclusivamente ai dipendenti a tempo determinato, mentre aumentano sia i dipendenti permanenti sia gli autonomi. La cosa che è importante da osservare è che questa diminuzione riguarda tutte le classi d'età, fatta eccezione per coloro che hanno almeno 50 anni di età.
1: E quella è una fascia disgraziata, però, mi permetta, perché hanno sempre grandissime difficoltà, magari perdono il lavoro, fanno una grandissima fatica a trovarne un altro, se riescono a trovarlo.
2: Diciamo che dietro questo incremento degli ultra cinquantenni ci sono una serie di dinamiche, e tra le varie dinamiche c'è un percorso demografico del nostro paese che porta ad incrementare il numero di ultra cinquantenni rispetto alle classi d'età più giovani, ma per effetto semplicemente di natalità molto più elevata negli anni 60 di quanta ce ne sia stata negli anni successivi. E poi anche le politiche pensionistiche degli ultimi anni hanno portato ad allungare l'età pensionabile e quindi anche ad aumentare la quantità di individui occupati in questa classe d'età. Fatto sta che l'occupazione nel mese di maggio registra una diminuzione di 0,1 punti percentuali del tasso di occupazione, che si attesta al 63%, quindi parliamo comunque di una diminuzione ridotta, parliamo di un'occupazione
1: anche perché 0,1
2: che
1: è veramente minima come percentuale, o no? Mi spizzichino, che dici?
2: Sono pochi punti percentuali, e la cosa che emerge molto chiaramente è che questa è un'occupazione che apparentemente continua a tenere, in quanto, come detto, la diminuzione è da attribuire esclusivamente agli occupati a tempo determinato, mentre l'occupazione stabile continua a mostrare un incremento. Sicuramente, di contro, se questo è un lato positivo, quello che sottolineava lei dell'aumento degli occupati ultra cinquantenni a discapito di una diminuzione nelle classi da più giovani, ed in particolare tra i più giovani, ossia tra i 15 e i 24 anni, non è sicuramente una cosa positiva.
1: Ma magari questo potrebbe dipendere, dico per dire dal punto di vista veramente populistico, potrebbe dipendere dal fatto che non c'è una specializzazione, che il mondo del lavoro va sempre, si proietta sempre su una forma di specializzazione, sono molto più richiesti alcuni lavori che appunto permettono, offrono occupazione solo se specializzati in un certo settore, o mi sbaglio completamente?
2: Ma in realtà i dati che diffondiamo oggi sono dati molto aggregati, che non consentono di scendere a questo livello di dettaglio per sapere se effettivamente il livello di specializzazione incide su questo andamento. Sarebbe utile avere delle informazioni relative al settore di attività economica o alla professione specifica, e per questo bisogna aspettare la diffusione di dati trimestrali che ci sono stati. Sono usciti 15 giorni fa e riusciranno intorno al 12-13 di settembre.
1: Ma glielo chiedo a spizzichino per una semplice ragione, perché diciamo siamo circondati da giovani, beati loro, e che chiaramente proiettano il loro futuro con lo studio, e spesso fanno la scelta di una determinata facoltà rispetto ad un'altra, ipotizzando quale possa essere la migliore porta per un'occupazione immediata. E in questo caso, ecco, io le avevo fatto questa domanda perché sono tanti quelli che, qual è la facoltà che mi permetterà di entrare nel mondo del lavoro prima di altre, e scelgono quella piuttosto che altre. Quindi questo in qualche modo può, diciamo, modificare i dati o comunque condizionarli.
2: Allora, questo può condizionare i dati, ovviamente, se noi andiamo a vedere dei tassi di occupazioni per titolo di studio, e sicuramente il titolo di studio più avanzato dà delle garanzie. Quello che dice lei è assolutamente sostenibile. Ovviamente, come le dicevo prima, una tipologia di analisi del genere non è facile farla su questa tipologia di dati. Certo. Quello che però sicuramente conferma la sua ipotesi è questa diminuzione dell'occupazione, ma anche della disoccupazione, proprio della partecipazione tra i più giovani, cioè tra coloro che hanno meno di 24 anni, che lascia intendere non necessariamente uno scoraggiamento, ma molto probabilmente una prosecuzione del percorso di studi.
1: Certo, indubbiamente, chiarissimo. E insomma, con i dati ci siamo più o meno, tutto sommato la variazione è stabile, sì, rispetto all'anno scorso.
2: Sì, questo è il discorso relativo al confronto sul mese. Nel confronto sull'anno qualcosina cambia, perché se sul mese registriamo una diminuzione dell'occupazione, rispetto a maggio del 2025 l'occupazione invece risulta in crescita di 228.000 unità.
1: Parliamo di occupazione stabile, perché poi dobbiamo fare la debita distinzione tra quella a tempo determinato.
2: Parliamo di occupazione nel complesso. Nel complesso, che ha un aumento di 228.000 unità. Pari allo 0,9. Ma nell'anno l'occupazione stabile aumenta anche di più, perché aumenta di 275.000 unità, mentre l'occupazione a tempo determinato continua a diminuire, ha una diminuzione di oltre 240.000 unità, pari al 9,3. Ma questo è un percorso che però va avanti da molto tempo. Quello che le dicevo prima del fattore positivo di questo mercato del lavoro è che comunque continua a essere un mercato del lavoro stabile.
1: Certo,
2: dal Covid in poi l'occupazione permanente ha continuato a crescere, mentre l'occupazione a termine ha mostrato una lieve crescita fino al 2022, ma dalla fine del 2022 in poi noi abbiamo avuto che l'occupazione
1: speriamo
2: a termine,
1: che i dati andranno sempre a migliorare, così insomma, come sembra essere il trend.
2: Questo ce lo auguriamo, ovviamente.
1: Grazie spizzichino, dottor Bab, voleva concludere?
2: Ma no, le volevo soltanto dire che se sul mese il tasso di occupazione diminuiva di 0,1 punti percentuali, invece rispetto a maggio del 2025 c'è un incremento di 0,4 punti.
1: Beh, questa mi sembra una bella chiosa, una bella chiusura. Grazie al dottor Andrea Spizzichino, responsabile Istat, per averci così inoltrato in questo percorso difficile fatto di tanti numeri, non vi invidio proprio. Comunque.
2: Grazie a lei, buona serata.
1: Grazie e buona serata. Adesso parliamo sempre di occupazione. occupandoci però di un risvolto, diciamo, particolare, quello sociologico, perché fin qui abbiamo parlato di numeri, adesso parliamo di quello che è il risvolto sociologico, che sembra essere una cosa così, ma in qualche modo si intromette nella valutazione anche statistica, e ne parliamo con la dottoressa Sonia Bertolini, sociologia, sociologa del lavoro dell'Uni di Torino. Buonasera, benvenuta.
3: Buonasera, grazie.
1: Allora, dottoressa Bertolini, dicevamo che dal punto di vista sociologico non è una mera definizione, in qualche modo rientra anche in una sorta di valutazione di quella che è la profilazione del mondo del lavoro in Italia e non solo, ma in questo momento ci occupiamo dell'Italia, cioè l'identità, l'autorealizzazione, la stratificazione e mobilità sociale, ci sono una serie di elementi sociologici appunto che contribuiscono. Lei cosa ci può dire in proposito e soprattutto ci erudisca?
3: Allora, partendo diciamo anche da un po' dai dati, collegando i dati un po' con delle analisi, intanto c'è questo dato dell'aumento dell'occupazione permanente e dell'aumento dell'occupazione autonoma. Allora, intanto l'aumento dell'autonoma sembra dirci che c'è una sorta di vitalità nel nostro tessuto produttivo, perché da sempre il lavoro autonomo, no, è quello un po' che ha trainato anche il nostro sviluppo, quindi speriamo che sia un indicatore positivo. Dal punto di vista delle assunzioni, più assunzioni a tempo indeterminato, si collega un po' a quello che stiamo studiando qui al nostro Dipartimento di Cultura Politica e Società, che è il centro, anche al centro Luigi Bobbio, che è il fatto che in questo momento i datori di lavoro, mentre c'è stata tutta una stagione di flessibilizzazione del mercato del lavoro, assunzioni con contratti a tempo determinato a partire dagli anni 90, adesso stiamo un po' assistendo a una controtendenza. Perché? Perché in qualche maniera soprattutto i giovani negli ultimi anni hanno un po' imparato, diciamo, a surfare sull'instabilità lavorativa, sull'insicurezza lavorativa, e molte volte sono loro che si spostano da un'impresa all'altra e che sono meno, diciamo, fedeli, almeno legati all'azienda. Ma questo i datori di lavoro hanno visto che provoca anche dei problemi aziendali, provoca un problema in termini per esempio di formazione, perché magari la formazione che io ho regato al giovane, se il giovane si sposta, in qualche maniera l'impresa la perde. In realtà si potrebbe generare un circolo virtuoso, ma dal punto di vista dell'impresa è un costo e quindi è una perdita, e quindi in qualche maniera e poi vogliono dipendenti più motivati. Allora, il modo migliore di motivare i dipendenti, diceva una volta la sociologia del lavoro, è proporgli una carriera, il cosiddetto percorso per carri, e quindi in qualche maniera incentivarli, motivarli a lavorare in prospettiva di promozioni.
1: Magari pagarli anche meglio, soprattutto nel periodo di formazione, perché poi c'è sempre questo che è poco attrattivo, diciamocelo.
3: Assolutamente, questo è un altro tema importantissimo. Però venuto meno questo meccanismo, chiaramente è venuta meno la motivazione, la lealtà al lavoro, e adesso alcuni datori di lavoro stanno facendo un po' marcia indietro. E mi collego a quello che lei diceva degli stipendi, perché le ricerche che abbiamo fatto ci dicono che con la SARVE del Centro Luigi Bobbio ci dicono proprio che i giovani oggi cercano un lavoro di qualità. E cosa intendono per lavoro di qualità? Intendono un lavoro che dia un reddito adeguato,
1: certo,
3: non necessariamente adeguato, e che conceda anche tempo libero per la conciliazione famiglia-lavoro e tempo libero. Questi due aspetti, fino a prima del 2020, nei dati per esempio della European Value Survey, erano in fondo alla graduatoria delle caratteristiche desiderate dai giovani nel lavoro. Oggi sono in testa e hanno superato anche la stabilità lavorativa, che è al quarto posto. Questi sono dati del 2024. Quindi i giovani cercano un lavoro di qualità, che per loro vuol dire un lavoro che sia pagato adeguatamente, che gli conceda tempo libero, che sia anche interessante, guardano molto ai
1: e che
3: contenuti,
1: possa provvedere magari al loro sostentamento in autonomia, senza dover ricorrere, come accade in Italia, alle famiglie d'origine.
3: Assolutamente, questo è un altro punto fondamentale. C'è tutto questo dibattito se il lavoro sia ancora importante o meno per i giovani, questa idea del rifiuto del lavoro per i giovani. Noi nelle nostre ricerche non l'abbiamo provato, perché troviamo sia dai dati quantitativi che dai dati qualitativi dei giovani per cui sia la funzione strumentale del lavoro, cioè il lavoro che mi dà autonomia economica dalla famiglia di origine, sia il lavoro come funzione simbolica, quindi che mi aiuta a formare la mia identità, perché poi stiamo parlando, no, di giovani in cui si sta costruendo l'identità, di giovani che sono, noi li diciamo, in transizione verso la vita adulta, no, perché devono uscire di casa, dalla casa dei genitori, farsi una famiglia, avere dei figli, eccetera. Il valore del lavoro rimane forte e costante. Per esempio è molto interessante il fatto che rispondono che praticamente solo il 12% dei giovani lascerebbero il lavoro se avessero un adeguato sussidio, cioè i giovani italiani
1: per forza.
3: Non vogliono vivere di sussidio, credono in questa funzione, hanno più problemi, qui mi collego anche a un progetto europeo che abbiamo fatto qualche anno fa, hanno più problemi rispetto a raggiungere l'autonomia economica e l'autonomia abitativa, perché noi abbiamo un modello per cui mentre si studia il giovane continua a rimanere nella famiglia di origine, diciamo che lo protegge un po' anche economicamente, ma anche nel periodo in cui cerca lavoro continua a vivere nella famiglia di origine. Questo non solo perché i giovani italiani sono mammoni, eccetera, ma perché
1: sono un po' costretti anche, diciamoci.
3: Esatto.
1: Sono sicura che ci sarà qualche mammone di suo, però magari c'è anche una forma di costrizione, perché obbligatoriamente non riescono a fare altro, a poter fare altro.
3: Esatto. C'è una cultura sicuramente diversa da noi rispetto all'Inghilterra. No, perché in Inghilterra è normale uscire di casa, diciamo, a 18 anni, da noi l'età media è sui 30,
1: è sui 30.
3: Sicuramente c'è un fattore anche culturale, però c'è anche un problema di mancanza di politiche del lavoro, della famiglia che
1: abitative
3: che incentivano, no, poi questa transizione
1: dell'andare
3: a vivere da soli.
1: Assolutamente. No? Dottoressa Sonia Bertolini, grazie per essere stata con noi. Ricordo, docente di sociologia del lavoro all'Università di Torino. Torneremo a parlare di questo, perché sono fenomeni importanti e comunque, visti i dati, bisognerebbe approfondire l'argomento, soprattutto quello del mondo del lavoro in generale, perché non è vero che c'è soltanto la generazione apericena, ragazzi.
0: Va bene, grazie dottoressa Sonia Bertolini. Noi a questo punto andiamo in pubblicità, torniamo subito dopo e parleremo e sentiremo tanta musica.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
10: Ma cosa dici?
9: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
10: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
11: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
12: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Le braccia al cielo, la grande fatica.
14: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
15: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: torniamo, come detto, l'Italia in diretta. Salve Lucrezia.
1: Buonasera, anche lei qui?
0: Anche io da queste parti. Sono le 16.35 in questo istante, Radio 1 appunto, con una canzone che arriva dalla terra fertilissima per il soul. Northern Soul viene chiamato dalla Greater Manchester e lei è Liu Saint che ci canta di questo turbolenti cambiamenti all'interno di una relazione sentimentale dove non si sa bene che cosa si vuole al momento né tantomeno al futuro. Da qui andiamo a parlare di musica e ne parliamo con invece dall'Inghilterra, scendiamo in Italia e scendiamo a parlare con Davide Van de Sfross. Bentornato Davide.
2: Oh, buona giornata a tutti.
1: Buonasera.
0: Come va Davide?
2: Dai, abbiamo cominciato anche il tour estivo, caldo o non caldo, la musica
0: sì,
2: comunque
0: caldo,
2: continua a farci ritrovare.
0: Infatti,
2: sì, adesso è rinfrescato un po', poi si sta tornando il caldo, ma giustamente è estate e pare che d'estate debba fare più caldo che d'inverno.
1: C'è questa idea strana che d'estate possa fare caldo, ma insomma.
0: Senti, allora, parliamo con te e del tuo tour, del Folkestra 2026, che eri già partito insomma da Varese a gennaio se non sbaglio e ti sei poi mosso un po' per l'Italia. Adesso è stagione estiva, come dicevi, tempo anche di festival, nel caso specifico il Lake Sound Festival, e lì sei un po' giochi in casa, Davide.
2: Sì, allora il Folkestra è stata, diciamo, l'esperienza invernale nei teatri,
0: certo,
2: che con l'età si comprende bene questa cosa, che potrebbe essere ricollegata a Bruce Chatwin e Anatomia dell'irrequietezza. Non si riesce mai più a rimanere fermi e fare le solite cose, bisogna sempre cambiare un po' perché si ha il terrore di ripetersi vivendo, no? Non cambiare troppo per non essere poi così sfacciati nei confronti dei fans che vogliono quel prodotto e quel prodotto gli va dato.
0: A quel prodotto sono affezionati da un punto di vista proprio,
2: certo,
0: emotivo,
2: ma,
0: no?
2: ma anche io che ne ho la paternità, per cui è ovvio che non ho voglia di far cose diverse. Però giocare un po' con la musica, con l'orchestra sicuramente, e adesso c'è il Folkadelic Tour, che uno dice adesso cosa combinerà.
0: Che cosa sei inventato, Davide?
2: Niente, abbiamo soltanto ripreso un po' di quelle sonorità, un po' di quelle citazioni degli anni 60, 70, musiche che nelle radio tuonavano quando eravamo bambini. Si tende anche un po' ad una nostalgia non becera, ma quella bella, insomma, quella che ci fa ricordare cose estive di altri tempi. E allora magari qualche citazione, qualche passaggio alla Pink Floyd, qualche pezzo magari riarrangiato con iniezioni di brani famosi, ma come dei camei, capito?
0: E poi come degli omaggi quasi, Davide.
2: Sì. E poi sul palco dei musicisti in grado di fare queste jam session e questi brani un po' alla Grateful Dead e via dicendo. Però voglio tranquillizzare tutti, il concerto è il tipico concerto estivo folk rock, un po' più folkedelico.
0: Un po' più folkedelico. Senti, ma quindi tu ci hai descritto un po' quello che sta succedendo nella tua musica per quest'estate, ma tutto questo perché il folk, come lo affronti e lo vivi tu, lo permette, cioè permette queste variazioni, questi nuovi punti di vista?
2: Il folk è molto psichedelico già di per sé, basti pensare alla musica anglo-scotto-irlandese, quei musicisti come i Pentangles, quei musicisti come i Fairport Convention, che iniettavano suoni anche contaminazioni rock, sitar, strumenti venuti da altri lidi, da altri mondi, e gli strumenti acustici mescolati con la forza magari dell'elettricità pura, come Bob Dylan ce lo insegna da Newport in poi.
0: E quando sconvolse il mondo con il suo diventare elettrico.
2: Sì, lui sconvolse il mondo, noi non abbiamo sconvolto nessuno perché ci siamo abituati fin dall'inizio a lavorare su queste cose, travestirlo anche un po' da punk ogni tanto questo folk.
0: Perché poi tu vieni da quelle radici là, no?
2: Sì, assolutamente. Clash, Ramones, Sex Pistols, Siouxsie and the Banshees, era un periodo, eravamo ragazzi, nel 77-80 noi eravamo studentelli che compravano le riviste specializzate, avevamo i jeans macchiati con la candeggina, certo. Gli anfibi.
0: E a quei tempi di Longevitù c'erano anche ancora le riviste, Davide.
2: C'erano le riviste, Rockerilla, Mucchio Selvaggio, L'ultimo Buscadero, Rockstar, Ciao, certo. 2001, c'era tutto, certo.
0: Senti, e quindi del resto, insomma, ce lo insegnano anche gruppi come i Pogues, hai citato la...
2: Quelli sono stati importantissimi, almeno tanto quanto i Waterboys o altra gente, che ci ha fatto capire come il folk sia un genere che non sembra non essere mai di moda, sembra non essere mai mainstream, sì. E di fatto magari non lo è, però non scade mai, perché appena spunta una fisarmonica, un violino, una chitarra fuori da una chiesa, dentro un'osteria, alla festa del salame, cioè come salta fuori qualcosa, ecco che tutti si ricordano di una canzone che forse il nonno, forse il padre, forse lo zio la cantava. E poi anche i ragazzotti di adesso, sì, trap, rap, tutto quello che vogliamo, musica, industria, elettronica, tutto quello che si vuole, ma appena poi si trovano e vogliono essere un po' goliardici, si ricordano ancora, ma il folk non visto solo come il momento trash della giornata, si sta parlando proprio anche come il desiderio dietro le righe di riappropriarsi di qualcosa che è stata la nostra
0: storia, che poi è un terreno comune a tutti praticamente.
1: Infatti vorrei fare una domandina, ragazzi. Davide, sono Lucrezia, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: E volevo chiederti, tu prima hai parlato di, tra virgolette, operazione nostalgia, ma di fatto poi quelle sonorità, anche se appartengono agli anni 60, 70, e non sono stati vissuti in prima persona da fasce più giovani di popolazione che amano la musica, comunque lasciano il segno, in qualche modo vengono, diciamo, assorbiti dalle nuove generazioni, anche attraverso operazioni come la tua.
2: Sì, perché no, è successa una strana cosa, che forse il solo dirla è già psichedelica. C'è stato un fenomeno che l'ho descritto come nostalgia del futuro, e uno dice va bene, questo si è fumato le canne o qualcosa. No, nostalgia del futuro, perché se voi ci pensate bene, noi avevamo un'idea ben precisa di futuro, di futuribile, di futurizzabile, anche nei telefilm di Spazio 1999, UFO, Allarme Rosso, tutte queste mobilie che avevamo in giro per casa, i telefoni spaziali, ve le ricordate quei puff che aprivi lo sportello e ci saltavi dentro, sì. E sembravano astronavi. Noi ci eravamo fatti un'idea di futuro che sarebbe stato perfetto, no? Guerre, astronavi, tutti che volano a scuola, tutti che... cioè, la tecnologia,
1: nel 2000 ci aspettavamo le auto che avrebbero volato, cioè, insomma.
2: Ma certo, vi ricordate le sardomobili, tutte queste cose qua. Noi avevamo, adesso che quel futuro non c'è stato, che qualcuno o qualcosa o noi stessi ce l'hanno comunque distorto, abbiamo nostalgia di un futuro che non c'è stato, ma che noi avevamo immaginato. Ecco perché le nuove generazioni vanno a ripescare dai fratelli maggiori, dai padri, dagli zii, questi dischi. E l'altro giorno c'è stato un bambino che ha fatto commuovere uno degli ultimi venditori di vinili a Sondrio. È entrato, 10 anni il bambino, e ha richiesto per favore, vorrei We Should Were Here dei Pink Floyd.
1: Oddio, le lacrime.
2: Quello gli ha dato il CD e lui ha detto no, io lo voglio in vinile per cortesia.
0: Ecco.
2: Quello lì ha chiuso la sala cinesca subito dopo, è andato a casa a piangere.
0: Che poi noi magari ce lo ricordiamo, Davide, tra l'altro il vinile di We Should Were Here arrivò confezionato con la plastica nera, insomma, vabbè.
2: Che poi dentro c'era la copertina, quella che vedi fuori,
0: certo.
2: Ma c'è gente che non l'ha mai aperto, che
0: non l'ha mai
2: chiuso,
0: l'ha tenuto come una reliquia praticamente.
1: Beh, sai che valore, anche oltre che affettivo, anche storico, voglio dire, anche di denaro.
2: A me è capitato col Van de Best, che è un quintuplo è un quintuplo vinile, un triplo CD
0: che raccoglie tanto delle cose che
2: sì, ma c'è gente che ha preso il tutto il cofanazzo con dentro anche il libro di 40 e passa pagine tutte disegnate da me, autografate, quello tiene chiuso e non lo apre,
0: ecco,
2: e per ascoltarlo usa il CD.
0: Mi sembra la soluzione ideale.
2: Ma come fai a vedere il libro che c'è? Eh no, io so che c'è dentro, però non lo apro.
0: Però non lo apro. È un collezionista puro, non tocca questo genere di cose. Va bene, Davide Van de Sproos con noi, il suo tour che toccherà, come dicevamo, anche il Lake Sound of Park. A brevissimo avremo con noi Giampiero Canino. Grazie per essere stato con noi. Ovviamente migliori auguri per questa estate al suono del tuo suono. Possiamo dire così.
2: Sì, sì, guarda, io poi questo appuntamento Lake Sound Park di Cernobbio Villa Erba sta diventando, lo stiamo io anche con Giampiero, stiamo cercando di farlo diventare un appuntamento ormai fisso. Ci ha dato sempre grandi soddisfazioni, siamo a casa sì, ma anche la gente sente l'esigenza poi di avere un punto di riferimento estivo.
1: Poi è un posto magnifico, insomma.
2: Sì, è un posto, ma sì, assolutamente. Poi anche tutti gli ospiti che arrivano si sono sempre trovati bene e la gente si è divertita perché, diciamocelo, quando le cose sono organizzate, fatte bene, funzionano.
1: Assolutamente.
2: Grazie. E il luogo non è trascurabile.
0: No, assolutamente
2: grazie
0: no.
2: A voi tutti.
0: Grazie a Davide Van de Sproos, è stato con noi qui al a quello che è il suono dell'Italia in diretta per il vostro pomeriggio. E a proposito di suono, questa da un album del 2011 di Davide Van de Sproos si chiama Il camionista Ghost Rider.

0: tra il lago di Como, tra la California, che lui stesso
1: anche
0: cita,
1: se faceva
0: tra...
1: molto Route 66,
0: certo, infatti, beh, e tra anche quelle citazioni che lo stesso fa di Woody Guthrie come di Johnny Cash. Con noi c'è stato David Van de Stroff, che proprio a luglio, quindi a brevissimo, perché stiamo parlando del 12 luglio, sarà in questo gran festival, in un luogo meraviglioso, ne parlavamo a Cernobbio, è il Lake Sound Festival, e con noi Giampiero Canino, che lo cura. Benvenuto Giampiero.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
0: Sei stato appena citato da Davide Van de Sproos, guarda, e dello sforzo che state facendo per cercare di metter su e di tirar su, insomma, una roba che sia importante per chi viene a vederlo.
2: Sì, sì, non si parla mai abbastanza di quello che c'è dietro questi grandi festival, che è
0: tutto il lavoro,
2: che non
0: vero?
2: Non è poco. Noi iniziamo a lavorare a questo festival da dicembre, ecco, giusto per dire,
0: tanto
2: insomma,
0: per dire.
2: Sì, bene, però siamo contenti, è molto gratificante poi alla fine vedere il risultato, e quindi insomma lavoriamo per questo, ecco.
0: Ecco, lavorate in quale direzione? Cioè, come vi muovete nel cercare quello che poi proporrete,
1: ecco,
0: durante
1: infatti,
0: l'estate?
1: Come scelgono poi i progetti?
2: Allora, prima di tutto c'è un ventaglio di artisti che sono in tour a determinati, certo, anni, e quindi insomma, in più, noi abbiamo una linea abbastanza pop, e ci muoviamo su quella linea, ecco. Poi sì, vabbè, c'è Davide, c'è la Mannoia, c'è Coez, c'è Mannarino, cioè ci sono, però insomma siamo,
0: c'è anche Giorgio Pannariello, insomma, però
2: diverso. Sì, noi abbiamo anche comedy, tra virgolette.
1: Ma spero non canti, però canta.
2: no, lui no, però non è così male, perché
1: no,
0: abbiamo già un pezzo di Renato Zero.
2: sì, ecco, ve lo stavo dicendo, è un pezzo esilerante di Renato Zero. Fantastico,
1: è bravissimo fare Renato Zero.
0: Senti,

0: iniziale. Viene tantissima gente da fuori, noi vendiamo moltissimi biglietti all'estero, oltre alla vicina Svizzera che è proprio a un passo, però
1: certo.
2: Beh, geograficamente siete favoriti, insomma.
0: Sì, però abbiamo anche tanti dall'Inghilterra. Noi poi quest'anno abbiamo anche due offerte internazionali importanti, perché abbiamo Morrissey abbiamo Charlie Puth, che comunque ha suonato al Super Bowl, per intenderci, e farà due date in Italia, una a Pompei e una a Chernobyl, insomma, quindi e quindi abbiamo anche tanti americani, insomma, comunque abbiamo tanto pubblico straniero, perché comunque la dico, è sempre stato
2: parecchio.
0: Un posto meraviglioso. No, ma è sempre stato un posto meraviglioso, tante star hanno sempre percorso queste strade, perché certo. Comunque Versace aveva la casa qui, Madonna,
2: e tanti si comprano
0: qui.
2: Le case, infatti.
0: Sì, adesso è successo, adesso forse lo sanno tutti, prima lo sapevano pochi e adesso lo sanno tutti, ed è una bella cosa per noi, ecco. Poi adesso ci si mette anche il calcio, insomma, comunque
1: è vero che è un momento buono da quel punto di vista.
2: Pensate, prima era solo il ramo del lago di Como, adesso
0: adesso, io sono stato qualche giorno fa a Londra e io dicevo Como e tutti impazzivano per anche meno, però insomma bene così, nel senso.
1: Senti, visto anche l'ampiezza dell'offerta sia musicale che insomma di altro, e il luogo, come che non finiamo mai di sottolinearlo, che tipo di pubblico sollecita, che tipo di pubblico avete o cercate alla vostro Lake Sound Festival?
0: È abbastanza variegato, nel senso che comunque appunto c'è Davide, che dove tu puoi trovare il bambino, che tra l'altro noi abbiamo una politica di bambini ingresso gratuito fino a 8 anni, quindi bambino, padre e nonno, cosa succede anche questo, e quindi insomma è molto familiare, molto molto aperto, ecco, come pubblico trasversale al 100%.
1: Ci sono anche artisti importanti per la storia della musica italiana come Luca Carboni, no?
0: Chiuderemo il festival con Luca Carboni, l'abbiamo seguito per tantissimo, perché ci tenevamo a chiudere con lui, è un artista che insomma, io sono degli anni 70 e Luca Carboni
1: l'hai vissuto in pieno, quindi
0: anche mia moglie, insomma, sono ancora sono già emozionato adesso, perché comunque è un grandissimo artista, ed è poi uno sono andato ad ascoltarlo anche, e non ti rendi conto di quante cose belle ha scritto, nel senso ha un repertorio incredibile. Il suo concerto, io sono contentissimo di farlo e di chiudere il festival con lui, sarà il 26 di luglio.
1: Senti, a proposito, hai citato gli anni 70, ma c'è anche una serata dedicata agli anni 90. Voglio tornare negli anni 90.
0: Voglio tornare agli anni 90 è una cosa.
1: Anche tu, Lucrezia.
0: È una festa. In gergo, adesso nel nostro gergo di promote, si chiama format, ma è un'enorme festa dove si celebra la musica di quegli anni, ed è fantastico, perché ci si ritrova tutti a ballare quelle canzoni, quelle musiche, con dei video che ti riportano a quel mondo lì, e la gente è stracontenta. Noi la riproponiamo ogni anno e ogni anno abbiamo richieste, siamo praticamente sold out, ci sono,
1: cioè, quindi 4, è diventato proprio un appuntamento fisso.
0: No, è fisso, ma è una cosa bellissima, ed è molto semplice nella sua, no? Nel suo essere, ma è strepitoso.
2: Lo dicevamo l'altro giorno con Claudio, le sonorità di quegli anni alla fine ci restano, sono quelle, sono la base fondante della musica di questi ultimi decenni, no? Che dici?
0: Sì, assolutamente, da lì poi parte tutto, nel senso, comunque... È da lì che
2: comunque c'è tanta roba, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante.
0: Fiorella Mannoia fa uno spettacolo nuovo fantastico dove canta di Andrea Fossati, quindi è una cosa molto intima, molto raffinata, e Cocciante, che lo portiamo per la prima volta sul lago, ed è emozionante, ragazzi.
1: Senti,
0: Riccardo Cocciante,
1: Gian Piero, una cosa che tu sottolineavi, su cui volevo tornare in chiusura di questa nostra chiacchierata, quanto lavoro c'è dietro un appuntamento del genere come Lake Sound Park, ma tutto questo lavoro che dicevi tu parte da dicembre, poi necessita di un qualche motore, di una qualche energia che vada magari anche al di là della prestazione professionale e imprenditoriale, ovvero

0: la passione.
1: Beh sì, nel senso qua, allora, io sono un architetto, però faccio, e l'ho anche fatto per un paio d'anni, però
2: hai lasciato il posto fisso per darti al
1: brava, è esattamente così, perché mi sono trovato a un bivio anni fa ormai, e dovevo decidere dove andare e lasciare l'architettura poi per sempre, perché non è stato facile, soprattutto per i miei genitori che mi avevano mantenuto all'università per anni, però è la passione che mi ha spinto a fare questo, perché io ho sempre virato vicino alla musica, cioè intorno alla musica, ai dischi, e ho sempre voluto fare questo, e infatti mi ripeto, forse sbagliando, che non sarei stato un grande architetto, però
0: hai trovato la tua strada altrove, dai. Hai trovato la tua strada altrove. Grazie a Giampiero. Grazie a Giampiero Canino, ci ha parlato del Lake Sound Park. Siamo in chiusura, arriva infatti la GR1. Noi torniamo indietro nel tempo. Abbiamo parlato di tanto tempo fa, questo è 1967.
2: Siamo un po' troppo nostalgici.
0: Ma no, ma vedrai che torneremo anche nel presente, magari lanciati al futuro. Arriva subito dopo, sono The Young Rascals, subito dopo il GR1.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Francesca Romana Ceci, Vigilanza Rai. Dopo le dimissioni della presidente Barbara Floridi e dei consiglieri dell'opposizione, annunciano ora un passo indietro dalla commissione anche i parlamentari del centrodestra. Sinistra irresponsabile, scrivono in una nota i consiglieri che si dicono pronti a dare vita ad una nuova commissione con un nuovo presidente, a dare in tempi rapidi un presidente alla Rai. La 5 Stelle Floridi aveva parlato di una decisione sofferta ma necessaria. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, aveva aggiunto, e i parlamentari dell'opposizione avevano affermato che la commissione non è più nelle condizioni di esercitare la propria funzione istituzionale di vigilanza. A Padova, prima giornata del congresso della UIL, ha preso la parola da poco il segretario Pierpaolo Bombardieri. Un intervento, il suo, a favore del sindacato unitario, del contrasto alla precarietà e ai contratti pirati, durante il quale è stato posto l'accento anche sui rischi per il lavoro derivanti dall'intelligenza artificiale. A breve parlerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È rinchiusa nel carcere di Pesaro la donna di 34 anni arrestata per l'omicidio del compagno Marco Pennesi. L'uomo 62enne è stato ucciso a colpi di coltello ieri sera nel suo appartamento a Civitanova Marche, in provincia di Macerata.
3: Sostiene di essersi difesa Isabella Di Mattia. La donna 34 anni si trova in questo momento in stato di fermo nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro, indagata per l'omicidio del compagno Marco Pennesi 62 anni. Un delitto avvenuto probabilmente al culmine di una delle frequenti liti. La Quella di Macerata non crede all'ipotesi della legittima difesa. Pennesi è morto presumibilmente per dissanguamento a seguito di un fendente al braccio inferto con un coltellino a serramanico, ma sul corpo sono state riscontrate anche lesioni da corpo contundente al cranio. A ritrovare il corpo un cugino della vittima, allertato dalla coppia di origini pakistane che abita al piano di sotto. La donna ha sentito forti rumori, si è affacciata sulle scale e ha visto il sangue. A quel punto ha chiamato il marito. Sentiamo cosa ci ha detto.
4: Chiamato da Marco, risponde quello ragazza, e ho detto: perché? Dove stai Marco? Dove stai Marco? Dove stai?
3: L'uomo quindi ha contattato il cugino di Pennesi, che ha trovato il corpo alle 19, la compagna della vittima era ancora in casa. Il PM Enrico Riccioni affiderà l'incarico per l'autopsia.
5: Francesco Monti per il GR1.
2: Sarà interrogato domani il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'inchiesta sulla presunta rete di festini ed escort. I fatti risalirebbero a luglio 2020. Per l'accusa, Bastoni, che all'epoca aveva 21 anni, avrebbe passato la sera con una 17enne retribuita per la prestazione. Lampedusa si prepara ad accogliere il Papa. Sabato il pontefice sarà sull'isola, diventata il simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo.
6: L'hotspot di Lampedusa è il primo luogo di accoglienza per chi raggiunge l'isola dopo viaggi lunghi e difficili. Ad accogliere i migranti la Croce Rossa Italiana, che dal 1 giugno 2023 gestisce il centro di identificazione di Contrada Imbriacola, operatori che hanno profondamente riorganizzato la gestione della struttura. Al momento gli ospiti sono 181 dopo gli sbarchi delle ultime ore, tra loro anche un bambino di 4 anni. Nell'hotspot c'è grande attesa per l'arrivo di Papa Leone.
7: Nei loro volti si è notato immediatamente emozione.
6: Il direttore Imad Dalil accompagnerà alcuni richiedenti asilo al molo Favaloro, dove incontreranno il pontefice dopo la cerimonia di intitolazione della Prodo a Papa Francesco. Tra loro anche Thomas, 16 anni, eritreo, che è arrivato martedì scorso dalla Libia al termine di un viaggio durato 2 anni e mezzo.
8: Vorrei che Papa prega per tutte le persone che ha lasciato indietro, che si trovano in difficoltà, che loro siano anche in pace, che arrivano in pace.
9: Lucia Basso, GR1.
2: Astro Samantha Cristoforetti a Londra, l'occasione per una riflessione sulle attuali carenze europee nella corsa allo spazio. La corrispondente.
10: Incontriamo Samantha Cristoforetti a Londra. È lei, prima donna italiana nello spazio, prima donna europea al comando della Stazione Spaziale Internazionale, ad avvertire: l'Europa sta restando indietro in una gara globale.
11: Che far volare gli astronauti, andare verso la Luna, andare verso Marte, è un settore che nel complesso dello spazio è abbastanza piccolo, però è un settore che dà un grande impulso al settore industriale nel suo complesso, ed è secondo me molto importante perché ci definisce come europei rispetto a che cosa vogliamo essere. Cioè vogliamo essere presenti su questa che è la nuova grande frontiera del nostro tempo.
10: L'Italia ha una grande tradizione scientifica e industriale nel settore spaziale, ricorda Cristoforetti.
11: Siamo uno dei grandi paesi leader. Dobbiamo tutti quanti insieme come Europa crescere però, perché non ce la giochiamo soltanto all'interno dell'Europa, ce la giochiamo in un contesto globale.
10: E lei cosa vede nel suo futuro?
11: Quello che è importante per me è rendermi utile. Se questo sarà un modo per rendermi utile, voglio tornare nello spazio, certo.
10: Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: È stato rinviato a domani causa maltempo il Palio di Siena previsto per questo pomeriggio. La pista di tufo di Piazza del Campo è stata resa inagibile dalla pioggia della mattinata. È il terzo anno consecutivo che il Palio del 2 luglio, quello dedicato alla Madonna di Provenzano, non viene disputato nella data prevista per via del maltempo. Al via il tour italiano di Pat Metheny che stasera suona al Castello di Udine. Leggenda della chitarra, Metheny presenta il suo progetto Side Eye, occhio laterale per indicare uno sguardo inconsueto e la ricerca presente da sempre nella sua musica. Dopo Udine, Metheny sarà domenica a Roma, poi a Pompei, Giulianova, La Spezia e Milano. È tutto per il momento, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo GR1 alle 18. Buon ascolto.
5: L'Italia in diretta.
9: Di nuovo buon pomeriggio, Lucrezia Scardini e il
12: Claudio
9: mitico.
12: De Tommasi, eccoci qua, mitico, sì.
9: Quante
12: certo.
9: Belle cose come ci hai no. raccontato e i tuoi ospiti ci hanno raccontato a proposito di musica, che è comunque la colonna portante della nostra vita.
12: Come no, certo, è quello.
9: Però sottolineiamo il fatto che gli anni 80...
12: Gli anni 80 e 90, ma anche adesso, c'è tanta
9: bella
12: musica.
9: Abbiamo vissuto questo lutto terribile del poliziotto degli YMCA, quanto mi è dispiaciuto.
12: Ma guarda che è un problema anagrafico, semplicemente aritmetico,
9: ma
12: poi alla fine
9: era piccinino, non era così
12: piccinino.
9: Grande,
12: vabbè parlavamo sì. prima di Mick Jagger.
9: Parliamo di Mick Jagger, non so, con tutto quello che si è fumato, bevuto e fa ancora, batte i palcoscenici di ogni mondo e poi del mondo e poi va dovunque, sta dovunque.
12: Va dovunque, sta dovunque. Allora loro anche, perché One Republic arrivano dal Colorado, pensa.
9: Sì.
12: E sono una delle principali band americane. Lui in particolare, Ryan Tedder, non si accontenta di essere il frontman, lo scrittore ecco. principale di quella band, ma scrive per tutti, da Beyoncé a chi ti pare, tu nomina
9: però.
12: Una, lui ha scritto una canzone per loro, in questo caso l'ha scritta per la sua band, si chiama Need Your Love, arriveranno a brevissimo anche in Italia, si chiamano One Republic.

0: dei One Republic, Need Your Love, che fa una serie di considerazioni a proposito di come poi le cose materiali, ma anche il successo, la fama e l'avere i soldi siano cose vuote, cose quasi inconsistenti se le andiamo a paragonare con le vere cose di questa vita, nel suo senso, nel suo modo di vedere di questi tempi, quelle che sono le relazioni umane. Si chiamava Need Your Love ed erano One Republic. Adesso, a proposito di relazioni,
1: ecco, no? Parliamo di relazioni importanti. Io ho scoperto una vena gossipara, devo dire, che nella mia vita non avevo mai
0: non l'avevi considerato?
1: Non l'avevo considerato, però devo dire che
0: intrigante.
1: Ne parliamo con una grandissima giornalista, una collega molto amata, ma soprattutto esperta direi tu, di che? Di cose reali, di cose di casa reale, che allora sono sempre, diciamo, foriere di grandissime novità, ma anche di brutte novità. Di questo parleremo con Ilaria Grillini. Buonasera, benvenuta.
2: Grazie, buonasera a tutti.
1: Ciao, tu sei anche autrice di libri con Rai Libri, appunto, sì, Le donne di Carlo, sì, che adesso è il re Carlo III, le figure femminili più importanti per il sovrano del Regno Unito. E poi hai scritto anche un libro di cui abbiamo parlato in un'altra occasione, Elisabetta, la regina italiana, perché ci hai raccontato in qualche modo quali fossero i viaggi, ma soprattutto il nostro paese era molto amato dalla regina Elisabetta II.
2: Sì, sì. E anche molto da Re Carlo.
1: E molto da Re Carlo, infatti, questo è vero, perché vogliamo sminuire questo povero re che ci ha messo una vita per salire sul trono.
2: Brava, 73 anni.
1: Credo veramente sia un evento storico a 73 anni. Sì. Secondo me aveva perso le speranze.
2: Ma quelle non si perdono mai, secondo me.
1: Però, visto che la mamma di Elisabetta era morta tantissimo
2: 101,
1: più là,
2: appunto, 101 anni.
1: Si era rassegnato a non salire mai sul trono. Comunque, detto questo, per fare così.
0: Prendiamo
1: il nocciolo. C'è una giovane coppia, c'è il figlio minore di Re Carlo, che è Harry, sposato, sappiamo benissimo, con Meghan. Sono, diciamo così, emigrati negli Stati Uniti, ma è prossimo il ritorno. Tornerà con la moglie Harry? Ci sarà anche Meghan? Porterà i bambini con sé, che in fondo non vedono i nonni da 4 anni, Archie e Lilibet? Che ci racconti di questo?
2: Guarda, questa è una bella domanda, nel senso che in teoria l'arrivo è previsto per tutti e 4 insieme martedì prossimo e dovrebbero fermarsi dal 7 all'11 di luglio. Questa sarebbe la prima visita dopo 4 anni di tutta la famiglia insieme, perché ricordiamoci che Harry è venuto lo scorso settembre a trovare il padre, che non aveva ancora visto da quando era uscita la notizia che aveva un tumore. Questa sarebbe appunto la prima volta di tutti insieme appassionatamente, come dico io. Il problema è che ci sono parecchi problemi. Il primo di tutti, sull'arrivo di tutta la famiglia, è la famosa problema della sicurezza che Harry e Meghan mettono davanti a tutto, cioè il senso, lui e lei se ne sono andati, non sono più membri attivi della famiglia, anzi sono esterni alla famiglia, quindi non hanno più diritto.
1: Ma sono ancora duchi del Sussex, perché continuano a farsi chiamare così?
2: No, è vero, lo sono. L'unica cosa che aveva chiesto la regina è di non usare il titolo a fini di lucro, e questa non è stata assolutamente accolta, nel senso che
1: non
2: hanno
1: sembra.
2: Detto di sì. No, infatti, specialmente lei, ecco. Ora questo problema della sicurezza ci tiene tutti con un punto interrogativo, perché la sicurezza a cui loro vorrebbero non ne hanno diritto. Quindi bisogna capire che alla fine che compromesso troveranno. Il re da parte sua ha concesso di una dimora storica, una dimora reale per accoglierli.
1: Sì. E quindi poi ci sarà un incontro con Re Carlo?
2: Se verranno tutti insieme, sì, se verrà solo Harry ovviamente sì. E però la notizia divertente, tra virgolette divertente, è che proprio l'altra sera c'è stato un pranzo organizzato proprio da Re Carlo, che in questo momento si trova in Scozia nella loro residenza del sovrano a Edimburgo, Holyrood House, per parlare di questo arrivo, perché ovviamente loro sono tutti molto preoccupati. Da una parte, poi ormai la famiglia è divisa un po' in due, nel senso, da una parte c'è Carlo e il fratello piccolo Edoardo e Kate, che è la pacera di casa, come viene chiamata. Dall'altra parte c'è agguerritissimo William con la zia Anna, Loro sono assolutamente molto scettici all'arrivo di Harry, ma non è un caso, nel senso che loro temono sempre che poi il giorno dopo tutto quello che è stato detto venga pubblicato su giornali, riviste, e quello che loro hanno sempre fatto, perché Harry e Meghan hanno fatto sempre questo.
1: Fammi chiedere una cosa, Ilaria, visto che tu sai tutto di questa famiglia, ma ste benedette ragazze... Perché non si parlano? Perché c'è ancora questa credine, questa acrimonia tra le due, tanto da in qualche modo condizionare i rapporti anche tra i fratelli? Oltre al fatto che si sia comportato malissimo Harry comunque.
2: Sì, però, allora, aspetta, perché Kate è sempre stata molto aperta a una riconciliazione e pare che anche in questa situazione le vorrebbe vedere i nipoti, tanto che dalla parte di Carlo, perché Carlo fondamentalmente vorrebbe star tranquillo negli ultimi anni della sua vita, per quanti saranno,
1: sappiamo.
2: E invece si trova a combattere con un figlio che si comporta così, un fratello che dovrebbe stare in un altro posto e non recluso a Sandringham, e un tumore. Quindi voglio dire, non ha pace neanche adesso. Ora, lui vorrebbe molto questo arrivo in famiglia del figlio prodigo con tutta la prole e moglie, però tutti sappiamo che il problema è proprio la moglie. Una parte della famiglia non la tollera. Lui è più permissivo perché è il padre e il nonno, di fondo è la persona, proprio la parte in causa principale, no?
1: Possiamo fare un po' i cattivelli, Ilaria? C'è questa Meghan, in fondo, tutti i progetti che mette in piedi, poi alla fine
2: non funzionano.
1: Benissimo. E marmellatine, le cose.
2: Ma cioè... non sei cattiva, sei realista, che è diverso.
1: Non è che gli è andata bene una, nonostante venga comunque pagata tantissimo, perché insomma...
2: Ecco, appunto, però loro hanno fatto i loro soldi, parlando male della famiglia reale, fondamentalmente. Quando hanno smesso di fare questo e si è messa a fare le marmellatine, come dici tu, appunto, non è andata. Infatti si racconta adesso in questi giorni, poi sai che sui social trovi di tutto, dicono che lei è pronta ad arrivare con le sue marmellatine, per l'appunto, dal re. Però insomma, a prescindere dagli scherzi, la riconciliazione lui la vorrebbe, il re, ma il resto della famiglia è molto molto scettico, proprio per quello che dicevi, perché comunque
1: perché abbiamo il sospetto che vincerà la famiglia, perché insomma,
2: ma intanto bisogna vedere che cosa decidono loro, perché al momento, ripeto, c'è un grande dubbio sull'arrivo di tutti insieme, per un motivo proprio legato a questo problema della sicurezza.
1: Ecco, l'unica cosa buona di questa andata in Gran Bretagna, da parte di Harry almeno, non vogliamo più continuare con Meghan e i bambini che non c'entrano nulla, è che lui si recherà in Gran Bretagna per un evento particolare di quel
2: testimonio,
1: che ha a che fare con una sorta di olimpiadi, di giochi sportivi per militari mutilati, di cui lui è praticamente...
2: L'ha inventato lui, l'ha proprio inventato lui. Tra l'altro ci saranno il prossimo anno e lui vorrebbe, e siccome si svolgeranno in Inghilterra, vorrebbe che ci fosse suo padre.
1: Perché nonostante tutto il ragazzo, nonostante sia un po' pettegolino e si è fatto un po' prendere, diciamo, da questo matrimonio, lui è un veterano dell'Afghanistan, insomma, in qualche modo...
2: Sì, lui diciamo che questo sa fare.
1: Dure.
2: Sì, sì, lui ha fatto questo anche con grandi permessi da parte della famiglia e della nonna, perché comunque era terzo in linea di successione al trono all'epoca, per cui lo ha fatto. Ironia della sorte, ed è tante cose che a lui sono state permesse e a William non sono state permesse, come questa, e hanno fatto sì che la credine tra i due fratelli crescesse sempre di più, perché noi pensiamo sempre che ci sia Harry che ce l'ha con William, ma invece è anche William che ce l'ha con Harry, perché
1: traspare, sì, in effetti.
2: Sì, perché anche nel libro lui lo racconta, per esempio, la nonna non voleva la barba, però ad Harry era concessa, a William assolutamente no. Sono delle fesserie, no? Però nei ragazzi poi cresci con queste differenze, no?
1: Se cresci accanto a uno che è destinato a diventare re, tu sei il secondo figlio, già nella quotidianità, nella normalità, il secondo figlio ha sempre qualche problema in più. E se poi hai la fortuna o la sfortuna di nascere il secondo,
3: il non re,
2: insomma. Sì, certo. Poi in questo anche la madre cercò sempre di equiparare questa distanza tra i due, no? E anche soltanto se pensi al testamento di Diana, lei ha fatto in modo che la maggior parte della sua eredità andasse al figlio piccolo, perché
1: tra l'altro
2: il grande
1: poverino ha anche sofferto di grandissimi pettegolezzi, perché già si diceva
2: lui anche nel libro ne parla, non è che lui sa benissimo che lui è figlio di Carlo. Siamo noi che cavalchiamo questa cosa e ogni volta ricominciano con questa cosa. L'insegnante James Hewitt, l'insegnante di equitazione, non è vero, perché la famiglia di Diana sono tutti rossi. Comunque l'insegnante James Hewitt entrò nella vita di questi ragazzi come insegnante di equitazione, il tenente, era il colonnello, non mi ricordo, però intorno all'84-85, quando entrambi i bambini erano già nati, quindi o mi spiegate come questo può essere possibile, altrimenti
1: di telepatia,
2: sì, esatto,
1: bravo. Ilaria, grazie ancora per essere stata con noi.
2: Scherzato, grazie a voi.
1: Grazie
2: a voi sempre.
1: Grazie mille, buon pomeriggio. Beh, insomma, niente male questo.
0: Ha voglia quanto c'è da parlare sulla famiglia reale, una specie di saga ormai che non
1: può. Ilaria Grillini è un'esperta.
0: È un'esperta di saga.
1: Ne ha scritte di ogni sulla reale. Famiglia reale.
0: Allora, adesso noi ci spostiamo verso un altro Lido e il nostro appuntamento, uno degli appuntamenti che abbiamo ricorrenti, ovvero quello che succedeva qualche tempo fa. In questo caso, oggi che giorno è?
1: Oggi è il 2 di luglio, pensa un po', ma quindi, appena qualche annetto fa, insomma, c'era un signore che si chiamava Guglielmo Marconi, che ha inventato, indovina un po'?
0: Non mi ricordo.
1: Noi siamo figli dello stesso padre, ma non siamo fratelli.
0: Ecco qua, Guglielmo Marconi, ovviamente il brevetta la radio proprio in questo giorno, il 2 luglio del 1897, e con noi c'è il suo nipote
1: Minchino. Buonasera, benvenuto
0: Guglielmo Giovannelli Marconi, benvenuto.
1: Non ci dicono che invece è il momento di alleggerire un pochino, anche se l'argomento era importantissimo, perché ho detto che siamo fratelli, ma alleggeriamo con un po' di musica.
0: Intanto
1: ci prepariamo al collegamento.
0: Allora, ci prepariamo spiritualmente al collegamento, visto che stiamo parlando. C'è la musica, c'è il collegamento. Allora è con noi Guglielmo Giovannelli Marconi, benvenuto.
1: Benvenuto.
3: Buonasera a voi, a tutti i vostri ascoltatori.
0: Noi ovviamente facendo radio non possiamo che inchinarci, Guglielmo.
1: Siamo cugini praticamente.
3: Esatto. Siamo on famille, in famiglia, come diceva Proietti, in famiglia.
1: Grandissimo onore averla con noi, davvero.
3: Ecco, grazie.
1: Come l'ha portato
3: grazie a voi.
1: Cognome per tanto tempo, a parte Giovannelli che
3: bene.
1: È bello pesante.
3: Bene, sono sempre stato magretto e leggero nel camminare, quindi no, assolutamente di pesante nulla, molto orgoglio, fierezza e soprattutto cercare di trasmettere la memoria storica nel caso di mio nonno Marconi, una figura fondamentale e ancora poco conosciuta, purtroppo è conosciuta più all'estero che nel nostro paese, ecco, quando invece dovrebbe essere il contrario, però insomma devo dire che negli ultimi 2 anni, con i 150 anni della celebrazione della nascita di mio nonno, hanno fatto parecchie cose anche in Italia, quindi
1: noi della radio
3: vento
1: però
3: è cambiato.
1: Ci sentiamo scevri da questa accusa perché abbiamo sempre
3: voi siete stati il pilastro da sempre, voi e anche i radioamatori, tra l'altro voglio ricordare che sono gli appassionati a cui va il mio sempre affettuoso saluto.
0: Del resto questo rapporto anche insomma di suo nonno con l'estero è sempre stato bello vivo, no?
3: Assolutamente, anche perché lui aveva anche sangue estero, perché la madre Annie Jameson era irlandese, ovviamente irlandese col passaporto britannico, l'Irlanda all'epoca non era indipendente, aveva molto questo legame stretto con una madre fantastica che devo dire l'ha aiutato moltissimo nella sua vita di inventore, perché all'inizio quando lui aveva 15 anni e faceva i primi sperimentini era l'unica che credeva nel figlio, perché addirittura il padre Giuseppe Marconi, che era un concreto imprenditore agricolo bolognese, era all'inizio molto scettico verso queste stramberie che faceva il figlio.
1: Perché non era considerata una possibilità.
3: Non era considerata una follia, cioè trasmettere attraverso l'etere sembrava una cosa quasi da esoterici, da maghi, da così, ecco, e quindi ovviamente c'era un'ostilità generale, mentre la madre Annie Jameson, che veniva da una vecchia famiglia irlandese di prenditori alcolici del whisky Jameson, aveva visto nel figlio una vera potenzialità ed è l'unica che all'inizio a 14-15 anni gli dava addirittura i soldini di nascosto per poter comprare i suoi fili di rame, le sue prime apparecchietti.
1: Aveva un rifugio segreto dove elaborava i suoi progetti.
3: Sì, la stanza dei bachi, che era una stanza dove facevano anticamente i bachi da sete a Villa Grifone, un comune si chiamava all'epoca Predula e Sasso e oggi si chiama Sasso Marconi, fuori Bologna, e dove appunto aveva questa stanza stanzetta dove lui concentrava i suoi esperimenti, a volte anche senza mangiare, eccetera. Quindi insomma era un ambiente abbastanza difficile che lui ha affrontato con grande energia, e poi alla fine lo stesso padre, Giuseppe Marconi, si è ricreduto e l'ha riempito anche lui di complimenti, di cose, insomma.
0: Nei momenti in cui Guglielmo Marconi lavorava nella sua stanzetta segreta a quello che sarebbe diventato radio, nessuno poteva sospettare la potenza assoluta di quello che
3: assolutamente
0: stava
3: No, c'era stato lui, diciamo che il maestro, diciamo, spirituale di Marconi è stato, grazie alla lettura, perché lui da giovanissimo amava leggere una rivista molto importante per l'epoca, l'unica che trattava di questi argomenti, di queste ipotesi, si chiamava L'Elettricità, era un mensile dove parlava delle varie teorie, però, ecco, su tutto quello che era il campo elettromagnetico e così via, e il suo, diciamo, era appunto Hertz, che era questo fisico tedesco che aveva teorizzato una trasmissione, appunto la possibilità di poter trasmettere attraverso l'etere. Però erano tutte teorie che poi non erano state nei fatti, diciamo, concretizzati con un apparecchio completo, come invece fece Marconi con la creazione dei tre membri della radio. Come sappiamo, sono il trasmettitore, l'antenna e l'elice trasmettitore per far rimbalzare il segnale indietro. C'erano stati alcuni altri scienziati che si erano operati su una parte e non sulle altre, ma quello che invece completa tutto e crea il primo segnale attraverso l'etere fu Guglielmo Marconi, appunto nel dicembre del 1895, dalla famosa stanza dei Bachi.
1: Comunque aveva a che fare anche col telegrafo, per un'altra grandissima invenzione.
3: Il telegrafo, che era l'unico mezzo di comunicazione fino a quel momento, perché all'epoca si faceva attraverso i cavi sottomarini e si trasmetteva. Tra l'altro fu un grande, i primi grandi nemici dei bisogneri di Marconi furono proprio le compagnie dei cavi, perché convenzionale radio fu un colpo terribile alla loro economic business, e quindi cause, ingiunzioni, cose che poi lui vinse ovviamente, ma fu anche lì, oltre ad essere un inventore, fu un grande imprenditore, perché doveva anche reperire i soldi per difendersi dalle cause legali, eccetera. Però ecco, oggi noi celebriamo tra l'altro una data importante, perché la radio, il primo esperimento di Marconi, è del 1895, ma il 1896, quindi 130 anni fa esattamente, è il primo brevetto che lui registra a Londra. Ecco, 5 marzo 1896, il primo brevetto provvisorio sulla comunicazione attraverso l'etere, che poi verrà confermato definitivamente il 19 luglio dello stesso anno, del 1896. E quindi quella è, diciamo, la pietra miliare sul ruolo di inventore assoluto della radio.
1: È stato lungimirante, perché ha depositato il brevetto, non ha fatto come Meucci, che poi è stato in
3: bravo
1: modo.
3: E tra l'altro, perché l'ha fatto? Perché sapeva benissimo che per la legge internazionale, per il diritto internazionale delle invenzioni, l'inventore più che quello che effettivamente inventa, in questo caso ovviamente la cosa coincideva, però era anche quello che per primo registra il brevetto, e questo lui lo sapeva. E qui la prima cosa che fece dopo il successo del primo esperimento fu di registrare col brevetto. Da quel punto in poi la sua titolarità di inventore radio è stata inattaccabile sul piano legale, perché chi prima brevetta è quello che poi viene stabilizzato. Quindi anche gli altri competitors che c'erano contemporaneamente in quel momento non potevano più far nulla a livello giuridico.
1: Pazzeschi. Grazie Guglielmo Giovannelli Marconi per essere stato con noi, grazie mille.
3: Grazie
1: per
3: a voi.
0: Questa ricorrenza importante, 2 luglio 1897, erano.
1: Mi sento
0: appunto
1: un po' parente.
0: Ti senti parente? Era lui, era Guglielmo Marconi. Il 2 luglio del 1971, invece, raggiunge il primo nel numero uno nella classifica dei dischi italiani questo pezzo qua, si chiamava
4: che
0: Pensieri e Parole.
4: Provava, soltanto nel buio giocava, ed il sole che trafigge, solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
5: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne va.
6: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Meteo Radio. In serata proseguono i temporali sul Tirreno meridionale, mentre si esauriscono le piogge arrivate sui monti del meridione nelle ore centrali della giornata. Domani, venerdì 3 luglio, il tempo sarà in prevalenza soleggiato sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre sulle Alpi e al sud, compresa la Sicilia, il passaggio di nubi nelle ore più calde potrà ancora favorire la formazione di rovesci e temporali localmente intensi. Fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne, con tendenza a un graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime in aumento al centro, valori in diminuzione invece su Calabria e Sicilia. Il caldo resterà comunque su livelli generalmente estivi, senza particolari eccessi. La ventilazione sarà prevalentemente di maestrale su Sardegna e Sicilia e i mari risulteranno molto mossi sui settori occidentali della penisola, con moto ondoso più contenuto altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
11: E siamo sempre in diretta e siamo qui, Lucrezia Scardini.
12: Ora
11: e...
12: non esagerare sempre, sì, però
11: sempre, insomma, io ormai non ci dormo la notte, sono sempre, sempre collegata. Comunque, a proposito di collegamenti, caro Claudio De Tommasi, abbiamo il collegamento, i colleghi della redazione di Milano, perché ci faranno un po' il punto della situazione per quanto riguarda la chiusura di Piazza Affari. Abbiamo in collegamento Federico Patti, buonasera.
13: Buonasera, buonasera. Oggi è una giornata con tante cose da raccontare. Intanto le borse europee stanno chiudendo in deciso rialzo, Milano segna ora più 1,64%, fanno poco meglio Francoforte, Parigi e Londra, tutte vicine al più 2%. A Piazza Affari c'è in evidenza soprattutto la crescita del comparto della difesa, questo perché il governo oggi ha detto che sarà destinato alla difesa il 2,8% del PIL e questo fa crescere di oltre il 6,5% Fincantieri e Leonardo, i due titoli che rappresentano il comparto assieme ad Avio a Piazza Affari. La borsa è stata anche su livelli superiori durante la giornata, ma successivamente nel pomeriggio ha cominciato a scendere il comparto della tecnologia, in particolare ST Microelectronics scende di quasi l'1%, Tenaris meno 1,21%, Prismia meno 0,70%, produttore di cavi, e poi scende anche Nexi dell'1,5%, ma ieri aveva avuto un più 6%. Cosa succede? succede sul comparto dei semiconduttori. C'è stata una serie di vendite che è partita dall'Asia con SK Hynix in Corea del Sud, che è scesa del 14%, ha trainato verso il basso la borsa di Seoul, e questo calo continua anche a New York, con per esempio meno 10% per il produttore di chip di memoria SanDisk. C'è poi una fermata di Tesla che scende del 7%, anche se ha comunicato che le consegne di auto nel secondo trimestre sono state sopra le attese. Si tratta di una correzione dopo una serie di record che per esempio oggi tocca ancora una volta, per l'ennesima volta, l'indice Dow Jones, che a New York sale dello 0,78%. Oggi a trainare il mercato in positivo è stato paradossalmente un dato brutto, perché i posti di lavoro creati negli Stati Uniti a giugno sono stati meno delle attese, 57.000. Questo fa sì che gli investitori pensano che la Banca Centrale Americana, la Fed, sia meno costretta a rialzare i tassi per contrastare l'inflazione. Questo è piaciuto ai mercati. Chiudiamo con un'azienda italiana quotata a New York da ieri sul Nasdaq, si chiama Bending Spoons, ieri più 38% con una valutazione di ben 25 miliardi di dollari, sono circa 10 miliardi in più di Stellantis o TIM, per dare un paragone. Oggi però c'è una correzione forte, meno 10%. Lì nello studio.
11: Grazie a Fabrizio Patti, al quale chiedo scusa perché l'avevo ribattezzato lanciandolo, e questa era la redazione di Milano. Abbiamo avuto i dati legati alla chiusura di Piazza Affari, e questo era per quanto riguarda la macroeconomia. Adesso parliamo di cose, diciamo, che riguardano tutti noi, o ahimè il 730, l'F24, insomma questo è il periodo terrificante delle tasse. Ne parliamo con un esperto, un commercialista, il dottor Gianluca Timpone. Buonasera, benvenuti.
14: Benvenuto. Buonasera e grazie a voi.
11: Senta, noi già ci sentiamo male, perché parlare del 7.30 già di per sé fa venire una sorta di accoramento. Cosa cambia? Ho letto da qualche parte che cambia qualcosa nella compilazione del 7.30 o comunque della dichiarazione dei redditi. Ci può dire
14: allora,
11: qualcosa?
14: Intanto anche quest'anno c'è la possibilità di beneficiare del 7.30 precompilato, ossia ciascun contribuente attraverso l'utilizzo dello SPID entra nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, dopodiché visualizza quelli che sono i dati contenuti all'interno del 7.30 e può optare per la cosiddetta dichiarazione semplificata. Paradossalmente, se il contribuente si accorge che tutti i dati sono corretti, il reddito è quello reale, le spese che ha sostenuto sono effettivamente pari a quella che la documentazione a supporto, potrebbe accettare senza fare nessun tipo di correzione. Ricordo che quando il 7.30 viene accettato senza nessun tipo di correzione, può anche evitare di conservare tutta quella che è la documentazione relativa alle spese mediche, agli interessi relativamente all'acquisto, diciamo, della casa per il mutuo, oppure per tutte quelle che sono le spese relative ai lavori.
11: Perché resta depositato all'Agenzia delle Entrate il precompilato?
14: Esattamente, viene inviato direttamente all'Agenzia delle Entrate, e tra l'altro, soprattutto perché il 7.30 viene utilizzato da lavoratori dipendenti e pensionati, in presenza di spese che comportano una riduzione di quelle che sono le imposte, nella maggior parte dei casi il contribuente deve ricevere da parte dello Stato, quindi se accetta il modello ed è un modello a rimborso, prima lo trasmette e prima riceve questo rimborso. Ad esempio, se lo trasmette in questi giorni, molto probabilmente riceverà il rimborso i primi di settembre, quindi se è un pensionato lo riceverà da parte dell'ente pensionistico, oppure se è un lavoratore dipendente da parte del proprio datore di lavoro. Una cosa molto importante, perché questo va controllato, per quanto concerne ad esempio eventuali somme che vengono corrisposte all'ex coniuge, spesso all'interno del modello 730 questo importo non lo troviamo, quindi bisogna comunque integrarlo
11: di persona.
14: Esatto, perché chi paga l'assegno all'ex coniuge rappresenta una spesa che comporta una riduzione in termini di imposte, e quindi molto probabilmente va a recuperare una certa somma rispetto a quella che quello che è stato riconosciuto ai fini della separazione.
11: Dottor Timpone, non vorrei sottoporla a un sovraffollamento di lavoro, però vuole elencarci le scadenze, così giusto per fare
14: Allora intanto, il 7.30 può essere trasmesso entro il 30 di settembre, però prima lo trasmettiamo, prima ad esempio riceviamo il rimborso. Poi una cosa molto importante, che entro il 30 di questo mese, sia il 30 di giugno, c'era la possibilità di poter verificare per coloro i quali avevano trasmesso la richiesta per la cosiddetta rottamazione quinquies, ossia tutti i destinatari di una cartella esattoriale notificata entro il 31 dicembre del 2023. Una volta trasmessa la richiesta entro il 30 aprile, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni entro il 30 giugno comunicava le somme che erano oggetto di pagamento. Ricordiamo che la prima rata scade il 31 di luglio, la prima delle 54 rate bimestrali per coloro i quali hanno scelto di pagare quello che viene fuori dalla rottamazione in 9 anni. Quindi si può vedere, diciamo, quello che è l'importo. Inoltre poi l'appuntamento più importante è fissato al 20 di luglio e riguarda tutti i titolari di partita IVA e società che si troveranno di fronte a dover versare il saldo o il primo acconto relativamente al reddito dell'anno successivo, quindi insomma un appuntamento molto importante e caldo. Tra l'altro anche quest'anno è stato rinnovato il cosiddetto concordato preventivo biennale che riguarda, diciamo, tutti i titolari di partita IVA e società che possono fare un patto con il fisco, ossia scommettere di dichiarare ad esempio nel 2026 un reddito che, se effettivamente questo reddito magari è maggiore rispetto a quello che è stato inserito all'interno del patto con il fisco, sulla differenza pagherà pochissimo. Se invece chiaramente il reddito è più basso, comunque dovrà accettare di versare quelle imposte sul reddito preconcordato. Quindi è una sorta di accordo, si chiama concordato preventivo biennale. Io stabilisco con il fisco di dover raggiungere un reddito medio fisso. Se guadagno di più, ho guadagnato io contribuente. Nel caso in cui invece il reddito è più basso, devo comunque rispettare questo impegno, quindi comunque è una buona opportunità.
11: Allora noi ci leccheremo le ferite, grazie per averci dato queste terrificanti
14: grazie
11: notizie.
14: A voi. E ricordatevi che tutti i contribuenti sono sottoposti ad una pagella da parte del fisco, cioè tutti i contribuenti vengono valutati come accade a scuola,
11: pure,
14: da 1 a 10.
11: Va bene, grazie dottor Gianluca Timpone.
14: Il contribuente è affidabile. Grazie a voi.
11: Grazie al dottor Gianluca Timpone, commercialista. Adesso Timpone.
12: La musica. Imponiamo la musica Harry Styles su un nuovo singolo, quello che si chiama Dance No More.

0: E lui che è un esperto di concerti, visti che ne ha fatti un bel po' e molto affollati, ragiona proprio su questo, in questo suo nuovo singolo, sul divide, oppure sulla divisione, sulla lontananza che può arrivare in un concerto, lontananza che mai, e sto parlando ovviamente della lontananza tra il performer, colui che sta sul palco, e coloro che ammirano e godono delle performance dell'artista in carico di tanto concerto, e di come invece la danza può superare, aiutare a superare le divisioni e riunire tutti quanti, perché è bellissimo ballare sotto un palco. Questo sostanzialmente racconta.
1: E poi ci vuole una settimana per riprendersi, perché cioè, scrocchia qualsiasi cosa.
0: I dolori alla spina dorsale non si sprecano.
1: Ma tu lo sai, niente che ci sono libri che raccontano una vita e altri che riescono a farla rivivere? E sto parlando, attenzione, di Fatto di Ferro, pubblicato da Elixir Editore. Appartiene a questa seconda categoria. L'autore è Bernardo Draghetti, commercialista affermato, ex collaboratore del mondo dello spettacolo e oggi anche atleta Iron Man, che non è un supereroe. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera a voi, buon pomeriggio.
1: Iron Man perché? Ce lo dice? Io lo so, però vorrei che lo dicesse lei.
2: Iron Man perché amo la disciplina del triathlon, che è una disciplina sportiva formata
1: ma
2: da...
1: Ma è tostissima!
2: Nuoto, bicicletta e corsa.
1: Vogliamo tutto dire quanto cosa consiste il percorso in bicicletta, il nuoto?
2: Allora, sono 3,8 km di nuoto. Poi si esce, ci si cambia di corsa in 2 minuti, si sale sulla bicicletta e si fanno 180 chilometri molto forti.
1: Una cosetta.
2: Dopodiché si scende dalla bicicletta, ci si toglie il casco, si mette le scarpe da running e si corre una bella maratona.
1: Ma chi gliel'ha fatto
2: però
1: fare?
2: Però l'emozione è una delle cose più belle che uno può provare nella vita. È un'emozione, dei brividi, una soddisfazione unica, un'adrenalina che viene dal cuore, ti appaga di tutto, di tutti i sacrifici fatti, perché sono attività sportive naturalmente che necessitano 9 mesi di preparazione.
1: Grande concentrazione.
2: E 9 mesi vuol dire... Sì, ma più che altro 9 mesi di allenamenti, sicuramente tutti i giorni, a volte anche 2 volte al giorno. Però fa star bene, è così bello, ti tiene in forma, ci si sente davvero appagati e si fa una fatica che dà una soddisfazione enorme.
1: Io sono già stanca solo a sentire quello che fa, guardi.
2: No, ma è bellissimo, credetemi, è un'emozione unica.
1: Che tipo di alimentazione
2: unica segue
1: per poter allenarsi così tanto tutti i giorni?
2: Allora, durante il periodo di preparazione di gare sicuramente si elimina quasi totalmente l'alcol, si mangia quasi sempre bene, ogni tanto qualche vizietto ci vuole, però prevalentemente carboidrati, quindi pasta, riso, pollo o pesce, tante verdure. E si evitano i fritti, si evitano i classici hamburger con gli amici la sera.
1: Patatine con però, tutte le salse possibili e immaginabili.
2: Sono di solito si mangiano la sera quando uno arriva al traguardo, perché queste gare naturalmente durano mediamente 10, 11 ore, 12 ore in funzione della bravura dell'atleta. E quindi quando uno arriva al traguardo, quella sera può sgarrare in tutto, insomma, si può concedere hamburger, si può concedere birra,
1: Bernardo,
2: si può concedere patatine.
1: Di tutto, posso immaginare. E poi dovete smaltire per una settimana. Bernardo Draghetti, Fatto di Ferro, che cosa vuole raccontare con questo libro?
2: Ma è un libro che racconta un po' della mia vita, da quando da piccolino amavo girare per casa con una specie di triciclo a forma di go-kart, rompendo tutti i mobili alla mia mamma.
1: Contenta la mamma?
2: Poi molto, molto, tuttora contenta. Poi ha voluto raccontare un pochino le mie esperienze nel mondo della musica. Ho lavorato per alcuni anni con Bibi Ballandi, e dandogli una mano nell'organizzazione. Sì, è una persona che aveva un cuore infinito. E, ho iniziato però scaricando i camion nei concerti e poi piano piano mi hanno capito e mi hanno detto: vieni a darci una mano nell'organizzare il concerto, non più nello scaricare. Poi racconto,
1: ho fatto la gavetta, diciamo così, almeno nel mondo dello spettacolo.
2: Sì, ma è stato bellissimo anche quello. Poi ho racconto del mio periodo degli studi, A cui sono sicuramente molto affezionato.
1: Ma poi che c'entra col commercialista? Mi scusi, perché lei passa dal mondo dello spettacolo a fare il commercialista e poi passa a fare.

0: a divertirmi su go-kart e poi
1: è
0: nel
1: esondato,
0: frattempo. Esatto.
1: Beh,
0: quindi questo libro è un po' una mia riflessione sulla mia vita che amo, che ho amato, e di tutto ciò che mi ha dato tanti brividi, tante soddisfazioni e mi ha fatto battere il cuore.
1: Ma prima abbiamo parlato con un altro suo collega, un commercialista, appunto, di scadenze.
0: Sì.
1: In scadenza questo periodo, lei è subissato?
0: No, io faccio il commercialista, però mi occupo si chiamano operazioni straordinarie, cioè seguo le aziende grosse quando si devono trasformare, quando devono fare un certo tipo di operazioni anche internazionali, e quindi
1: tutt'altro.
0: Ho il mio studio, sì, tutt'altro.
1: Quindi anche il tempo per eventualmente organizzarsi con i suoi allenamenti così duri.
0: Sì, però la mattina alle 6 è bellissimo girare per Milano,
1: come no, io a quello vado
0: a correre. E la sera alle 8:30, quando uno ha chiuso lo studio, la piscina è ciò che ti accoglie con due braccia aperte, quindi insomma è bellissimo.
1: Guardi, la ringrazio, ma sono già stanca solo a sentire quello che mi ha detto. Per cui va bene, io la ringrazio molto per essere stata con noi, Bernardo Draghetti. Ricordo Fatto di Ferro, e un atleta Ironman, cioè il triathlon, che ci ha spiegato. Grazie per essere stato con noi, buona serata.
0: Grazie a voi e buona trasmissione. Grazie.
1: Noi sai che tra un po' dobbiamo dare la linea a quelli che ci raccontano i fatti del mondo.
2: Ci arriva il GR1, dici?
1: Sì,
2: infatti arriva brevissimo, ci arriviamo come spesso accade qui all'Italia in diretta, perché all'Italia in diretta con Lucrezia Scardina e Claudio De Tommasi siete in questo momento collegati. Ci arriviamo con la musica e con due personaggi importanti della musica italiana. Era il 10 ottobre 2008, loro che sono vicini di casa, ma anche direi di anima, ovvero Franco Battiato e Carmen Consoli. Questa, scritta da Franco Battiato, con, di quei tempi era quello che succedeva, la collaborazione di Manlio Sgalambro, si intitolava Tutto l'universo ubbidisce all'amore. Poi arriva il GR1. Dopo il GR1 accoglieremo, si sta preparando Moreno Amantini, perché abbiamo un personaggio importante.
1: Gossipiamo.
2: Abbiamo parlato di radio, ma parleremo con lui anche inevitabilmente di...
1: Abbiamo un bell'ospite oggi,
2: di televisione. Per cui rimanete con noi, perché ce n'è, ecco, vedi, il nostro regista Francesco Galluzzo indica Moreno Amantini, ma Moreno Amantini si nasconde ancora ai nostri occhi, ma dovrà essere qua a brevissimo. Intanto Tutto l'universo obbedisce all'amore, GR1, e poi ancora qua con l'Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Il bando Conai Eco Design è diventato ormai un osservatorio sul packaging. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
5: Nel corso degli anni gli interventi sugli imballaggi da parte delle aziende sono cambiati. Se 10 anni fa si lavorava nella maggior parte dei casi solo sulla riduzione in peso, ora si affiancano interventi più vicini ai criteri previsti dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
4: Ci fa qualche esempio?
5: Oggi le aziende lavorano nell'ottica di produrre imballaggi con materiale riciclato e più facilmente riciclabili e laddove possibile li rendono riutilizzabili.
4: Per info conai.org.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Frigorifero elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Frigorifero

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini. A Padova il 19° congresso generale del sindacato UIL. Tra i temi principali dell'evento, l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. Iniziato poco fa l'intervento della premier Giorgia Meloni. Adesso parliamo della commissione parlamentare di vigilanza RAI. Annunciano le dimissioni anche i rappresentanti del centrodestra dopo il passo indietro della presidente Barbara Floridia e degli altri esponenti dell'opposizione, secondo cui la commissione non è più nelle condizioni di esercitare la propria funzione istituzionale. Floridia 5 Stelle ha parlato di una decisione sofferta ma necessaria. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha aggiunto. Sinistra irresponsabile, scrivono invece in una nota i consiglieri di maggioranza, che si dicono pronti a formare una nuova commissione con un nuovo presidente e a dare in tempi rapidi un presidente alla RAI. Donald Trump torna ad attaccare i partner della NATO sulle spese militari. Gli Stati Uniti, dichiara, spendono 999 miliardi per l'alleanza, più di tutti gli altri paesi, senza trarne alcun vantaggio. Tra gli alleati citati come termine di paragone anche l'Italia. Da Washington inoltre l'annuncio che sono circa 2000 i militari americani impegnati nei soccorsi post terremoto in Venezuela. Nel paese sudamericano un uomo è stato estratto dalle macerie del sisma a 8 giorni dalla duplice scossa. La guerra in Ucraina, reagiremo sicuramente, così Zelensky dopo l'attacco russo della scorsa notte su Kiev, definito come il più massiccio da inizio conflitto. Al momento si parla di oltre 20 morti e 85 feriti, una settantina ricoverati, ma le operazioni di ricerca proseguono in diverse zone. Almeno 9 persone sono ancora intrappolate sotto le macerie di un edificio residenziale. In Germania intanto la Procura federale accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio di Nord Stream a fine settembre del 2022.
3: Il capo della procura tedesca formalizza l'accusa per il cittadino ucraino Serhiy Kuzmutov dopo aver raccolto prove definite schiaccianti. Sarebbe stato lui al comando dell'imbarcazione Andromeda da cui fu condotto l'attacco e lui a capo di un gruppo ucraino composto da sommozzatori capaci di piazzare gli ordigni sul fondale del Mar Baltico. Non solo, mentre si trovava in custodia cautelare in Italia, l'uomo, parte delle forze speciali militari, avrebbe parlato al telefono degli attentati con parenti ed amici, autoaccusandosi, e gli inquirenti avrebbero trovato sul suo cellulare anche altri elementi che lo collegherebbero all'attentato. Secondo fonti informate, l'operazione riservata fu approvata dall'allora comandante in capo dell'esercito ucraino, che però ha sempre respinto ogni accusa, così come si è detto estraneo ai fatti il presidente ucraino Zelensky. Prima dell'inizio dell'invasione dell'Ucraina, oltre la metà del gas russo destinato al mercato tedesco transitava attraverso il Nord Stream 1. Il Nord Stream 2 invece non era ancora entrato in funzione. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
2: La cronaca a Milano, nella chiesa parrocchiale del quartiere Corvetto, le esequie dell'agente della polizia locale morto durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco.
4: Un lungo applauso saluta la salma di Francesco Imprezzabile. La scortano alla chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa nel quartiere Corvetto i colleghi dei falchi della polizia locale di Milano. All'ingresso l'abbraccio dei genitori accompagnati dalla sorella e dalla compagna di Francesco. Sulla bara affasciata dalla bandiera di Milano, il casco dell'agente, morto a 39 anni, cadendo dalla sua moto durante l'inseguimento di un'auto che aveva forzato un posto di blocco. Un gesto eroico per Don Antonello Loddi, che lo ha visto crescere nel quartiere.
5: Perché il temerario fa grandi gesti, ma il focus è lui. L'eroe no, l'eroe fa grandi gesti per il bene di un altro.
4: In chiesa all'esterno, sul marciapiede, tantissime persone, tra di loro anche Rocco Savarino, fratello dell'agente di Colò, travolto e ucciso da un SUV 14 anni fa.
6: Stessa prassi, stessa routine, stessa cosa. Mio fratello è andato per lavorare e non è ritornato più. Lui è andato per lavorare e non è ritornato più a casa.
4: A rappresentare il governo Isabella Rauti, sottosegretaria di Stato alla Difesa. In prima fila anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sindaco Giuseppe Sala. A Milano, oggi, è lutto cittadino. Milano, Francesco Perugini, GR1.
2: Meteo, temperature nella media del periodo con l'arrivo della perturbazione atlantica che ha posto termine all'ondata di calore e portato anche forti temporali che si stanno spostando da nord a sud. Oggi una bomba d'acqua ha investito la zona Flegrea in Campania con allagamenti e alberi abbattuti. Per l'impraticabilità di Piazza del Campo, causa pioggia, rinviato a domani il Palio di Siena. E in chiusura allo sport, tennis, 2 gli italiani ora in campo a Wimbledon. In diretta per gli aggiornamenti c'è Emilio Mancuso.
0: Buonasera, buonasera a voi tutti. Partirei però dalla vittoria di Lorenzo Sonego, una vittoria alla Sonego da grande lottatore, 4 ore e 22 minuti, 6-2 al quinto contro il canadese Diallo, e adesso per il torinese ci sarà la sfida contro Taylor Fritz, dunque un avversario sicuramente molto molto più complicato rispetto a quello di oggi. Vedremo come se la caverà. Un set pari per Cobolli in campo contro Duckworth, siamo nel terzo set, e in campo c'è anche Matteo Berrettini, avanti 2-7-0 contro il francese Fils, il quale però è avanti 4-1 nel terzo set. Berrettini sul centrale, Cobolli invece sul campo numero 3. Più tardi scenderà in campo anche Jasmine Paolini, mentre è stata sconfitta comunque bravissima Tyra Grant. Linea allo studio.
2: E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
7: L'Italia in diretta.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: che
1: spera che, ma che vuole sperare di più? Ultimo, ormai ci siamo arrivati, no, al grande concerto, 250.000 persone accampate da anni nella zona di Tor Vergata a Roma. Questa si chiama Romantica, è il brano che introduce questo suo grande appuntamento. Non sono mai stati venduti così tanti biglietti per un concerto, e adesso però da ultimo andiamo a un altro, non ultimo, ma un grande personaggio. Sono le 18.09, Lucrezia Scardini, Claudio De Tommasi, ma soprattutto ora è il momento di Moreno Amantini.
2: Ben trovati.
3: È roba tua.
2: È roba mia. Ragazzi, oggi vi ho portato un personaggio.
1: Sì, apposta.
2: Personaggione importante, voce storica.
3: Se dopo il nipote dell'inventore della radio, c'ha attinenza.
2: Capisci, c'è molta attinenza. Ho lavorato bene, ho fatto il mio lavoro.
1: Hai fatto il tuo lavoro alla grande.
2: Voce storica, conduttore radiofonico, televisivo, uno degli autori più brillanti del panorama italiano, simpaticissimo, ha conquistato il pubblico con la sua ironia e intelligenza, ma anche con una grande cultura pop e musicale.
3: E poi ama gli animali.
2: Ama gli animali, quindi punto a suo strafavore. All'Italia in diretta diamo il benvenuto a Nicola Savino.
4: Buonasera a tutti, buonasera a Uno, buonasera a Lucrezia, a Claudio e Moreno, tutti insieme.
2: Grazie per aver accettato il nostro invito.
4: Grazie a voi, ma davvero per avermi coinvolto, perché io ho un amore viscerale per la radio. Esatto. E poi Radio 1 è nei miei ricordi più cari, poiché trasmetteva soprattutto, ma trasmette ancora anche in AM, e io ho una specie di perversione, una specie di eccitamento per le onde. Sì, ma totale, perché la mia passione per la radio, insomma, è una cosa che ho detto molte volte e nel disinteresse generale la ripeto, è nata perché il mio papà andava molto lontano, non c'era mai, andava all'estero e, carico di sensi di colpa, mi portava una radio e io con quella radio ascoltavo le radio in AM, no? Erano gli anni 70, quindi questa è una lunga storia, ma non mi tedierò.
2: Era l'altro ieri. Esatto. Senti, possiamo dire che la passione per la radio appunto è antichissima in te, però possiamo ringraziare anche, se vogliamo, una bocciatura a scuola?
4: Sì, assolutamente. Non so se è nato prima l'uovo o la gallina, perché Lucrezia, perché io in terza liceo a un certo punto ho proprio perso la brocca per la radio e dormivo con la radio accesa. No, capisci, cioè, al posto di perderla per una ragazza l'ho persa per la radio, e quindi era una passione che, non devo dire la verità, ma non è presunzione, non poteva che finire così. Sai quando senti quelle storie dei calciatori di grande successo che palleggiavano contro il muro ossessivamente per settimane? Ecco, io ossessivamente per settimane, nella primavera dell'84, insomma, a marzo, così, ho iniziato ad ascoltare la radio e non ho smesso, e quell'anno ovviamente sono stato bocciato perché al posto di studiare ascoltavo la radio.
2: Grande amore.
3: Sì. Nicola, fin qui però, diciamo, da ascoltatore, a un certo punto ti sei lanciato nell'etere.
4: Sì,
3: la tua passione ti ha portato davanti al microfono.
4: Esattamente, sì, non senza timidezze, che sembra incredibile, ma sì, la radio è il mezzo dei timidi. Sì, però è il mezzo dei timidi di base, cioè di base partire dalla radio vuol dire che hai una passione per stare un pochino nell'ombra, ecco, cioè c'è quel fascino lì.
2: Questo però un tempo, perché ormai siamo invasi anche in radio da telecamere,
4: purtroppo ci hanno tolto anche quella gioia lì. No, però sì, ho iniziato ad andare. Sai, prima quelle piccole radio che ti facevano fare la tua classifica personale e ti ospitavano, c'era il DJ.
3: Dai, credi che ti
1: so qualcosa.
4: Sì, esattamente. Allora andavo, poi piano piano mi è piaciuto.
1: Senti Nicola, ma proprio la prima volta davanti a un microfono, te la ricordi? Cioè proprio quando ti sei seduto e hai aperto gli occhi e c'era un microfono davanti.
4: Sì, assolutamente, e mi faceva molto ridere perché sono cresciuto per la nostra gloriosa azienda petrolifera, l'ente nazionale idrocarburi. A quel tempo era tutto pubblico, no? C'era la Stipel o la SIP e l'ENI, fine. Ecco, la nostra gloriosa.
2: Iri.
4: Certo. E allora lì a Metanopoli, perché io vengo da Metanopoli, sono un figlio del il papà del cane a sei zampe. Il mio papà era sui pozzi di petrolio per cercare di farci fare il pieno, ma non alla famiglia Savino, all'Italia intera.
1: Una responsabilità esatto. non da poco,
4: insieme ad altre migliaia di ingegneri. Beh, insomma, io ero lì in questa emittente che si chiamava Radio San Donato, e un altro figlio di ingegnere, però sfaccendato come me, che era lì, mi disse: guarda, allora questo è il mixer, qua funziona così, qua devi schiacciare on, accendere il microfono, lanciati, vai. E mi ricordo ancora, questa è la cosa più comica, dico: io voglio venire qui a trasmettere. Sì, ha aperto un foglio, voi pensate adesso la Rai, credo questo weekend presenti i palinsesti, ok?
2: Esatto, sì.
4: Ecco, il palinsesto di Radio San Donato, la mia radio, era un foglio tipo quello dei campi da tennis. Presente quando devi prenotare? E quindi c'era lunedì, martedì, e ho visto che sabato dalle 2 alle 4 c'era un buco, no? Perché quello che doveva venire aveva la fidanzata e non voleva più venire il sabato. Allora ha detto: puoi venire sabato dalle 2 alle 4. E allora io ho iniziato sabato.
1: Che poi di quei tempi, Nicola, io me lo ricordo perché ho cominciato anch'io nelle piccolissime radio, si faceva di tutto, no? Cioè, nel senso, stavi tutto davanti al mixer, avevi un microfono, certo. Mettevi i dischi col giradischi, no?
4: Ma poi la mia radio era una ex macelleria. Io avevo di fronte a me, noi trasmettevamo dalla cella frigorifera, senza le serpentine, come dire, non attiva, ma avevo i ganci, vedevo i ganci, dicevo: ma che serve quel gancio? No, ci attaccavano i quarti di bue prima.
2: No, meraviglioso. Però questi erano sicuramente altri tempi, grande gavetta, sì, perché poi tu hai fatto anche il fonico prima di arrivare al microfono, eccetera. Oggi, ragazzi, se vogliamo, abbiamo citato prima i social, no? Dai social arrivano spesso direttamente in radio o in televisione. È, secondo te, una mancanza di gavetta, oppure queste piattaforme possiamo considerarle un palcoscenico?
3: Ma soprattutto possiamo dirle?
2: C'è Lucrezia che ha un grande amore per il mondo dei social.
4: No, Lucrezia, allora diciamo che c'è il buono e il cattivo in tutto.
3: Indubbiamente.
4: E secondo me hanno cancellato un po' una barriera che c'era prima, perché anche per fare la scassatissima Radio San Donato ci voleva un trasmettitore. Noi avevamo 2 kilowatt. No, 2 kilowatt sono 2000 watt, è poca roba, però comunque succhia più di 8 condizionatori, no? Adesso in tempi di grande caldo, quindi ci volevano le pubblicità, insomma era un investimento, la dico molto male, immagino, ipotizzo una cifra da 30.000 euro, 40.000 euro rapportate, certo, no, ad adesso. Beh, un ragazzo con 500 euro di un telefonino, no, lo allontana dalla faccia e inizia a dire delle cose.
2: Ha la possibilità di raccontare, certo.
4: Di dire delle cose, ma può essere, ma quello dipende da lui, non dal mezzo. E certo, comunque si fa sentire in tutto il mondo e non solo nel quartiere piccolino, no, certo, dove abbiamo cominciato noi. Mi sembra un passo avanti, ecco.
2: Certo, certo. Senti, poi naturalmente è arrivata la televisione, e in TV tu veramente hai condotto di tutto, dai reality ai game show, passando per poi quello che è il classico intrattenimento. Ma c'è una cosa che ti fa sentire veramente a tuo agio davanti alla telecamera?
4: Guarda, io ho fatto quest'anno che è appena trascorso, ho fatto il mio quarto dopo festival, sono di gran lunga.
2: Tu sei un record man in questo, esatto.
4: Sono di gran lunga quello che ne ha fatti di più. e quest'anno io giuro, è tutto vero, anche qui, per la prima volta, non mi era mai successo, sono andato in onda senza il copione, non c'era niente, non c'era né la scaletta,
2: posso
4: né
2: dirlo,
4: il copione.
2: Posso dirlo? Meraviglia.
3: Sì. Io sono l'autrice del no copione.
2: Esatto.
3: No copione.
4: Foglio bianco totale, foglio bianco, ci vuole insomma abbastanza sangue freddo e follia. Però
3: talento,
4: ho fatto,
3: vogliamo dirlo?
4: Sì, ma è la radio in questo, Carlo Conti me lo disse, no? Mi fa, perché io ho detto: Carlo, devo fare un game show, no? Ho fatto un game show per Sky, così. Allora lui mi disse:
0: ma te non hai problemi? Non hai problemi perché hai la radio, c'hai il ritmo, vai tranquillo, vedrai, ti troverai bene. Vai, vedrai.
3: pedala, pedala, altre pedala. Caratteristiche di Nicola Sorrentino, grandissimo
2: imitatore, pazzesco.
4: Beh, a me piace empatizzare col prossimo, cercando di assorbire il suo sistema operativo e poi riprodurlo. Sì.
3: Ecco, a proposito di imitazione di Carlo Conti, a tali e quali ti diverti tantissimo e si vede.
4: E se sì, moltissimo.
3: Se Carlo Conti ti chiedesse di partecipare come concorrente, però, a tale quale show, accetteresti?
4: Guarda, io sicuramente sarei lusingato. C'è un problema, però, per me, per quanto mi riguarda, cioè i lineamenti che io ho, che sono estremamente forti. Io ho provato.
3: Hai un profilo greco, diciamocelo.
4: Esattamente, per fortuna non se lo ricorda nessuno, no? Ma 25 anni fa, i primi anni 2000, alle Iene, io ho provato a fare l'imitazione del compianto Silvio Berlusconi, poi facevo Maurizio Costanzo,
2: sì, quella ce la ricordiamo.
4: È chiaro che ero io che facevo un po' la voce di Maurizio Costanzo, di Silvio Berlusconi, ma non avevi la fisicità.
3: Ma no,
4: proprio io vado molto sulla voce e sulla psiche.
3: E
4: ecco.
3: A noi piace.
4: Sì, perché è un lavoro più radiofonico, ecco.
2: È vero,
1: dalla radio, quindi non si prescinde, no. Torniamo
4: no,
1: a quello.
4: No, non si scappa. Poi la radio è, e me ne rendo conto, tuttora vi svelo questo piccolissimo segreto, e se mi sente il mio sodale Linus mi scuoia.
3: Noi
4: non registriamo mai, ma proprio mai. Recentemente, una decina di giorni fa, abbiamo registrato una puntata e ho sentito questa cosa mentre ero, insomma, in viaggio, così ho sentito la nostra puntata ed è una perfezione, ma non perché siamo noi, no, attenzione, non sto parlando di noi, non mi sto facendo un complimento, ma la radio ha il vantaggio che non si invecchia, si è senza età, è come essere SpongeBob, cioè un cartone animato, non hai l'età. Non è una cosa meravigliosa, la voce quella rimane cristallina, è una magia imbattibile, possono fare tutti i podcast che vogliono, tutti le dirette Instagram che vogliono, ma questa roba vincerà forever and ever.
1: Senti, parliamo invece della TV, cos'è che ti piace, che cosa invece d'un colpo elimineresti che è la nostra TV?
4: Allora, io credo che per ragioni industriali, parto da quello che mi piace meno, credo che per ragioni industriali, e lo capisco, perché poi ho fatto un po' di tutto in televisione, anche l'autore, e comunque mi piace ascoltare anche il produttore, cioè quello che mette soldi, per quanto non suoi, ma gestisce il budget. Beh, per ragioni industriali la televisione si è appiattita molto su talk politici, perché perché i programmi di intrattenimento costavano diverse centinaia di migliaia di euro a puntata. Il programma politico costa poche decine di migliaia di euro, ma davvero a impegnarsi. Quindi ce ne sono troppi, cioè ogni sera sulle 6 o 7, diciamo, generaliste, ci sono 3 talk politici. Mi pare troppo, perché comunque
2: non è che
4: si danno le carezze, no? Cioè comunque sono portatori di malessere, o comunque di temperature alte, mettiamola così, e non sto parlando dell'anticiclone africano, cioè di gente che litiga. Quella roba lì mi piace meno, mi piacerebbe ci fosse più intrattenimento, più musica, le cose che piacciono a me.
2: Tornare un po' ai vecchi show, diciamo. Senti, tu hai fatto di tutto.
4: Sì, sarebbe bello.
2: Imitatore, conduttore, regista, doppiatore, autore, voglio essere un po' cattivo, la parentesi da cantante la archiviamo definitivamente.
4: Per quanto campeggia, diciamo, produttore discografico, campeggia un disco d'oro in casa Savino, con la versione tecno di Pinocchio.
1: Di
4: Comencini.
3: Ma
4: no,
3: la verità, ti vergogni un po'? No,
4: per nulla. Allora, Illo Tempore mi vergognavo molto, anche qui piccolo segreto per voi di Radio 1. Illo Tempore mi chiesero: guarda, il pezzo sta andando molto forte in Francia, bisogna andare a fare le serate. E io dissi: no, io avevo 24 anni, vestito da Pinocchio a fare le serate in Francia, non ci vado, mi vergogno. Beh, andarono un gruppo, uno vestito da Pinocchio e 2 ballerine, e guadagnarono centinaia di migliaia di dollari in un anno, però meglio così, perché
3: hanno
4: ho salvato
3: peggio,
4: la mia
3: Nicola,
4: vita.
3: Hanno fatto di peggio,
2: hanno fatto di peggio. Esatto. Nicola, esatto. Veramente noi ti ringraziamo tantissimo per essere stati con noi, soprattutto in una giornata così importante in cui abbiamo in qualche modo celebrato la radio, certo, che è il mezzo per eccellenza che ci piace veramente tanto
1: e di cui non possiamo fare a meno.
2: Grazie di cuore, Nicola, grazie davvero,
4: grazie a voi, grazie Lucrezia, grazie Claudio, ciao, grazie Moreno, Nicola. Grazie Radio 1 e viva la radio sempre.
1: Sempre.
3: A me purtroppo tocca condividerla con lui.
1: Che poteva anche andarti molto peggio. Scritta di getto una mattina questa canzone e magari andrà di peggio, che ne sai? Guarda un po'
2: zan,
1: tu.
2: Zan.
1: Ecco, scritta di getto una mattina, lui pensava fosse un capolavoro, in realtà quando è uscita, che era poi il lato B di un'altra canzone altrettanto famosa, non se la affilò nessuno. Però adesso è rimasta. Ogni volta Vasco Rossi e poi arriva l'informazione regionale.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 18:27:09, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla notizia più critica sulla A1 Milano-Napoli. Tra Ferentino e Ceprano in direzione di Napoli ci sono 7 km di coda a causa del ribaltamento di un camion al chilometro 631. Il traffico scorre su due corsie. Ora la A4 Torino-Trieste, tra Pero e Milano Est verso Brescia, coda a tratti e traffico intenso. Tra Milano e Est e Cormano verso Torino, coda a tratti e traffico intenso. Sulla A4 Brescia-Padova, tra Peschiera e Verona Sud, coda a tratti, il traffico è intenso in direzione di Padova. Sulla A8 Milano Varese, tra nodo A8, A4 Torino Trieste, Fiera Milano verso Varese, coda a tratti e traffico intenso. Sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e il bivio A10, A7 Milano Genova in direzione di Genova, la coda è per traffico intenso. Torniamo sulla A1, tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campagine verso Milano, 2 km di coda in aumento, c'è un'uscita chiusa. Tra Reggio Emilia e il bivio A22 Brennero Modena verso Bologna, le code a tratti sono invece per il traffico intenso. E con questo concludiamo, è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: L'attentato contro Sigfrido Ranucci, non rispondono al GIP, tre degli indagati, una quarta persona che ai domiciliari sarà interrogata domani, contestati di detenzione, uso di esplosivo, minaccia e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Proseguono le ricerche nel lago di Vico di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, scomparso nelle acque sabato scorso. Da oggi viene impiegato anche un drone marino sperimentale. Calcio, i tifosi della Lazio tornano in piazza in migliaia da Ponte Milvio allo stadio Flaminio per protestare contro il presidente Claudio Lotito. Buon pomeriggio da Davide Cirani in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. In apertura l'inchiesta sull'attentato contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Il 16 ottobre scorso un ordigno fu fatto esplodere davanti alla sua abitazione a Pomezia. I presunti esecutori sono stati arrestati pochi giorni fa. Tre di loro, oggi, nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. I legali hanno annunciato ricorso al tribunale del riesame.
2: Gli inquirenti non escludono alcuna pista, compresa quella del gesto isolato di un pazzo, e stanno lavorando a 360 gradi. Lo ha riferito il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, sentito per circa un'ora questa mattina in procura a Roma in merito all'attentato che ha subito ad ottobre. A Rebibbia, intanto, quasi contemporaneamente, erano comparsi davanti al GIP per gli interrogatori di garanzia tre dei quattro arrestati considerati presunti esecutori materiali. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, hanno dichiarato i loro avvocati Antonio Falconieri e Generoso Pagliarulo, che hanno anticipato che domani mattina alle 10 a Baiano, provincia di Avellino, presso la locale caserma dei carabinieri, verrà invece sentita la quarta persona destinataria di misura cautelare. Si tratta di una donna, compagna di uno dei presunti autori, ed è in avanzato stato di gravidanza. Nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari. Sara Verta, TGR Lazio.
1: Continuano nel lago di Vico, nel Viterbese, le ricerche di Luigi Cavallari, marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, scomparso nelle acque del bacino sabato scorso dopo essersi tuffato dalla barca in cui era in gita in compagnia della moglie. Da oggi viene utilizzato anche un drone marino sperimentale. Le acque del lago di Vico rendono particolarmente complesse le perlustrazioni dei sommozzatori. Intanto le ricerche si stanno concentrando in alcuni punti che, secondo la mappatura strumentale, potrebbero nascondere il corpo di Cavallari. Per trovare eventuali tracce sono stati esplorati anche gli accessi ai depuratori per il servizio idrico e all'estuario di un piccolo corso d'acqua che si getta nel lago. I carabinieri hanno sventato un sofisticato tentativo di truffa informatica ai danni del comune di San Donato Val di Comino, in provincia di Frosinone. L'autore è riuscito a inserirsi nei canali di comunicazione dell'appalto per i lavori della nuova mensa scolastica, finanziata con i fondi del PNRR, ed ha tentato di dirottare il pagamento di una fattura inviando una falsa PEC con loghi contraffatti, chiedendo la variazione delle coordinate bancarie. I sistemi di controllo interni della banca hanno subito rilevato l'anomalia e l'hanno segnalata al comune. Il sindaco Enrico Pittiglio, verificata l'incongruenza direttamente con la ditta appaltatrice, ha bloccato l'operazione e sporto denuncia. Siamo al calcio, ma in realtà è in corso la protesta dei tifosi della Lazio in corteo da Ponte Milvio allo stadio Flaminio per esprimere dissenso contro il presidente del club, Claudio Lotito. Il motto della manifestazione è «La libertà è una conquista». L'appello del tifo organizzato è stato quello di portare in strada bandiere e standardi fumogeni e torce per trasformare l'evento in una grande occasione di partecipazione collettiva. Ora le notizie sul traffico nella capitale dall'Agenzia di Roma per la mobilità.
3: Sul raccordo anulare nel tratto Salaria Casilina è chiusa una corsia per lavori di manutenzione tra gli svincoli per la Prenestina e la Rustica in direzione Salaria. Sul tratto urbano della 24 code tra gli svincoli per Portonaccio e per la tangenziale nel quartiere Parioli è chiuso un tratto di Viale Rossini tra via Bertoloni e via Mercadante, e per il rally di Roma Capitale che si svolgerà tra domani e domenica all'Eur è già chiuso un tratto di Viale Europa, mentre da questa sera chiusure scatteranno in via degli Annibaldi e via Nicola Salvi in zona Colosseo. Simona Di Capua, Agenzia per la mobilità.
1: E prima di chiudere, un aggiornamento sul tennis. A Wimbledon sono in campo in questo momento i due tennisti romani impegnati nel secondo turno del torneo inglese. Matteo Berrettini è in vantaggio 2-7-1 contro il francese Fils. Flavio Cobolli è invece un set pari con l'australiano Duckworth. Sono le 18:34 minuti e 40 secondi in questo momento. È tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano, e regia Alessandro Campanella. Da Davide Fionani, buon proseguimento d'ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1. un mondo da sentire.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20:30. Radio 3.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
0: L'Italia in diretta.
10: Oh, incredibile, siamo ancora in diretta, lo sapevi?
11: sì, lo so, anche perché siamo uno accanto all'altro, Lucrezia Scardini e Claudio De Tommasi pronti per voi per questi ultimi 20 minuti, più o meno, che passeremo per questa giornata dell'Italia in diretta, oggi l'edizione quella completa, Ci siamo fatti mancare nulla.
10: Assolutamente, mi sono anche goduta la chiacchierata con Nicola Savino, davvero molto divertente, oltre che molto professionale, devo dire, anche se appartiene alla concorrenza.
11: Bravo.
10: Allora, e adesso parliamo di tutt'altro.
11: Sì, cominciamo con la musica. Jay-Z aveva scritto questa canzone in realtà per un'altra grande della musica americana. Sto parlando di un'altra grande voce della musica americana, sto parlando di Mary J. Blige. Però suonando questa canzone diceva, ma forse qui la voce migliore potrebbe essere quella di Alicia Keys. E Alicia Keys è presente in questa dichiarazione d'amore verso New York, visto che tutte e due sono newyorkesi, da una parte Jay-Z, dall'altra Alicia Keys, questa è Empire State of Mind.

0: Chi si sente newyorkese, che chi magari newyorkese è davvero, ha un amore straordinario per questa città, sicuramente non facile da vivere, però insomma di quelle importanti, assolutamente inevitabili su questo pianeta, il pianeta Terra che ci troviamo tutti insieme a vivere. Erano due newyorkesi doc, ovvero Jay-Z e Alicia Keys, per questo Empire State of Mind.
1: Ma tu lo sai che quella New York acchiappa? Anch'io per anni avevo una sorta di pregiudizio nei confronti,
0: sì,
1: di New York.
0: Perché?
1: E non lo so per quale ragione, mi sembrava, diciamo, una città difficile.
0: Sicuramente non è una città facile, come la famosa canzone, chi ce la fa a New York, esatto, ce la fa ovunque.
1: A parte, no, che farcela a New York veramente devi essere o fortunatissimo, devi averci un sacco di soldi, perché è costosissima,
0: lo so, certo.
1: E poi insomma ci sono...
0: E poi New York non è negli Stati Uniti, come dicono sempre,
1: esatto,
0: no?
1: Benissimo, non è gli Stati Uniti, non è negli Stati Uniti. Comunque noi parliamo di tutt'altro, perché torniamo in Italia, nella nostra splendida Italia, parliamo della Sicilia, uno dei luoghi più suggestivi, in particolare parliamo del comune di Aidone e del parco archeologico di Morgantina, Villa Romana del Casale, perché c'è un evento, una seconda edizione, e che dovrebbe essere AXI, giusto? Dico a Michele Di Dio, pronto?
2: Carmelo Nicotra
1: è in collaborazione, giusto?
2: Sì,
1: assolutamente.
2: Sì, certo.
1: Carmelo Nicotra, allora, ho pronunciato bene questa
2: è greco antico, benvenuto.
1: Io l'ho pronunciato all'inglese, ma non c'entra niente.
2: Sì, un welcome in inglese,
1: ecco,
2: diciamo.
1: Come vi è venuto in mente, soprattutto perché scegliere quei luoghi, visto che col greco antico qualcosa c'è attinenza?
2: Sì, Morgantina intanto è un parco archeologico straordinario. Ricordiamo che è una città che fu abbandonata, non è stata distrutta, e nessun'altra città è stata costruita sopra, per cui oggi chi visita Morgantina può capire l'impianto urbano primitivo, può capire come vivevano i greci all'epoca. E abbiamo un teatro piccolo, ma un teatro davvero suggestivo, che abbiamo voluto far rivivere con questa edizione delle tragedie classiche. Abbiamo iniziato l'anno scorso con una produzione molto interessante, Ricordo Medea, ma quest'anno abbiamo riproposto ancora di più, con una prima nazionale delle Troiane, e ci sarà anche una replica, anche Prometeo incatenato. Abbiamo un sito straordinario, una produzione artistica veramente di primo livello, Daniele Salvo, il regista, e Meliana Giglio, che un po' tutti conosciamo come grandissimo interprete, e abbiamo voluto appunto aprire i riflettori su quest'area, che è un'area dell'entroterra siciliana che ha tanti problemi, magari di infrastrutturali,
1: certo,
2: di depauperamento demografico, ma noi vogliamo che si apra appunto una finestra importante su questo territorio, che è ricco di storia, ricco di archeologia.
1: Sicuramente, Nicotra, questa iniziativa culturale, comunque legata al teatro, importante, quello storico, quello greco, è una forma, diciamo, di pubblicizzazione del luogo, che di per sé è un parco archeologico, e lei ne è il direttore, dicevamo, no? Ecco,
2: certo.
1: Ma c'è voi siete solo la seconda edizione, quindi chiaramente non mi può fare una sorta di statistica, offrirmi dei dati, però trova riscontro, diciamo, nella promozione di questo evento?
2: Sì, assolutamente sì, già abbiamo tantissime prenotazioni. Poi lo scopo è duplice: quello di valorizzare il luogo, ma anche quello di affacciarci alla comunità locale. Ci sono dei dati sconfortanti per quanto riguarda la partecipazione della popolazione agli eventi culturali, la popolazione italiana, siamo intorno al 24% nel 2024, sì, e la Sicilia ancora più indietro. Quindi il parco ha voluto veramente fare uno sforzo economico notevole per finanziare la produzione di queste tragedie, tant'è che abbiamo dei prezzi quasi popolari. Quindi da un lato vogliamo aprirci non solo alla nazione ma anche all'Europa, ma dall'altro vogliamo fare sì che la comunità partecipi,
1: cioè renderla più accessibile
2: culturali
1: al pubblico,
2: dobbiamo interrompere queste barriere, anche economiche, e quindi abbiamo scelto appunto di finanziarla, e vogliamo che la comunità locale partecipi e che ci sia una crescita culturale.
1: Senta, vogliamo dirlo, Carmelo Nicotra, da che giorno, in che giorno di luglio si svolgerà questa rassegna?
2: e dal 10 al 12 avremo 3 giorni su Morgantina con 2 edizioni delle Troiane, una di Prometeo incatenato, e poi passeremo a Villa Romana del Casale con un'altra rappresentazione, Odissea verso Itaca. E Villa Romana del Casale, ricordo, è un sito UNESCO, sì, è un sito patrimonio dell'umanità ed è una villa romana che contiene la storia dell'impero romano piena zeppa di miti, quindi andremo a celebrare l'Odissea verso Itaca, è un tema ricorrente anche nei mosaici di Villa Romana del Casale.
0: Io volevo capire anche, visto che si parla insomma del teatro classico, ha citato le Troiane e via dicendo, forse è un valore aggiunto quello che porta il luogo, un luogo greco a questo tipo di teatro e di rappresentazione.
2: Certo, ma è come tornare indietro nel tempo. Ma se pensiamo ad esempio alle Troiane, i temi che vengono trattati, la guerra, l'inutilità della guerra, la morte degli uomini, le donne che restano sole e che poi vengono schiavizzate, i bambini che vengono uccisi, sono temi che oggi noi purtroppo in questi ultimi anni stiamo vivendo.
1: Ripeta quella cosa dell'inutilità della guerra, che era bellissima.
2: Ma è una tragedia, invito, spero veniate anche voi. Ma è chiaro, cosa porta la guerra? Porta solo la distruzione. Troviamo Troia distrutta, gli uomini troiani morti, restano solo le donne che poi vengono schiavizzate, sono la parte più debole della società, e i bambini che vengono uccisi. Oggi assistiamo
1: alle stesse cose, non abbiamo imparato nulla.
2: Non abbiamo imparato nulla, è per questo che vogliamo mandare anche un messaggio. Spero che, chiaramente con tutte le difficoltà che abbiamo, però che un messaggio anche alla comunità è che l'umanità prevalga.
1: Grazie.
2: L'umanità prevalga.
1: Grazie, è stato davvero interessante interloquire con lei di questa meravigliosa rassegna. Carmelo Nicotra, ricordo essere il direttore del parco e della Villa Romana del Casale,
2: comune
1: di Aidone in Sicilia. Grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie a voi per lo spazio, grazie.
0: Allora, con la musica rimaniamo in Sicilia perché andiamo a coinvolgere Colapesce di Martino. Il brano prende però spunto da un verbo che è latino, non greco in questo caso, che è considerare, perché in latino significa osservare le stelle.
1: Madonna, quante ne sai?
0: Leggo.
1: Io sono sconvolta.
0: Mi informo soltanto, almeno ci provo. E quindi è proprio attraverso la ricerca dell'infinito che ci accorgiamo della nostra condizione di esseri umani, pieni di dubbi davanti a questo disordine. Questo hanno scritto Colapesce di Martino, ma lo trattano poi con la consueta leggerezza e ironia. Si chiama Considera.
1: Bravi, bravi.

0: E poi alla fine hanno imparato a cantare, seguendo il consiglio della mamma. E a me piace tanto di questo brano una frase.
1: Cioè?
0: Lo sai che mi deprimo, ma con stile.
1: Grande,
0: bellissima. Grande. È tipica di quei due signori là, e sono stati loro a cantare questo considera, che poi significa guardare le stelle in latino, erano con la Pesce e Di Martino.
1: In un certo senso con le stelle abbiamo attinenza per un piccolissimo argomento che vorrei trattare con te,
0: sì,
1: espletare in questo momento.
0: Dimmi un po'.
1: Parliamo di tecnologia. Tu lo sai che in un certo senso la tecnologia sta invadendo la
0: ormai siamo travolti.
1: E non voglio parlare di intelligenza artificiale, perché già ben d'onde ne abbiamo e
0: forse non siamo tra i più qualificati a poterne parlare.
1: No, direi di no. Però insomma la tecnologia, soprattutto quella digitale, in un certo senso sta costituendo una sorta di sovranità, e c'è anche una sorta di, come posso dire, contrapposizione tra quella statunitense, che da sempre almeno ha costituito una sorta di avanguardia, a quella europea, e comincia a costituire un problema perché va regolamentata.
0: Come un po' tutto.
1: Al momento insomma ci si prova, però devo dire che il subentro dell'intelligenza artificiale a tutti i livelli sta creando delle cose positive, come per esempio nell'applicazione medica e soprattutto chirurgica, e quella diciamo utilizzata per compiere anche cose non proprio gradevoli, se vogliamo.
0: Ne parlavamo anche ieri dell'intelligenza artificiale che va a sostituire lo psicologo, comunque un consiglio di altro tipo.
1: Ma voi rendetevi conto, parlare con un qualcosa che non sai che cosa rappresenti e raccontare i fatti tuoi ad un avatar sostanzialmente, che dovrebbe raccogliere e darti consigli, ma se non ha una vita vissuta, se non ha un precedente, un percorso,
0: lo fa per sentito dire.
1: Che ti deve dire? Ma magari mi sbaglio, per carità, potrei anche sbagliarmi.
0: Comunque,
1: però,
0: brevi considerazioni così all'atere di una trasmissione che è partita dalle 16 e domani sarà presente di nuovo alle 16 con Lucrezia Scaldino e Claudio De Tommasi. Vogliamo a questo punto ringraziare tutti.
1: Io direi di sì, perché abbiamo una squadrone oggi.
0: Uno squadrone.
1: In redazione abbiamo avuto Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi e la regia
0: di Francesco Galluzzo.
1: Incommensurabile del nostro Francesco Galluzzo. La parte tecnica si sono succeduti prima Federico Foroni, poi Gianni Tola, e adesso abbiamo Giovanni De Palma, che come dice lui simpaticamente, De Palma come Brian De Palma.
0: Lo so, infatti guarda, il buon sangue non mente. E allora alle 18:55 secondi noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani alle 16:05 qui per l'Italia in diretta per quel che riguarda il pomeriggio di Radio 1.
1: E adesso l'informazione.
0: Arriva l'informazione, ci salutiamo con questo brano qua. Lei ha rappresentato la Svizzera al recente Eurosong, il festival della canzone europea. Però non è quello il brano che sentiamo.
1: No,
0: Ne sentiamo un suo classico.
1: Allora,
0: Veronica Fusaro e da Claudio De Tommasi e da Veronica Fusaro
1: buona serata.
0: Brandy.

0: un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Scenario incoraggiante, occupazione più alta di sempre. Giorgia Meloni al congresso UIL sul caporalato. Tolleranza zero in manovra, confermata la detassazione dei rinnovi contrattuali. Vigilanza Rai, l'opposizione per protesta si dimette in blocco. Subito dopo lascia anche la maggioranza che chiede si formi una nuova commissione con nuovo presidente. NATO, Trump attacca gli alleati europei, nel mirino anche l'Italia. Ha speso solo 48 miliardi, gli Stati Uniti 999. Omicidio a Civitanova Marche, 62enne ucciso a coltellate in casa, arrestata la compagna. Il delitto durante un litigio, la donna ammette e racconta: mi sono difesa. L'annuncio shock di Clemente Mastella: i cittadini di Benevento, sono malato, pregate per me, spero di farcela. Rivelazione accolta da un lungo applauso di incoraggiamento. Il ritorno di Madonna 20 anni dopo esce a mezzanotte con Confessions on the Dance Floor the Second. La regina del pop rimette al centro la pista da ballo. Mondiale di calcio stasera alle 21, la Spagna mette alla prova le sue ambizioni contro l'Austria. Wimbledon in campo Covolli e Berrettini, Sonego vola al terzo turno dopo un match maratona di oltre 4 ore. In studio Nicola Tedeschini. Giorgia Meloni ha parlato nel pomeriggio al congresso del sindacato UIL che si è aperto oggi a Padova e durerà 3 giorni. Dal fisco all'occupazione all'emergenza abitativa, tanti temi toccati dalla Premier nel suo intervento.
3: Conferma la detassazione dei rinnovi contrattuali in manovra, fa un appello all'Europa perché la sfida energetica, dice, non sia in conflitto con quella della produttività, rivendica le misure del governo a favore dell'occupazione femminile e per il salario giusto, è una vittoria per tutti i lavoratori, afferma Giorgia Meloni al congresso della UIL. 20 anni fa, all'ultimo intervento di un presidente del Consiglio sul palco, prova del rapporto consolidato della Premier con le rappresentanze, rapporto che Giorgia Meloni rivendica come cifra, dice, del modo di lavorare del proprio esecutivo.
4: Io sono orgogliosa che questo governo abbia contribuito a riavviare un percorso di confronto.
3: La Premier ricorda le misure collaterali a quelle sul lavoro, come il piano casa, la sfida sull'intelligenza artificiale. Il passaggio più toccante, l'abbraccio con la mamma di Luana D'Orazio, morta lavorando a 22 anni.
5: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone...
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Azioni criminali che si nascondono dietro di loro. La Premier rivendica l'aumento delle ispezioni sul lavoro. Palazzo Chigi, Federica Ionta, GR1.
2: Caos nella vigilanza Rai, prima il passo indietro della presidente Barbara Floridia e le dimissioni dei componenti delle opposizioni, poi quelle della maggioranza ed scambio reciproco di accuse.
7: Sono passate da poco le 13.30 quando le agenzie battono la notizia che terremota la commissione di vigilanza Rai. I consiglieri di opposizione si dimettono in blocco, a cominciare dalla presidente Floridia, che sottolinea: decisione sofferta ma necessaria e inevitabile, ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Il motivo, spiegano gli esponenti di PD 5 Stelle e Verdi Sinistra Italia Viva, è da ricercarsi nella paralisi che da mesi impedisce alla commissione di svolgere il proprio ruolo di garanzia a causa di una gestione che ne ha svuotato le funzioni e delle divisioni interne alla maggioranza, accusa il 5 Stelle Dario Carotenuto,
8: che da un lato ha occupato l'istituzione, dall'altra parte hanno progressivamente occupato tutti gli spazi nella Rai.
7: Poco più di 2 ore arriva la mossa del centrodestra, anche i consiglieri di maggioranza si dimettono e contrattaccano. La commissione è stata occupata, sequestrata e strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra, che ha sfruttato cinicamente la legge sulla Rai impedendo l'elezione del presidente. Maurizio Gasparri, Forza Italia.
9: Una sceneggiata della sinistra che ha posto un veto su una proposta saggia ed equilibrata per la presidenza Rai e non si rassegna alla sua volontà di occupazione di posizioni di potere.
7: Quindi il rilancio: siamo disponibili a dare vita a una nuova commissione per dare in tempi rapidi un presidente alla Rai. Daniele Petraroli, GR1.
2: Torniamo a parlare del congresso della UIL con l'allarme lanciato dal segretario generale del sindacato Pierpaolo Bombardieri. Il sistema previdenziale così com'è rischia di non reggere per il prossimo futuro. Da qui la proposta, l'obbligatorietà della seconda gamba e della previdenza complementare. L'inviata.
1: Il saluto del pontefice Leone XIV in un momento di profonde trasformazioni economiche che chiedono di porre l'attenzione alla centralità della persona e poi ministri, segretari generali di CGIL e CISL, esponenti politici. Così si è aperto il 19° congresso confederale della UIL, congresso alla presenza della premier Giorgia Meloni. 20 anni che un presidente del Consiglio non parlava dal palco del congresso UIL. Il segretario generale Pierpaolo Bombardieri a Padova insiste sulla dignità delle persone, sicurezza, legalità, su cui ribadisce il governo deve continuare a investire.
10: Se qualcuno vuole raccontarci che la mafia pakistana fa quella strage all'insaputa della mafia calabrese, ci stanno prendendo in giro.
1: Bombardieri non tralascia i temi del sindacato, i contratti, non i contratti pirata, e insiste su qualità del lavoro, recupero del potere di acquisto, parità di genere, campagna contro la violenza sulle donne. E ancora alla premier chiede
10: di confermare la detassazione per i contratti che si rinnoveranno nel 2027 e nel 2028.
1: Con Danilo Ranieri da Padova, Paola Bonini.
2: Dal Consiglio dei Ministri via libera al Piano Nazionale per l'Economia Sociale, deliberato inoltre dopo il terremoto in Venezuela, lo stato di emergenza per intervento all'estero della durata di 6 mesi per assistenza e soccorso al paese sudamericano, sono stati stanziati 3 milioni di euro. Vola il settore delle assicurazioni in Italia. Nel 2025 la raccolta premi complessiva è cresciuta del 7,8%. All'assemblea dell'ANIA l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti.
11: È un quadro solido quello emerso dall'assemblea annuale dell'ANIA, l'associazione delle imprese assicurative, con una raccolta complessiva di 182 miliardi di euro. Un successo dovuto anche al buon operato del governo, come ha sottolineato il ministro dell'economia Giorgetti.
12: Le assicurazioni vanno molto bene anche perché l'Italia sta meglio. Questo circolo virtuoso rende anche più comprensibile, così come per le banche, la ragione degli interventi di politica fiscale adottati nelle ultime leggi di bilancio.
11: Il ministro ha ricordato anche come sia calato negli investimenti delle compagnie il peso dei titoli di Stato nei propri portafogli. Al centro anche il tema delle polizze catastrofali. Il presidente dell'ANIA, Liverani, ha evidenziato come il nostro paese sia molto esposto agli eventi estremi, chiedendo quindi di estendere l'obbligo delle polizze oltre che alle aziende anche ai privati che vivono in zone a rischio, e il governo si dice pronto a sostenere le famiglie che scelgono questo tipo di polizze. Lorenzo Opice, GR1.
2: La pagina degli esteri da Donald Trump, nuovo affondo verbale contro i partner dell'Alleanza Atlantica.
13: L'ennesimo attacco di Donald Trump agli alleati della NATO arriva da un post sul suo social Truth, in cui scrive che gli Stati Uniti spendono di gran lunga più di qualsiasi altro paese per l'Alleanza Atlantica. Per proteggere gli altri, sottolinea, senza trarne alcun vantaggio. È ridicolo, dice Trump, dopo aver fatto un elenco dagli Stati Uniti con 999 miliardi di dollari alla Polonia. L'Italia è citata al quarto posto con 48,8 miliardi di dollari. Intanto, secondo il sito Axios, la Casa Bianca sarebbe irritata dai tentativi della leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, di tornare nel suo paese colpito dal devastante terremoto del 24 giugno e dove proseguono le operazioni di soccorso. L'amministrazione Trump parla di opportunismo politico grottesco, cerca un'occasione per farsi fotografare mentre distribuisce i nostri aiuti, hanno commentato alcuni funzionari statunitensi. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E proprio dopo il sisma in Venezuela, il Pentagono ha deciso di dispiegare circa 2.000 militari per assistere il paese. A 8 giorni dal sisma, estratta viva dalle macerie, una guardia privata di 43 anni travolta dal crollo di un centro commerciale alla Guaira. Complesse le operazioni di recupero, sopra di lui c'erano 9 metri di detriti. Secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità di Caracas, sono 2.295 le vittime, oltre 11.200 i feriti, più di 6.400 le persone salvate, mentre gli sfollati alloggiati in rifugi temporanei sono 30.000. La guerra in Ucraina, almeno 21 morti e più di 80 feriti dopo il massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte, uccisa anche una bimba di 7 anni, centrati diversi palazzi residenziali e una stazione di ambulanze. La Croce Rossa denuncia la distruzione di un suo magazzino con la perdita di oltre 2 milioni in aiuti. Reagiremo sicuramente, assicura il presidente Zelensky, che aggiunge: i russi colpiscono obiettivi non militari per spaccare civili ed esercito, ma non accadrà. L'analisi di Davide Maria De Luca, giornalista italiano che vive a Kiev.
14: L'attacco di ieri probabilmente si inserisce anche nella costante escalation che c'è nei reciproci attacchi che russi e ucraini si scambiano. Ovviamente la situazione da entrambi i lati del fronte è per i civili estenuante. I russi si trovano a dover fare code lunghissime per fare benzina ormai da settimane. Gli ucraini sono 4 anni che vengono costretti a trascorrere notti intere nei rifugi e a trovarsi le loro case distrutte. Però purtroppo questo conflitto, questa serie di bombardamenti tra i due paesi non accenna affatto a fermarsi, e già qui a Kiev è cominciato il conto alla rovescia in attesa del prossimo attacco.
2: Siria, almeno 5 le vittime e 16 feriti dopo che una bomba è esplosa dentro un caffè nel centro di Damasco, vicino al Palazzo di Giustizia. Lo riferisce il Ministero degli Interni. Ancora ignoti gli autori dell'attentato. Rai Radio 1 alle 19:10 minuti, commozione a Benevento per l'annuncio del sindaco Clemente Mastella, che ha rivelato di essere malato durante le celebrazioni per la Madonna delle Grazie. Ai fedeli riuniti nella Basilica, che hanno risposto con un lungo applauso di incoraggiamento, Mastella ha chiesto con voce commossa: chiedo a tutti di pregare per me.
15: Lei si è rivolto a quelli che sono malati, anch'io lo sono. Spero di farcela, grazie.
2: La cronaca: arrestata la compagna del 62enne ucciso a coltellate ieri nel suo appartamento a Civitanova Marche, in provincia di Macerata.
16: Isabella Di Mattia, 34 anni, è in carcere, accusata dell'omicidio del compagno Marco Pennesi, 62 anni, morto presumibilmente per dissanguamento a seguito di un fendente al braccio inferto con un coltellino a serramanico. È successo ieri pomeriggio in una palazzina sul lungomare di Civitanova Marche, probabilmente al culmine di una delle frequenti liti tra i due. La procura di Macerata non crede però alla tesi della legittima difesa. Sul cranio della vittima anche 2 lesioni da corpo contundente, pare un manubrio da palestra. A dare l'allarme la coppia di origini pakistane che abita al piano di sotto e che, sentendo il trambusto, si è affacciata sulle scale e ha visto il sangue. Il marito ha chiamato il numero di Pennesi, cui ha risposto la sua compagna.
17: Gli ho detto no, tutto a posto, Marco è andato all'ospedale.
16: A quel punto i vicini hanno allertato un cugino della vittima, che ha raggiunto l'appartamento trovando il corpo. Isabella Di Mattia era ancora in casa ed è rimasta a lungo in stato catatonico in una volante della polizia. I due si frequentavano da tempo, avevano piccoli precedenti per reati legati alla tossicodipendenza, erano conosciuti dalle forze dell'ordine e litigavano di frequente. Claudio Vigolo, GR1.
2: L'inchiesta sull'escort a Milano. Alessandro Bastoni non si presenterà domani all'interrogatorio. Il suo legale ha fatto sapere che il difensore dell'Inter si avvarrà della facoltà di non rispondere. L'indagine ruota attorno alla società di eventi Made Milano. Già ascoltati come testimoni gli altri calciatori Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Bastoni è indagato per prostituzione minorile per un presunto rapporto sessuale a pagamento con una ragazza che, secondo l'accusa, all'epoca dei fatti era minorenne. Tragedia nell'Imperiese. 3 persone sono morte durante un'escursione in quad sul Monte Saccarello, la vetta più alta della Liguria.
18: Una manovra sbagliata, il volo di 300 metri in un dirupo, nessuna possibilità di salvarsi per 3 escursionisti francesi di circa 70 anni che in mattinata percorrevano a bordo di un quad il crinale del Monte Saccarello per raggiungere il rifugio La Terza, Monesi di Triora, Parco delle Alpi Liguri, un sentiero fuoristrada molto panoramico, amato da turisti, appassionati, diventato teatro di tragedia poco dopo mezzogiorno. Il quad cabinato su cui viaggiavano i 3 francesi, secondo le prime informazioni, stava tentando una manovra vicino a uno strapiombo, una probabile disattenzione è stata fatale. Le ruote hanno perso terreno, il mezzo è scivolato senza fermarsi lungo un fronte particolarmente scosceso sul lato francese di Brig. Difficilissime le operazioni di recupero delle salme anche per il forte vento in quota a circa 2000 metri. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, soccorso alpino e i carabinieri. Una dopo l'altra le salme sono state portate a Monesi di Triora per poi essere trasportate all'ospedale di Imperia. I 3 francesi erano tutti residenti nella zona di Briga, al confine con il ponente ligure. Le loro salme sono ora disposizione dell'autorità giudiziaria. Lucia Pescio, GR1.
2: Meteo, le temperature ora sono nella media del periodo dopo l'arrivo della perturbazione atlantica che ha posto termine all'ondata di calore e portato anche forti temporali.
19: Il meteo è ormai in Technicolor per indicare ciò che accade tra ondate di calore che se ne vanno e perturbazioni fresche che arrivano. Così dai bollini rossi dei giorni scorsi roventi siamo passati all'allerta gialla che domani riguarderà le regioni del centro-sud a rischio pioggia. Rischio perché la pioggia è tanto necessaria e salutare quanto pericolosa da quando il cambiamento climatico ce la riversa sempre più spesso in forma di temporali violenti. Ad esempio, la bomba d'acqua che oggi si è abbattuta sulla zona Flegrea in Campania, allagando le strade e abbattendo alberi. Acqua anche su Piazza del Campo a Siena e conseguente impossibilità di correre il Palio, rinviato a domani. La perturbazione continua a spostarsi verso sud e già oggi i 30 gradi di molte città sono sembrati un sollievo dopo i picchi del termometro di inizio settimana. Donatella Gori, GR1.
2: Una buona notizia per l'ambiente: aumentano i comuni rifiuti free, i campioni della raccolta differenziata.
20: L'obiettivo è ridurre al minimo la percentuale di rifiuti indifferenziati avviati ai termovalorizzatori o allo smaltimento. Possono avere nuova vita la carta, la plastica, l'alluminio, perfino l'olio della frittura, trasformato in carburante se riciclati in altre produzioni. Quest'anno sono tornati a crescere i comuni italiani che si guadagnano la qualifica di rifiuti free, quelli dove la produzione di rifiuti indifferenziati per singolo abitante è sotto i 75 kg. Sono 675 promossi su un totale di 7.894. Lo certifica il rapporto di Legambiente Comuni Ricicloni alla 33esima edizione. Il nord si conferma l'area con più comuni virtuosi, il 60%. In vetta alla classifica il Veneto con 165 comuni. Il 32% dei rifiuti free sono a sud e nelle isole, mentre il centro arranca con appena il 6,8% dei promossi, ma un piccolo balzo in avanti, 16 nuovi piazzati. Emilio Bianco, coordinatore Ecoforum Regioni Legambiente.
21: Un dato incoraggiante sicuramente il numero dei cittadini residenti nei comuni rifiuti free, che per la prima volta supera i 4 milioni.
20: Francesca Fornario, GR1.
2: A meno di due giorni dal concerto evento di Ultimo nella capitale, il cantautore romano ha suonato oggi pomeriggio in una prova generale speciale. Dammi di più da questa vita. Le porte sono state aperte infatti a 1.500 persone con disabilità, 250.000 gli spettatori attesi sabato, centinaia dei quali già da giorni dormono in vista degli ingressi. Imponente la macchina organizzativa, distributori di acqua gratuite, per la prima volta le tre linee della metropolitana di Roma resteranno attive per tutta la notte. Ancora musica, 7 anni dal suo ultimo album, Madonna si riprende la scena, esce a mezzanotte Confessions on a Dance Floor 2, lavoro nel quale la regina del pop rimette al centro la pista da ballo.
22: Qui sulla pista mi sento libera. Madonna lo racconta nel film per il lancio di Confessions on a Dance Floor, secondo capitolo di quell'album di oltre 20 anni fa che vendette 10 milioni di copie e al quale la regina indiscussa del pop ha ripensato ripercorrendo la sua carriera con il Celebration Tour. Ask yourself this. Chiediti cosa stai facendo e per chi, si chiede in Bring Your Love, il duetto con Sabrina Carpenter. La risposta è tornare alle origini. I was a dancer. Dancing's in my DNA and... Sono stata una ballerina e nel mio DNA, racconta Graham Norton nell'intervista alla BBC. Mi piace ballare con gli altri, sul palco o in pista. Significa stabilire connessioni. Un album nel quale si trovano tracce e riferimenti ai capitoli della Material Girl. Madonna è tornata e ci invita a ballare. Miriam Mauti, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Giovanni Leporale. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio di un buon proseguimento di serata.
23: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
0: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio, promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: GR1 Sport.
4: In studio Emanuele Granelli, mondiali di calcio in primo piano, sedicesimi di finale, nuovi verdetti in arrivo. Si riparte stasera alle 21 a Los Angeles la sfida tutta europea tra Spagna e Austria. Per la Roja di De La Fuente un esame per capire davvero il valore delle sue ambizioni.
5: Siccome specialmente nel calcio tutto il mondo è paese, nel villaggio comunque globale al seguito delle furie rosse prevalgono se non scetticismo o un più anacquato pessimismo seri interrogativi sul reale valore di una nazione che però, tra l'altro, detiene il titolo europeo. Invece di guardarsi attorno, il commissario tecnico spagnolo De La Fuente tira dritto.
6: In una competizione di questa dimensione, di questo valore calcistico, bisogna affrontare un cammino per correre. Quello che dobbiamo fare è rispondere a questa aspettativa. Non c'è più margine di errore. Bisogna vincere la prossima partita.
5: Non è poi un'opinione la solidità difensiva spagnola. Zero reti subite in tre gare. Insomma, Francia a parte, finora le grandi favorite procedono tra alti e bassi. Tra loro, appunto, anche la Spagna al cospetto, tra poco di un'Austria che un risultato lo ha già raggiunto, il passaggio del turno. Proprio per questo, alzare l'asticella e provarci è il passo, anzi il salto successivo. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
4: Partita che seguiremo in diretta su questa rete su Radio 1 Sport con ampio prepartita dalle 20:30. Tutto il mondiale minuto per minuto. Chi passa se la vedrà con la vincente di Portogallo-Croazia in programma all'una della notte italiana, uno dei sedicesimi più affascinanti in assoluto, Cristiano Ronaldo contro Luka Modric. Per uno dei due sarà l'ultimo ballo al mondiale. A chiudere la giornata mondiale poi alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Gli elvetici ritrovano una vecchia conoscenza in panchina, uno dei nostri inviati.
24: La partita delle nuove africane che hanno passato il girone si sta assottigliando. Ai sedicesimi sono già uscite Sudafrica, Costa d'Avorio, Senegal e Congo. L'unica già agli ottavi è la Marocco, che sembra essere la nazionale più attrezzata per andare avanti. Devono ancora giocare il loro sedicesimo Egitto, Capo Verde, Ghana e Algeria. Quest'ultima sarà la prima ad andare in campo alle 5 del mattino di domani in Italia. Di fronte la Svizzera, che appare favorita nella sfida di Vancouver. L'Algeria ha perso nettamente la prima contro l'Argentina, ha poi vinto di misura contro la Giordania ed ha pareggiato 3-3 contro l'Austria in una delle partite più discusse della prima fase. Il pari avrebbe qualificato entrambe e forse arrivare terzi è stato conveniente, visto che l'Austria seconda se la dovrà vedere stasera con la Spagna. Il commissario tecnico Vladimir Petkovic, giramondo, da noi allenato la Lazio, non solo ha anche il passaporto svizzero, ma ha guidato la nazionale svizzera per 7 anni con il Mondiale di Russia del 2018 e 2 europei. Gli algerini puntano a tenere il passo dei rivali di sempre del Marocco, ma l'organico sembra molto inferiore. Dallas, Giuseppe Bisantis, GR1.
4: E ora il tennis. Wimbledon, tanti gli azzurri protagonisti in questa giornata in cui si chiude il secondo turno dei Championships. Ci aggiorna su tutto Emilio Mancuso. Emilio.
25: Buonasera a voi tutti. The Italian Job a Wimbledon, perché ci sono 5 italiani in campo in questa giornata londinese. Torna a vincere poco fa, una vittoria pesante sul centrale, quella firmata da Matteo Berrettini, che non arrivava al terzo turno dal 2023. Si commuove De Hammer il martello, vittoria in 4 set sul francese Arthur Fils, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3, 16 ace per Matteo Berrettini. Ha vinto 2 tie break Flavio Cobolli contro Duckworth, il primo e il terzo set. In mezzo il 6-3 dell'australiano, Cobolli 4-1 nel quarto, 16 ace anche per Cobolli. Grande vittoria quella firmata da Lorenzo Sonego in 5 set alla sua maniera contro il canadese Diallo. Adesso c'è l'americano Taylor Fritz per il torinese. Tra poco in campo anche Jasmine Paolini contro la svizzera Golubic, sconfitta Tyra Gret, ma comunque bravissima linea allo studio.
4: Grazie Emilio Mancuso, è tutto per lo sport, un buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
26: Radio 1, un mondo da sentire.
27: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
28: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
27: Info su suzuki.it.
26: Suzuki. Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
29: E alle nostre vacanze romane.
30: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da...
11: Iperceramica.
12: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
13: Onda Verde. Viaggiare informati.
29: 19:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A4 Torino Trieste, partiamo da qui, 35 minuti tempi di percorrenza stimati tra il nodo di Piero e Milano Est verso Brescia, ci sono code a tratti e traffico intenso. Tra Milano Est e Corvano verso Torino ci sono code a tratti per il traffico intenso. Sulla A4 Brescia Padova tra Montebello e Soave ci sono 5 km di code per lavori, invece in direzione di Brescia. A8 Milano Varese tra svincolo di Lainate Arese e Legnano verso Varese coda a tratti per traffico intenso. Ci spostiamo sulla A1 tra Bivio A1 fine con Planare Piacenza e Fidenza in direzione di Bologna, 3 km di coda in aumento a causa di un incidente. Anche tra Reggio Emilia e il Bivio A1 A22 verso Bologna ci sono 2 km di coda in aumento a causa di un incidente. Sulla A14 tra Bivio A4 A1 Milano Napoli e Bivio A14 A13 Bologna Padova verso Ancona le code a tratti per traffico intenso. Sulla A14 a Cattolica in uscita in entrambe le direzioni coda per il traffico intenso. Concludiamo con la 3 Napoli-Salerno a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli, coda per la viabilità esterna congestionata. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
13: In collaborazione con il CIS.
30: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
31: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
32: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour, vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
13: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
33: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
34: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
35: E costruiscono i 13 giorni di fuga.
36: Il premier mette a punto in queste ore.
37: The president did what he always would.
38: The Afghan government says they're not surprised.
0: Zapping.
2: Le 19:29 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 2 luglio 2026. Vi racconto subito di cosa ci occuperemo in questa puntata, i temi che tratteremo, gli ospiti che saranno con noi. Affrontiamo in apertura il tema del prossimo vertice NATO ad Ankara, 7 e 8 giugno, un vertice molto atteso, ci si lavora da molti mesi. L'Italia, il governo italiano ha fatto un vertice proprio ieri per mettere a punto le posizioni che il nostro paese vuole tenere in quel contesto, sono insomma piuttosto delicate, la difficoltà del governo in questo momento sia per motivi diciamo di conti pubblici che per motivi di compatibilità politiche si avvicina a questo appuntamento che ha come fulcro la questione delle spese per la difesa e per la sicurezza con qualche difficoltà. Ma ovviamente l'Italia non è da sola su questo, penso al Regno Unito, forse ha difficoltà anche maggiori, non è un caso che il premier Starmer si è dimesso proprio anche in forza di una polemica molto forte con il suo ministro della difesa. Si parlerà quindi molto di questo, l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker ha detto che ha fatto capire che questa sarà un po' una sorta di test, di esame, si darà la pagella agli alleati per vedere se gli impegni presi all'AIA saranno rispettati, il famoso 5% entro il 2035. Poi, essendo diciamo un vertice molto concentrato sul lato sud, si parlerà ovviamente di Iran, di Siria, di Libano, di Golfo, dello stretto di Hormuz e di molte altre cose, e anche ovviamente dell'Ucraina. Noi ne parleremo con Benedetta Berti, che è il segretario generale dell'Assemblea parlamentare della NATO. Con lei faremo una disamina di tutti questi temi. Poi ci concentreremo sulle vicende libanesi. E c'è stato, come sapete, un accordo, un trattato importante tra Libano e Israele, molti lo hanno definito addirittura storico, anche se la sua efficacia sembra in gran parte minata dal fatto che insomma il partito di Hezbollah, il partito di Dio, non lo ha firmato, anzi lo contrasta attivamente. Noi ne parleremo con Bernard Selvan El Khoury, già nostro ospite in alcune altre occasioni, fondatore e direttore del Center for Oriental Strategic Monitoring, che ha sedi appunto a Roma e a Beirut ed è specializzato su questi temi. Poi parleremo dello scisma lefevriano. Papa Leone XIV, dopo un appello in cui ha invitato diciamo la comunità delle feriane a fare un passo indietro, ad aspettare, a soprassedere sull'ordinamento dei nuovi vescovi, ha invece stabilito che appunto i feriani verranno scomunicati, saranno scomunicati automaticamente, late sentenze si dice. Non ne parleremo con Agostino Giovagnoli, che è professore di storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano, per capire anche le implicazioni religiose e anche politiche di questa vicenda. Chiuderemo con Fabio Chinellato, che è un dottore forestale, uno zoologo, per esaminare, guardare da un punto di vista diciamo più tecnico, prima ancora che politico, il nuovo disegno di legge sulla caccia che è stato approvato dal Senato tra mille polemiche, che dovrà poi essere approvato anche alla Camera per diventare legge dello Stato. Questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
4: Vigilanza Rai, si dimettono la presidente e i membri di opposizione, stallo insostenibile, atto politico necessario, lasciano anche i parlamentari della maggioranza, ora una nuova commissione. Al TG3 Barbara Floridia. Negli Stati Uniti preparativi per la festa dell'indipendenza, Trump attacca ancora la NATO e l'Italia, il governo, la cerimonia a Villa Taverna a Roma, in forse la presenza di Meloni. Mattarella per il 4 luglio, la pace non si consolida con l'imposizione ma con il rispetto, unica strada è la cooperazione, impegni comuni fondamentali nelle relazioni con Washington. Attacco violento russo su Kiev, almeno 20 morti, la Croce Rossa ha distrutto il nostro magazzino con gli aiuti, Zelensky reagiremo, non ci divideranno, Kalas, nuove sanzioni contro Mosca. A Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di 3 dei 4 arrestati per l'attentato a Sigrido Ranucci che non rispondono al GIP, l'inchiesta per risalire intermediario e mandanti. Nella notte italiana ai mondiali la sfida tra due immortali del calcio, Cristiano Ronaldo e Luka Modric, a oltre 40 anni cercheranno di trascinare Portogallo e Croazia agli ottavi, ma per uno dei due sarà l'ora dell'addio.
2: 19:34 minuti, questi erano i titoli del TG3. Io do dunque benvenuto alla nostra prima ospite, Benedetta Berti, segretario generale dell'Assemblea parlamentare della NATO. Berti, buonasera, benvenuta a Zapping, grazie per essere con noi.
0: Grazie a voi.
2: Allora, il 7-8 luglio ad Ankara ci sarà un importante vertice della NATO, molto atteso, con molta carne al fuoco, e mi piacerebbe capire come l'alleanza, come gli alleati arrivano a questo appuntamento.
0: Allora, direi che dal punto di vista del contesto di sicurezza, il punto di partenza rimane che abbiamo un contesto di sicurezza estremamente complesso, con la minaccia russa, con instabilità nel Medio Oriente, con minacce ibride, con maggiore cooperazione tra Russia, Cina, Iran e Corea del Nord. Quindi il contesto di sicurezza è complesso. Il contesto NATO è un contesto in cui l'alleanza è più forte, perché vediamo più investimenti nella difesa, nuovi piani di difesa, maggiore prontezza operativa e più capacità industriale, quindi un'alleanza che si sta veramente adattando. Dal punto di vista politico direi che il clima è positivo ma realistico, quindi questo vuol dire che è vero, ci sono delle divergenze, che è normale in un'alleanza di 32 paesi diversi e democratici, ma dal punto di vista strategico ci sono anche delle grandi convergenze, soprattutto sugli obiettivi che vogliamo raggiungere e che devono essere raggiunti ad Ankara. Quindi si parla di produrre di più, incrementare la spesa per la difesa, continuare a supportare l'Ucraina nella sua difesa contro questa guerra lanciata dalla Russia, e poi la cornice politica è quella della NATO 3.0, in cui appunto si parla di un'alleanza più equilibrata, dove abbiamo gli alleati europei e il Canada che si assumono più responsabilità per la difesa territoriale dell'Europa da un punto di vista convenzionale. Quindi realismo positivo.
2: Certo, allora Ankara arriva ad un anno dal vertice dell'AIA, che fu un vertice decisivo in cui l'amministrazione Trump chiese agli altri stati membri di impegnarsi a portare le spese per la difesa del loro PIL al 5% entro il 2035. Da quello che si legge e che si è letto in queste settimane, in questi mesi, si è visto che i paesi stanno facendo fatica ad arrivare a questo obiettivo, hanno anche molte difficoltà politiche interne, lo vediamo anche in Italia, ma lo vedevo adesso nel Regno Unito. Insomma, su questa questione, sull'aumento delle spese per la difesa, sull'arrivo al 5% del PIL, che proiezioni si possono fare? Come si arriva ad Ankara su questo versante?
0: Sicuramente questi obiettivi sono molto ambiziosi. Però allo stesso tempo, se io guardo ai dati, posso dire che il progresso è reale. Il progresso è assolutamente reale. Quando noi guardiamo all'incremento della spesa per la difesa nel 2005 comparato al 2024, che sono gli ultimi dati che abbiamo raccolto, appunto vediamo un incremento di circa 20% per gli alleati europei e il Canada. Si tratta più o meno di 139 miliardi di dollari in termini nominali. Queste sono cifre veramente importanti. È assolutamente vero che ci sono alcuni paesi come la Polonia, gli alleati baltici, che sono già al 5% di
2: sono molto avanti, sì.
0: Sono già avanti, ed è vero che altri paesi hanno un progresso più incrementale. Però dal punto di vista della decisione politica siamo tutti sullo stesso passo, e l'idea è che Ankara si focalizzerà appunto su tracciare questo percorso chiaro e credibile verso il 2035. Per alcuni paesi sarà più difficile che da altri, però io vorrei sottolineare che dal punto di vista europeo, secondo me è molto importante dire che non stiamo spendendo di più per la difesa semplicemente per rassicurare gli Stati Uniti, lo stiamo facendo perché in questo momento il nostro contesto di sicurezza è estremamente complesso e abbiamo bisogno di più investimenti per poter proteggere i nostri cittadini, il nostro territorio e la nostra infrastruttura. Quindi è veramente una priorità nazionale.
2: Lei citava gli Stati Uniti, in effetti da quando è iniziata l'amministrazione Trump, uno degli argomenti, diciamo anche sulla stampa, dei commentatori, degli analisti, uno degli argomenti centrali quando si parlava di NATO è come se si sarebbe riusciti a tenere dentro l'alleanza appunto gli Stati Uniti. L'ambasciatore americano presso la NATO Whitaker ha fatto capire sostanzialmente che questo vertice sarà un po' l'occasione per dare delle pagelle ai paesi membri. E questo è quello che accadrà?
0: Io non direi piuttosto, io lo direi in maniera un po' diversa, nel senso che secondo me il messaggio che noi abbiamo ricevuto da Washington è abbastanza chiaro ed è un messaggio di impegno verso la NATO, verso il legame transatlantico e verso la difesa collettiva. Allo stesso tempo noi sentiamo molto chiaramente da Washington che c'è una necessità di avere una divisione, una condivisione più equa dei nostri oneri, delle nostre responsabilità. Ovviamente non è una richiesta nuova, le amministrazioni americane ci dicono questo da decenni, però in questo momento questa amministrazione è particolarmente chiara sui termini dell'incremento della spesa per la difesa europea. Direi che l'obiettivo non è di dare pagelle, però l'obiettivo è di dimostrare che siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda e che stiamo tutti ottenendo del progresso, perché alla fine tutti gli alleati l'anno scorso all'AIA hanno detto che c'è bisogno di avere un'equa condivisione degli oneri e delle responsabilità e che non basta soltanto promettere più spesa, bisogna dimostrare più spesa, bisogna dimostrare più capacità, più prontezza e contributi reali ai nostri piani della difesa. Quindi si tratta di implementazione e di assumerci maggiore responsabilità come europei per la nostra difesa, il che secondo me sarebbe anche molto importante per rafforzare il legame transatlantico, perché abbiamo un'alleanza più equa e più sostenibile.
2: È sicuramente vero che anche molte altre amministrazioni americane hanno posto il tema insomma di un adeguamento del cosiddetto burden sharing da parte degli europei nelle spese militari, però è anche vero che Trump ha manifestato nei confronti dell'alleanza in più occasioni una sorta di estraneamento, di fatica, di delusione. L'ultimo caso è quello della guerra in Iran, su cui Trump si è più volte lamentato e continua a farlo, della poca assistenza, del poco aiuto che gli europei hanno fornito all'America in questo caso. Questa fase secondo lei è superata o questi dubbi, insomma questo scetticismo americano permane?
0: Secondo me la questione principale è che l'alleanza è in un momento di transizione. Dopo decenni in cui vi è stata una dipendenza molto molto prominente su un alleato, sugli Stati Uniti, adesso siamo in una situazione in cui questa dipendenza non è più sostenibile. Non soltanto perché ci sono delle domande dal punto di vista di Washington, ma anche perché l'America si trova in questo momento a dover gestire una serie di sfide su una serie di regioni, dall'Indo-Pacifico all'America Latina, all'America settentrionale. Quindi secondo me il messaggio principale è quello che questa divisione, questo burden sharing che è andato bene durante decenni del post guerra fredda, non funziona più per un contesto di sicurezza dove le sfide sono molto più complesse. Quindi il punto forte, il punto importante è come possiamo noi come europei essere degli alleati più credibili, più responsabili, e alla fine la risposta la sappiamo: sono più investimento nella difesa, più investimento nella nostra industria della difesa e un ruolo più prominente nella NATO.
2: In questo contesto, come vanno interpretati i molti annunci che arrivano dagli Stati Uniti, dal Pentagono, di una sorta di disimpegno militare, di ritiro di militari americani, di riduzione del numero delle basi americane in Europa? È una cosa di routine, un aggiustamento di routine, o c'è qualcosa di più strategico di cui ci dovremmo preoccupare?
0: Allora, sicuramente la presenza militare americana in Europa non è mai stata statica, quindi se guardiamo i numeri è sempre variata, è variata in base al contesto strategico, alla priorità globale degli Stati Uniti, quindi questo non è nuovo. E dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, gli Stati Uniti avevano aumentato in maniera anche abbastanza sensibile la presenza e le attività in Europa, soprattutto sul fianco orientale. Aggiustamenti del numero delle forze e delle capabilities non è di per sé qualcosa di straordinario. Gli aggiustamenti più recenti che sono stati annunciati hanno soprattutto a che vedere con forze rotazionali, e quindi i nostri comandanti militari NATO hanno sottolineato che questi cambiamenti di per sé non alterano i piani di difesa dell'alleanza. Allo stesso tempo è assolutamente vero che durante il processo di europeizzazione della NATO, con più forze e più capabilità europee, questo porterà a un aggiustamento, una distribuzione più sostenibile delle responsabilità. Quindi gli Stati Uniti rimarranno in Europa, rimarranno parte importante dell'alleanza, ma gli europei dovranno fare di più.
2: In questo vertice NATO ad Ankara si parlerà molto, diciamo, del fianco sud della NATO, immagino si parlerà di Iran, di Siria, dello stretto di Hormuz, del suo destino, di quello che sta succedendo a Gaza dopo la tregua, di quello che accade con i paesi del Golfo. È uno scenario molto vasto. Quale può essere il fulcro di tutta questa attenzione?
0: Direi che dal punto di vista NATO la percezione è molto chiara. La NATO parla di un approccio a 360 gradi, il che vuol dire che dal punto di vista della sicurezza la NATO riconosce che il fronte est e il fronte sud, il fianco est e il fronte sud sono interconnessi e che la sicurezza nel fianco sud è una parte integrante della deterrenza e della sicurezza collettiva, quindi che non si può parlare di fianco sud come un dossier secondario rispetto al fianco orientale, ma dobbiamo veramente vedere questi due fianchi come interconnessi. Dal punto di vista delle discussioni immagino si continuerà a parlare appunto dell'instabilità, di terrorismo, proliferazione missilistica, minacce ibride, instabilità regionale, tutti fattori che ovviamente hanno un impatto diretto sulla sicurezza europea. Si parlerà anche ovviamente di Iran, la posizione NATO su Iran è stata molto, molto costante negli ultimi anni, si parla sempre di come gli alleati concordino che l'Iran non debba mai acquisire un'arma nucleare perché sarebbe una minaccia per la regione medio orientale, ma anche per la sicurezza europea e transatlantica. Immagino anche si parlerà di sicurezza energetica, si parlerà dello stretto di Hormuz come un passaggio essenziale per il commercio mondiale e si parlerà della tematica di libertà di navigazione come interesse strategico degli alleati. Quindi immagino ci sarà un dibattito politico molto, molto importante anche su questo sponda sud. Ecco.
2: Un'ultima questione, come arriva l'Italia a questo appuntamento? L'Italia è sicuramente uno di quei paesi che sta facendo più fatica nell'adeguare i suoi impegni di spesa per la difesa, un po' per motivi di politica interna, un po' anche per compatibilità dei conti pubblici. L'Italia arriverà con il 2,8% del PIL per la difesa, sulla strada per arrivare al 5%, ma arriverà anche con molti dubbi sulla questione di prelevare o no i cosiddetti prestiti safe che la Commissione europea mette a disposizione ai paesi per aiutarli, insomma, a affrontare le maggiori spese su questo versante. Lei cosa pensa di questo?
0: Ma io direi che dal punto di vista delle risorse è assolutamente vero che l'Italia è in una traiettoria positiva. Come ha detto, ha indicato l'obiettivo di raggiungere già il 2,8% del PIL, il che è già di per sé un incremento abbastanza notevole ed ha appunto come paese anche una traiettoria, una visione per come appunto continuare ad incrementare la spesa per la difesa. Dal punto di vista NATO la prima richiesta è questa ai paesi alleati, di dimostrare questo percorso credibile e verificabile di incremento annuale. Poi ovviamente l'Italia arriva anche come alleato NATO, essere un alleato con un'industria della difesa eccellente, con un'industria della difesa con molto potenziale di continuare a crescere, quindi l'Italia gioca un ruolo anche importante da questo punto di vista, anche nel punto di vista di aumentare l'industria della difesa europea in chiave transatlantica e poi quando si tratta di contributi alla NATO sappiamo che l'Italia è uno dei paesi essenziali, non soltanto per la sua posizione geografica ma anche perché è impegnata da sempre in maniera molto sostanziale su tutte le missioni, le operazioni e le attività NATO, dal fronte sud al fianco est, da proteggere i cieli con air policing fino a lavorare sulla sicurezza marittima, quindi direi che l'Italia è sempre stato un paese molto forte nella NATO e mi aspetto che questo continui ad essere riconosciuto al vertice di Ankara.
2: Ci fermiamo qui, grazie davvero molto e Benedetta Berti, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro.
0: Grazie.
2: Sono le 19:47 minuti, era Benedetta Berti, segretario generale dell'Assemblea parlamentare della NATO, ospite a Zapping. Abbiamo detto che questo vertice di Ankara, di cui abbiamo lungamente parlato, si concentrerà molto sul lato sud dell'alleanza, quindi diciamo tutta l'area anche interessata dalla guerra in Iran, e noi diciamo dedichiamo adesso il nostro sguardo in particolare al Libano, anche questo però nel contesto diciamo delle grandi manifestazioni manovre diplomatiche che si stanno muovendo in quel settore. Lo facciamo con Bernard Selvan El Khoury, che è il fondatore e direttore del Centro per gli Studi Strategici Orientali, di monitoraggio per gli studi strategici orientali, COSMO, con sede a Roma, a Beirut, è spesso nostro ospite su questi temi. Buonasera e bentornato.
1: Buonasera a voi e grazie.
2: Allora, è passata quanto? Una settimana dalla firma dell'accordo tra Israele e il Libano, è un accordo che era stato salutato sul momento con molta enfasi, con molta soddisfazione, qualcuno lo ha definito storico. Ha una settimana di tempo da quel giorno, che cosa possiamo dire? Come lo possiamo meglio leggere e capirne le conseguenze?
1: Dobbiamo riconoscere, andando a leggere i dati sul terreno, che effettivamente l'accordo ha prodotto subito dei risultati tangibili. Iniziamo da quelli un po' più pratici rispetto a quelli più politici. Prendiamo ad esempio la compagnia d'aerea, la compagnia di volo nazionale libanese, la MEA, la Middle East Airlines. Non ci sono più biglietti sui voli. Diciamo che la diaspora libanese aspettava questo accordo per poter tornare nel proprio paese, a rivedere i propri parenti. È un dato indicativo. Non ci sono più biglietti, significa che c'è comunque un cauto ottimismo nel modo in cui questo accordo viene letto. Sul piano politico, ieri il presidente della Repubblica Libanese, Joseph Aoun, ha rilasciato un discorso molto importante proprio una settimana da questo accordo, per andare a chiarire alcuni punti che erano stati criticati da alcune voci appunto dell'opposizione a questo accordo. Accordo che lo hanno descritto più come una resa di Beirut piuttosto che un accordo alla pari, e ha utilizzato comunque delle espressioni ottimistiche. C'è da dire che è un accordo storico, ora nel bene o nel male le due delegazioni
2: perché
1: non erano mai state.
2: Perché c'è un riconoscimento reciproco, il Libano riconosce lo Stato di Israele con questo accordo.
1: Implicitamente c'è un riconoscimento, quindi al di là della frontiera non c'è più la tra virgolette Palestina occupata, che era l'espressione maggiormente utilizzata tra tutti i libanesi. Oggi si comincia a parlare di uno stato israeliano, e questa era una cosa che Tel Aviv aveva messo in chiaro fin dall'inizio. Noi ci sediamo al tavolo del negoziato a patto che dall'altra parte ci sia un riconoscimento del fatto che noi esistiamo, e non era una cosa scontata nella storia recente del Libano, per cui effettivamente in una settimana ci sono dei cambiamenti che non ci sono stati negli ultimi 40 anni. Basterebbe appunto, oltre a questo, dire che due delegazioni si trovano faccia a faccia a parlare, e noi sappiamo che il codice penale libanese ancora oggi vieta qualsiasi tipo di contatto addirittura tra libanesi e israeliani. È chiaro che all'interno del Libano ci sono ancora delle voci discordanti, soprattutto dalla parte più pro-iraniana, quindi quella parte della comunità sciita che supporta Hezbollah, che vede in questo accordo come il rischio di una propria scomparsa, ovvero di un cambiamento di quello che fino ad oggi era un'organizzazione militare con una presenza in Parlamento, a quella che dovrebbe diventare soltanto un movimento politico, ovvero un partito politico sprovvisto della sua ala militare.
2: Io però ho visto che effettivamente Hezbollah è stato molto critico nei confronti di questo accordo, e anche molto attivamente impegnato a contrastarlo. Ho visto scene di scontri tra Hezbollah e l'esercito regolare libanese in alcune città del Libano, insomma. Sono segnali non molto rassicuranti, o mi sbaglio?
1: Non sono assolutamente segnali rassicuranti, tuttavia riflettono anche questi un cambiamento importante, cioè per la prima volta, e questo i libanesi riescono a vederlo con i propri occhi, per la prima volta l'esercito libanese entra con la propria forza, utilizzando anche in parte la propria forza per imporre l'autorità dello Stato in alcune aree dove non era pensabile poterlo fare. L'episodio che giustamente lei cita, direttore, è quello che è accaduto all'indomani della sottoscrizione dell'accordo, quando diversi esponenti di Hezbollah hanno bloccato la strada dell'aeroporto. Sappiamo che la strada dell'aeroporto ovviamente è un'arteria.

0: i libanesi non vuole.
1: Ecco, ma sul versante israeliano invece che cosa si può dire? Perché Israele aveva detto di essere pronta a ritirare le sue truppe dal sud del Libano, poi mi pare ci sia stato un ripensamento, ha detto di volere una dimostrazione, diciamo, tangibile del fatto che in queste cosiddette zone pilota l'esercito sia effettivamente, l'esercito libanese sia effettivamente in grado di mantenere il controllo. Come sta andando quella parte dell'accordo?
0: Beh, volendo utilizzare una metafora, diciamo che l'esercito israeliano, gli israeliani stanno chiedendo al Libano di iniziare a camminare dopo un incidente stradale senza passare per le mani del fisioterapista. È chiaro che gli israeliani non volevano questo accordo, glielo ha imposto il presidente americano Trump, che vuole arrivare al midterm sventolando la vittoria di un accordo di pace storico tra Israele e l'Israele. Libano, e Netanyahu non voleva appunto arrivare a questo accordo.
1: Si è dovuto un po' adattare, insomma, non era entusiasta.
0: Esatto, perché come dicevamo l'altra volta, gli israeliani non possono fare a meno degli americani nella regione, non possono fare a meno del supporto americano. Tuttavia è un accordo che non riflette quelli che sono gli obiettivi finali di Israele, vale a dire quelli di mantenere una presenza nel sud del Libano finché non ci sarà una minaccia completamente deballata da parte di Hezbollah, e questo richiede del tempo, in quanto sappiamo che l'esercito libanese in termini di fornitori, di addestramento, di numeri ancora non può competere con quello che era e che è rimasto in parte l'esercito di Hezbollah.
1: Cioè, nonostante i colpi che ha subito, Hezbollah è ancora militarmente più forte dell'esercito libanese.
0: Allora, più che Hezbollah, che dobbiamo parlare dei Pasdaran iraniani, perché la presenza nel sud del Libano è, obiettivamente parlando, è rappresentata sì da elementi di Hezbollah, ma sul campo chi sta dettando la tattica, la strategia, chi sta indirizzando, chi ha indirizzato fino alla scorsa settimana i tiri, sono stati i rivoluzionari della Repubblica Islamica dell'Iran.
1: E questo è interessante, perché poi l'Iran, quando Israele reagisce, mette in discussione i negoziati, mette in discussione la tregua e quindi utilizza gli scontri che l'Iran stesso suscita contro Israele per ottenere di più sul tavolo dei negoziati con gli americani.
0: Esattamente, ed è questo il motivo per cui il Libano è tornato al centro di una partita molto più grande di lui. Questo accordo non lo volevano neanche gli iraniani, va detto questo, perché gli iraniani vogliono continuare a mantenere una forte influenza sul Libano, ovvero non lo volevano in questo modo, volevano inglobare il Libano nelle loro trattative. I libanesi, gli americani hanno cercato in tutti i modi di tenere fuori il dossier libanese. C'è una cosa interessante anche da sottolineare, che nel momento in cui si stava arrivando all'accordo, gli israeliani stavano portando avanti delle operazioni in alcune località specifiche nel sud del Libano, in alcuni tunnel sotterranei, dove si crede che ancora oggi sono presenti, nascosti, diversi elementi, importanti elementi dei Pasdaran, ed è il motivo per il quale, da un punto di vista tattico e strategico, non è stato un lieto fine per gli israeliani.
1: Ma lei cosa pensa in fondo, diciamo, dell'assetto istituzionale del Libano, che ancora è governato secondo rigidi criteri di fazioni, no? La presidenza ad alcuni, la vicepresidenza ad altri, la presidenza del Parlamento, cioè è congelata la divisione, come se si fosse accettata una volta e per sempre la divisione all'interno del Libano e questa venga riprodotta anche nelle cariche istituzionali. È una cosa che può andare avanti o bisognerebbe ripensarla?
0: Allora, c'è un dibattito, dobbiamo dire che c'è un dibattito proprio su questo punto, proprio oggi, in questa fase storica del Libano. Ricordiamo che, giustamente, come ha ricordato lei, direttore, questo assetto istituzionale risale a circa 100 anni fa, il cosiddetto patto nazionale, che non fa parte della Costituzione, ma che è riconosciuto da tutti i libanesi, secondo cui le massime cariche dello Stato vengono suddivise su una base confessionale, quando però i numeri anche demografici del Libano erano completamente diversi. Non le nascondo che c'è un dibattito in Libano, io ho assistito nei giorni scorsi ad alcuni dibattiti anche non prettamente pubblici, in cui si cominciano ad analizzare delle soluzioni, chiamiamole così, simili a quelle della Svizzera. Si comincia a parlare di confederazione, di decentramento amministrativo in Libano, in quanto sembra che una parte della popolazione sia arrivata alla conclusione del fatto che non c'è un'unità libanese, ma ci sono diversi libanesi che credono a una forma forma di Stato diversa dall'altra, e questo effettivamente è dimostrato anche sul terreno. Se andiamo, per esempio,

0: perché sono
1: i drusi, gli sciiti, i cristiani, i sunniti.
0: Certo, quindi si comincia a parlare della possibilità di una confederazione sotto un'autorità centrale. È chiaro che oggi i tempi sono prematuri, non ci possono essere dei cambiamenti sotto questo punto di vista, in quanto la situazione è molto delicata, è molto complessa, non credo che nessuno possa andare a toccare in questo momento questi equilibri. Tuttavia ritengo che gli Stati Uniti e l'Occidente in generale voglia mantenere questo viso occidentale, chiamiamolo così, del Libano, che gli viene dalla sua storia, e dal fatto di avere un presidente della Repubblica cristiano, e ciò rende il paese effettivamente un esempio unico in tutta la regione.
1: Perché faccio un'ultima domanda: molti hanno detto sì, bellissimo questo accordo, sarà anche storico questo accordo tra Libano e Israele, ma se Hezbollah non lo accetta, perché non lo accetta l'Iran? Siamo davanti a ripetersi di una soluzione che si è ripresentata tante volte, che poi alla fine ha deluso, perché l'idea è che Hezbollah disarmi spontaneamente o anche con la forza in tempi rapidi è una cosa difficile da credere.
0: Lo smantellamento delle armi di Hezbollah passa necessariamente tramite l'Iran, in quanto è l'Iran
1: però
0: che
1: questo è il punto, mi scusi, perché l'Iran in questo momento agli occhi dei suoi proxy, agli occhi di Hezbollah, di Hamas, degli Houthi, sembra un paese vincitore, non un paese che si sta arrendendo e quindi a cascata anche i suoi alleati si sentono più deboli e magari abbandonati, no? Io ho l'impressione che Hezbollah guardi l'Iran come un paese che la partita con gli Stati Uniti, se non l'ha vinta, comunque l'ha pareggiata.
0: No, ma la narrativa all'interno dell'Iran e presso tutti i proxy iraniani in regione, anche presso Hezbollah, è una narrativa di vittoria. Andando ad analizzare soltanto la gestione dello stretto di Hormuz, possiamo dire che effettivamente c'è una vittoria, però dobbiamo anche prendere atto del fatto che c'è stato un ridimensionamento importante della capacità, per ora, della capacità missilistica, balistica di risposta iraniana, e di conseguenza anche dei vari proxy di Hezbollah.
1: Bisogna prendere atto. Ma se si sbloccano i fondi congelati, quelli serviranno immediatamente a costruire nuovi missili.
0: Questo effettivamente è l'aspetto più delicato dell'accordo, e l'aspetto, come abbiamo spesso sottolineato con lei, è l'aspetto più temuto da parte di Netanyahu, e che gli americani non hanno potuto per ora congelare del tutto, in quanto per gli iraniani rappresenterebbe un punto che non potrebbe far sbloccare le trattative, per cui su questo punto gli americani hanno dovuto fare un mezzo passo indietro. Certo, però è la parte più critica dell'accordo, in quanto giustamente tramite lo sblocco di questi fondi, nonostante ci siano state delle clausole, ci sono messe delle clausole sul divieto dell'utilizzo di questi fondi per altri fini, ma sappiamo che diventa poi difficile andare a controllare, e tutti hanno il timore che poi tramite questi fondi si torni a rafforzare il fronte della resistenza, che oggi obiettivamente è indebolito, e tra questi anche Hezbollah.
1: Grazie molte Stéphane El Khoury, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro.
0: Grazie a lei, direttore, grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, sono le 20:02, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. America, raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Meteo Radio.
5: In serata proseguono i temporali sul Tirreno meridionale, mentre si esauriscono le piogge arrivate sui monti del meridione nelle ore centrali della giornata. Domani, venerdì 3 luglio, il tempo sarà in prevalenza soleggiato sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre sulle Alpi e al sud, compresa la Sicilia, il passaggio di nubi nelle ore più calde potrà ancora favorire la formazione di rovesci e temporali localmente intensi. Fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne, con tendenza a un graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime in aumento al centro, valori in diminuzione invece su Calabria e Sicilia. Il caldo resterà comunque su livelli generalmente estivi, senza particolari eccessi. La ventilazione sarà prevalentemente di maestrale su Sardegna e Sicilia e i mari risulteranno molto mossi sui settori occidentali della penisola, con moto ondoso più contenuto altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
7: Zapping.
1: Le 20 e 4 minuti, prima di andare avanti vi faccio ascoltare tutti i titoli del TG1.
8: Meloni al congresso UIL, sicurezza, lavoro, diritto inalienabile, in manovra detassazione, rinnovi contrattuali, salario giusto, vittoria per tutti gli italiani. Azzerata commissione vigilanza RAI, dimissionari membri di maggioranza e opposizione, scontro tra i partiti su piano casa e legge elettorale. Vaticano ufficiale la scomunica dei Lefebvriani, delitto di scisma, nozze e confessioni non saranno valide, gli ultratradizionalisti vanno avanti. Ucraina sotto attacco, decine di missili e droni su Kiev, 21 morti e quasi 100 feriti, Zelensky presi di mira, i civili pronti a reagire. Scooter non si ferma, all'alto dei carabinieri, 43enne muore nell'inseguimento nel Pescarese, l'uomo era in semi-libertà e guidava senza patente. Il maltempo si sposta al centro-sud, allagamenti nel Napoletano, a Siena rinviato il palio, temperature in calo, ma nel weekend torna il sole. Sabato al via in tutta Italia la stagione dei saldi estivi e caccia all'affare tra le speranze dei commercianti e le promozioni già partite. Mondiali da cantare, dalla strada allo stadio risuona la playlist dei tifosi, da Country Road a Cielito Lindo, la colonna sonora del torneo, e anche Harry Kane intona gli Oasis. Su Rai 1 alle 21 in diretta Spagna-Austria, Yamal insegue le stelle del gol.
1: Le 20 e 5 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. Come annunciato in apertura, do il benvenuto al professor Agostino Giovagnoli, che è professore emerito di storia contemporanea alla Università Cattolica di Milano. Professore, buonasera, benvenuto a Zapping.
9: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
1: Grazie per essere con noi. Ha sentito anche i titoli del TG1 poco fa, ricordavano la decisione del Vaticano, del Papa Leone XIV, di procedere alla scomunica del movimento dei cosiddetti Lefebvriani, il movimento che poi viene chiamato la comunità di San Pio X. Perché si è arrivati alla scomunica? C'era un automatismo, ma non ci si poteva fermare un passo prima?
9: C'era un automatismo che è importante, nel senso che questa, come si dice in gergo tecnico, è una scomunica late sentenze, cioè appunto avviene in automatico. C'è stata sì poi la dichiarazione del Vaticano, ma insomma la scomunica era in realtà già effettiva automaticamente, e questo perché viene considerato un delitto grave nei termini appunto del codice di diritto canonico il fatto che vengano ordinati dei vescovi senza la volontà del Papa, perché questo in qualche modo configura una lacerazione profonda della comunità, appunto uno scisma, e quindi questo del resto era già avvenuto nell'88, ecco, non dobbiamo dimenticarci che questo è uno scisma che era già in atto e che l'azione di oggi, di queste ordinazioni, in qualche modo rinnova lo scisma, ma di fatto si era già provato nel tempo intermedio. Benedetto XVI aveva rimesso le scomuniche come gesto di buona volontà, ottenendo nulla però in cambio. Ecco perché il Papa Leone XIV tutto sommato ha proceduto in modo relativamente rapido, perché appunto siamo 40 anni ormai, si parla di queste cose, molti passi sono già stati fatti, evidentemente dall'altra parte c'era una volontà di rottura molto evidente, ecco, quindi non credo che ci fossero spazi per ulteriori mediazioni o
1: ma
9: trattative.
1: Perché i seguaci di Monsignor Lefebvre, Marcel Lefebvre, non ritengono di potersi adattare, diciamo, alla Chiesa di Roma? Che cosa gli impedisce così profondamente di non poter convivere all'interno della stessa Chiesa?
9: Ma io non credo che ci siano dei punti così di divergenza insuperabili. Qui il problema è un altro, cioè che questa fraternità, come si chiama, ha un progetto, e questo progetto è quello di cambiare la Chiesa Cattolica, ritenendo che il percorso compiuto a partire dal Concilio Vaticano II e proseguito poi successivamente sia un percorso sbagliato. Ecco, una Chiesa che ha abbandonato la tradizione. Ben inteso, non è la tradizione nel senso religioso del termine, la Chiesa ha abbandonato i suoi dogmi, non è accaduto nulla di tutto questo, come sappiamo. E la tradizione di cui loro parlano in realtà è una tradizione intesa come conservazione, e attenzione, anche conservazione dell'ordine sociale. Lo notava stamattina il vescovo Bruno Forte, ascoltando le loro predicazioni si sente continuamente questa esaltazione dell'ordine costituito e il dovere di mantenerlo.
1: Perché sennò sembra che lasciano la Chiesa, che lo scisma sia fondato sulla messa in latino, uno poi così alla fine non capisce nemmeno cosa ci sia effettivamente in gioco. Cioè, se il tradizionalismo è dire la messa in latino, beh, forse una soluzione si poteva trovare.
9: Ma la soluzione c'è già, nel senso che la messa in latino è concessa.
1: Certo, no, per questo dico, non è quello il punto, certo, come lei giustamente ricordava.
9: Esatto, sono d'accordo con lei. Perché quella viene agitata come bandiera, ma loro più che la messa in latino vogliono la messa preconciliare, che è una cosa un po' diversa, appunto. È il tentativo di mantenere una realtà ecclesiale che più o meno va avanti dal Concilio di Trento fino al Vaticano II, ma senza ricordare che la tradizione della Chiesa è molto più antica, e quindi si tratta di un periodo lungo ma anche specifico nella storia della Chiesa. E poi, come ha detto Giovanni Paolo II, non un papa, come dire, sospetto di progressismo, anche il Vaticano II a questo punto è tradizione della Chiesa. Dunque, per un tradizionalista andare contro la tradizione è un paradosso, diciamo.
1: Certo.
9: Così come per se vogliono coltivare l'autorità nella Chiesa non possono andare contro il Papa, diciamo. Anche questo è un altro paradosso.
1: Ma quando loro parlano di modernismo teologico di cui la Chiesa si starebbe macchiando, che cosa intendono?
9: Ma il modernismo è una parola che ricorre, diciamo, periodicamente.
1: Una parola buona a far tutto, insomma, buona per tutte le occasioni, no?
9: Esattamente. Pensiamo che già un secolo fa c'è stato il movimento modernista che è stato condannato. Dunque è una parola che ritorna, ma in realtà semplicemente la Chiesa cammina nella storia. Non è che ha fatto particolari concessioni alla modernità. Se andiamo a vedere, anche i papi considerati più modernisti, tra virgolette, in realtà non hanno mai toccato i dogmi, i fondamenti stessi della vita ecclesiale. E in realtà, appunto, qui c'è un progetto di dividere la Chiesa e possibilmente far passare una concezione che non è, come dire, conforme a quello che è il cammino comune della, certo, Chiesa.
1: Lei prima parlava di conservatorismo sociale, no? Forse è anche per questo che la destra, un po' in tutte le sue forme, un po' in tutta Europa, guarda con tanta attenzione a questa confraternita, agli Efreviani.
9: Io penso proprio di sì, cioè c'è una commistione qui fra religione e politica che è molto forte. Per questo è difficile capire i motivi ecclesiali, diciamo, di questo scisma, mentre si capisce la portata anche politica di questa ferita inferta a una Chiesa cattolica che ha deluso, diciamo così, i conservatori, ma non questo o quel Papa, no? In fondo qualcuno dopo l'elezione di Leone XIV si immaginava che sarebbe stato un Papa conservatore, forse lo hanno pensato anche i Lefebvriani. Sarà conservatore o progressista, ma in ogni caso anche Papa Leone XIV ha dovuto e ha voluto applicare le leggi della Chiesa come i suoi predecessori, e dunque c'è delle motivazioni esterne. Del resto ne vediamo degli echi anche oltreoceano, Trump che vuole modificare il primo emendamento, cioè si vuole fare della religione un instrumentum regni, come si diceva una volta, insomma, uno strumento appunto a fini.
1: Ed è anche un po'
9: politici.
1: Come se tutte le nuove forme di organizzazioni di destra, nuovi partiti che si spingono sempre più verso gli estremi, non a caso lì in Svizzera c'era anche esponenti del movimento di Vannacci, c'erano esponenti di Forza Nuova, come se avessero bisogno di una legittimazione religiosa per fondare la loro azione politica, un alibi religioso in qualche modo.
9: Questo è molto vero, cioè nella destra, nell'estrema destra politica c'è questo tentativo di un disegno religioso, e questo è vero in tutto il Novecento, è stato vero, a partire dal movimento ultraconservatore della Sion Française, di Charles Murat, Mircea Eliade, cioè tante forme di spiritualità, chiamiamole così, che poi sono spesso legate anche a posizioni molto inquietanti. Oggi Vannacci parla di remigrazione, che insomma sostanzialmente equivale al razzismo, e certamente questo è qualche cosa che ripugna un po' all'umanità e ripugna tanto più ai cristiani. Dunque c'è il bisogno di un'altra religione, oppure di piegare il cristianesimo a dei valori che esso non ha. E questo è indubbiamente interessante, diciamo.
1: C'è anche come ingrediente che attira questo mondo verso il mondo delle Ferriani l'elemento dell'antisemitismo, che mi pare essere molto forte. Loro volevano che nel Concilio Vaticano II rimanesse l'idea che insomma gli ebrei erano il popolo dei Cida, e in questa fase politica forse questo elemento antisemita attrae quel mondo lì.
9: L'antisemitismo è certamente una delle componenti importanti di questo tradizionalismo. Al Vaticano II si è discusso della Costituzione Nostra Aetate, che proprio rovesciava, come lei ricordava, il giudizio sul popolo dei Cida. Tutti siamo in qualche modo parte del popolo dei Cida, non specificamente gli ebrei. C'è una forma di antisemitismo che spesso si nasconde. Ci sono oggi componenti di destra che magari sono favorevoli allo Stato di Israele per appunto motivi politici, ma che in fondo nascondono l'antisemitismo, che è questa ricerca del capro espiatorio in fondo, e questa che è un fatto religioso per certi versi, cioè il tentativo di assurdo di dare tutte le colpe a qualcuno, a un popolo per esempio, e pensare che l'eliminazione di questo popolo sollevi l'umanità di tutti i suoi problemi. Ecco, siamo di fronte a dei miti, a dei simboli razionali, ma l'antisemitismo di questo si alimenta, e questo è presente anche in altre forme. Oggi si parla di antisemitismo cristiano, e questo in forma nuova, insomma, dopo quello tradizionale, anche negli Stati Uniti e altrove, insomma, questo certamente è uno dei segnali del fatto che questi scismi, queste tendono ad andare, direi, oltre i limiti del cristianesimo, perché su questo, diciamo, ormai la Chiesa Cattolica ha preso una posizione chiara, ecco, da molti decenni.
1: Non, lei ha citato spesso gli Stati Uniti, dove l'elemento della cristianità, non so se è anche il caso del mondo lefebriano, lefebrista, dove la cristianità negli Stati Uniti in questo momento è molto agita anche in nome di un ritorno ai valori della mascolinità, no? C'è stato un grande raduno qualche giorno fa nello stato di Washington, migliaia di uomini, maschi, bianchi, che insomma pregavano tutti insieme e contemporaneamente esaltavano il valore dell'essere uomini, quindi c'erano contemporaneamente preghiere e sfide atletiche o cose di questo genere. C'è un elemento nuovo anche in questo?
9: Sì, certamente a noi può far sorridere, però in realtà è proprio così, cioè suprematismo bianco, ritorno al cristianesimo e mascolinità. Che cosa c'entrano questi elementi? Non c'è facile capirlo, però è così, ci sono. e si intrecciano. Per esempio gli Efebriani, per tornare a loro, hanno sempre professato una grande ammirazione per i dittatori, per Francisco Franco, per Salazar, per tanti altri. Borghezio, un vannacciano che è andato a Econ, è un seguace di Dugin, quindi del putinismo più ideologico, e qua dentro c'è anche questo mascolinismo, questo macismo, e del resto sappiamo che la tradizione spesso si gioca proprio sulla differenza uomo-donna, sul mantenimento della differenza uomo, certo, più che la differenza della subordinazione dell'uomo alla donna.
1: È una pietra angolare. Professore, la ringrazio molto per essere stato con noi. Grazie ad Agostino Giovagnoli. Grazie, buonasera e buon lavoro.
9: Buonasera.
1: Allora, chiudiamo questa puntata parlando di caccia, perché forse sapete che il Senato ha approvato, tra molte polemiche, un disegno di legge sulla caccia che ha fatto molto discutere, ma più che addentrarci nelle polemiche politiche, ce ne sarà sicuramente il tempo, perché il testo della legge dovrà passare anche alla Camera prima di diventare, insomma, legge dello Stato, ho trovato interessante una delle motivazioni, direi quasi tecnico-scientifiche, che sostiene questa legge e che il governo ha voluto mettere in evidenza, cioè che la caccia non è più soltanto un'attività ricreativa, ma i cacciatori sono i nuovi agenti, i regolatori della biodiversità. Ecco, da qui vorrei partire per capire se questa cosa è vera o se lo è, fino a che punto. Lo facciamo con Fabio Chinellato, che è un dottore forestale, uno zoologo, è stato anche in altre occasioni il nostro ospite. Buonasera e bentornato.
10: Buonasera, grazie per l'invito. Buonasera a tutti.
1: Allora, c'è effettivamente, secondo lei, questa concezione della caccia, al di là delle estensioni, dei calendari, delle specie che possono essere cacciate, che fa molto arrabbiare, diciamo, le associazioni animaliste, ambientaliste, c'è però l'idea che il governo vuole far passare, che la politica in parte vuole far passare, la caccia non è più fatta soltanto per divertirsi, ma è fatta per proteggere l'habitat naturale, per controllare lo sviluppo delle specie, per essere in qualche modo dei bioregolatori.
10: Diciamo che il disegno di legge sembra voler far passare questa definizione, che però mi sembra molto, molto riduttiva, nel senso che la gestione faunistica, la gestione ambientale non si limita al mero abbattimento di capi, ma è un insieme di azioni estremamente complesse, basate su dati estremamente complessi, e l'attività venatoria può essere, in senso lato, l'attività venatoria può essere a supporto di questo tipo di attività. Ora, definire chi fa caccia legittimamente come attività ludico-ricreativa, come effettivamente un bioregolatore, ecco, mi sembra un pochino eccessivo come definizione.
1: Perché immagino che, diciamo, interventi di bioregolazione siano dettati da criteri espliciti, da tempi dichiarati, da modalità diciamo, condivise dalla comunità scientifica, in cui è probabile, come lei dice, che anche il contributo dei cacciatori possa entrare, ma che i cacciatori di per sé abbiano questo ruolo non so se è fondato.
10: Io penso che stiamo proprio facendo un po' di confusione con quelli che sono gli obiettivi. La gestione ambientale e l'attività venatoria non hanno lo stesso obiettivo. Un cacciatore, legittimamente, per quanto sta alla legge, ha come obiettivo quello di prelevare dei capi, utilizzando ovviamente gli abbattimenti, ma non ha come obiettivo quello di regolare le popolazioni. Detta molto così, francamente, io non penso che un cacciatore abbia come obiettivo quello di ridurre il numero di possibili prede, perché un cacciatore giustamente vuole andare a caccia anche l'anno prossimo. Se invece l'obiettivo è un altro, non vedo come questo possa essere conciliato.
1: Però ecco, questa è un'obiezione interessante, perché invece molti di quelli che sostengono questo punto dicono: però vedete, per esempio, il caso dei cinghiali e il loro sviluppo incontrollato, il fatto che abbiano invaso gran parte anche dei terreni coltivati, i danni che arrecano agli agricoltori. Ecco, in questo caso è proprio il caso più evidente in cui cacciarli, i cacciatori, la loro caccia diventa un elemento di regolazione, perché altrimenti abbiamo visto che altri sistemi non hanno funzionato. In questo caso si può ammettere quest'idea?
10: Anche qua mi sembra abbastanza tirata, nel senso che il problema dei cinghiali è un problema, dell'invasività dei cinghiali è un problema che abbiamo creato noi come specie umana, in molti casi anche introducendo questa specie legalmente, illegalmente, proprio a fini venatori. E c'è un'altra cosa da dire: la caccia tendenzialmente non mira a diminuire quelli che sono gli effettivi individui che porterebbero a una diminuzione della popolazione, cioè le femmine. In una caccia al cinghiale il grosso degli animali abbattuti sono dei maschi, e questo negli effetti di riduzione o di controllo della popolazione è assolutamente molto poco influente. E gli obiettivi sono proprio diversi. La gestione faunistica dovrebbe avere perché quando viene fatta ha dei criteri scientifici estremamente sofisticati, che si basano su molti dati raccolti, sull'interpretazione tecnico-scientifica di questi dati, e spesso hanno delle conclusioni anche di prelievo venatorio che sono contrarie a quella che è la normale caccia al cinghiale. Quindi di nuovo non saprei dire se...
1: E poi come diceva lei, anche se io sono un cacciatore e mi diverto a cacciare i cinghiali, voglio farlo l'anno prossimo, l'anno dopo ancora, quindi...
10: Esattamente, che tipo di interesse avrei nel diminuire le mie possibili prede?
1: Ma c'è anche un'interpretazione, diciamo, più lata, più vaga di questo ruolo di bioregolazione. Molti dicono, molti esponenti politici dicono, i cacciatori sono anche un elemento, come dire, di controllo. Molte aree, diciamo, adibite alla caccia sono aree sempre più abbandonate dagli agricoltori, degli abitanti, e insomma il rischio di incendi, per esempio i cacciatori diventano i nostri occhi in zone che altrimenti non potrebbero essere verificate, monitorate, pattugliate, invece i cacciatori questo compito lo possono svolgere, in questo possono aiutare anche elementi di regolazione. Questo elemento ci può essere?
10: Allora, questo elemento sicuramente ci può essere se attuato correttamente. Gli ambiti territoriali di caccia, tra i loro vari obblighi, hanno quello appunto anche della sorveglianza ambientale, e possono essere integrati in quella che è una corretta gestione faunistica e una gestione ambientale, diciamo, in senso lato. Possono essere compatibili con una giusta gestione ambientale, non possono però essere sostituiti, a mio parere, a quello che è invece il processo tecnico-scientifico che porta alle decisioni di gestione ambientale. Perché, di nuovo, la caccia è un'attività ludica come la pesca, non è un'attività tecnico-scientifica.
1: Ecco, quindi diciamo su questo fronte restano delle perplessità. In generale, non so se lei ha avuto modo di studiarselo, di leggerlo, questa nuova legge che è attesa da molto tempo. Il ministro Lollobrigida dice che avevamo una legge ormai vecchia, decine e decine di anni, che quindi andava comunque aggiornata. Che impressione le ha fatto nel suo complesso?
10: Personalmente è un'impressione che, insomma, con certe parole voglia indicare appunto una tutela della biodiversità, un'inclusione appunto dei cacciatori nelle attività di tutela ambientale. Dall'altro mi sembra che delle proposte siano francamente poco ricevibili, come ad esempio l'idea di poter andare a caccia nelle aree demaniali, che sono tra quelle a minor impatto antropico e quindi con un livello di biodiversità più elevato tra quelli che abbiamo nel nostro paese, così come l'utilizzo dei valichi alpini o dei corridoi ecologici. Diciamo che questa voglia di tutelare la biodiversità sembra più nelle parole che rispetto a quanto poi non lo sia nei fatti. Di certo l'attuale legge sulla caccia, la 157, è del 1992, quindi è effettivamente un po' vecchiotta e in qualche modo nessuno dice che non vada messo mano. Non mi sembra, da tecnico, quindi non da cacciatore, non da ambientalista, da tecnico, non mi sembra che si stia prendendo quella che è, insomma, la direzione più auspicabile.
1: Molto bene, ci fermiamo qui. Grazie davvero Fabio Chinellato, grazie per essere stato con noi.
10: Grazie a voi.
1: Buonasera, buon lavoro. Sono le 20:26 minuti. Si chiude qui questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutti: Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Alla regia questa sera ringraziamo Alex Messina, mentre eccetera. La parte tecnica, i ringraziamenti vanno a Giovanni De Palma e a Gianni Tola. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi tutto il mondiale minuto per minuto, i sedicesimi di finale Spagna-Austria. Vi ricordo che anche proprio per motivi calcistici del torneo dei mondiali Zapping torna lunedì 6. E ci fermiamo qui, vi ricordo che questa puntata potete risentirla su raiplaysound.it. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ascolta, si fa sera.
12: Al microfono Monsignor Felice Accrocca, vescovo eletto di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.
13: Nel Vangelo odierno Gesù guarisce un paralitico al quale dice: alzati e cammina. Ecco, dobbiamo sentire rivolta a noi questa espressione, questo invito del Signore: alzati e cammina. Perché tante volte, come quell'uomo, anche noi siamo paralitici, siamo bloccati. Faccio un esempio: vorremmo chiedere anche scusa a qualcuno, vorremmo rivolgere magari una parola a una persona con la quale da tempo abbiamo interrotto i rapporti. Vorremmo farlo, ma ci scopriamo incapaci a farlo, siamo come bloccati, paralizzati. Un paralitico vorrebbe camminare, ma non ce la fa. Ecco, il Signore dice a noi: alzati e cammina. Allora dovremmo chiederci anche oggi: quali sono quelle cose che mi tengono bloccato, fermo, che mi impediscono di alzare, di alzarmi e di camminare? Quelle cose che mi bloccano nel cammino ci sono? Probabilmente sì, qualcosa ci bloccherà. Perché siamo fermi? Alzati e cammina. Il Signore lo ripete anche a noi, ce lo ripete ogni giorno, ce lo ripete ogni momento. Andare oltre gli ostacoli, esercitarci a rialzarci dopo il cammino, sempre, comunque, giorno dopo giorno. Questo è l'invito che fa a me, è l'invito che fa a te che mi ascolti. Possa davvero il Signore trovare in noi degli ascoltatori attenti.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Un mondo da sentire.
11: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
14: Scontri diretti e incroci pericolosi, il quadro degli ottavi che solo gradualmente sta prendendo forma e sì, ancora incompleto, però già si intravedono curve e salite lungo la strada che poi porta a New York alla finale del 19 luglio. Una delle caselle del prossimo turno a eliminazione diretta in ogni caso sarà di sicuro un euroderby o addirittura un suggestivo derby iberico. Questo lo sapremo soltanto nel cuore della notte, ma il primo presupposto ci sarà già tra pochissimo con la partita delle 21, i campioni d'Europa in carica contro una squadra che ha a Los Angeles proverà a firmare un insperato capolavoro da Oscar. E allora buonasera, bentrovati da Guido Ardone al microfono, sono le 20:31 dai nostri studi di Dallas, dove ci assistono Daniele Antelmi con Paolo Rinaldi alla parte tecnica. Salutiamo ovviamente anche i preziosi colleghi tecnici a Roma, questa sera Gianni Tola, Giovanni De Palma, c'è Tony Tisi in redazione con Ombretta Conti in regia. Per la Spagna di Luis de la Fuente, beh, quella mezza falsa partenza contro Capoverde ormai è un lontano ricordo, anche perché sono trascorsi 17 giorni da quel dì, poi la squadra ha scalato le marce e si presenta alla prima sfida da dentro fuori ancora con la porta inviolata, e finora c'è riuscito soltanto il sorprendente Messico. Dal canto suo l'Austria nel girone ha subito pagato dazio all'Argentina, come era prevedibile, poi il suo sostanzialmente l'ha fatto, e allora può sperare chissà nel colpaccio magari che riesca lo stregone Ralf Rangnick, una sorta di sortilegio appunto per Spagna-Austria, il 16° di finale numero 10 di questo mondiale 2026. Vi preannuncio che ascolteremo il commento tecnico di Fulvio Collovati, che affiancherà in radiocronaca per questa partita, per la presentazione, per le formazioni ufficiali. Giovanni Scaramuzzino, buonasera, bentrovato.
15: Buonasera a tutti, sono le 11:32 a Los Angeles, el pueblo de Nostra Signora la Reina de Los Angeles, così originariamente, quasi 250
16: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
17: Sono le 4:03.
15: Gli statunitensi, gente che va per le spicce, più che tagliare, hanno poi raso al suolo l'intera impalcatura, così Los Angeles è diventata solo LA, salvando in pratica le iniziali da 42 lettere a 2, e per ora può bastare così, ma oggettivamente è difficile far meglio. Ecco, fare meglio è ciò che sul campo l'opinione pubblica spagnola chiede ai ragazzi di De La Fuente. 7 punti in 3 partite nel girone sono stati più che sufficienti per vincerlo, ma non per fare il pieno di consensi. Si potrebbe dire che il serbatoio al momento sia pieno per metà, ma non sfugga la solidità difensiva della formazione di De La Fuente, ancora insuperata dopo 3 gare. C'è poi il discorso infortuni, non stanno bene né Nico Williams né Jeremy Pino, condizione non a meglio per altri, a cominciare da Lamine Yamal, comunque titolare stasera, e con un turno e una partita in più il mondiale certo non si vince ora, anche se ogni imboscata può fartelo perdere irreparabilmente, e qui entra in gioco l'Austria. Anche in questo caso l'ombra rimasta tale degli infortuni. Per Arnautovic stasera è panchina e sembra si tratti di scelta tecnica, giocherà titolare Gregorisch, milita in Germania nell'Augusta, mentre per Alaba, perno del Real Madrid, ruolo da titolare in difesa e intoccabile fascia di capitano. Dicevamo 11:30, ormai è 34 a Los Angeles, 22 gradi la temperatura, il cielo è sereno, in maglia e pantaloncini rossi la Spagna con Unai Simón in porta, gioca nell'Athletic di Bilbao. Linea difensiva con a destra Pedro Porro, milita in Inghilterra nel Tottenham. I centrali sono Pau Cubarsí del Barça, del Barcellona, e Laporte che gioca nell'Athletic di Bilbao. Naturalmente a sinistra Marc Cucurella che milita nel Chelsea. A centrocampo l'interno di regia e capitano è Rodri, ha giocato nel Manchester City, e poi le due mezziali del Barcellona, Pedri e Dani Olmo. Più avanti Yamal, altra stella del Barcellona, e Alex Baena, milita nell'Atletico Madrid quest'ultimo, a supporto della punta del Real Sociedad, ma più che mai punta centrale della Roja Spagnola, Oyarzabal. In bianco e celeste l'Austria con Alexander Schlager tra i pali, gioca nel Salisburgo. Linea difensiva a 4 con Posch del Magonza, Danso del Tottenham, capitano Alaba appunto del Real Madrid, Leimer del Bayern Monaco, in mediana il duo dell'Ipsia, Saivald e Xavier Schlager. E poi Romano Schmidt, Werder Brema, Wanner, PSV Eindhoven e Sabitzer, Borussia Dortmund a supporto dell'attaccante centrale che, come dicevamo in precedenza, non è stasera Arnautovic. L'uomo ex Inter e Bologna, che milita nello Stella Rossa, deve cedere il posto a Gregorisch, attaccante centrale dell'Augusta, quindi gioca in Bundesliga. Ecco Nyberg, il direttore di gara della federazione svedese, e linea che può ritornare a Dallas.
14: E grazie per il momento a Giovanni Scramuzzino. A tra pochissimo per il primo tempo di Spagna-Austria in Radio Cronaca. Lo dicevamo alla fianco di Fulvio Collovati. Fulvio, buonasera, ben trovato.
18: Buonasera Guido, buonasera a tutti voi.
14: Allora, le formazioni le abbiamo appena ascoltate, sì. Alex Baena il suo posto se l'è, sì, conquistato, ma complice anche ovviamente le condizioni di Nico Williams. L'altro ballottaggio in difesa torna Pedro Porro, c'è Dani Olmo sulla linea mediana. È chiaro che una di quelle partite, Fulvio, ora per quante sorprese possiamo aver visto, e chissà quante ancora ne vedremo in questo mondiale, però dal pronostico blindato, il ballottaggio invece per l'Austria è quello sul fronte offensivo. Arnautovic era uscito a fine primo tempo, nell'ultima gara del girone, ma capiremo, poi ne parlava giustamente Giovanni, che tipo di scelta è stata per preferirgli Gregorisch, che ancora non ha segnato, credo, ha fatto solo un assist per ora nel torneo.
18: Ma io penso che a partita in corso Arnautovic entrerà. Comunque è chiaro che la nazionale di Della Fuente arriva da favorita, forte appunto di una rosa ricca di talento, abbiamo letto i nomi, insomma adesso c'è qualche infortunato tipo Nico Williams, però Yamal, Danny Olpo, Oyarzabal, Baena sono giocatori di talento che hanno classe. Dovrà fare attenzione però a quest'Austria, che è una squadra allenata da Rangnick, molto organizzata, intensa, capace di ribaltare anche i pronostici. Hanno costruito negli ultimi anni una crescita, devo dire, costante attorno a questo allenatore. È diventata una realtà, stabilendo proprio un'organizzazione moderna, tattica e molto aggressiva in campo, per cui la Roja questa sera secondo me dovrebbe fare molta attenzione.
14: Anche perché ha riportato, tornando a Ragnik, l'Austria mondiale dopo tanto tanto tempo, e noi proprio di questo parleremo tra pochissimo, anzi lo facciamo subito. Resta con noi Fulvio Collovati, tra poco Giovanni Scaramuzzino. Beh, portierone austriaco con tantissime presenze in nazionale nell'arco di oltre un decennio, poi per 3 anni è stato anche nel nostro paese tra i pali della Roma per 2 stagioni, si è spostato a Venezia, ancor prima una bandiera del Rapid Vienna, e un commentatore apprezzatissimo mi risulta, Michael Consel, buonasera, benvenuto su Radio 1. E crediamo che sia proprio caduta la linea, perché sentivo quel classico cicalino. Fulvio, l'hai sentito anche tu?
18: L'ho sentito, è caduta la linea.
14: Non lascia spazio a interpretazioni, ma la nostra squadra lavora a Saxarubra, ripescherà di certo l'ospite, poi mi toccherà ripresentarlo, certo. No? Vale, quella che ho appena fatto, dicevo, sì, Ragnica ha riportato questa squadra ai mondiali dopo tanto tempo, il 98, anzi li abbiamo eliminati noi nel 98, pensa come cambiano poi le cose nell'arco della storia del calcio, Fulvio. E in tutto questo però, guardando lo schieramento 4-2-3-1, a me non sembra, poi chiaramente si muoveranno in campo e capiremo, che Ragnik voglia insomma quantomeno i trequartisti li ha messi lì, magari faranno un po' di copertura, c'è Wanner al centro al posto di Laimer che è stato arretrato, capiremo che tipo di approccio avrà.
18: Un 4-5-1, dai, è un 4-5-1 perché sì, all'atto Sabitzer pratico è quello che vedi, dai. Sabitzer sì, non, per cui diventa in fase difensiva soprattutto un 4-5-1, era Ragnik ha messo pezzo dopo pezzo una squadra che gioca un calcio veloce, con pressione alta, linee corte, recupero immediato del pallone, ripartenze verticali, e questa è l'idea di gioco che ha e che voleva portare al Milan, perché tu sai che è stato richiesto anche dal Milan, poi dopo la federazione austriaca ha fatto di tutto per trattenerlo, perché è un allenatore che ha dato un'impronta a questa squadra austriaca, che come giustamente dicevi tu ha raggiunto appunto un traguardo che non aveva mai raggiunto fino ad ora.
14: E allora vale tutto quello che ho detto poco fa per presentare con grande piacere, per salutare Michael Consel, questa volta dovremmo esserci. Buonasera.
19: Buonasera a tutti.
14: Eccoci, bentrovato, benvenuto su Radio 1. A pochi minuti da Spagna-Austria, portierone austriaco con trascorsi nel nostro calcio, come dicevo, lo ricordiamo a Roma e a Venezia, tante presenze con la nazionale, Konsel sfavoriti, sì, sulla carta, insomma la tua Austria parte evidentemente non con i favori del pronostico, in questi casi intanto il vantaggio indiscutibile è di non aver nulla da perdere, ma magari c'è anche qualcosa in più. Ci aiuti a decifrare intanto lo schieramento scelto da Rangnick per capire che partita farà l'Austria al cospetto dei campioni d'Europa?
19: Certamente, abbiamo niente, veramente nulla da perdere, allora questo è un vantaggio già, perché siamo già andato in questa partita e tutti sono già contento, anche perché giochiamo contro una squadra come Spagna con grandissimi giocatori, abbiamo veramente niente da perdere. Con Rangnick siamo veramente cresciuto molto. Questo
14: aspetta una partita difensiva rispetto anche allo schieramento, alle formazioni ufficiali che abbiamo appena annunciato?
19: Io penso sicuramente non è un'altra possibilità giochiamo contro Spagna. Allora, se giochiamo come possiamo giocare con molta aggressività, con molta grinta, e possiamo fare qualcosa.
14: Domanda che faccio a un portiere. Sì. Prego, l'ascoltiamo.
19: No, perché abbiamo veramente giocatori forti per giocare in questo modo come voleva giocare Rangnick.
14: Vedremo che sviluppo prenderà la gara. No, dicevo, approfitto della presenza di un portierone come Konsel per fargli una domanda sul portiere, ovviamente, dell'Austria, su Alex Schlager, atteso, lo dico come battuta, forse da un pomeriggio, da una serata in Italia un po' difficile in questo caso. Che portiere è? Insomma, portiere esperto, trentenne, già molte partite internazionali alle spalle.
19: Lui non ha tante partite internazionali, non ha tante partite.
14: Beh, col Salisburgo un po', insomma, sì, dai.
19: Sì, qualcosa, sì, ma non è come in nazionale, pochissimo. Ma anche per lui è una partita, per lui può solo vincere in questa partita. Perché siamo molto compatto, quando una squadra è molto compatto, è molto più facile per un portiere. Allora, secondo me lui fa sicuramente una buona figura stasera.
14: Dalla porta all'attacco, sei sorpreso, Miki Konsel, ti chiedo della presenza di Gregoric al posto di Arnautovic. Forse Arnautovic era uscito un po' malconcio dall'ultima gara del girone, era stato sostituito. Poi Rangnick li sta alternando, però l'ex Inter ha già fatto 2 gol in questo torneo,
19: Sì, ma secondo me è una buona scelta, perché Arnautovic forse viene più tardi, quando all'inizio sicuramente è meglio così, perché Gregoric lotta come con un animale, diciamo. Allora, non è questo, secondo me è scelto veramente bene.
14: Fulvio, mi veniva in mente per curiosità, stavo ricontrollando nella tua lunga carriera in nazionale, però contro l'Austria non ci hai mai giocato.
18: No,
14: comunque
18: no,
14: non avresti affrontato Miki Konsel, vedi? Ti manca.
18: È vero. No, non ho mai giocato, è sempre una squadra che ho rispettato, però, perché quando quando incontravi la Svizzera, l'Austria, queste squadre molto, molto solide, molto. Avevi sempre un grande rispetto, perché erano molto organizzate, erano molto intense, molto fisiche, per cui di conseguenza chiaro che deve, per esempio stasera la Spagna, oppure noi quando giocavi contro per esempio la Svizzera, dovevi metterci un po' di talento, il talento dei tuoi compagni, ecco. Però non è così scontato che vinca sempre il talento, attenzione, perché l'organizzazione di gioco dell'Austria che gli ha dato Rangnick è un'organizzazione da tenere in considerazione.
14: Tra l'altro, Konsel, che cosa accade ai vostri vicini di casa tedeschi? Sembra che Nagelsmann sia un po', ecco, che stia rischiando grosso, come c'era da attendersi. Si parla di Jürgen Klopp, poi magari nell'intervallo torneremo su questo tema. A proposito di sorprese, la principale è senz'altro l'eliminazione della Germania.
19: Sono una veramente una sorpresa, ma anche hanno giocato non bene, diciamo, e non male quando esce così. Nagelsmann non è, deve andare, secondo me dobbiamo provare, loro devono provare qualcos'altro, perché così qualcosa non ha funzionato.
14: Sì, anche insomma da quelle parti abbiamo spesso esaltato l'organizzazione, la filiera del calcio tedesco con le scuole e le accademie, eppure anche lì si può incappare in qualche errore. A proposito degli incroci tra Italia e Austria, l'ultima partita in un mondiale, prima ovviamente di questa edizione per l'Austria, era stata nel 98 contro l'Italia, e in porta c'eri tu, Miki Konsel, me lo confermi, giusto? Fu una sconfitta che contro di noi. Che vi buttò fuori, quindi siamo responsabili di quell'eliminazione. E poi forse, se posso ripescare un altro ricordo di un Konsel ben più giovane, era riserva di Lindenberger a Italia 90. Lindenberger parò di tutto in quella partita, poi però non avevate fatto i conti con Totò Schillaci, che entrò e cambiò la storia di quel mondiale quasi del tutto. Ricordi, Miki?
19: Sì, mi ricordo benissimo, soprattutto all'Olimpico, quando sono stato prima volta, quando sono stato molto giovane. Era un sogno per me giocare in questo stadio, ma tanti anni più tardi, ho giocato alla Roma. Questa è una sorpresa tantissima. Sì, 99.
14: Sì, fino al 99, esatto. Sì.
19: 99. Sì, mi ricordo bene, abbiamo perso 2-1. Rigore tirato Herzog, un gol di Vieri ho preso, siamo usciti.
14: Quando l'Italia andava avanti nei mondiali, ma lasciamo perdere, sì, peccato per voi, poi le cose sono cambiate, perché oggi ai mondiali voi ci siete e noi no. Miki Konsel, buon lavoro, buon mondiale e in bocca al lupo per questa partita, grazie. Pur difficile, grazie. Per la tua Austria, un saluto, a presto.
19: Sì, molto difficile, ma possiamo fare qualcosa. Ciao.
14: Lo scopriremo tra poco, grazie Miki. E allora comincia il racconto del primo tempo di Spagna-Austria, come detto il 16° di finale, numero 10 in ordine di apparizione di questo mondiale 2026. Al microfono Giovanni Scaramuzzino e Fulvio Collovati, spot, poi subito dopo gli inni nazionali e il primo tempo dallo studio centrale da Dallas. Ci ritroviamo nell'intervallo della partita su Radio 1.
20: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
21: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
22: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
23: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
24: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
25: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
4: La partita.
15: Ore 11:51 a Los Angeles, in Italia sono le 20:51. Buonasera da Giovanni Scaramuzzino, buonasera a e da Fulvio Collovati, ciao!
18: Ciao, ciao, ciao Giovanni, buonasera a te, buonasera.
15: Con la porta ancora inviolata, il Mondiale della Spagna entra nel vivo contro un'Austria qualificatasi in maniera più che rocambolesca per i sedicesimi di finale, grazie al 3-3 contro l'Algeria. Squadre che ancora devono entrare in campo, si dice, Fulvio, Spagna favorita, sarà realmente così secondo te?
18: Ma arriva da favorita, lo dicevo prima, ha una rosa ricca di talento, una filosofia di gioco molto consolidata, però dovrà fare attenzione a quest'Austria, perché è una squadra che Rangnick l'ha resa organizzata, intensa, capace di ribaltare qualsiasi pronostico, e perché cioè è la prima partecipazione alla fase di eliminazione diretta da parte di questo mondiale per quanto riguarda l'Austria, per cui ci metterà l'anima. È chiaro che il talento è dalla parte degli iberici, però io dico che l'Austria è una squadra su cui si dovrà fare molta attenzione.
15: Fondata quasi 250 anni fa dai coloni spagnoli, inutile dire che a Los Angeles il tifo a livello di spalti propende e tende per la nazionale di Luis de la Fuente, una Spagna che ha iniziato col freno a mano tirato, ricorderemo tutti lo 0-0 sorprendente per certi versi contro Capo Verde, poi però qualcosa si è sbloccato a livello realizzativo e Unai Simón ha chiuso la serraginesca, non ha subito gol la difesa della formazione iberica. Ma sugli spalti congruo numero anche di sostenitori austriaci, con le squadre che vanno disponendosi, e questo è un elemento molto interessante e molto particolare in questa edizione. Tutti i giocatori della rosa si schierano per gli inni nazionali, naturalmente in questo caso non ci sono né riserve né titolari. Tra poco le formazioni

pochi inni mondiali senza testo, ogni re lo cambiava naturalmente esaltando le proprie funzioni, e quindi a un certo punto si è deciso di preferire solo la musica. Land der Berge, Land am Strove, terra di monti, terra sul fiume, l'inno austriaco.

0: di incoraggiamento del pubblico di fede austriaca, distinta ufficiale con le formazioni, iniziando dalla Spagna sulla carta, un 4-3-3, ve le declineremo tra poco. Adesso è il momento del primo spot pubblicitario.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Le 20:56 in Italia, è il momento delle formazioni. Spagna in campo con Unai Simón tra i pali. C'è Pedro Porro in difesa nel ruolo di terzino destro, Pau Cubarsia e Laporte in mezzo, Marc Cucurella naturalmente a sinistra, poi l'interno di regia, il capitano è Rodri, le mezze ali del Barcellona, Pedri e Dani Olmo, più avanti Lamine Yamal e Alex Baena a supporto di Oyar Zabal. Risponde l'Austria con Alexander Schlager tra i pali, linea difensiva a 4 anche da questa parte con Posch, Danzo, capitano Alaba e Leimer, quindi in mediana il duo dell'Ipsia, Seibald e Xaver Schlager, quindi Schmidt, Banner e Sabitzer, più avanti a supporto della punta centrale che è Gregorisch con Neberg, il direttore di gara della federazione svedese. A questo punto ti chiedo, Fulvio, sarà un'Austria molto poco attrazione offensiva, cioè nella presentazione ufficiale il 4-2-3-1 potrebbe secondo te lasciare il posto almeno inizialmente a una tattica più prudente con il solo Gregorisch in avanti?
2: Direi di sì, Giovanni, perché questa la tattica che impone il loro allenatore Ralf Rangnick. È una, voglio dire che è una squadra molto organizzata, eh? È una squadra con linee corte, recupero immediato del pallone, ripartenze verticali, una squadra con l'idea di mettere l'avversario con le spalle al muro, cioè praticamente parte con una difesa molto, molto accorta, molto omogenea, per cui di conseguenza la Spagna dovrà dare il meglio di sé con i suoi fuoriclasse, a cominciare da Yamal.
0: E punta molto alla costruzione dinamica la formazione iberica, vuol dire che pur mantenendo una buona, ottima in alcuni casi gestione del possesso, il giro palla è spesso finalizzato a creare varchi centrali oppure allargare il gioco a seconda delle circostanze, insomma si fa di tutto per evitare un possesso sterile. Per l'Austria parla

0: Ralf Ragnik, un progetto tecnico che ha riportato proprio l'Austria sul palcoscenico invidato dopo 28 anni di lunghissima attesa. Fu proprio l'Italia a eliminare nella corsa verso Francia 98 la formazione austriaca, un solo precedente ai mondiali favorevole tra l'altro all'Austria, sì, perché l'Austria nel 78 batté per 2-1 in Argentina la Spagna nella fase a gironi. Tu Fulvio ancora non avevi esordito in nazionale, mi pare sia arrivato subito dopo nel 79.
1: Io ho esordito nel 79, però quella partita me la ricordo, mi ricordo che si impose l'Austria e addirittura fece gol anche Schachner, te lo ricordi che poi Walter giocò in Schachner, Italia, Walter Schachner, che vinse 2-1 l'Austria contro la Spagna. Per cui è chiaro che sono due filosofie di calcio completamente diverse, due modi di intendere il calcio completamente diverso, soprattutto adesso che c'è Rangnick. Però insomma la favorita è la Spagna, però dovrà sudare, dovrà dare il meglio di se stessa per battere l'Austria.
0: Intanto il calcio d'inizio sarà battuto proprio dalla Spagna, che attacca da sinistra a destra. La gara ha preso il via in questo momento con pallone smistato verso Pedro Porro, subito il lancio in profondità sul settore destro, non può arrivarci Yamal, poi cerca di controllare il pallone all'altezza della linea centrale del campo, prima Pedri, poi Rodi, arriva il fischio però del direttore di gara, ricordo è Nyberg della Federazione Svedese. Calcio di punizione già battuto con retropassaggio verso Alaba, c'è subito un pressing spagnolo che costringe il portatore di palla al retropassaggio verso Schlager, che si libera subito del pallone, completo giallo per il portiere della formazione austriaca. Sul fronte sinistro Leimer riesce a dare un bel pallone in profondità, lo scatto di Sabitzer, il cross all'interno dell'area di rigore, pallone respinto, lato corto dell'area di rigore, ancora dalle parti di Sabitzer che questa volta sceglie il passaggio all'indietro con il tentativo di controllo, ma la ripartenza della Spagna, il boato del pubblico in netta maggioranza come dicevamo in precedenza, i sostenitori spagnoli, tentativo di incursione con conclusione parata, e qui diciamolo subito Fulvio, sia Yamal che Baena possono far male agli avversari, in questo caso la corsa, il dinamismo e poi la conclusione dello spagnolo in diagonale, la parata sicura, la presa ferrea diciamolo pure di Schlager, ma per l'Austria il primo campanello d'allarme è suonato dopo 1:20, 0-0.
1: Sì, perché non puoi lasciare così spazio a Baena, ma soprattutto a Yamal, che chiaramente si è ritrovata scoperta la difesa austriaca su una ripartenza. Queste sono i pericoli dell'Austria, perché torno a dire è una squadra molto organizzata, una che non rinuncia, abbiamo visto che ha cominciato attaccando la Spagna, però se lasci spazio a giocatori del talento è chiaro che ti possono mettere in difficoltà.
0: Ha guadagnato un fallo laterale la formazione in maglia rossa, con inserti blu sono invece i pantaloncini di colore blu scuro, con altri motivi rossi in completo bianco, con qualche motivo celeste invece c'è la formazione allenata appunto da Ralf Rangnick. Adesso il tentativo di incursione proprio della squadra austriaca con l'uomo più avanzato, Gregoritsch, milita in Germania, nell'Augusta, non riesce però a controllare il pallone, retropassaggio che si rende necessario, si allargano i due esterni, c'è il tentativo di coinvolgere nella manovra anche l'uomo più avanzato, Oyarzabal, milita nel Real Sociedad, arrivano prima però i difensori, sono Danso e Capitan Alaba, retropassaggio è proprio Alaba che smista il pallone verso Seifald, buona intesa in mediana tra i due giocatori che militano nella stessa formazione del Lipsia, in questo caso ci riferiamo a Seifald e a Xaver Schlager, l'altro Schlager, tentativo adesso di inserimento con pallone interessante, scacciato via dalla porta, il tentativo di chiusura poi perfezionato da Pau Kubarsi, cross all'interno dell'area di rigore in netto anticipo, comunque si è coordinato bene Paolo Kubarsi ed è riuscito ad allontanare una vera e propria minaccia. Tutto questo quando entriamo nel quarto minuto di gioco, deve stare attenta la Spagna a queste incursioni improvvise e particolarmente attenta anche alle possibili rimesse laterali lunghe, ne parleremo tra poco, come questa, il tentativo tentativo di Danzo a cercare il colpo di testa di Vanner, che si era inserito bene. Ancora il pallone dalle parti proprio del tiratore Danzo, una rimessa molto lunga, ci prova adesso Laimer, che riesce a far suo il pallone, ma retropassaggio, l'azione dell'Austria riparte dalla propria linea difensiva. Tutto questo al quarto minuto, Spagna e Austria viaggiano sullo 0-0. Fulvio,
1: abbiamo visto che l'Austria non rinuncia assolutamente a giocare, non fa del possesso palla la sua intensità.
0: Intanto tentativo di ripartenza della Spagna con un'azione pericolosa sul settore destro, prova a farsi vedere Olmo al centro, che aveva verticalizzato bene l'area di rigore. Ancora Yamal, il tutto regolare, Yamal si rialza, prova a controllare il pallone, arriva il cross, arriva anche il primo angolo della partita, mentre Danzo indica all'arbitro che in precedenza lo spagnolo si era tuffato nel tentativo appunto di guadagnare un calcio di punizione, lo scontro con Xaver Schlager, il pallone che poi è stato messo oltre la linea di fondo e quindi in calcio d'angolo. Lo seguiamo questo tiro dalla bandierina quando il cronometro dice che siamo entrati nel quinto minuto di gioco, con il portiere Schlager che sta sistemando bene i giocatori davanti a sé. Battuto corto il pallone, provano subito il pressing gli austriaci, nuovo cross proveniente da sinistra con pallone allontanato, pressing alto della formazione spagnola, prova la verticalizzazione, però l'Austria può riuscirci tentando appunto il lancio verso Sabitzer, il controllo dell'esterno d'attacco, milita nel Borussia di Dortmund, ottimo il suo dinamismo, palla al piede, c'è Dani Olmo che era retrocesso al limite della propria area di rigore, all'indietro in direzione di Leimer, ancora Sabitzer a pelo d'erba, il tentativo di giro palla, i fischi incombenti da parte del pubblico di fede spagnola, si riparte dalla propria metà campo, 5-18 a Los Angeles, Spagna e Austria sono sullo 0-0.
1: Confermo quanto detto in precedenza, Giovanni, l'Austria non cerca il possesso palla, appena si apre uno spiraglio abbiamo visto che verticalizza, fa un calcio intenso, è molto organizzata e corre raramente a vuoto, hai visto che coprono sempre il campo con una fitta ragnatela di passaggi e possono mettere verticalizzando in difficoltà questa Spagna.
0: Intanto diciamolo subito che Lamine Yamal che cambia molto spesso la posizione partendo, sì, da destra, comunque trova dei corridoi interessanti sulla sinistra e lì la chiusura, la cerniera difensiva dell'Austria un pochino latita, tenuto conto che contro Lamine Yamal vanno in crisi tutti e ovviamente la notizia che i sostenitori spagnoli, ma che soprattutto Luis de la Fuente aspetta, è che sia in crescita proprio Yamal, un infortunio lo ha rallentato tra l'altro in un primo momento, è giusto anche dire, Fulvio, che erano in forse possiamo dire più no che sì a un certo punto, dopo l'infortunio patito nel corso della stagione i mondiali, è stato bravo a recuperare. A proposito di recuperi, prima di tornare proprio da Fulvio Collovati, una buona azione al centrocampo di Rodi, si è spostato con retropassaggio Ezco Cubarsi, poi la porta, tentativo di varcare palla al piede alla linea centrale del campo, Rodri lancio in profondità, ecco nuovamente l'incursione da destra con Yamal che si fa trovare pronto dopo il servizio di Pedro Porro, serie di finte, due uomini su di lui, il cross, Dani Olmo, tentativo di conclusione al volo, respinta, poi il pressing spagnolo ancora la meglio, prova il forcing la squadra allenata da Luis de la Fuente, nella tradizionale maglia rossa, attacca da sinistra a destra, punta l'uomo, si tratta di Posch, tentativo da parte di Cucurella, arriva probabilmente il secondo angolo della partita, così sarà 7-22, Spagna 0, Austria 0. Fulvio,
1: fa paura, quando attacca fa paura, soprattutto con gli esterni, perché è una squadra che unisce gestione e controllo della palla, creatività, alterna giocatori fisici e tecnici, e sappiamo che i tecnici sono molti perché non c'è solo Jamal ma anche Dani Olmo.
0: Calcio d'angolo con il pallone sistemato con cura, sul primo palo la battuta, prova a svettare di testa, Oyarzabal è un giocatore comunque interessante, ma quando arrivano i rinforzi dalla difesa, in questo caso Laporte, si sposta quasi per portare via l'uomo e Laporte è riuscito in anticipo su Danzo a colpire il pallone che è finito ancora in angolo, toccato per ultimo dal difensore della formazione austriaca, sono già tre i calci d'angolo, anzi no, perché sembra appunto che la decisione finale sia quella di appunto invertire di 180 gradi la decisione appena presa. Ultimo tocco quindi dello spagnolo e rimessa dal fondo. Tutto questo al nono minuto, Spagna e Austria 0-0.
1: Sì, sembrava fosse un'altra palla inattiva, un altro calcio d'angolo, invece è stato proprio Laporte in fase offensiva a staccare, colpire di testa e praticamente il pallone è andato oltre la traversa. È chiaro che la fisicità dei due centrali, di Kubarsi e di Laporte, quando vanno a saltare sulle palle alte, può mettere in difficoltà la difesa austriaca.
0: E in difficoltà ci è andato adesso Leimer, il giocatore del Bayern Monaco, costretto a mettere il pallone in fallo laterale. Arriva Pedro Porro, gioca nel Tottenham con Dani Olmo che si sposta per favorire quasi una rimessa, ma anche Pedro Porro credo che sia attratto, ingolosito dal lungo rilancio con le mani all'interno dell'area di rigore, poi cambia idea, retropassaggio e cross un po' troppo sul portiere, deve uscire, respinge a pugni Schlager, pallone che resta lì, deve spostarsi l'arbitro, il tentativo sul fronte sinistro con l'inserimento dell'imprendibile Yamal che è un po' dappertutto, svaria, ha anche, come dire, la capacità di sapersi trovare al posto giusto, al momento giusto, la zona preferita in questo caso, pur partendo da destra in questa prima fase della partita, è quella del settore di centro-sinistra. Ancora una rimessa a favore della Spagna con Cucurella, smistato il pallone all'indietro, si fanno vedere sia Rodri che Pedri, il giro palla però preferisce un retropassaggio per Pau Cubarsí, il tentativo del centrale del Barcellona, il pressing della formazione austriaca che sta cercando di disturbare i portatori di palla spagnoli, costretti massimo all'1-2 per cercare l'uomo libero. Ecco Dani Olmo che guadagna un calcio di punizione. Tutto questo al decimo esatto, Spagna 0, Austria 0 a Los Angeles.
1: Beh, confermo le difficoltà che trova nel gestire il pallone soprattutto nel verticalizzare la Spagna, perché è un avversario per nulla morbido l'Austria. Rangnick ha trasmesso disciplina, aggressività e organizzata nel pressing, questi sono i suoi cavalli di battaglia, per cui ci vorrà il miglior talento, il miglior gesto tecnico da parte di Dani Olmo, da parte di Jamal oppure di Ojarbajal, questi giocatori che devono offrire il meglio di sé.
0: Intanto tentativo ancora sul fronte sinistro con la Spagna che muove bene il pallone, Alex Baena, tentativo di scambio con Cucurella, restituisce il pallone, arriva un cross e arriva, questa volta sì, il terzo angolo a favore della Spagna, la chiusura col fiatone di Posch, giocatore che ricorderete nel campionato italiano, adesso milita nel Magonza. Quando va via Lamin Yamal è sicuramente un pericolo, ha rischiato molto in precedenza Leimer, il giocatore del Bayern Monaco, non ha affondato completamente il suo intervento, ha tolto il piede e soprattutto la mano sinistra al momento decisivo, ma seguiamo questo angolo, bandierina di sinistra e proprio Baena che chiama una sorta di schema. Interessante la battuta sul primo palo, il pallone si impenna dopo la respinta di Posch, si alza a campanile il pallone, viene allontanato in qualche modo da Sabitzer, ma sono ancora gli spagnoli, si parlava di forcing prima e proprio così in questa fase della partita siamo arrivati al 12° minuto. Ecco che la squadra oggi ospitante, la Spagna, in pratica ha schiacciato nella metà campo avversaria l'Austria che non riesce più a ripartire. Tentativo di controllo, si è spostato Pedro Porro, poi pallone all'indietro, il tentativo adesso da parte di Pau Cubarsí di far suo il pallone, lo scambia facilmente con Laporte, c'è l'opportunità adesso di una incursione sul fronte sinistro, alla meglio però la difesa della formazione austriaca, Seibald è riuscito a guadagnare il pallone, poi c'è un fischio dell'arbitro, si riprenderà con un calcio di punizione a favore dell'Austria, 13° minuto a Los Angeles, ancora 0-0 tra Spagna e Austria.
1: Continua a cercare la Spagna il giusto equilibrio tra il dominio del possesso palla, che questo lo sappiamo è una sua prerogativa, e la concretezza sotto porta che spesse volte manca. Si muove molto Yamal, come hai sottolineato tu, svaria da destra a sinistra, spesso si cambia con Baena, si scambia perché è chiaro che non devono dare punti di riferimento, però tutti si aspettano il colpo di genio da parte di questo giocatore, perché è chiaro che sennò diventa un possesso palla sterile da parte della Spagna.
0: È proprio quello, come dicevamo in apertura, che vuole evitare Luis De La Fuente, cercare di dare velocità attraverso un'ottima gestione del pallone stesso. Non si può dire che la Spagna sia prevedibile, forse gli manca quel pizzico di velocità in più, ma sicuramente la tattica austriaca, non so se sei d'accordo Fulvio, in questi primi minuti è giustamente, se vogliamo usare questo avverbio, ultra difensivo.
1: Beh, si difendono bene, si difendono con solidità, con organizzazione, e quando una squadra è organizzata in fase difensiva c'è empatia tra i difensori, te lo dice un difensore. Quando c'è organizzazione, c'è complicità, si sbaglia di meno e ci si aiuta anche nei momenti di difficoltà.
0: Qualche problema fisico per Gregoriš, che però rimane sul terreno di gioco, rimane il pallone sui piedi invece di Unai Simón, completo turchese per lui con numerazione gialla, si è liberato con il destro del pallone, raso terra il portiere dell'Athletic Bilbao, il pallone giocato da un attimo da Seibald, poi anche da Xaver Schlager, ma lo perdono i mediani austriaci, tentativo di lancio lungo in profondità e anche difficile per le punte austriache, soprattutto per Gregoriš, trovare la giusta posizione, perché ovviamente tenendo alti i centrali giocano spesso sull'anticipo gli spagnoli. Tentativo adesso di cross, arriva un fischio dell'arbitro che non ha più concesso il vantaggio, ha aspettato dinamica di costruzione da parte della Spagna, era finito a terra Oyar Zabal che lamenta una botta. C'è stato uno scontro con il capitano della formazione austriaca Alaba, giocatore del Real Madrid, che va a discolparsi con l'arbitro, che gli fa capire che non tollererà più movimenti e situazioni del genere. Il gioco è fermo, 15° minuto, Spagna e Austria 0-0.
1: Ma da questi primi minuti abbiamo potuto notare che è chiaro che il possesso palla, il dominio del gioco è dalla parte della Roja, dalla parte degli spagnoli, però non riescono a trovare spazi perché, ripeto, c'è un'aggressività in campo da parte dei giocatori austriaci e trasmessa da Rangnick, che mette in difficoltà gli spagnoli perché li aggrediscono, vanno in pressing e non ti permettono, che gli spagnoli sappiamo che sono bravi nella gestione della palla, nel possesso palla, e se trovano delle difficoltà.
0: E insomma, come dire, l'atto costitutivo, parlando proprio di Rangnick, sì, del cosiddetto gegenpressing, in pratica lo traduciamo in italiano, poi ovviamente Fulvio correggerà gli sbagli. Una volta persa la palla, riaggressione immediata,
1: bravissimo. Riaggressione immediata, questo è l'ordine e l'input che trasmette questo allenatore. Il pallone si può anche perdere, nessuno è immune da errori così, però c'è subito la riaggressione immediata da parte di questi giocatori, e devo dire che fino ad ora, in questi primi 15 minuti, è molto, si vede l'organizzazione in campo della squadra austriaca.
0: Una formazione in difficoltà, l'Austria che non perde però la sua identità di squadra, questo ci ha detto il primo quarto d'ora di gioco. E a proposito di gioco, prova a impostarlo Alaba, il tentativo di dare a Xaver Schlager, sono due gli Schlager in campo, quindi per quanto riguarda il giocatore di movimento lo chiameremo spesso Xaver, proprio per distinguerlo da Alexander, il portiere della formazione in maglia bianca. Un pallone che Seibald riesce a dare all'indietro proprio al suo compagno di club Xaver, il tentativo di Alaba adesso, finta il lancio lungo, poi ci ripensa e Leimer che prova a farsi vedere, tentativo di lancio lungo, incursione passando per vie centrali, sulla seconda palla adesso è bravo, riesce a controllarla giusto per un attimo Seibald, lascia proseguire l'arbitro, il possesso è ancora della formazione austriaca. Ecco un'interessante iniziativa con colpo di testa solo tentato ad opera di Gregoriš dalle parti di Sabitzer. Fulvio, ci sono maggiori possibilità, e lo è un piede abbastanza educato anche per cercare la punta, in questo caso ha alzato lo sguardo prima di alzare il pallone, pallone interessante, poteva fare secondo te qualcosa di più a livello di stacco Gregoriš al di là della
1: assolutamente
0: marcatura?
1: Assolutamente sì, perché il pallone era morbido da parte di Sabitzer, che è un piede velutato come giustamente hai sottolineato tu, ma lui poteva staccare meglio, staccato prima, per cui in caduta non è riuscito ad imprimere e prendere il pallone.
0: Siamo già dall'altra parte del campo, 0-0 il punteggio, ma la Spagna che spinge, il tentativo di Pedro Porro, un pallone tagliente all'interno dell'area di rigore, ma siamo già sul settore di centrosinistra, si sposta Cucurella ma non riceve, Dani Olmo adesso che gli destina il pallone, raso terra, non c'è spazio per l'uno contro uno, o per meglio dire ci sarebbe stato subito il raddoppio di marcatura, per questo motivo Cucurella ha dato il pallone all'indietro, tutti i giocatori di movimento della squadra di Luis Della Fuente nella metà campo avversaria, tentativo adesso di Rodri, si sposta poi sul fronte destro, eccolo Lamine Yamal, il controllo all'indietro, c'è spazio adesso per il tentativo di conclusione in porta ad opera di Pedro Porro di sinistra, probabilmente poteva e doveva essere anche un invito per lo stacco dei compagni, un pallone che aveva scavalcato Yar Zaballa, alle sue spalle c'era Dani Olmo, fatto sta che ha messo tutti d'accordo con una bella presa Alexander Schlager, ma per l'Austria si può parlare di vero pericolo, tutto questo al 19esimo, 0-0 a Los Angeles tra Spagna e Austria.
1: È uscito con sicurezza Schlager, praticamente era tra un tiro e un cross, una via di mezzo, un tiro e un cross.
0: Intanto Spagna ancora in avanti, il tentativo di incursione sempre partendo da destra di Yamal, in quattro chiudono su di lui e poi un fallo in attacco commesso su Sabitzer, difensore aggiunto ma anche pronto a tramutarsi in uomo assist, questo ci hanno detto i primi 20 minuti di gioco. Cosa deve fare la Spagna secondo te per stanare, forse il verbo non è giusto ma magari rende l'idea, l'arcigna retroguardia austriaca?
1: Beh, guarda, innanzitutto hai detto una cosa giusta, Sabitzer nel 4-2-3-1 a volte arretra, per cui diventa un 5-4-1, ecco, diciamo così, nel senso che è bravo a fare anche la fase di transizione, la fase difensiva. Ecco, la Spagna deve far emergere il proprio talento, l'unica cosa che deve fare è questo, perché la Spagna sappiamo come gioca, costantemente col possesso palla, deve verticalizzare di più secondo me, ma deve innescare il talento dei suoi giocatori migliori, a cominciare da Yamal, che è vero, come dici tu, che non sta bene, non è il miglior Yamal, non è nella sua migliore condizione, viene da un infortunio, però deve assolutamente innescare Oyarzabal, Yamal, Dani Olmo, i giocatori che hanno più talento.
0: Intanto la Spagna prova adesso a guadagnare il possesso di palla e una rimessa laterale con Cucurella però indeciso sul da farsi, alla fine sceglie il retropassaggio prolungato anche da parte di Laporte con il portiere Unai Simon che si è liberato del pallone, naturalmente poteva farlo solo con i piedi, lo ha dato verso Cubarsì, il tentativo adesso di incursione, Yamal una bella finta a cercare di disorientare gli avversari, ancora nei confronti di Seibald che però non lo molla, raddoppio di marcatura, addirittura un tunnel verso Leimer, ci prova, i boati del pubblico sottolineano i preziosismi tecnici, però all'atto pratico c'è sempre il raddoppio di marcatura su di lui e quindi in alcuni casi il possesso palla quando arriva dalle parti di Yamal rallenta addirittura, ma è sempre pregevole vedere quello che riesce a fare questo campionissimo nonostante la sua giovane età, è giusto credo definirlo tale, in questo caso un tunnel vero e proprio nei confronti dell'avversario, tutto questo al 22esimo minuto, Spagna e Austria 0-0.
1: Non bisogna dimenticarsi Giovanni che questo ragazzo ha 18 anni, è maturato presto, per cui è diventato uomo molto molto presto, professionista molto presto, ma il talento lo aveva già a 16 anni quando giocava già titolare, per cui non ci dobbiamo meravigliare di questi numeri, di questi tunnel che fa, perché è lui che può decidere la partita secondo me.
0: E in effetti lo cercano spesso e volentieri i compagni, il tentativo adesso sul fronte sinistro però c'è Cucurella che addomestica il pallone, lo dà in profondità, prova a farsi vedere Alex Baena, tentativo adesso da parte dell'attaccante centrale Oyarzabal di far su il pallone, un pallone vagante, a un certo punto si è trasformato questo lancio, sembravano in netto anticipo i difensori della formazione austriaca, con un tentativo un po' goffo da parte di Danso, il pallone poi schizzato ancora all'indietro ma non verso il portiere, il pallone nella sua traiettoria si è allontanato dalla porta, ha chiuso seppur in difficoltà la formazione austriaca, nulla da dire invece a centrocampo dove arrivano sempre, si fanno preferire sia Pedri che Dani Olmo con Rodri che è abilissimo a farsi trovare libero quando il compagno è in difficoltà per via del pressing avversario. avversario. Ecco l'intelligenza di Rodri, quella di apparire all'improvviso accanto appunto al compagno che ha attorniato gli avversari per garantire una sponda efficace. Adesso il tentativo di lancio in profondità, lo scatto di Yamal, l'uscita bassa sicura di Alexander Schlager, il portiere, completo giallo per lui, fa suo il pallone, lo blocca. Siamo arrivati al 23° minuto, sta per andare via il primo quarto di gara. Cosa sta dicendo questa partita, Fulvio?
1: Ma guarda, Rodri io lo definisco il mutuo soccorso, nel senso che è sempre in soccorso ai propri compagni, è sempre a raddoppiare. Quando sei in difficoltà devi cercare un tuo compagno, e c'è Rodri che ti aiuta sempre, per cui è un giocatore fondamentale per questa squadra.
0: Intanto arriva la prima pausa idratante di questa giornata, non è caldissimo a Los Angeles, l'orario sono le 12:23. Che cosa ne pensi sinceramente di questi orari? Cioè, giocare a mezzogiorno al termine di una stagione per molti massacrante cambia qualcosa? E che cosa nello specifico? Qual è il rischio maggiore?
1: Ma non è un rischio maggiore, io sono, te lo dico da ex, sono contrario, perché è un orario totalmente falsato, perché tu dormi pochissimo già per la tensione, per la pressione della gara.
0: Ti interrompo, scusami Fulvio.
1: Prego.
0: Una gara come questa che si gioca alle 12 ora locale significa alzarsi, la sveglia suona per i calciatori a
1: alle
0: che
1: 7,
0: ora?
1: Alle 7.
0: Quindi
1: alle
0: poi...
1: 7, alle 7, perché tu devi innanzitutto non mangi, devi fare una ricca colazione.
0: Attorno a
1: fai
0: che
1: una
0: ora?
1: Una ricca colazione, ma la farai alle 9:30, 10, perché dopo 2 ore sei in campo, ma forse alle 8:30, per cui ti rendi conto che, per cui tu il giorno prima non è che ti addormenti alle 10, alle 11, perché la tensione, io ti posso garantire che i miei compagni di squadra, che li chiamavano i coyote, giravano per le 2-3 di notte per le camere perché non riuscivano a dormire, per cui figurati se devi giocare a mezzogiorno.
0: E beh,
1: a mezzogiorno.
0: Tardelli e non solo, Fulvio.
1: Ma Tardelli, Oriali, ti faccio tutti i nomi, che giravano nelle camere, dormi, ti dicevano dormi, e tu magari dormivi, loro venivano a svegliarti, per cui gente che non dorme fino alle 2-3 di notte dalla tensione, dalle pressioni. Stiamo parlando di un mondiale, di un mondiale, per cui giocare a mezzogiorno non fai per la televisione, ma non ha senso.
0: E sono televisivi, diciamolo pure, anche questi hydration break come appunto
1: sì.
0: La grafica, il monitor di servizio fa capire appunto, e alcune volte si rendono indispensabili. Quanto sono diciamo questi stop momentanei, momenti in cui veramente si rifiata e se ne ha bisogno, immagino nel secondo tempo, quanto invece diventeranno, se già non sono, tattici?
1: Ma lo è, lo sono in altri sport, tu sai che in altri sport c'è sempre il momento in cui ci si ferma. Nel calcio ritengo che per 45 minuti tu non ti devi mai fermare, perché il calcio è fatto anche di questo, di fatica, del vedi l'avversario magari in affanno, così. Questi hydration break li trovo.
0: Io vedo
1: un po'...
0: poche borracce, Fulvio, e sì. Molte lavagne, e soprattutto.
1: Molte lavagne, servono solo per gli allenatori, per riprendere la squadra, perché poi sai, gli allenatori in panchina spesso non vengono neanche sentiti, perché tu sei talmente concentrato nella gara che non avverti nemmeno quello che dice in panchina l'allenatore. Invece magari in questi momenti serve per dare spazio agli allenatori per dare dei consigli.
0: In completo bianco. C'è l'Austria, tutti attorno a Ralf Rangnick,
1: tutti attorno a lui.
0: E Rangnick è un vero leader, è veramente un allenatore che perlomeno questo ci ha suggerito, ma non ne avevamo di certo bisogno. Tiene in pugno la squadra, perché non solo non discutono, ma tutti guardano verso il punto indicato sul appunto nota della lavagnetta tattica e sui movimenti delle mani, come devono cercare di fare per disinnescare quella che è potenzialmente una vera bomba esplosiva, come no, quel fuochi d'artificio che la Spagna può garantire grazie non soltanto a Yamal. Altro giocatore che deve entrare in partita credo sia Baena, che però ha i numeri per poterlo fare, ma il pallone adesso è giocato ancora verso Yamal sul fronte destro, su di lui c'è Leimer, il tentativo di bloccarlo, arriva però il cross, non ci sono però maglie rosse, pallone che finisce in fallo laterale, 28esimo minuto, si gioca a Los Angeles, Spagna e Austria viaggiano sullo 0-0.
1: Ed è uno 0-0 giusto fino ad ora, non ha fatto molto l'Austria, ma anche devo dire tiri in porta da parte della Spagna non ce ne sono stati, c'è stato soprattutto molto pressing, molto gioco a centrocampo, e per cui di conseguenza le due squadre fino ad ora si sono annullate. Stiamo aspettando qualche colpo di genio da parte dei migliori giocatori delle due rispettive squadre, che fino ad ora non c'è stato.
0: Il canovaccio non cambia comunque, la partita la sta facendo la Spagna, attacca da sinistra a destra in maglia rossa, tentativo adesso di dare il pallone al centro con Dani Olmo, anticipato al momento di concludere in scivolata, rischia tutto Posch, ma alla meglio il giocatore del Magonza, complimentato dai compagni per Dani Olmo, l'opportunità scattato probabilmente in posizione regolare di far suo il pallone, ha tentato uno stop non facilissimo con il piede destro, il pallone è filtrato e rischiando tutto compreso il fallo è in scivolata, Posch è riuscito di esterno punta a mettere il pallone oltre la linea di fondo, quarto angolo questa volta da destra, batte Yamal direttamente in porta, il pallone resta lì, Cucurella, rete per il gol del vantaggio della Spagna, con Cucurella che va a valutare la posizione del primo assistente dell'arbitro, gioco fermo e quindi sembra che sia stato fischiato un fallo a questo punto, quindi tutto rende vano il tentativo di Tapin che comunque sul campo era risultato vincente, cerchiamo di capire cosa è successo, ha battuto direttamente in porta e credo sia stato fallo sul portiere all'interno dell'area piccola, probabilmente c'è stata una spinta da parte di un giocatore spagnolo, Rodri forse, nei confronti del portiere Alexander Schlager, ma andiamo a livello di ipotesi, poi il pallone è schizzato dalle parti di Cucurella, aveva tentato non di bloccare il pallone Fulvio, ma di respingerlo,
1: no, di respingerlo. Allora ti dico subito, calcio d'angolo battuto dal giocatore spagnolo, il portiere esce e Cubarsi è andato sul portiere, non sul pallone, per cui l'arbitro ha annullato perché ha visto subito il contatto da parte di Cubarsi che è andato sul portiere, praticamente ha impedito al portiere di respingere. Fatto sta che il portiere ha respinto male, ha respinto lì, ha lasciato il pallone lì e poi Cucurella ha fatto gol. Ma l'arbitro aveva già visto il fallo di Cubas.
0: Anche perché un fallo avvenuto all'interno proprio dell'area piccola, quella in cui il portiere è maggiormente tutelato. Ma a livello di tutela, Cubarsi prova a servire ancora sulla destra verso un Pedro Porro, sta crescendo il dinamismo dell'esterno del Tottenham, è in difficoltà da quella parte, soprattutto da quella parte in attesa che si illumini Alex Baena, ma essendoci Yamal ovviamente c'è un'attenzione particolare. Eccolo il lancio per il campioncino del Barcellona, ma possiamo sicuramente togliere ogni diminutivo perché è un campione vero e lo ha già dimostrato nonostante la sua giovanissima età. Possesso palla della Spagna, retropassaggio verso Unai Simon, gioca naturalmente molto più di piede che con le mani Unai Simon perché di avversari non ne sta vedendo molti dalle sue parti, in effetti però l'Austria tende sempre con le verticalizzazioni a cercare di disturbare non soltanto il possesso palla avversario ma soprattutto la disposizione di una difesa che è alta, quella degli spagnoli, a cominciare dai centrali difensivi Cubarsí e Laporte, ma per il momento tutto questo è stato soprattutto una dichiarazione di principio programmatica, non si è tradotta nei fatti. Prova invece a tradurre un possesso palla in qualcosa di più sostanzioso adesso la formazione spagnola, attacca sul tentativo di Pedri il pallone sempre sul fronte sinistro, prova a liberarsi Dani Olmo ma non viene servito, perde il tempo di gioco il centrocampista, si allontana poi Cucurella, non può raggiungere il pallone destinato ancora a Rodri, sempre presente al momento giusto. Alzi lo sguardo e ti trovi la sua figura pronta a dare in là una nuova azione offensiva. Ecco la mia chiamata, sedi di finte, punta l'uomo, non arriva il cross, incursione sulla linea di fondo, una sorta di tiro respinto in qualche modo dal portiere Schlager, quasi dalla linea di fondo. Il pallone si è impennato, è stato giocato sulla fascia sinistra da Cucurella. Tentativo ancora di imbucata, deve spostarsi Dani Olmo che intralcia involontariamente anche il compagno, ci prova Oyarzabal, grande parata ad opera di Alexander Schlager che tuffandosi alla sua sinistra ha evitato il gol del vantaggio spagnolo. È stato lo stoccatore Oyarzabal a domesticare un pallone difficile, il tentativo di incursione con Dani Olmo che ha cercato di dare il pallone, si è liberato al limite dell'area di rigore proprio Oyarzabal, è arrivato il tiro ed è arrivata la deviazione di Schlager con pallone in angolo, bandierina di sinistra, quinto corner a favore della Spagna che prova a spingere, battuta velenosa ancora, questa volta seppur in due tempi, la presa di Schlager. Spagna 0, Austria 0, 33esimo.
1: Beh, devo dire il protagonista qui Schlager, perché ha fatto una parata sensazionale sul tiro di Oyarzabal, una parata, torno a dire, strepitosa, e che si è disteso, io pensavo fosse già gol, perché si è disteso sulla sinistra, è riuscito con la mano a respingere il tiro di Oyarzabal.
0: Intanto questa azione, vediamo un pochino, Yamal fuori gioco al momento dello scatto, poi tentativo di pallonetto, pallone finito sul fondo, la sensazione che fosse scattato in posizione irregolare, stavi finendo naturalmente il tuo intervento.
1: Mi sono fermato appunto perché c'era questa azione pericolosa da parte di Yamal che prima ne aveva inventata una, poi aveva Schlager, aveva respinto anche il tiro di Yamal, questo invece era nettamente in fuori gioco, era oltre la linea dei difensori, molto alta da parte dei difensori austriaci, per cui l'arbitro ha lasciato correre, poi dopo però il guardialino e l'assistente ha sbandierato fuori gioco.
0: I centrali difensivi sono Danzo e Alaba, scambiano il pallone, tentativo di lancio interessante per Schmidt, poi c'è l'opportunità garantita da Posch, l'incursione di Posch, gioca con una maschera protettiva al volto, tentativo di cross all'interno dell'area di rigore, si era mosso bene Saival, poi pallone allontanato e conclusione dalla distanza comunque alta. Alaba si era portato il pallone sul sinistro, non ci ha pensato molto il numero 8, capitano della formazione austriaca, colonna del Real Madrid, e non ci sono ne abbiamo parlato Fulvio in sì. Sede di convocazione, no? Giocatori del Real Madrid sono naturalmente una eccezione nei convocati di Luis de la Fuente, chiaramente ci sono dei campionissimi, quindi non si può parlare di marginalità, anche perché il Real ha una caterva di stranieri, però si può parlare secondo te di mini blocco del Barcellona, soprattutto in quelli che sono i ruoli chiave della squadra di Luis de la Fuente, oppure no, oppure numericamente sono pochi?
1: No, direi che hai perfettamente ragione, perché Cubarsí, Jamal, Dani Olmo, Pedri, cioè lo zoccolo duro è del Barcellona, e non c'è da stupirsi, perché qualcuno si stupisce, non c'è convocato un giocatore del Real.
0: Ancora il tentativo di Yamal, una sorta di tunnel riuscito a metà, perché sì, il pallone è filtrato sotto le gambe dell'avversario, ma ha chiuso alle sue spalle, alle spalle di Leimer Alaba. Rischia spesso Leimer la figuraccia, ma comunque prova a non far respirare gli avversari. Cucurella a livello di dinamismo alla meglio su Romano Schmidt, il giocatore del Werder Bremen può soltanto retrocedere, ma il pallone è giocato adesso per Oyarzabal, il cross all'interno dell'area di rigore, non ci arriva Dani Olmo, avrebbe potuto anche tirare Oyarzabal, ha alzato la testa, ha tenuto basso il pallone che arrivava dalle parti di Dani Olmo, ma comunque è mancata la stoccata decisiva. Il tentativo però ancora in percussione con Cucurella, il cross, ora il gol del vantaggio al posto giusto, Oyarzabal al momento giusto. Che freddezza a questo giocatore che riesce sempre o quasi a farsi trovare, non dico libero, ma comunque il più smarcato possibile. Ha un'intelligenza di posizionamento che è davvero invidiabile. Spagna in vantaggio, minuti di gioco 37, il sinistro di Oyarzabal, conclusione raso terra, nulla da fare per il portiere avversario, il tutto sul filo del fuorigioco nel ruolo di uomo assist Cucurella, e la stoccata vincente, sa sempre o rallentare oppure accelerare improvvisamente per farsi trovare il più libero possibile. Bravo Oyarzabal, la sua zampata tale è stata, non ha lasciato scampo al portiere Alexander Schlager. Porta alla destra, secondo la visuale che si ha dalla tribuna principale dello stadio di Los Angeles. Al 37esimo la Spagna è in vantaggio.
1: Ed è un vantaggio meritato, Giovanni, perché la Spagna era in pressione da circa 10 minuti, ha avuto 2-3 occasioni, l'avevo sottolineato prima, sia con Oyarzabal ma anche con Lamine Jamal, e adesso sul cross di Cucurella, guarda come l'ha piazzata praticamente di piattone sul secondo palo, il portiere è rimasto in piedi, fermo, non si è nemmeno tuffato, perché sul cross raso terra di Cucurella praticamente l'ha messa di piattone sul palo lontano del portiere. Non poteva assolutamente arrivarci, un colpo di classe, un colpo di genio da parte di questo giocatore del Real Sociedad, che spesso si fa trovare pronto, un ragazzo di 29 anni, non più giovanissimo, ma un centravanti di classe che si fa sempre trovare al posto giusto al momento giusto.
0: Oyarzabal è andato in rete per la terza volta in questo mondiale, prova ad andare via per l'ennesima volta, invece agli avversari, Jamal si porta il pallone al limite dell'area di rigore, sul destro il tiro, la parata, mezza altezza di Alexander Schlager. Quando accende la luce, Jamal è devastante. 38esimo, Spagna 1, Austria 0.
1: Ti punta ma non c'è nulla da fare, non sai come fermarlo, perché o va a destra o va a sinistra o ti fa il tunnel. In questo caso è andato sul suo piede, sul sinistro, ha calciato da una distanza abbastanza considerevole e il pallone era abbastanza centrale, però quando aumenta i giri, quando aumenta i giri è impossibile fermarlo.
0: Intanto Spagna ancora in possesso di palla, gioca come se il punteggio fosse ancora fermo sullo 0-0, ma dal 36esimo non è così, perché Oyarzabal ha sfruttato un assist, un pallone raso terra di Marc Cucurella per spingere il pallone in rete. Seguiamo questa iniziativa. Sembra quasi a volte disinteressarsi del gioco Oyarzabal, ma è sempre al momento giusto. Dani Olmo prova adesso ad accendersi, eccolo Oyarzabal, tentativo di pallone sul sinistro, poi aveva fintato anche un problematico tiro di destro. Fatto sta che Oyarzabal ha perso l'attimo giusto, ma comunque il pallone è riconquistato dagli spagnoli. Sembra quasi, Fulvio, che il gegenpressing lo attui la squadra di Luis de la Fuente. 1-0 Spagna, 40esimo.
1: Sta dominando il gegenpressing, hai ragione tu, sta dominando la Spagna, va, non solo si accontenta di essere andata in vantaggio, ma va in pressione con gli avversari che non riescono a superare la metà campo, per cui riconquista palla con i suoi fuoriclasse, con i suoi centrocampisti, e subito verticalizza per le sue ali, per i suoi giocatori migliori, anche per Oyarzabal, che si sta dimostrando molto in palla questa sera.
0: Duello tra numeri 20, Laimer, il giocatore del Bayern Monaco, e Pedri, alla meglio quest'ultimo, un problema fisico adesso proprio per Laimer, che adesso viene aiutato dal primo assistente di linea, indica che è nelle condizioni di poter riprendere il gioco. Pressing alto della squadra di De La Fuente, che guadagna subito il pallone con la difficoltà proprio oggettiva dell'Austria di controllare, arriva lo stop ma arriva già la pressione avversaria e la riconquista, definiamola così con termine spagnoleggiante, della squadra iberica allenata da Luis De La Fuente. Si parlava prima di quanto Ralf Rangnick abbia in mano la squadra, Luis De La Fuente da parte sua è riuscito a creare una nazionale che gioca con un'identità precisa. Tentativo di cross adesso con Alex Buena, servito da Marc Cucurella, è arrivato un pallone per Oyarzabal, tentativo di incursione, si salva la difesa della formazione austriaca con Schlager, ci riferiamo ad Alexander, che sta cercando, il portiere della formazione austriaca, di dare coraggio appunto ai compagni della difesa, perché sta sbandando in questa fase della partita l'Austria. Può arrivare adesso un ennesimo cross da alla bandierina, sesto tiro con sei uomini adesso nell'area di rigore spagnola, si allontana dell'area di rigore austriaca, si allontana leggermente Dani Olmo, la battuta proprio di Buena, il pallone respinto male dal portiere, a vuoto Dani Olmo, ripartenza solo tentata dall'Austria, ma arrivano prima i giocatori spagnoli con Cubarsí, gli applausi del pubblico, retropassaggio verso Unai Simón, 42esimo minuto a Los Angeles, Spagna 1, Austria 0, al 36esimo la rete di Oliar Zabal, l'assist da sinistra di Marc Cucurella.
1: Possiamo dire Giovanni che in questi 42 minuti, primi 42 minuti, una sola squadra in campo, la Spagna, che è il sistema di gioco della squadra di della Fuente, che nella gestione e il controllo della palla, nella creatività, nel creare opportunità, nella pressione, nello sviluppo del gioco, devo dire che è arrivata prima su ogni pallone, non c'è stato un pericolo per la difesa spagnola.
0: E in effetti raramente abbiamo visto la maglia di Unai Simón, in questo caso il tentativo di Gregoriš con pallone giocato verso Sabitzer, cross all'interno dell'area di rigore, in ritardo Cucurella ma non riesce a domesticare il pallone Schmidt, può ripartire però la Spagna, il boato del pubblico che sostiene in grande maggioranza ovviamente la formazione di Luis de la Fuente, questa volta preferisce però la gestione con retropassaggio, una difesa, quella austriaca, che si è subito schierata. Adesso c'è l'opportunità anche di rifiatare pur mantenendo il possesso palla per la formazione iberica, un tentativo molto importante, oltre naturalmente il 60% il possesso palla della squadra della Roja, ma ci prova adesso in profondità l'Austria, va nell'imbuto, però chiudono bene i difensori della formazione di Luis de la Fuente e arriva il pallone da Unai Simón, che questa volta deve giocarlo con le mani. Spagna 1, Australia 0, 44esimo minuto. Fulvio.
1: E tu hai visto che è andato in soccorso prima della fase difensiva? Rodri, praticamente questo eterno ragazzo che ormai ha quasi 30 anni del Manchester City, che praticamente è corso ad aiutare la fase difensiva che era in difficoltà. Su una ripartenza degli austriaci, lui praticamente è andato in soccorso, è riuscito a recuperare un pallone al limite dell'area.
0: Intanto c'è un fallo all'altezza della linea centrale del campo, ci sono idee già appannate da diversi giocatori austriaci che stanno correndo, sì, e fra l'altro molto, ma spesso lo fanno a vuoto. Yamal, possesso palla, punta l'uomo, si tratta di Leimar, all'indietro il tentativo per Pedro Porro, cross sul secondo palo, stacca di testa Poch, allontana perlomeno parzialmente il pallone, giocato di sinistro da Marc Cucurella, sempre sulla fascia sinistra presidiata da Baena, restituisce il pallone al compagno, si chiude bene in questo caso la difesa austriaca, quindi Cucurella costretto al cambio gioco perlomeno a metà con Rodri, che tocca Dani Olmo, poi all'indietro prova a trovare la giusta posizione Dani Olmo, ma a vuoto, è andato spesso lui nel tentativo appunto di cercare di trovare l'angolo o lo spiraglio giusto. Poi ecco Sabitzer, lancio lungo di destro, Poch, interno dell'area di rigore, pallone interessante, pallone poi giocato in qualche modo da Schmidt, il tentativo di conclusione ad opera di Seibald, ecco ancora di potenza quasi, ma commettendo un'infrazione, probabilmente posizione irregolare ad opera di Gregoriš. Tutto questo al 45esimo minuto, prime timide iniziative austriache nella metà campo avversaria, un cross interessante comunque che ha mandato a vuoto la retroguardia di De La Fuente, tentativo ancora della squadra austriaca che per la prima volta prova a presidiare la metà campo avversaria, tentativo ancora isolato però di Gregoriš, riesce a allargare con Leimer che si sposta, pallone giocato male però in fase di incursione, perso un po' di tempo, ma soprattutto per i suoi ha perso il pallone, pallone giocato da Dani Olmo, prova l'azione personale Dani Olmo, prova ad andare via un paio di avversari, c'è spazio poi sul settore destro per l'incursione di Alex Buena, 4 minuti di recupero, ci prova la Spagna che cerca il gol del 2-0, di prima intenzione Dani Olmo, arriva il fallo, mi dai un giudizio sulla prestazione di Dani Olmo? A me non ha particolarmente convinto, nonostante
1: ci sono due giocatori che secondo me in questo momento non hanno convinto, uno è Dani Olmo, l'altro Baena, che si è visto poco, chiaro che la Spagna gioca molto più su Jamal, ma anche Oyarzabal si è visto molto, ha fatto vedere cose egregie, si è fatto vedere. Un centrocampo va bene così con Rodri e Pedri, ma secondo me vedrai che qualche sostituzione nel secondo tempo, Dani Olmo o Baena, sono i due giocatori che fino ad ora si sono visti di meno.
0: Intanto calcio di punizione, la distanza è elevata attorno ai 30 metri, il pallone non è stato ancora posizionato perfettamente, sì, insomma, tenuto conto che il settore è quello di centro-sinistra, secondo la visuale d'attacco della formazione spagnola, è più probabile un cross all'altezza dei 16 metri rispetto a un tiro in porta. C'è Alex Baena sul pallone, c'è anche Dani Olmo e arrivano anche i saltatori difensivi che nell'occasione si trasformeranno in attaccanti aggiunti, Kubasi e Laporte. Tiro in porta invece con parte superiore della traversa scheggiata, poi il tentativo con pallone che non riesce a mettere dentro, proprio Jamal che si era spostato dalla parte giusta, è arrivata la respinta, la pallone sulla traversa, si è impennato, in difficoltà la difesa austriaca proprio nel liberare, e da quella parte come un falco Jamal, battuta intanto interessantissima direttamente in porta ad opera proprio di Baena, che è riuscito a dare potenza e anche giro al pallone. Poi dopo una respinta appunto della difesa austriaca davanti al portiere, partendo da destra ma sul secondo palo, il sinistro che sembrava quello decisivo per la rete del 2-0, con il corpo si è opposto Alexander Schlager, la conclusione era di Jamal, ancora proprio sul settore destro Jamal che prova a mettere in movimento Pedro Porro, non si chiude il dai e vai, quindi ripartenza dell'Austria, questa volta c'è l'opportunità sul fronte destro di guadagnare il possesso palla, lancio lungo per Gregoric che forse è in posizione irregolare, non si alza però la bandierina del secondo assistente dell'arbitro, poi arriva il fischio del direttore di gara perché nella metà campo opposta, quella alla nostra destra, è rimasto a terra un giocatore spagnolo e si tratta del difensore Pau Cubarsí che nell'azione precedente era andato a saltare, quindi chiaramente la possibilità anche da 30 metri di battere a rete quando tutto sì. Fulvio lasciava presagire un cross con i due saltatori della difesa, i centrali Pau Cubarsí e Laporte, che si erano spinti nell'area di rigore avversaria. La traversa ha salvato Schlager che poi si è superato sul tentativo di Jamal. Mancano 30 secondi alla fine del recupero con possesso palla spagnolo, Fulvio.
1: Ma devo dire che si è subito riscattato Baena perché ha calciato benissimo da 30 metri colpendo l'incrocio dei pali, sulla respinta sembrava un gol sicuro perché c'è Jamal praticamente davanti al portiere, respinta, tira e il portiere ha fatto una parata strepitosa, Schlager praticamente ha impedito a Jamal di andare sul 2-0, forse è andato anche troppo convinto di far gol perché col sinistro, il suo piede solo sulla respinta davanti al portiere ha calciato con troppa sicurezza e il portiere ha parato.
0: Intanto ovviamente si andrà avanti ancora per qualche secondo, pallone scodellato, il gioco era stato interrotto proprio per l'infortunio di Pau Cubarsí. Arriva il duplice fischio, Spagna 1, Austria 0, al 36esimo il gol di Oyarzabal. Montagna che ha partorito il topolino, Fulvio, perché probabilmente la Spagna per quanto ha costruito avrebbe meritato o no, te lo chiedo, anche il gol del 2-0 secondo te?
1: Assolutamente sì, perché ha colpito una traversa, ha avuto due o tre occasioni da gol dove il portiere è stato protagonista, il migliore dell'Austria indubbiamente è stato Schlager, Alex Schlager, che ha compiuto, questo portiere del Salisburgo che ha compiuto 2-3 interventi miracolosi, altrimenti sarebbe stato oltre l'1-0, 2-0, forse anche il 3-0, per cui un vantaggio assolutamente meritato da parte della squadra spagnola.
0: Grazie Fulvio per il momento, Spagna 1, Austria 0 e la linea che adesso torna agli studi di Dallas.
2: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
3: Non è un segreto! San Benedetto!
4: Tutto il mondo. mondiale, minuto per minuto.
5: Ed eccoci poi ancora dagli studi di Dallas, l'Austria con il berretto in chiave difensiva, la Spagna però con il basco, perché come avete sentito ci ha pensato proprio Yarzabal a sbloccarla, l'attaccante della Roca e della Real Sociedad, la formazione di De La Fuente, campione d'Europa in carica, ha anche legittimato il vantaggio proprio negli ultimi minuti del primo tempo appena conclusosi, la traversa di Baena e poi il tap-in quasi vincente di Lamine Yamal, si è superato davvero, ne parlavamo nella prepartita, giornata difficile per il portiere dell'Austria Alex Schlager, la formazione di Rangnick la reazione l'ha davvero giusto abbozzata e dopo il gol incassato, insomma per ora e per una volta la gara scorre sui binari che grosso modo avevamo immaginato, ma c'è ancora il secondo tempo banalmente, di certo lo seguiremo tra pochissimo su Radio 1, andiamo a Roma, giornale radio e poi ripartiamo con tutto il mondiale minuto per minuto.
6: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: R1. Buonasera da Sonia Oranges. Al congresso della UIL, Giorgia Meloni conferma l'impegno del governo a prorogare la detassazione degli aumenti contrattuali nella prossima legge di bilancio. Durante l'evento la Presidente del Consiglio ha abbracciato la madre di Luana D'Orazio rilanciando la sicurezza sul lavoro e la lotta al caporalato.
14: Tolleranza zero contro i caporali e contro le organizzazioni criminali che si nascondono troppo spesso dietro quei caporali che molto probabilmente non sono solamente straniere.
13: E temi condivisi dal segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri insieme con quello di un salario dignitoso, richiamando anche la necessità di tagliare le addizionali comunali. Al centro del suo intervento il sostegno al sistema contrattuale e la richiesta di un confronto stabile con il governo.
15: Al governo soprattutto

0: della RAI, mentre il vertice del Senato La Russa invita a una mediazione. A Villa Taverna a Roma il ricevimento per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. I rapporti tra USA e Italia sono ottimi, ha detto l'ambasciatore americano Fertitta. E sui recenti dissapori tra Trump e Giorgia Meloni, tra loro c'è un rapporto di lunga data. Ogni tanto tra i leader possono esserci piccoli disaccordi. Assente la premier Meloni, all'evento partecipano invece due vice, Salvini e Tajani, che ha dichiarato l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. La guerra in Ucraina, almeno 25 morti e oltre 80 feriti nell'attacco della scorsa notte contro la capitale Kiev. Lo afferma il presidente Zelensky, che assicura: reagiremo certamente, tornando a chiedere forniture per la difesa agli alleati e in particolare agli Stati Uniti, le licenze per produrre i missili intercettori Patriot. Mosca rivendica il Raid come una risposta ai recenti attacchi ucraini in territorio russo e minaccia di aumentare ulteriormente le pressioni su Kiev. Novità nelle indagini sull'attentato nel Principato di Monaco, in cui è stato ferito lunedì l'oligarca ucraino Yermolaev. Gli inquirenti ritengono che a collocare il pacco bomba davanti alla porta di casa della vittima sia stata una donna ucraina residente in Germania e fuggita poi in un paese europeo che non sarebbe la Francia. Ora la cronaca, l'omicidio a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. La donna arrestata per l'omicidio del compagno dice di aver reagito a un attacco dell'uomo.
1: Ammette di aver sferrato la coltellata mortale, ma sostiene di aver agito per difendersi da un'aggressione. Isabella Di Mattia, 33 anni, è in stato di fermo nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro. Ha ucciso il suo compagno Marco Pennesi, 62enne, nella sua casa sul lungomare nord di Civitanova. Per la procura di Macerata, l'epilogo dell'ennesima lite tra i due, che condividevano un passato turbolento, qualche precedente e problemi di tossicodipendenza. I vicini, che vivono in affitto nell'appartamento del piano di sotto, di proprietà proprio di Pennesi, sono stati i primi ad accorgersi che qualcosa di grave stava succedendo.
2: Mia moglie ha sentito qualcosa per male sopra, visto e scala, c'è tanto sangue.
1: Va tutto bene, Marco è andato in ospedale, avrebbe spiegato la compagna, ma un cugino del 62enne, avvertito proprio dai vicini, è entrato nell'appartamento e ha trovato Pennesi senza vita. Isabella Di Mattia era ancora lì. Secondo i primi rilievi, Marco Pennesi è morto dissanguato per una coltellata al braccio. Aveva anche lesioni da corpo contundente alla testa. La procura non crede alla legittima difesa. Ora si attendono l'autopsia, gli esami dattiloscopici e gli approfondimenti sui telefoni cellulari. Francesco Monti, GR1.
0: Al Colosseo, la polizia municipale viene assaltata da un gruppo di cosiddetti maranze. È accaduto ieri sera quando una ventina di ragazzi si sono riuniti per un compleanno vicino al monumento, inscenando in strada musica e fuori fuochi pirotecnici tra gli sguardi allibiti dei passanti. Da lì la segnalazione e l'intervento degli agenti, due dei quali feriti nell'aggressione. Poi l'arrivo di polizia e carabinieri, quattro fermati, è arrestato un giovane egiziano, tra gli identificati alcuni stranieri irregolari e altri che soggiornano in centro di accoglienza minorile. Chiudiamo con le notizie sul meteo. Temperatura nella media del periodo con l'arrivo della perturbazione atlantica, che ha posto termine all'ondata di calore e portato anche forti temporali che si stanno spostando da nord a sud. Oggi una bomba d'acqua ha investito la zona Flegrea in Campania, con allagamenti e alberi abbattuti. Per l'impraticabilità di Piazza del Campo causa pioggia, rinviato a domani il Palio di Siena. Ci fermiamo qui. Linea allo sport.
3: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, VR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. VR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se andiamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen

0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Eccoci ancora a voi da Dallas, intervallo di Spagna-Austria, il 16° di finale numero 10 di questo maxi mondiale nordamericano. Dopo i primi 45 più recupero, la Spagna avanti 1-0 in virtù della rete del Vasco Oyarzabal al 36°. Dominio praticamente spagnolo, ha sfiorato anche il raddoppio La Roca, in particolare con Lamine Yamal negli ultimi istanti del primo tempo. Si è superato il portiere Alex Schlager sulla ribattuta, in sostanza, di una traversa scheggiata da Alex Baena, e La Roca ancora il suo gol l'aveva già trovato prima con Cucurella, ma tutto vanificato da un'azione fallosa di Cubarsí sullo stesso Schlager. Tra pochissimo il secondo tempo, sempre con Giovanni Scaramuzzino e Fulvio Collovati. In breve dicevamo di Nagelsmann nella prepartita, ore decisive per l'attuale comunque CT della Germania, vertice federale, insomma, secondo la stampa tedesca si va verso l'esonero, e le voci, insomma, puntano decisamente verso Jürgen Klopp, il quale è già interpellato nei giorni scorsi dopo, lo ricordo, la clamorosa eliminazione della Mannschaft per mano del Paraguay ai calci di rigore. Lo stesso Klopp aveva detto: non è il momento di parlarne, esaminiamo la sconfitta, ma molti dicono che si attendono novità a breve. In Germania invece l'ha trovato il suo CT, come sapete, l'Inghilterra, che affronterà il Messico in un attesissimo ottavo di finale. Il nodo è proprio questo, perché Thomas Tuchel, forse sull'onda dell'entusiasmo, aveva detto, visto che la partita si giocherà a 1 di notte in Inghilterra, saranno le 2 in Italia nella notte tra domenica e lunedì, bambini, non andate a scuola per seguire e per tifare la nazionale. E allora questo si inserisce, insomma, nei siparietti di questi giorni, a distanza tra i CT e i leader politici, dicevamo nei giorni scorsi, di Lula e Ancelotti. Dal governo, dal premier Starmer, da un suo portavoce, è arrivata la replica, ha detto: sì, benissimo che i bambini si godano la partita, ma il giorno dopo tutti a scuola. Agli ascoltatori che, insomma, potrebbero avanzare delle obiezioni, ricordiamo che il calendario scolastico in Inghilterra è un po' diverso dal nostro, quindi lì si finisce decisamente un po' più avanti, a luglio inoltrato. Poi ci sono altre pause nel corso della stagione. A proposito di pause, Giovanni Scaramuzzino, è proprio in Spagna, si dice sin presa però sin pausa, e la Spagna il suo vantaggio l'ha costruito con merito, senza avere, ovviamente è un primo tempo, quindi l'angoscia dei minuti che passavano, però praticamente senza sosta. E come dicevate correttamente con Fulvio in chiusura di prima frazione, il passivo poteva essere anche più pesante per l'Austria.
4: Beh, non ha costruito moltissimo, però appunto è andata più volte vicina al gol del raddoppio. Insomma, cosa non è riuscito all'Austria, secondo me, ma poi sentiamo meglio Fulvio, cioè quella fluidità di possesso che anche nelle precedenti partite del Mondiale l'Austria aveva propinato, naturalmente non con grandissima continuità. Stasera non si è proprio vista, cioè il merito spagnolo è stato, tutti guardiamo al possesso, ma non so che ne pensi Fulvio, è stato anche in fase di interdizione stasera, perché quelli che erano sulla carta, ma che anche si erano visti parzialmente in queste prime tre partite, i punti di forza dell'Austria sono stati disinnescati? Ci metto il punto interrogativo, Fulvio. Ma
5: assolutamente sì, è chiaro che c'è stato un dominio quasi netto, è un vantaggio che poteva essere più largo, come abbiamo detto, però non c'è stata reazione da parte dell'Austria. La chiave per contrastare il talento era anche la ripartenza, il pressing, le ripartenze rapide. Non si sono viste, non si sono visti pericoli verso la porta di Unai Simon, per cui l'approccio delle Furie Rosse sin dall'inizio ha avuto ritmi molto alti, forse più alti di quello che l'Austria si aspettava, per cui è rimasta schiacciata dal possesso palla nella propria metà campo e non è riuscita a reagire, non è riuscita a ripartire. Questo per merito delle Furie Rosse.
3: Guido, Fulvio, visto che tra pochissimo si riparte, esatto, il dibattito è infinito, i giovani giocano o non giocano, sentite questa: la Spagna è la prima squadra a schierare in una gara eliminazione diretta di un mondiale due teenager, under 20, che sono ovviamente Lamine Yamal e Cubarsí, non ancora ventenni, non accadeva dal 1958, il Brasile è un quarto di finale ed erano Pelé e Altafini. La cosa bella è che, a parte i nomi, notate, ma poi la cosa bella è che la FIFA lo chiama Mazzola, perché così era conosciuto in Brasile per la somiglianza. concorrenza presunta con il grande Valentino. Al di là degli scherzi, il talento ce l'hai, certo, ti nasce, però devi anche saperlo crescere. Poi non ne usciremo mai, Fulvio, da questo dibattito.
5: No, ma, guarda, non, dobbiamo adesso comincia il secondo tempo, forse è meglio, perché
3: appunto,
5: sennò non,
3: il tempo
5: non
3: è
5: ce
3: poco,
5: la faremo più.
3: Mi sembra che sia un dato che parla più davvero, che è ben più esplicito di
5: ma noi non li facciamo giocare i nostri diciottenni, che sono bravi,
3: esatto,
5: vincono i campionati d'Europa, però non abbiamo coraggio, come al coraggio il Barcellona, che non solo la Jamal, che è un fuoriclasse, ma anche altri giocatori, diciottenni, diciannovenni, ventenni, che Cubarsí li fa giocare, perché è titolare della nazionale, perché non è possibile che noi non abbiamo un difensore della stessa altezza, alla stessa altezza di Cubarsí.
3: E questo è il dibattito ovviamente che ci portiamo addosso ormai da un decennio. Poi la Yamal, i suoi 19 anni, li farà tra pochi giorni, sarà ancora in corso il mondiale 13 luglio. Chissà cosa farà la Spagna per quella data. Allora, sappiamo cosa farà adesso, affronterà l'Austria nel secondo tempo di questa partita, quindi dopo lo stacco subito Giovanni Scaramuzzino e Fulvio Collovati per il secondo tempo di Spagna-Austria, appuntamento a fine gara, a prescindere da come andrà, dallo studio centrale di Dallas. A più tardi.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
2: La partita.
4: Quando a Los Angeles sono le 13:06 minuti, in Italia le 22:06, qualcosa cambierà e in effetti le prime sostituzioni si appropinquiano con l'Austria sotto per una rete a zero che varierà la propria formazione. Chuk Wekeka, spero che la pronuncia giusta sia questa, caro Fulvio.
5: Mamma mia.
4: Non solo lui, pronto all'ingresso sul terreno di gioco. Diciamo pure che l'altro giocatore che entrerà sul manto erboso dello stadio di Los Angeles sarà Grealish. Usciranno Xaver Schlager e Seiwald. A questo punto, forse tatticamente, ci metto il dubitativo forse, l'Austria qualcosa cambierà, perché se vuole riaprire la partita deve anche costruire, cosa che è mancata completamente.
5: È mancata completamente in fase offensiva. Gregorich era, ha fatto praticamente nulla, era completamente isolato, solo con Chuku Emeka, spero di averlo pronunciato bene, giocatore del 2003 del Borussia Dortmund. È un centrocampista, un trequartista, diciamo di più, è un ragazzo che osa di più, forse questo, resosi conto che la partita è stato un dominio assoluto della Spagna. Rangnick praticamente adesso deve per forza usare un po' di più.
4: Chukwueze quindi a rilevare Seiwald, ed è un cambio che dovrebbe alterare appunto lo schieramento iniziale, più un 4-5-1, più per merito della Spagna ovviamente, rispetto a un'Austria che però ha fatto poco. Allora, al posto di Seiwald Chukwueze e al posto del giocatore di movimento Xaver Schlager adesso c'è Grealish. Intanto la Spagna in maglia rossa da destra verso sinistra in questa ripresa, non ci sono state sostituzioni, ne ha effettuate due in un slot solo. Un messaggio alla squadra proprio per il tecnico Ralf Rangnick, sicuramente insoddisfatto al di là della forza tecnica. Parliamo di una squadra, Fulvio, la Spagna che è numero 2 delle classifiche FIFA, l'Austria è numero 24, la differenza in campo si è vista e abbiamo cercato di raccontarla ai nostri amici all'ascolto, però in effetti dall'Austria un qualcosina in più era lecito di attendersi, al di là, ripeto, dei meriti della rosa.
5: Sono d'accordo con te, abbiamo parlato di pressing alto, di organizzazione, di solidità, di squadra organizzata, non si è visto niente di tutto questo, si è visto un po' poco coraggio da parte di una squadra che è stata sovrastata, secondo me, dal gioco, dal possesso palla da parte degli spagnoli, e praticamente non ha creato poco o nulla in fase offensiva. Un po' più di coraggio da parte di Ralf Rangnick, fosse con queste sostituzioni nel secondo tempo.
4: Quindi Chukwuemeka e Grealish che vanno a rilevare i due mediani, i due compagni di squadra dell'Lipsia, ha cambiato entrambi i centrali nella zona nevralgica del campo, un chiaro messaggio alla sua squadra. Tentativo adesso da parte della Spagna, non sembra cambiato in questi primi istanti della ripresa il canovaccio di una sfida in cui la Spagna ha condotto a lungo sia il possesso di palla sia il bandolo della classica matassa. Adesso guadagna un calcio di punizione all'altezza del secondo collaboratore di linea, il fallo di Leimer, il giocatore del Bayern Monaco in difficoltà, ma come potrebbe essere altrimenti
5: lui,
4: nei confronti di Yamal. Arriverà probabilmente l'ennesimo cross nell'area di rigore dell'Austria dalla parte di Yamal, quindi quella destra. Adesso si appropinqua l'uomo che ha colpito direttamente su punizione la traversa, Alex Baena, nel finale di tempo. All'interno dell'area di rigore sono 5 le maglie rosse, completo bianco con inserti celesti per la squadra allenata da Ralf Rangnick. Battuto corto, ancora Yamal, serie di finte, 2 su di lui, evitati entrambi, ancora il gioco, palla al piede, poi c'è il fallo e una posizione forse regolare, forse ha spinto Fulvio.
5: Ha spinto Sabitzer, ha un po' esagerato perché si era liberato proprio di Chukwuemeka e poi dopo si è trovato il raddoppio da parte di Sabitzer e ha perso il pallone.
4: In effetti, insomma, sembra che la Spagna in effetti guadagna lo stesso il pallone, conclusione parata in due tempi con il solito Yar Zabal che non si lascia pregare, quando vede lo spiraglio calcia verso la porta avversaria e poi Fulvio può farlo sia di destro che di sinistro.
5: È ambidestro, qui ha calciato di sinistro, un po' scordinato, un po' lento, ma aveva visto la porta, aveva visto lo specchio della porta, ha fatto bene a tirare l'attaccante di razza, quando vede la porta calcia.
4: Intanto il possesso palla austriaco, ma non cambia appunto il copione della sfida. Tentativo adesso di lancio lungo con il pallone che filtra, si sposta Grealish, può favorire soltanto il tentativo, solo quello di inserimento di Gregorich, ma alla meglio la difesa della Roja. Il pallone allontanato all'altezza della linea centrale del campo, poi tentativo ancora di innescare Gregorich di testa, il retropassaggio con Kubersi che si sposta, il pallone arriva dritto tra i guantoni di Unai Simone, se ne è già liberato. Adesso prova un pressing più alto, perlomeno c'è l'idea di disturbare i portatori di palla spagnoli, un tentativo evidentemente concordato nell'intervallo con Ralf Rangnick, che si è lamentato di questa passività austriaca nella prima parte della gara. Però qui si aprono dei varchi improvvisi e la Spagna potrebbe davvero approfittarne. Gioco fermo, pallone che è finito in fallo laterale, rimessa a favore di Cucurella, quindi della formazione in maglia rossa, che attacca da sinistra a destra. Tentativo di servizio per Dani Olmo, si salva in corner e quindi in calcio d'angolo numero 1 della ripresa. La formazione in completo bianco, quella austriaca, con Schlager chiamato adesso alla disposizione dei compagni, tutta l'Austria all'interno della propria area di rigore nel tentativo appunto di sventare queste parabole sempre insidiose. Da destra calcia Yamal, da sinistra invece calcia, come nella circostanza sarà tra qualche secondo, Alex Baena. Arriva il fischio dell'arbitro, arriva il cross, arriva anche il colpo di testa ad opera del difensore centrale, anzi no, ha colpito credo Yar Zabal proprio in anticipo anche sul compagno Oyar Zabal, che non è riuscito però a trovare lo specchio della porta. Non era facile perché è dovuto andare Fulvio all'indietro di qualche metro, c'era Kubersi vicino, si è spostato per favorire il compagno ma non ha trovato lo specchio della porta. Settimo minuto, Spagna 1 Austria 0.
5: Bravo, quando salti all'indietro trovi in difficoltà perché praticamente vai all'indietro col corpo, per cui non riesci a prendere, ad imprimere potenza al pallone. Lui ha
4: intanto tentativo ancora da parte della Spagna con pallone per Dani Olmo, il controllo di Dani Olmo può entrare, palla al piede in area di rigore, finisce a terra, lascia proseguire il direttore di gara. Volevano il fallo dal limite i giocatori spagnoli, non è stato gol. Questo è l'avviso Nyberg, il direttore di gara della Federazione Svedese. Ma ancora Spagna, ancora Yamal, ingresso in area di rigore, il pallone per Dani Olmo, allontanato, c'è ancora Oyarzabal, potrebbe andare al tiro, perde l'attimo, perde la frazione di gioco più interessante per lui, che appunto poteva calciare sia di destro che di sinistro, ma il pallone è ancora vivo per gli attacchi spagnoli. Un tentativo adesso sul settore sinistro con Alex Baena, il controllo all'indietro, naturalmente c'è Marco Cucurella, prova adesso il dai e vai, il tentativo ancora sul filo del fuorigioco, posizione regolare, non arriva il cross, il pallone quindi per il capitano della Spagna, c'è Rodri, lo smista con la solita sagacia tattica, tentativo adesso di trovare libero Dani Olmo, che è l'uomo più avanzato, ma c'è Cucurella lì vicino, si accorge della posizione di Baena, prova a servirlo, c'è Alaba che preferisce allontanare il pallone senza rischiare troppo, fallo laterale a favore della Spagna, già battuto, si gioca l'ottavo minuto che sta per diventare nono, con la Spagna avanti per una rete a zero, decide il gol di Oyarzabal al 36esimo della prima frazione, ancora una rimessa laterale a favore della squadra iberica, Spagna 1 Austria 0, nono minuto. Fulvio,
5: stavo guardando Cucurella che praticamente fa l'ala sinistra, praticamente si dimentica del suo vero ruolo di esterno sinistro difensivo, e praticamente in appoggio nel frattempo un tiro di Rodri sfiora il palo, abbastanza innocuo.
4: Il pallone che è stato colpito più con prepotenza dalla lunga distanza che con la necessità, appunto, forse è stato anche deviato da un compagno,
5: sì.
4: Vero?
5: L'impressione che sia stato deviato.
4: Sì, perché
5: sia stato deviato. Sì.
4: Perché aveva tentato una conclusione che forse era centrale, ma il pallone ha preso stranamente poi una traiettoria che lo ha allontanato decisamente allo specchio dei pali. No, l'ultimo tocco non è stato di un suo compagno, ma di un difensore, ottavo angolo a favore della Spagna. Tutto questo all'altezza del decimo minuto. Baena dalla bandierina di sinistra, colpo di testa ad allontanare di Grealish, il pallone giocato ancora da Yamal, questa volta si intersattisce in un dribbling di troppo, prova a farsi perdonare andando in pressing, ma la Spagna si salva ancora il retropassaggio verso Unai Simon, quel tentativo di pressing iniziale nel corso della ripresa è rimasto poi lettera morta. Fulvio, Spagna 1 Austria 0, decimo minuto.
5: Non c'è reazione da parte dell'Austria che non riesce, schiacciata a metà campo dal pressing, doveva essere il contrario, invece vedi che è il pressing dei giocatori spagnoli che dettano legge, con il continuo possesso palla, praticamente schiacciano nella propria metà campo, danno ampiezza, profondità quando si tratta di allargare verso Jamal o Buena, per cui è un'asta in difficoltà che non riesce a creare opportunità.
4: Intanto la partita è sicuramente in questa ripresa più spezzettata, è arrivato un fallo su Alex Baena, l'ha commesso, era in ritardo Posch, che poi si è scusato nei confronti dell'avversario, e quindi ecco il motivo del calcio di punizione, attacca da destra a sinistra la formazione della Roca, in completo bianco c'è la squadra di Ragnik, in netta difficoltà, è un sedicesimo di finale fino al momento sul piano del gioco completamente sbinacciato, il piano del punteggio però tiene ancora in linea di galleggiamento l'Austria, che però dovrebbe cercare, più che sperare nell'episodio, di far cambiare il corso di una partita che per il momento sta parlando solamente la lingua spagnola. A livello poi di possesso palla è cresciuto ancora in questa ripresa la percentuale spagnola, siamo arrivati a oltre il 65%. Prova a dare però più profondità adesso la Spagna, soffre l'Austria, però chiaramente vuole il gol del 2-0 per cercare di ipotecare la qualificazione. Tentativo ancora di inserimento sul fronte sinistro, ecco Alex Baena all'indietro, c'è spazio per Cucurella, potrebbe coordinarsi per il tiro, poi non se la sente, all'indietro il solito Rodri, tentativo di Yamal di prima intenzione, adesso il dai e vai con Pedro Porro, tentativo sempre sulla destra, potrebbe arrivare il cross, il meglio piazzato all'interno dei propri 16 metri e Vanner controlla con frettezza, riesce a liberare la propria area di rigore, il passaggio riuscito per Sabitzer, ingresso nella metà campo avversaria, c'è spazio spazio, Banner, una sorta di cross, tentativo di innescare Gregoriš, chiude comunque la difesa spagnola. Segnali di vita, seppur timidi, sul fronte austriaco. Spagna 1, Austria 0, dodicesimo. Fulvio,
5: molto timidi Giovanni, molto timidi, perché è chiaro che per impensierire la difesa, che tra l'altro mi sembra molto sicura, abbiamo parlato di Inshid, di una squadra che ha una solidità difensiva enorme, non ha ancora subito un gol, e praticamente devi impensierirla di più, non puoi pensare di con una ripartenza e basta, devi metterla in difficoltà in tutti i suoi effettivi, e mi pare che non abbia reazione l'Austria, almeno fino a questo momento. 1-0 è troppo poco, il risultato è ancora in bilico, però la partita ce l'ha in mano la Spagna.
4: Spagna che naturalmente dovrebbe cercare di capitalizzare, lo sa bene De La Fuente, che invita i suoi a star calmi, si allarga e riceve Cucurella, il tentativo di controllo all'indietro, si muove e riceve Rodrić, Petri nelle vicinanze, il tentativo di scambio, palla al piede, con la difficoltà della squadra austriaca proprio di inserirsi, sono meccanismi ben oliati, consolidati, quelli della squadra campione d'Europa. Cucurella, il tutto, palla a terra, ma è un gioco lontano, se vogliamo, in alcune circostanze dal tiki-taka. Il pallone stesso adesso con Yamal, ingresso in area di rigore, un rimpallo lo sfavorisce. Ecco, dicevamo appunto, non è un vero e proprio tiki-taka questo gioco, no, di Luis De La Fuente. Spieghiamolo ai nostri radioascoltatori, perché principalmente, Fulvio?
5: Perché è un gioco più verticale, più veloce. Il tiki-taka spesso dava indietro anche il pallone indietro ai centrocampisti. Questo è un gioco che verticalizza soprattutto sugli esterni, premia il controllo quasi totale del gioco da parte della Spagna, insiste sulle corsie, cioè sui corsie, cosa che invece il tiki-taka magari nelle corsie giocavi molto a centrocampo più che sulle corsie esterne.
4: È sicuramente una Spagna che si fa apprezzare per il possesso palla, conta lo 0, quello che sto dicendo, però a me ha impressionato anche la capacità di saper recuperare palla rapidamente. Qui attaccanti e centrocampisti spagnoli, Fulvio, aggrediscono gli avversari a uomo.
5: Sì, aggrediscono. Guarda, io prima ho detto che fosse Buena e anche Dani Olmo sono i due giocatori che mi hanno meno impressionato, però devo dire che dal punto di vista del sostegno alla squadra, del collettivo, si sono fatti valere, perché Dani Olmo è il primo che va a pressare, lo stesso Buena che va sull'esterno a pressare, per cui è una squadra, se abbiamo parlato di organizzazione della squadra austriaca, devo dire che oltremodo, anzi di più, gli spagnoli sono molto molto organizzati. Esce il numero 18.
4: Sono usciti ovviamente Romano Schmidt, ma anche il Gregoriš in pratica, e per far posto anche ad Arnautovic, che quindi prova, come diceva Consel, il portiere ex Roma e Venezia, probabilmente la mossa del tecnico Ralf Rangnick, quella di affidarsi all'ex Inter e Bologna appunto nel secondo tempo, dovrebbero arrivare i padri giocabili. Ci prova Savitzer, a servire il colpo di testa alto e il tentativo appunto da parte dell'Austria di farsi vivo con un colpo di testa interessante che è finito alto di poco. In questo caso i centrali difensivi si sono lasciati ingolosire dalla capacità appunto di chiudere sull'attaccante avversario. Invece era Kalajic, Fulvio, il giocatore che era appena entrato sul terreno di gioco a tentare di sorprendere, e lo aveva fatto appunto in una fase di confusione, le marcature ancora non si erano assestate, colpo di testa che però è finito alto. Qui per la prima volta la Spagna non ha chiuso bene, ha rischiato.
5: Questo è un rischio vero e proprio, perché è andato leggermente alto il pallone.
4: Intanto tentativo spagnolo con lo scatto di Yamal, tentativo con cambio di passo, ingresso in area di rigore, serie di finte, lì dietro Dani Olmo, il tiro schermato dalla difesa austriaca, aveva tentato il destro a incrociare, non è stato fortunato, l'idea era buona. Nella formazione austriaca quindi non c'è più Gregoriš, sostituito da Arnautovic, e non c'è Romano Schmidt, il giocatore del Werder Bremen, che ha lasciato il posto appunto appunto a Kalajdzic, che ha avuto una buona opportunità di testa, ma ancora Spagna, posizione comunque irregolare. Spagna 1, Austria 0, a decidere il gol di Oyar Zabala al 36esimo del primo tempo.
5: Beh, c'è da dire che il Kalajdzic, il numero 14, è andato molto vicino col colpo di testa, per quello che la partita è ancora aperta. La Spagna deve cercare di chiuderla, perché sta dominando ma non la chiude, e arriva, crea delle opportunità ottime, buone, ma la partita è ancora aperta, perché vedi, basta una distrazione difensiva, un'abilità da parte dei giocatori austriaci e tu comprometti tutto.
4: Intanto ecco il tentativo di Arnautovic, deve uscire di testa dalla propria area di rigore, poi viene travolto dall'avversario, c'è il fallo. Arnautovic nell'abbrivio non si è fermato, era in anticipo Unai Simon che ha colpito il pallone con la testa, l'ha allontanato verso il fallo laterale, il pallone che poi ha finito la sua corsa nel campo per destinazione, ma forse lo scontro non è stato tanto volontario quanto venendo da due porte differenti, forse è Unai Simon che ha travolto per primo, sì, Arnautovic, no?
5: È andato per colpire, poi sullo slancio ha travolto Arnautovic, è stato il portiere che l'ha travolto.
4: Sì,
5: poi,
4: sì.
5: Poi è chiaro che c'era un fuorigioco precedente fischiato da parte, penso, da parte di Arnautovic, per cui l'azione era stata fermata, non aveva nessun senso, però sullo slancio è stato Unai Simon che è andato proprio con tutto il corpo sulla testa di Arnautovic.
4: Il gioco è fermo per permettere appunto i soccorsi. Diciamo che Arnautovic, che ricorderete ovviamente gentili amici all'ascolto con le maglie di Bologna e Inter, ha giocato nel corso della stagione che si è appena conclusa nel campionato serbo e nella Stella Rossa, e in effetti l'occasionissima l'ha creata proprio Kalajdzic, che ha avuto sulla testa l'opportunità di battere il portiere Unai Simon, appena entrato ha toccato il suo primo pallone, poteva causare veramente un'inversione di rotta in una sfida che va a senso unico, ma che la Spagna, Fulvio, non riesce a chiudere.
5: No, deve chiuderla, perché questi sono i rischi di una partita che stai dominando, dominio assoluto sul piano del gioco, anzi questo dominio diventa anche eccessiva sicurezza, perché giochi con tranquillità così, poi basta una distrazione, ma c'è anche l'avversario ancora che sta cercando di reagire. Abbiamo visto Kalajdzic che è andato vicinissimo, dobbiamo raccontarlo ai nostri radioascoltatori, vicinissimo al pareggio.
4: Intanto muove adesso il pallone, muove soprattutto i giocatori l'Austria nel tentativo di dare una svolta anche tattica a una partita che invece vive in una sorta di senso unico dal minuto numero uno. La Spagna però, pur creando in diverse circostanze l'opportunità della seconda rete, fino al momento non è riuscita a capitalizzare, e poco fa ha avuto proprio la formazione dell'Austria. Intanto c'è il lancio per Lamine Yamal, seguiamolo ovviamente, serie di finte, tra i su di lui, ingresso in area di rigore, raddoppio di marcatura, si salva comunque Leimer, che si rischia la brutta figura, ha subito anche due tunnel dall'avversario, ma ha una tigna nel cercare di non far respirare Yamal. Dani Olmo, tentativo di servizio rasoterra per Cucurella, il controllo, poi c'è spazio ancora per Alex Baena, serie di finte, su di lui c'è Posch, non lo molla, Dani Olmo va a trovare la posizione giusta, perlomeno ci prova, ancora lo spazio per Pedri, poi si allarga il fronte del gioco con Yamal, gioca di prima nei confronti di Pedro Porro, che lo cerca sempre e comunque nel tentativo del dai e vai, che in diverse circostanze ha messo in crisi la difesa austriaca. Attacca da destra a sinistra la formazione iberica in maglia rossa tradizionale, ecco il tentativo di Baena, ci prova Olmo, poi Cucurella, ingresso in area di rigore, il controllo, c'è l'opportunità per Alex Baena, va sul fondo, il cross, il colpo di testa, il gol. C'è sempre l'opportunità di battere a rete e Pedro Porro, ma anticipa anche Oyar Zabala, e di testa supera il portiere avversario Alexander Schager, porta alla nostra sinistra Spagna 2, Austria 0. Adesso sì che si mette in una condizione di maggiore tranquillità questa partita di Los Angeles. Colpo di testa di Pedro Porro, è la partita da lui, l'azione lo ha conclusa con un colpo di di testa si è trovato libero all'interno dell'area di rigore. Una manovra ariosa, precisa, con tantissimi giocatori coinvolti, Fulvio. È questa la forza della Spagna.
5: Questa è la forza della Spagna. Dobbiamo dirlo, Giovanni. Avranno toccato il pallone 9-10 giocatori spagnoli. Forse l'unico il portiere che non l'ha toccato. Una fitta ragnatela di passaggi, sempre col possesso di palla, col controllo di palla. Infine Cucurella sembrava perderlo, no, l'ha allungato per Buena e Buena l'ha messa in mezzo per l'inserimento di Porro, che in mezzo, quasi, non dico un po' più vicino del dischetto del rigore, di testa ha completamente calciato di testa, colpito di testa, e il 2-0 assolutamente meritato. Insomma, non dico che chiude la gara perché la partita è ancora lunga, però è meritatissimo con tutte le occasioni che ha avuto.
4: Al momento, e sottolineiamolo questo, la Spagna ha realizzato 7 gol in 4 partite, diciamo 3 e mezzo, qualcosa in più, non ne ha subito alcuno, c'è la tenuta difensiva, al di là dell'episodio che ha visto poco fa Kalajdzic staccare di testa solo davanti a Unai Simon, qui il colpo di testa invece ha portato il gol del 2-0 al termine di una manovra collettiva che ha esaltato il possesso di palla della formazione di Luis de la Fuente. Adesso si preparano i cambi in questa fase della partita. La Spagna ha capitalizzato alla grande l'opportunità, appunto, di far pendere definitivamente la bilancia di una sfida, trattandosi di eliminazione diretta, comunque sempre sul filo, nonostante il gran gioco favorevole alla squadra della formazione campione d'Europa, la Spagna di Luis de la Fuente. C'è l'interruzione. Quindi pausa idratante per i calciatori, pausa pubblicitaria per noi, torniamo tra poco.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
7: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
4: Italia sono le 22:31, 13:31 a Los Angeles, la Spagna l'ha messa dalla sua parte, il raddoppio di Pedro Porro. Quando si dice verticalizzare l'area di rigore, ecco, lo ha fatto con un inserimento perfetto, direi, questo ragazzo del Tottenham, ovviamente, grande giocatore, per carità, ma anche in questo caso grande stoccatore.
5: Grande stoccatore, ma oserei dire, Giovanni, il secondo gol è la sintesi della migliore espressione del gioco spagnolo, cioè una fitta ragnatela di passaggi senza mai perdere il controllo della palla, senza mai perdere il possesso del pallone, non l'hanno mai perso e alla fine il pallone è andato sulla sinistra per Buena, che ha crossato e c'era un compagno che chiudeva, perché questo è il gioco del calcio, tu crossi e subito c'è uno a chiudere l'azione. In questo caso c'era un difensore, perché Porro è un esterno destro, non dimentichiamocelo, ma lì attaccano tutti perché la Spagna è molto organizzata. Adesso entra Merino,
4: sì, e Ferran Torres, duplice cambio naturalmente, adesso anche dal suo punto di vista Luis de la Fuente vuole capire, vuole indicazioni da parte dei giocatori che li ha anche alternati nel corso di questa prima fase del mondiale, ma qui c'è un'idea di gioco che appunto viene messa in pratica. Poi ovviamente anche Luis de la Fuente ha le sue difficoltà a convocare i giocatori, problemi nazionali, quelli che ovviamente hanno gli impegni di club giocando in squadroni ovviamente che vanno dal Chelsea al Barcellona passando per ovviamente il Tottenham, non è facile neanche per lui.
5: Ha una vasta scelta.
4: Credo che abbia un'idea di gioco che è diventata anche pratica, anche realtà. Fuori Baena, Alex Baena e Dani Olmo, e al loro posto Torres e Merino. Come giudichi questo duplice cambio, Fulvio? Cosa potrebbe cambiare?
5: Allora, Rodri e Pedri sono i due perni di centrocampo, potrebbe diventare un 4-3-3, nel senso che Rodri, Pedri, Merino è un centrocampista, per cui magari si inserisce di più, però andrà a rinforzare il centrocampo. E la mini Jamal, ma 4-3-3, la Jamal rimane a destra, Torres probabilmente andrà a sinistra, o Yarzabal rimane centravanti di riferimento.
4: E questa tattica, fino al momento vincente, con due gol di scarto, ripropone una Spagna sempre in possesso di palla, attacca da destra a sinistra la Roja, in completo bianco invece c'è l'Austria, ma c'è una nuova opportunità con tentativo proprio del nuovo entrato Ferran Torres, prova l'uno contro uno, in qualche modo si salva ancora la difesa austriaca con Posch, tentativo di servizio per il lontano Kalajdzic, pallone che finisce in fallo laterale, ma comunque non finisce la spinta della formazione spagnola, che dopo aver rischiato il colpo di testa appunto finito fuori di poco ad opera di Kalajdzic, Fulvio non ha avuto paura, ancora a scuotersi e soprattutto a giocare, e giocando ha veramente confezionato, permettimi il termine, ricamato un'azione sontuosa che ha portato Pedro Porro al raddoppio.
5: Il gol è usato un termine giusto, è un ricamo di tutto il collettivo spagnolo, perché hanno contribuito 6, 7, 8 giocatori, che torno a dire l'ultimo passaggio è stato di Cucurella, che sembrava aver perso il pallone ma era in fase offensiva, un terzino, un esterno sinistro che ha servito Buena, ha messo in mezzo il pallone, e un altro terzino, pensa, un difensore, Porro, ha chiuso l'azione, praticamente un'azione dove quasi 7-8 giocatori spagnoli hanno contribuito al gol.
4: Poco più di 70.000 spettatori presenti a Los Angeles, ma si sentono solo ed esclusivamente da qualche minuto quelli che sostengono la formazione campione d'Europa. È una Spagna che sta convincendo, è una Spagna che comunque, pur rischiando qualcosa, ha lasciato isolata l'opportunità all'Austria di riaprire la partita. E come di riaprirla? Perché era sulla testa di Kalajdzic il pallone del possibile 1-1. Una Spagna, hai detto bene Fulvio, che non ha alterato il suo modulo di gioco. Merino al posto di Olmo, un cambio che ci sta,
5: e appunto Torres a sinistra, al posto di Buena. Praticamente non ha cambiato il modulo, è un 4, sempre un 4-2-3-1, chiamalo come vuoi, 4-2-3-1, 4-3-3. Però Torres ha preso il posto di Buena, di Baena sulla sinistra, e Jamal è rimasto in campo sulla destra, per cui Merino è andato a fare praticamente più centrocampista rispetto al trequartista Dani Olmo, però è quello che fa l'incursore, diciamo.
4: Intanto Arnautovic, dopo la botta con Unai Simon, sembra si sia ripreso bene, un fallo all'altezza della linea centrale del campo, guadagna il possesso palla la formazione austriaca, fallo commesso su Chukwueze, calcio di punizione, adesso una serie di scorrettezze dopo che si era mosso il pallone, con Alaba che va a cercare di fermare i propri compagni nel tentativo appunto di incursione, non palla al piede questa volta, ma con i gomiti larghi a gioco fermo. È un vero peccato se questa partita dovesse prendere un'altra strada, addirittura all'altezza linea centrale del campo è arrivato anche Alexander Schlager. Spagna 2, Austria 0, Fulvio.
5: Ma non è stata una partita cattiva, però c'è un momento di nervosismo, è chiaro che i giocatori, l'arbitro sta riprendendo i due capitani, Rodri
4: e Alaba,
5: li sta riprendendo, non ammonisce nessuno, sembrava volesse ammonire qualcuno, perché c'è stato un momento di nervosismo, sono un po' scacciati, spinti, sono state un po' di spinte, qualche segnale di nervosismo da parte dell'Austria, è normale, evidente.
4: Gioco che è ripreso, ti chiedo scusa, con il tentativo di verticalizzazione e il colpo di testa ad allontanare ad opera di Pau Cubarsí, pallone che adesso esce con un pochino meno velocità dai propri 16 metri e guadagna una rimessa laterale proprio la formazione austriaca, che prova ad attaccare. È il singolo episodio in questo caso che può fare la differenza, il tentativo di lancio all'interno dell'area di rigore con Arnautovic che tenta il controllo, finisce a terra, pallone sul fondo, Spagna 2 Austria 0, 32esimo minuto nel corso della ripresa. La vincente di questa sfida, la Spagna conduce per 2-0, incontrerà la qualificata che nella notte italiana metterà di fronte la gara tra Portogallo e Croazia. Intanto a Los Angeles Spagna 2 Austria 0.
5: Sì, è un vantaggio assolutamente meritato e adesso attacca ancora la Spagna
4: e prova a farlo in velocità. Le verticalizzazioni, queste sono sicuramente un marchio di fabbrica di Della Fuente. Tentativo di incursione con Ferran Torres, si coordina, arriva il cross, si salva in qualche modo la difesa austriaca con Ciucumeca che si sposta e poi il pallone allontanato in qualche modo da Danso che si è sostituito ai compagni, si è allargato sul fronte destro secondo la propria visuale d'attacco. Ma in questo momento, e non soltanto in questo momento, per l'Austria il verbo da coniugare è soltanto difendere. La Spagna ci prova, forte del 2-0, forte di una personalità che ne fa una delle squadre più interessanti e maggiormente candidate appunto a arrivare fino in fondo. Ha guadagnato nuovamente un corner la squadra allenata da Luis De La Fuente. Arrivano 6 maglie rosse, batte da sinistra questa volta Hamal, perché naturalmente è uscito Alex Baena. Cross sul secondo palo, tentativo di testa alto, ancora una volta l'opportunità di battere a rete sfruttata a livello di incursione ad opera di Ferran Torres che ha anticipato tutti, però era probabilmente troppo sull'esterno seppur vicino alla linea corta dell'area del portiere. In questo caso una sorta di torsione per cercare di dare la giusta destinazione al pallone che si è alzato. È finito fuori, Spagna 2 Austria 0. Al tiro di testa è andato Ferran Torres.
5: Il pallone era troppo alto sul cross per imprimere potenza da parte del colpo di testa da parte di Ferran Torres, infatti l'ha colpito con la fronte alta e fatto sta che è andato oltre la traversa, per cui poteva essere un'occasione anche questa, ma non, adesso vediamo se c'è reazione da parte della squadra austriaca.
4: E ci prova, palla al piede, Alaba prova a dare un pallone in profondità, si muove Grealish, c'è il tentativo di creare superiorità sul fronte sinistro con Sabitzer che prova il cross e dal suo piede, che sono partite le poche opportunità spesso potenziali da parte dell'Austria di far male agli avversari. Ancora Sabitzer sul fronte sinistro, si sposta per favorire l'incursione di Grealish, c'è spazio per il controllo di Posch, siamo quasi al limite dell'area di rigore, arriva Alaba dalle retrovie, ecco una bella azione manovrata dell'Austria con tentativo da parte di Ciucumeca di battere a rete, ci riesce il neo entrato ma il pallone finisce fuori. In questo caso la prima vera azione collettiva, palla al piede Fulvio, della formazione austriaca con il destro, finito fuori bersaglio ad opera di Ciucumeca.
5: Ciucumeca ha tentato il gol all'Harry Kane, ieri sera ho commentato l'Inghilterra, il secondo gol di Harry Kane, ha tentato praticamente un tiro a giro, praticamente liberandosi dei suoi due diretti controllori, però insomma un conto Harry Kane, un conto con tutto il rispetto Ciucumeca, che ha calciato malissimo oltre la traversa.
4: Eh sì, in effetti è arrivato precipitosamente dalle retrovie, ma comunque la prima vera azione manovrata ad opera dell'Austria. Gioca nel Borussia Dortmund il giocatore che è entrato nella ripresa, lo ricordiamo al posto di Seiwald. Tentativo adesso ancora della Roja con pallone giocato bene da Rodri, ha una calma, sembra quasi che rallenti il gioco, ma non è mai così. Tentativo adesso di indescare i compagni, c'è Pedri, c'è ancora Rodri, sembra quasi Fulvio di mettere il pallone in vacca.
5: Rodri, cosa ti dicevo, è sempre in soccorso dei dei compagni, lo trovi sempre, quando non sai a chi dargliela, lui a 2 metri, 3 metri, lo trovi sempre.
4: Intanto nuovo tentativo sul fronte sinistro, si muove bene, riceve Marco Cucurella, avanza a grande falcata e tentativo di inserimento, la sponda di Oyarzabal non arriva dalle parti di Ferran Torres, poi c'è un fallo in attacco e quindi calcio di punizione a favore della Spagna. 36esimo minuto, La Roca conduce per 2-0, un gol per tempo fino al momento, al 36esimo della prima frazione, in rete Oyarzabal al 21esimo della ripresa, il gol di testa di Pedro Porro.
5: Ma il rischio adesso, perché ho visto questa conclusione che poteva fare meglio Ferran Torres, il rischio è di considerare la partita già chiusa 2-0, mancano 10 minuti più recupero, per cui c'è un po' di arroganza, un po' di presunzione anche nella finalizzazione, ecco. Ferran Torres poteva fare meglio lì, l'ha fatto con superficialità.
4: C'è Leimer che ha guadagnato un buon possesso di palla per i suoi, si muove sul fronte sinistro dopo aver sofferto e a lungo, ma come potrebbe essere diversamente, le scorrimande di Yamal, adesso prova a diventare lui coraggioso nel tentativo di servire i suoi, il cross e il colpo di testa fuori di poco, bravo ancora una volta Sabitzer a cercare l'incursione di Posch, il giocatore del Magonza, ha colpito di testa, ripetiamo, gioca con una vistosa maschera protettiva, non era facile, in anticipo comunque su Cucurella è riuscito in torsione a tentare la deviazione verso la porta avversaria, ma il pallone è finito, credo un paio di metri se non 3 fuori rispetto allo specchio della porta, palo sinistro secondo la visuale del portiere Unai Simon. Il gioco è già ripreso e siamo già dall'altra parte, tentativo adesso di pallone per Oyarzabal, il controllo, c'è spazio per Ferran Torres, prova l'uno contro uno, in qualche modo riesce a proteggere la propria difesa Tanso e quindi sarà il portiere Alexander Schlager a incaricarsi della rimessa in gioco dal fondo. Ultimo tocco di Ferran Torres, Spagna 2, Austria 0, 38esimo.
5: In questi ultimi 8 minuti di recupero dovremo capiremo se la Spagna vorrà gestire la gara per portarla a termine con questo risultato, oppure se vorrà affondare, perché qualche spazio si sta aprendo, qualche verticalizzazione si sta aprendo, l'abbiamo visto in precedenza, perché è chiaro che l'Austria ormai non può più contenere, deve cercare di fare qualcosa, per cui qualcosa concede in fase difensiva, vedremo se la Spagna avrà voglia di affondare ancora di più. Nel frattempo c'è un'ammonizione,
4: sì, nei confronti di Posch. Per un fallo subito da Cucurella. E stavo notando mentre tu parlavi, sì, Fulvio, un dato che insomma può passare anche inosservato, ma così non è, non sarà, ma di tu, oltre 500 passaggi riusciti da parte della Spagna, la partita non è ancora finita.
5: Ma tu fai bene a dirlo, perché dobbiamo raccontarle queste cose, perché 500 passaggi ti dimostra, a parte la filosofia di gioco della squadra delle Furie Rosse, squadra spagnola, a parte che poi 500 passaggi dipende come le fai.
4: Non li ho contati io, è passata la grafica.
5: Ma li fai sempre mantenendo il possesso del pallone tra i piedi, senza paura, con personalità, perché il pallone a volte scotta, te lo posso garantire. Invece se lo ce l'hai sempre tu, non ce l'ha l'avversario. Didon diceva, il pallone ce l'abbiamo noi, non ce l'ha l'avversario.
4: Ed è la forma migliore di difesa. Intanto il tentativo ancora della Roja con pallone giocato da Cucurella, ha toccato una quantità industriale di palloni, ma non solo lui. Adesso è il momento migliore della Spagna, perché si è lasciata alle spalle anche i timori, seppur sullo sfondo, di un possibile rientro in partita degli avversari. Si avvicina agli ottavi, ma soprattutto il possesso palla adesso garantito da Violet del pubblico, con una sorta di torello, bravo Fulvio, a farlo notare con gli olè dei quasi 70.000, perché netta la maggioranza spagnola. Pallone in profondità, con pallone che filtra, il controllo, ancora lui, Oyarzabal, salvataggio sulla linea di Danso, e comunque si salva l'Austria, e forse c'è un fallo adesso di Oyarzabal, così è infatti, il giocatore del Real Sociedad, adesso si mandano quasi a quel paese Grealish e Alaba, che da capitano non si lascia pregare dal fatto di indicare la posizione corretta al suo compagno. Grealish non l'ha presa bene, quando però si discute sullo 0-2 a 7 minuti dal termine, come se si intravedesse una bandiera bianca, salvataggio
5: sulla linea esce Yamal, che è stato lui l'autore del tiro, che ha salvato praticamente sulla linea Alaba, praticamente è stata l'esecuzione finale di un'azione da incorniciare, perché c'è stato due minuti forse di possesso palla senza che un giocatore austriaco la toccasse, per poi arrivare al tiro finale di Yamal, che sul salvataggio ha evitato anche il portiere, salvataggio sulla linea da parte di Alaba.
4: Alaba che poi appunto ha detto più di qualcosa al giocatore entrato nella ripresa, Grealish, che non l'ha presa benissimo, ma questi sono segnali appunto che ormai la squadra austriaca è scollata. Uno dei tanti giocatori del Barcellona al posto di Yamal, salvataggio con l'interno piede destro proprio di Alaba, e appunto Yamal ha chiuso così la sua sfida al suo posto. C'è un compagno di squadra a livello di club anche, quindi per tutto il resto della stagione, Gavi al posto di Yamal. Prova la gestione, ma non solo, la Spagna si avvicina agli ottavi di finale. Nella notte italiana ci sarà anche la gara tra Portogallo e Croazia, per sapere chi a questo punto affronterà la vincente di questa sfida con la Spagna, a un passo ormai, ma nel calcio mai dire mai, ovviamente, dalla qualificazione. Intanto l'ingresso in campo di Pras nell'Austria, una carta non diciamo neppure della disperazione, e l'ultimo cambio a disposizione del tecnico Ralf Rangnick. È una partita, sembra quasi che il campo sia in discesa per gli spagnoli. Pallone per Torres, finisce a terra e poi Alaba con freddezza riesce a smistare in direzione proprio di Chukwueze. Pallone in profondità, si muove Arnautovic, può solo favorire con un velo il movimento del compagno che gli restituisce il pallone. Tentativo adesso di Kajlazic, il cross sul secondo palo troppo alto per Arnautovic, che era andato a dare l'opportunità di un passaggio al compagno, che non è riuscito però a servirlo con precisione. Tutto questo ve lo stiamo raccontando al 43esimo minuto. Prova adesso l'Austria a rompere l'assedio, a spingere, se vogliamo usare questo termine. Sabitzer ci prova, un rimpallo, pallone allontanato, non esce, va in pressing Sabitzer, poi tentativo di ripartenza spagnola, c'è un fallo forse in attacco, lascia giocare invece l'arbitro, c'è il possesso di palla spagnolo, l'opportunità ancora sul fronte sinistro, c'è il contropiede che però viene vanificato dallo stesso portatore di palla spagnolo, Ferran Torres, che si ferma, non c'erano maglie rosse nelle vicinanze. Insomma, il 2-0 può anche andar bene alla formazione di Luis De La Fuente. 43esimo, Spagna 2 Austria 0. Fulvio,
5: adesso ha messo Gavi, ha tolto Yamal, ha messo Gavi, per cui hanno rinforzato il centrocampo, per cui autocontrollo ancora di più, possesso palla, come vedi, non assolutamente poca voglia di affondare. Rimane Oyarzabal isolato, Ferran Torres, che veramente diventa un 4-4-2 a questo punto, perché ha rinforzato il centrocampo con Gavi, e Cucurella, che vedi, guarda,
4: eccolo liberissimo sul fronte sinistro, punta l'uomo Cucurella, cross con Oyarzabal che trova il 3-0, un gol facile, e ancora lui Oyarzabal va a firmare, a griffare ormai la certa qualificazione della Spagna agli ottavi di finale. Un tentativo nato ancora da una autostrada, questa volta trovata sulla destra da Cucurella, il suo assist, il secondo stasera. Marc Cucurella ha dato a Oyarzabal l'opportunità della doppietta personale, l'opportunità di entrare in questo mondiale per la quarta volta nel tabellino marcatori, ovviamente presi in mezzo i difensori austriaci per Oyarzabal. Ha segnato di destro questa volta.
5: E che pallone gli ha messo Cucurella, che pallone! Lui è stato bravo ad inserirsi in una difesa completamente ferma, completamente ormai scoraggiata, demotivata da parte dell'Austria, ma lui è andato con convinzione, convinto di ricevere quella palla da parte di Cucurella, che ormai in fatto di assist, perché è l'esterno sinistro, è un'ala sinistra a tutti gli effetti, per cui un meritato 3-0 di questa Spagna. Consentimi di dire, Giovanni, che se gioca sempre, dovesse giocare sempre a questi livelli, è una delle candidate, secondo me, una delle favorite per la vittoria finale.
4: Come lontano Capoverde, potremmo titolare, appunto, bravo, perché bravo. Lo 0-0 iniziale, qualche dubbio, perché ora si può dire tutto dell'opinione pubblica, giornalisti, tifosi, quella italiana, ma in Spagna, e ve lo garantisco, garantisco, insomma, non è che ci vadano tanto per il sottile, perché
5: no,
4: perché comunque questa nazionale e diversi appunto opinion makers lo hanno espresso, appunto, non convinceva del tutto. Adesso, al di là dei limiti dell'Austria che ci sono, stasera è stato anche l'atteggiamento che ha fatto la differenza, perché la Spagna, che sapeva di essere favorita, non si è nascosta e ha fatto la partita che doveva fare. Siamo quasi in fase di commento, Fulvio, ma ritengo che il tuo intervento per sottolineare ciò che ti ha colpito quest'oggi vada fatto con qualche secondo di anticipo, secondi che diventeranno minuti perché si arriverà al 51esimo, 6 minuti di recupero, Spagna 3 Austria 0.
5: Ma io mi sono già espresso, per me se gioca a questi livelli diventa una, cioè non è facile, diventa una delle favorite, non è facile fare 3 gol all'Austria, perché è una squadra organizzata, ha annichilito una squadra organizzata
4: e non resa, è facile farne uno alla
5: debole.
4: Spagna poi, capito?
5: L'ha resa debole e soprattutto ti dirò anche una cosa, noi ci siamo esaltati su alcune giocate di Jamal, ma la Francia, la Spagna non ha ancora il miglior Jamal, non ha ancora il miglior Jamal, per cui se ritorna il miglior Jamal, questa Spagna diventa irrefrenabile, perché i suoi giocatori, gli altri, sono tutti in condizione, a cominciare da Rodri, da Pedri, da Cucurella, da Dani Olmo, tutti, per cui sta bene fisicamente e sul piano del gioco, vedi che quel possesso palla cos'è, 70-80%, non te lo fa mai vedere il pallone.
4: E in effetti, Fulvio, tanto per essere precisi, perché poi ovviamente certo, in sede di commento, quando tu hai oltre 500 passaggi a 10 minuti dalla fine riusciti, hai il 65% di possesso palla, ovviamente significa che l'avversario in partita non c'è mai entrato e soprattutto nello specchio della porta sono arrivati 10 tiri a zero, perché ovviamente il colpo di testa alto di Kalajdzic, unica vera occasione dell'Austria, non entra, non entra.
5: L'unica occasione che hanno
4: statistica.
5: Avuto l'unica occasione che hanno avuto, una traversa, 4 parate del portiere austriaco, che è stato il migliore in campo dell'Austria, per cui puoi immaginare un dominio assoluto. Schlager è stato il migliore da parte dell'Austria, un dominio assoluto, e mi sarei aspettato di più da parte dell'Austria, ti devo

0: uno di Emilio che andrà al Real Madrid, per cui è un giocatore già del Real Madrid, voluto fortemente da Mourinho, per cui cosa ti devo dire? È stato uno dei migliori, ufficialmente schierato a 4 in difesa, esterno sinistro, ma in realtà fa l'uomo assist, fa lo Jamal a sinistra praticamente. Jamal gioca a destra, lui gioca a sinistra, praticamente è l'uomo assist.
1: Ha fatto anche il lavoro che si è visto a tratti di Alex Baena, oggi sì. Pericolosissimo su calcio fermo, una traversa piena colta di destro e una serie di angoli battuti alla perfezione o quasi. Ancora un'opportunità per la Spagna, un lancio lungo, un tentativo di incursione con il pallone che però sibila ma non troppo vicino al palo destro della porta difesa da Schlager, io direi incolpevole il portiere sui gol subiti. In questo caso Ferran Torres forse si è lasciato ingolosire dall'opportunità di battere a rete più da vicino, magari se tentava con una frazione di secondo prima avrebbe potuto, se non dico segnare, ma inquadrare lo specchio della porta.
0: Assolutamente sì, ha tirato distinto gli ha... il cannoniere, l'attaccante a volte viene è dettato dall'istinto, praticamente ha tirato, si è girato, la prima cosa che ha fatto ha tirato, non ci ha pensato su.
1: Nella Spagna ricordiamo gli ultimi due cambi, fuori Laporte e Pedri, dentro appunto Ruiz, Fabian Ruiz, l'ex Napoli e Pubil, anche in questo caso non cambia ma non avrebbe senso, ovviamente a questo punto manca un minuto, recupero compreso alla fine di questa sfida, battuto malissimo intanto la ripresa del gioco con le mani, un fallo laterale che doveva essere lungo nelle intuizioni del lanciatore, pallone che è rimasto in pratica mezz'aria e poi è stato allontanato dalla difesa spagnola, eccolo Cucurella, come ricordavi appunto un rinforzo, e che rinforzo per Mourinho, il giocatore che ha impressionato anche quest'anno al di là di alti e bassi che hanno riguardato tutta la squadra del Chelsea ovviamente Chelsea, in questa stagione, però ecco per Cucurella si apre un'altra opportunità professionale, chissà che cosa si apre invece per la Spagna in questo mondiale. Fatto sta che i gol realizzati adesso dalla formazione di Luis de la Fuente sono in pratica 5 fatti nella prima fase, 0 subiti, 3-0 e arriva il triplice fischio finale. La Spagna accede agli ottavi e una bolgia allo stadio di Los Angeles a festeggiare. Sono i sostenitori della Roja. Fulvio.
0: Ma c'è poco da dire, dominio assoluto da parte di una squadra che diventa secondo me una delle favorite di questo mondiale, se si esprime sempre a questo livello, con questi giocatori, con questo talento, con questa forza, con questo dominio assoluto nel controllo della palla. Festeggiano anche gli attori, Bardem, Ger Bardem, eccetera, eccetera, Penelope Cruz che vedo in tribuna, per cui tutti sono felici perché questa Spagna può andare veramente oltre.
1: Se dovessimo dire, ci salutiamo così, il movimento, il momento della Spagna e la sua posizione è tra la siesta e la fiesta. La fiesta che si augura alla fine di questa competizione iridata era iniziata con una dormitina, un pisolino contro appunto Capoverde, ma sembra lontana anni luce quella partita. La Spagna si candida per qualcosa di grosso. Grazie Fulvio per
0: grazie
1: i tuoi interventi.
0: Grazie a te Giovanni, grazie, buonasera a tutti voi.
1: È davvero stato davvero un piacere. Allora, la Spagna accede agli ottavi, incontrerà la vincente di Portogallo-Croazia che tra poco saranno in campo comunque nel corso della notte italiana. La successione delle reti al 36esimo del primo tempo Oyarzabal, il raddoppio al 21esimo del secondo tempo di Pedro Porro al termine di un'azione collettiva da applausi da parte della Roja e nel finale il gol del 3-0 griffato ancora Oyarzabal. Grazie a tutti per il cortese ascolto da Giovanni Scaramuzzino. Adesso la linea passa agli studi di Dallas.
2: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina.

0: prima.
1: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
2: E noi qui a Dallas la Spagna l'attendiamo molto molto volentieri, perché proprio allo stadio di Arlington, nella città che ospita gli studi di Radio Rai, la formazione di De La Fuente giocherà dunque il suo ottavo di finale lunedì sera alle 21. Saremo ovviamente in diretta su Rai Radio 1 lunedì 6 di luglio contro, lo ricordava bene Giovanni Scaramuzzino, la vincente di Portogallo-Croazia, che saranno in campo praticamente tra due ore esatte nel cuore della notte italiana, programma odierno che poi si completerà addirittura con la gara delle 5 a Vancouver, Svizzera-Algeria. Però noi ci fermiamo qui dunque. Ringraziamenti in primis a Roma, Saxarubra, Gianni Tola e Giovanni De Palma alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti regia, e poi dai nostri studi texani Francesco Pionaglieri con allo stesso modo Daniele Antelmi e Paolo Arnaldi alla parte tecnica. Da Guido Ardone grazie per averci seguito. Domani venerdì 3 luglio 19:35 prepartita del 16° che non ti aspetti, Australia-Egitto, ma lo racconteremo, e poi ripartiremo alle 23:30 per la sfida della mezzanotte, anche questo non ce l'aspettavamo, i campioni del mondo dell'Argentina contro la matricola capoverde. Accade anche questo nel mondiale maxi nordamericano, dunque domani 19:35 su Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto.
3: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. Al congresso della UIL a Padova il segretario Pierpaolo Bombardieri chiede al governo stabilità nel confronto. La risposta della premier Giorgia Meloni dal palco del sindacato è positiva, con la conferma dell'impegno sulla detassazione degli aumenti contrattuali, l'apertura a nuove intese sul lavoro e produttività e la volontà di contrastare il caporalato e lavorare alla sicurezza sul lavoro.
2: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro? Nonostante ci siano oggi più persone che lavorano rispetto al 2022, diminuiscono gli incidenti mortali. Saremo sconfitti fino a quando anche una sola persona perderà la vita nel tentativo di guadagnare quello che gli serve per vivere.
1: Dimissione di massa nella commissione di vigilanza RAI. I membri dell'opposizione hanno lasciato l'incarico in protesta contro la paralisi della maggioranza, seguiti dai rappresentanti del governo con motivazioni opposte. La presidente della commissione, la 5 Stelle Floridia, chiede una riforma della RAI, mentre il vertice del Senato, La Russa, invita a una mediazione. A Villa Taverna a Roma il ricevimento per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. I rapporti tra USA e Italia sono ottimi, ha detto l'ambasciatore americano Fertitta, e sui recenti dissapori tra Trump e Giorgia Meloni tra loro c'è un rapporto di lunga data, dice. Ogni tanto tra i leader possono esserci piccoli disaccordi. Assente la premier Meloni, all'evento partecipano i due vice Salvini e Tajani, che ha dichiarato: l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Christine Lagarde non esclude di dimettersi dalla guida della Banca Centrale Europea prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027. Lo ha dichiarato lei stessa in un'intervista. Penso che una voce europea debba farsi sentire nel dibattito presidenziale francese, ha aggiunto Lagarde, chiaro il riferimento alla corsa per scegliere il successore di Emmanuel Macron, in programma in Francia la prossima primavera. 11 ore di incessanti bombardamenti russi hanno colpito Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì, uccidendo almeno 21 persone e ferendone altre 90. Forti esplosioni hanno scosso la capitale ucraina, in quella che il sindaco Klitschko ha definito come il più massiccio attacco delle forze armate russe sulla città dall'inizio della guerra. Sono stati registrati danni a 130 edifici, per lo più palazzi e infrastrutture civili. Totale, la Russia ha lanciato 74 missili e 496 droni. Zelensky assicura: reagiremo all'attacco russo, colpiscono obiettivi non militari per spaccare civili ed esercito, ma non ci riusciranno. Ora la cronaca: il pizzaiolo è ucciso a Reggio Emilia, il GIP non riconosce la premeditazione, fermo convalidato e custodia cautelare in carcere per l'indagato.
3: Omicidio aggravato dai futili motivi, ha deciso il giudice delle indagini preliminari, convalidando l'arresto di Andrea Pellati, 43 anni, che ha ammazzato a coltellate Raffaele Stipa, il pizzaiolo che l'aveva sempre accolto e trattato bene, per un debito di poche decine d'euro. La procura aveva contestato anche la premeditazione, visto che Pellati è andato lì con una lama e l'ha usata per ammazzare senza discutere, senza litigare. Lunedì verrà svolta l'autopsia. Dal conferimento dell'incarico ha preso parte anche il legale nominato dai due figli di Raffaele e dalla sorella Antonella, ancora ricoverati in ospedale per le ferite riportate in un disperato tentativo di difesa. Pellati, 43 anni, era cliente abituale del locale, problemi psichiatrici, una condanna per droga ancora non in giudicato, ma ritenuto non pericoloso dai medici che l'hanno avuto in cura. La difesa ha già annunciato che chiederà una perizia. Luca Ponzi per il GR1.
1: Regno Unito: arrivano scuse ufficiali dal governo britannico per le adozioni forzate di decine di migliaia di bambini andate avanti per 27 anni nel secondo dopoguerra. Da Londra la corrispondente.
4: Beatles, la minigonna, la Swinging London, eppure anche durante gli anni 60 una tragedia silenziosa si consumava a porte chiuse in Galles e in Inghilterra. Tra il 49 e il 76 quasi 200.000 giovani donne non sposate sono state rinchiuse in case di accoglienza per madri e neonati. Lo Stato, le chiese, gli assistenti sociali hanno costretto, intimidito e fatto pressione su giovani donne vulnerabili affinché rinunciassero ai loro neonati. È stato detto loro che non erano adatte a essere madri e che i figli figli sarebbero stati meglio in famiglie regolari. Per oltre mezzo secolo, nella civile Inghilterra, da sempre attenta ai diritti civili, le ragazze di allora hanno portato il peso del senso di colpa.
0: It is a stain on our history.
4: Alla Camera dei Comuni il silenzio è stato finalmente rotto. Decenni di campagne condotte dalle donne hanno costretto.
5: Radio Italiana 531.
6: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda. Se ti dicessi che mi manca il tuo cane, ci crederesti? Che in cucino tutto tranne che il sale, me lo daresti? C'è una spina in gola che mi fa male, fa male, fa male. Fammi un'altra domanda. Che non riesco a parlare. Quel che

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:02.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Venerdì 3 luglio, Grey Street, Murray Bridge, Ray Terrace, Christie's Beach, Barcelona Road, Norlunga, Grant Avenue, Seaford and Fraser Avenue, Happy Valley. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Radio Italiana 531.
4: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Eccleston, Loctis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 04 92 20 53 19. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!

0: batteri sono.
1: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
2: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
3: La solita strada bianca con

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
2: Veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Foods!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti.

0: I pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Creepy troppa troppa tripa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata.

tirandoti nel letto, rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte, ripopolano i rami un'altra volta. È la primavera che bussa alla tua porta.

Senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come piove.

0: Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu queste?
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:01.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Venerdì 3 luglio, Gray Street, Murray Bridge, Ray Terrace, Christie's Beach, Barcelona Road, Norlunga, Grant Avenue, Seaford and Fraser Avenue, Happy Valley.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
7: Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
4: Davvero? Ma come ha fatto?
3: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
4: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
3: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
4: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
5: Australia Legal Migration Agents.
6: Notizie su governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 59 87. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Soccer Club, dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, pasta con le melanzane, capretto, dolce e caffè. Costo $60 per i membri del Calabria Club, $65 per i non membri. Chiama Josie allo 0411 062016. Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Social Club, 72 Stradbroke Road, Newton.

0: Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.
1: E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante?

0: Radio Italiana 531.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Zio, hai sentito la notizia?
7: Oddio, mi devo sedere!
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens!
7: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione!
6: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide!
7: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
6: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto! Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
7: Si fa festa allora!
6: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
8: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

cose eccezionali, c'è acqua nel deserto e sabbia sulle navi. Nessuna novità su questa madre terra, perché incontrarti è già la più grande scoperta.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9.
2: Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso Apostolo e Santo. La luna è gibbous calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motor Wagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto ottavo presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota 4 volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.
4: Stefano, allora torniamo in onda?
5: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
4: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
5: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
4: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
5: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
6: Destinazione Australia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.